La sua collezione di Ferrari e di cappelli è davvero memorabile, ma anche la sua collezione di grandi pezzi, sto parlando di Jamiroquai, in questo caso affiancati dai Subsonica con la loro Specchio. Noi siamo arrivati al termine, da Maxi B è tutto, vi ringrazio davvero per la compagnia, vi rimando a domani sempre a partire da mezzanotte, vi ricordo tutti i giorni da mezzanotte alle 2, da martedì a sabato. Cominciamo bene su Radio 3 con Maxi B. Buon proseguimento, buon divertimento, perché no? Ciao!

0: Eccoci qua, ben ritrovati, una nuova notte, una nuova canzone, un nuovo appuntamento qui su queste frequenze anche nel cuore della notte, altro che una nuova canzone, molte canzoni. Allora partiamo subito con un classicone, veramente una canzone meravigliosa. Si parte lentamente con un po' di cantautorato questa sera, perché partiamo con Lucio Battisti e la sua Canzone del Sole.
1: Beyond.

Max Pezzali, una coccola musicale qui su Radio 3, Le Ali, canzone uscita nel 2026, quindi il suo ritorno in musica. Lui che non ha mai smesso di produrre, di calcare i palchi, insomma, lo sappiamo, un grandissimo artista che vabbè, piace, ha segnato una generazione, prima con gli 883 e poi da solo, e adesso Mario Biondi.

My Place, questa qua ci riporta indietro al 2004, quindi era così che suonava un po' l'R&B in quegli anni. Erano ancora, erano gli ultimi, possiamo dire, anni di MTV, quando si vedevano ancora i video, c'erano ancora vari canali e abbiamo imparato anche a conoscerlo grazie ai video musicali. Kool & the Gang adesso, Too Hot, 1979.

The Hustle con Van McCoy, questa che sa di Stati Uniti veramente, veramente tanto, questa canzone. E noi siamo qua in procinto di finire la prima ora in musica. Questa notte tanti tanti successi appartenenti un pochettino di più al passato, come quello che sta per arrivare adesso. Qua è il 1983 con Loredana Bertè e Il suo mare d'inverno. Noi siamo abituati ad andare al mare effettivamente solo d'estate, ma la bellezza di andare d'inverno al mare, non per fare il bagno, ma per vedere, per respirare, è tutta un'altra cosa.

lui che era sulle riviste, lui che era sui poster, lui che faceva innamorare sia con la musica che anche con la sua immagine da bel fiore, nel senso che a inizio anni 2000 Ronan Keating, Justin Timberlake, così se la giocavano un po' come dei sex symbol che piacevano a tutte, specialmente alle ragazze, no? È giusto da dire, erano tutti belli, erano tutti pettinati, facevano musica, erano famosi, insomma rappresentavano chiaramente un pochettino l'idolo. Lì c'erano ancora le riviste che in mezzo c'era il poster su due pagine, no? Che poi chiaramente c'erano i buchi solitamente delle graffette. Queste erano riviste, tra l'altro, musicali, non stiamo facendo riferimento ad altre riviste che anche quelle c'erano il paginone centrale, ma non è questo il caso, è totalmente un'altra rivista. Torniamo al 2026 e lo facciamo con Taylor Swift.

ritmi reggeggianti che arrivano direttamente dagli 80s inglesi con Boy George e questa Everything I Own, tutto quello che posseggo, titolo così italianizzato, tradotto possiamo dire dopo. Chiaramente il testo della canzone non si tra... perché il fatto quando te traduci un testo paro paro solitamente non ha senso, poi ti rendi conto che effettivamente anche magari di tante canzoni famose il testo sì, ce ne sono alcune che sono delle storie raccontando i fatti veri, ce ne sono delle altre che sono diventate famosissime ma che i testi non è che hanno sta gran profondità, ma va bene anche quello, cioè va bene anche un po' di leggerezza perché le parole in musica stanno bene le une vicino alle altre e di conseguenza è diventato un successone senza dover per forza raccontare di storie tristi piuttosto che di fatti di vita vissuta. Adesso arrivano Kelis con CeeLo.

professore sushi. Questo qua è il remix, diciamo che la parte musicale ce l'ha messa DJ Tiesto con Post Malone e Zeko, questa Jackie Chan, DJ Tiesto, che lui è conosciuto per delle produzioni un pochettino più forti, più hard nel senso musicale del termine, quindi a livello di grandi rave party, quelli legali chiaramente, comunque grandi festival, lui è uno di quelli che possiamo dire picchi abbastanza duro quando si mette dietro ai piatti. Qui invece era una versione un pochettino più edulcorata, perché se no, diciamo che la musica di DJ Tiesto, almeno sulla nostra radio, non è che passa spessissimo, anche perché appunto alcune sono un pochettino forti, no? Poi c'hanno dei ritmi incalzanti della musica techno che magari mal si adattano a un palinsesto radio, non ci sono parole. Invece questa qua è stata una bella collaborazione, è uscito un pochettino anche lui dalla sua zona di comfort. Billy Paul, Me and Mrs. Jones, dal 1972. Qua torniamo con la prossima, appunto, agli anni 70.

Fatboy Slim, Praise You, era il 1999, questo suo crossover. Lui fa parte, come spesso diciamo, ad esempio, come lo raccontavamo negli scorsi giorni, come i Gorillaz, come i Red Hot Chili Pepper, di quel genere di musicisti che si sono ricreati il loro proprio genere e hanno anche un po' la loro nicchia, nel senso che hanno attinto da vari generi musicali e poi hanno creato il loro, che quando lo senti dici è lui, ci scommetto. E così è per i Gorillaz, per ad esempio appunto anche diciamo il Red Hot Chili Pepper, che quando partono i primi accordi li tiri fuori subito.

Una bella ballata di Rod Stewart, lui grandissimo musicista che nella sua carriera, insomma, ha collezionato numerosissimi successi. Chiudiamo questo appuntamento, poi ci risentiamo tra poco con i Panic at the Disco e questa High Hopes dal 2018. Ciao, tra poco il Vale.

0: Sia giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Stiamo per affrontare un'altra giornata, siamo a metà settimana, dai, quindi tiriamo un sospiro di sollievo. C'è Valerio Ventura con voi per le prossime due ore. Questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno. Bisogna alzarsi, cioè, per quelli che effettivamente hanno una sveglia abbastanza mattutina, insomma, anzi, qua siamo in piena notte, però effettivamente salutiamo tutti quelli che per ovvi motivi magari devono alzarsi a quest'ora, però noi vi faremo compagnia, dai, cominciamo subito con una bella canzone e magari vi dà la possibilità anche di cantarla, se vi ricordate, almeno il ritornello o almeno il titolo. Lui è Vasco, dai, questa è Ti prendo e ti porto via. Sai, ti...

I Coldplay con noi, la loro canzone è quella intitolata Ink. Siamo tornati indietro al 2012. Beh, abbiamo cominciato la grande, perché prima Vasco Rossi, poi Whitney Houston e Jermaine Jackson, poi Coldplay. Insomma, per dare in là questa giornata, anche se effettivamente magari vi sembra un po' così, però dai, siamo a mercoledì, è il 14 di ottobre, quindi insomma stiamo andando in là con i giorni. C'è una grande Aretha Franklin che riapprezziamo con un suo classico.

You are the sunshine of my life. Che meraviglia, anche solo il titolo già dice tutto di questo pezzo di Stevie Wonder, che rimane una delle canzoni importanti che ci ha regalato nel corso della sua carriera. E tra da quell'album meraviglioso che era Songs in the Key of Life, 1976, che ha compiuto proprio 50 anni in questi giorni, quindi insomma parliamo di un album veramente storico, e da questo abbiamo estratto un sacco di singoli. Un po' di energia, c'è la nuova canzone degli U2 che ritornano con questa Silencio, ecco, questo è il titolo del pezzo che insomma contraddistingue l'ultimo periodo di Bono Vox & Company. Eccolo!

Alan Sorrenti, la collaborazione con Jenny B e questa Paradiso Beach, una loro collaborazione del 2003, quindi siamo tornati indietro di qualche anno. È sempre bello sentirlo perché è un disco che ricorda molto l'estate, soprattutto l'estate di quell'anno lì, e quindi magari molti di voi la collegheranno a quell'estate, insomma, perché magari è successo un evento o qualcosa di importante, quindi questa mattina abbiamo voluto risentirla. Mattina, siamo ancora in piena notte, lo so, però insomma stiamo arrivando insomma in quella che sarà poi la mattinata di questo mercoledì 14. Ben trovati, c'è anche Michael Zeger Band ora.

0: Ah, che bella canzone dei Commodores con questa Easy Like Sunday Morning, è uno dei classici, canzone che poi è stata ripresa anche diverse volte successivamente, però diciamo che è la versione originale, è sempre quella che fa sempre piacere risentire. Bentrovati, salutiamo tutti quelli che quest'oggi hanno qualcosa di importante da festeggiare in questo 14 di ottobre e tra l'altro anche la possibilità come sempre di richiedere la vostra canzone preferita come disco sveglia, e basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537 e noi domani penseremo a svegliarvi con la vostra canzone preferita. Questa è la bella sorpresa.
1: Ti è mai successo di sentirti al centro? Al centro di ogni cosa, al centro di questo universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare.

Billy Idol, la sua energia a quest'ora ci sta, è uno di quei pezzi che effettivamente quando arriva ti dà quella botta proprio di energia, lui che ci ha sempre regalato delle cose davvero così molto energiche come questa che abbiamo voluto risentire in questo nostro appuntamento. Bentrovati! Allora, arriva anche Eros Ramazzotti, è una delle canzoni che ha contraddistinto un po' la sua carriera, dobbiamo tornare indietro di diversi anni, era il 2005, esattamente 11 anni fa, e sì, qualche 11 anni fa, praticamente sono 21 anni fa.

Ariana Grande, la sua canzone, quella intitolata Dangerous Woman, che abbiamo risentito, forse una delle prime esperienze musicali, perché risale al 2016, quindi siamo tornati indietro di una decina d'anni, abbiamo voluto risentirla. Bentrovati, buona mattina, salutiamo tutti quelli che in questo momento magari si stanno svegliando, stanno cercando di capire dove sono. È mercoledì, dai, su, è ora di alzarsi, è ora di andare a lavorare, dai.

0: La voce di Toni Braxton e la sua Another Saying the Love Song. Siamo tornati indietro al 1993, personaggio che effettivamente in quel periodo ci ha regalato le cose migliori come solista, con le sorelle anche, perché aveva formato una formazione che si chiamava The Braxtons e c'erano chiaramente le altre sorelle, adesso non ricordo i nomi, insomma delle altre, quella più importante è sicuramente lei. È arrivato il momento di un disco sveglia, salutiamo Nadia che ci ha mandato un messaggino ieri dicendo che voleva essere svegliata questa mattina intorno alle 5:20, che poi è anche l'orario in cui lei si sveglia praticamente sempre. Voleva farlo in dolcezza con una bella canzone di Antonello Venditti e voleva risentire questa Ricordati di me, che rimane uno dei classici. Quindi se anche voi volete fare la stessa cosa, cioè nel senso richiedersi la vostra canzone preferita, prenotatevi tramite WhatsApp e noi domani tra le 4 e le 6 vi sveglieremo alla grande con la vostra canzone del cuore.
1: Le

le cose che non mi aspetto, a parte che non bisogna aspettarsi mai niente da nessuno, questa è la cosa fondamentale, ma penso lo sappiate, non ve lo devo dire io, però ogni tanto è giusto ricordarlo. Qui ce lo ricordava Laura Pausini con un suo successo che ci ha riportato indietro esattamente al 2012. Ben trovati, questo è l'appuntamento con

La produzione di Timbaland in questa canzone di Tiziano Ferro si sente, la musica è quella, in questa buona cattiva sorte, così che ci ha riportato indietro al 2019 quando ci regalava questa canzone. Devo dire, non tra i successi più importanti, però di sicuro uno di quelli che ha un sound particolare, e così abbiamo voluto anche risentirlo nel nostro appuntamento. Ben trovati, un salto indietro negli anni 80 con una canzone dei Fanian Cannibals, anche loro uno dei gruppi di riferimento di quel periodo. La canzone è quella intitolata Johnny Come Home. No.

È sempre Luca lo stesso, è quello che ci dice Luca Carboni in questa sua canzone. E beh, è sempre bello risentirlo, lui che tra l'altro recentemente ha concluso anche un tour, personaggio che insomma abbiamo apprezzato tantissimo e che tuttora rimane tra quelli più importanti per quanto riguarda la musica italiana. Siamo arrivati al termine, grazie per essere stati con noi, vi abbraccio calorosamente. Tra poco c'è la moca di Ruben, già prontissimo per quello che sarà la puntata di oggi. Io vi aspetto nel pomeriggio perché vi accompagnerò magari verso casa tra le 15 e le 18 insieme a Riccardo e Boris per quello che sarà la puntata di oggi dei Tre Tenori. Quindi vi aspetto a dopo. Ciao!

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bongustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro, pressiamo un pochettino ragazzi e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura, dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovate. Come state? Da che oggi è mercoledì, siamo arrivati tra poco arriveremo al giro di boa, una manciata di ore. Buongiorno Ema, già in pista, già in viaggio. E siete in tanti, perché anche questa mattina scendendo, non lo so, mi sembrava ci fosse più traffico del solito, poi... Alla fine, lo sapete meglio di me, chi viaggia tanto per lavoro, chi sta sulle strade un tot di tempo ogni giorno, cosa che chi magari lavora vicino a casa ignora totalmente. Basta partire 2 minuti prima o 2 minuti dopo per vedere il cambiamento totale sulle strade. 2 minuti eccessivo, ma 5 ci stanno tutti. Non so, te sei sempre abituato a incrociare determinate macchine, lo vedi, determinati bus, io vedo sempre determinati camion che stanno caricando, alcuni che stanno scaricando, voilà. Basta che parti un attimo fuori dal tuo e cambia totalmente la situazione. E questa mattina, non lo so, a me sembrava ci fossero più macchine in strada, però... Appunto, sono partito ma 3 minuti dopo, ma già abbastanza per non aver visto il camion che stava a caricare, lo vedo sempre, no? Un po' di buon auspicio. E era già partito chiaramente lì dove sta caricando le sue cose. Niente, detto questo, partiamo subito con la musica. Oggi doppio appuntamento, perché dopo ci sentiremo anche a partire dalle 10 fino a mezzogiorno, ma adesso un passo alla volta, vediamo di arrivare alle 7 prima di tutto. E partiamo con la musica, lo facciamo con i Black Eyed Peas e la loro I Got a Feeling, questa qua che in tutte le feste dagli anni 2000 non manca mai, arriva sempre.

E questa ti dà la carica per partire. Tra l'altro io volevo chiarirmi su una notizia che diciamo magari fa felici qualche neo genitore o qualcuno che magari è anche in procinto di diventarlo ed è all'ascolto. Che cosa è uno studio che è stato, poi cioè io che parlo di bambini, figli non ne ho, quindi per me è abbastanza facile, riporto totalmente quanto letto. È uno studio pubblicato su Clinical Microbiology Review, una delle riviste a quanto pare più importanti del settore, quindi siamo nella ricerca medica, no? Cioè riviste di un certo spessore, riviste mondiali. Cosa, il titolo cos'è? Vostro figlio è spesso malato? Beh, potrebbe essere anche una buona notizia, qua vi spiegano perché in pochissime parole. Un bambino che vive tra asilo, che va al parco giochi, ne è portato in giro, insomma che incontra anche dei piccoli altri colleghi, si ammala o contrae in media, fino a 12 infezioni respiratorie all'anno, ok, secondo questo studio. Queste infezioni ripetute durante il corso dell'anno rinforzano il sistema immunitario e proteggono poi i bambini quando si troveranno anche ad andare a scuola, dove aumenta il campione di gente che vedono. Fino a una cinquantina di infezioni virali nei primi 5 anni, quindi sommate a quelle altre, vuol dire un'altra decina all'anno, è un numero normale. Qua chiaramente dopo c'è gravità e gravità, che lì bisogna, non è che non bisogna andare dal dottore, ci mancherebbe, però c'è gravità e gravità, e in questo caso concludo dicendo che tutte queste infezioni, questi giorni di malattia che ti sembrano, immagino se sei genitore, qualcosa di interminabile, alla fine andranno a formare il sistema immunitario che lo proteggerà non solo dai colleghi di classe, non solo dai banchi, ma poi anche quando si troverà nel mondo vero, dovrà andare in giro a solo, prendere la posta e queste cose qua, no? Sono una sorta di investimento per il futuro. Quindi bene questa scoperta. Cioè immagino che chi è genitore l'ha già vissuto.

Parlando di sistema immunitario, il nostro, questo qua è il periodo secondo me più sensibile, perché di giorno fa ancora abbastanza caldino, almeno al sole ti metti lì così, puoi anche avere decisamente caldo, la mattina è freddo, poi è umido, non sai più come vestirti, no? Cioè sono in giro che già non è che sono troppo ordinato, ma c'ho la macchina che è praticamente un secondo armadio. Quando non trovo qualcosa a casa vado a vedere se è in macchina. Adesso siete pronti a cantare, anche se siete in macchina da soli? Cioè ci svegliamo piano piano, siamo partiti a bomba con i Black Eyed Peas. Adesso è il momento di così distendere un pochettino. Lo facciamo con Lucio Battisti e la sua Un'avventura.

una canzone splendida, questa di Lucio Battisti. Noi tra poco andremo anche a vedere la situazione sulle strade della Svizzera italiana. Allora, niente di nuovo, inizio a dirvelo così, per il momento, ma appunto, come detto, se notate qualcosa, 079-449-9537, noi tra poco ci chineremo sul problema. Abbiamo ancora una canzoncina che ci separa dal nostro appuntamento, e allora andiamo, un'ultima uscita questa, Leon Bridges, Talk It Over. Anche questa qua, nonostante uscita nel 2026, non lo so, mi suona

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: L'inverno non aspetta. E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
2: Viaggia senza pensieri, Driver Agom.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Ora in tutti i concessionari Amag la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario Amag o su amag.ch/bw.
6: Volkswagen.
5: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Giglia, dal 1921, tradizione di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea a regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Ciseri 15 e su giglia.ch.
8: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
10: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
11: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
12: L'infotraffico.
13: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Traffico intenso sui soliti tratti tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao e ancora tra Bizzarrone e Genestrerio. Questi qua sono i tratti principali interessati dal traffico, confermati anche dalle webcam del Dipartimento del Territorio. Noi continuiamo con la Moca. Vi teniamo sempre aggiornati sul traffico. Qualunque cosa succeda, voi segnalatelo che poi noi diffondiamo.

0: Buongiorno mondo, ciao dire tour. Da una Locarno buia, un abbraccio e un bacio. Buona giornata a tutti, ciao, baiale da Locarno.
1: Ciao Ale, e con Katy Perry noi così siamo arrivati alle 6.26 e io avevo un tema così da inaugurare. Quando arriva a casa, ma immagino che in molti ci sono passati, una cosa un pochettino di coppia, quando arriva il famoso pacco pieno di vestiti, quello avete in mente, no? Del sito classico dove si comandano i vestiti, allora solitamente gli uomini o vanno direttamente, non so, hanno bisogno dei jeans, vanno, prendono i jeans, o se no comandano la misura. Chi è previdente ne comanda due, una rimanda indietro e poi se ne prendono. Di che colore c'è quel jeans? Ok, me ne prendo tre paia, boom, sono a posto per i prossimi due anni. Chiaramente la côté femminile gli piace anche un pochettino di più variare il vestier, e di conseguenza quando arrivano questi pacconi gigagalattici pieni di sorprese, poi non si ricordano nemmeno quello che hanno comandato, parte la classica tra virgolette sfilata di moda, che viene anticipata da una frase: dimmi come ti sembra e soprattutto se mi sta male. E in quel momento te inizia a sudare freddo, inizi ad aver paura, iniziano a tremare tutte le tue convinzioni, perché sei combattuto, te le vedi sempre bellissime, ma dici sì, però devo dirglielo se un vestito effettivamente non le sta bene. E poi ti dici: ma scusa, ma io ne capisco abbastanza per dire se arriva fuori vestito da pinguino potrei anche dire che non va bene, ma tra un vestito e l'altro uno potrebbe anche piacermi, non piacermi, ma cosa ne so. Se poi una qualche sommelier dice: ma no, quella taglia lì non fa per te, e te gli hai detto che era bello, cosa succede? Praticamente l'implosione. E quindi quando arriva il cambio stagione solitamente ci si imbatte in questo genere di discussioni, fa sempre piacere, chiaramente, per l'amor del cielo. Però è comunque complicato per noi dare un giudizio, no? Che basi su un gusto personale, sul fatto che vedi qualcuno con i tuoi occhi da innamorato e quindi devi iniziare a girare in giro, a gasare, a così dare anche delle buone impressioni, cercando di far passare un messaggio. Poi c'è magari qualcosa che non ti piace, che dici: beh, cerchiamo di eliminarlo subito quello lì.

Questo per dire che ogni tanto noi ci muoviamo su dei campi minati quando ci vengono chiesti dei consigli e non ci si sa bene come muovere. La sincerità in questo caso paga sempre. Paga sempre, l'importante è essere trasparenti o se no ammettere di dire guarda non ne ho la minima idea, a me piace personalmente ma non so se, non so, chiedi magari anche consiglio alle tue amiche, adesso è anche più facile, no? Fai una foto, la mandi in chat. In questo caso puoi aiutare a fare le foto, così te la cavi al volo, si viaggia, si vola. Attenzione perché c'è una nuova truffa in arrivo e visto che ci sono le vacanze dei morti che incombono, magari potrebbe essere il caso anche qui. Facciamo così, ci ascoltiamo 2 minuti, una canzone

Good night, Pictures of You era il 2007. Allora dicevamo vacanze dei morti alle porte, oppure vacanze di Natale che anche arriveranno, quindi c'è anche un po' una corsa, dire qualcuno di andare via qualche giorno. Ci sono le grosse piattaforme dove chiaramente raccolgono tutti gli hotel, si cerca la zona e poi ti escono i prezzi, quindi te puoi, diciamo che è facilitato, no? Una volta te dovevi andare a cercare sui cataloghi hotel per hotel. E che cosa succede? La nuova frontiera è che alcuni cybercriminali attaccano e quindi cercano di piratare queste piattaforme e di conseguenza rubano i dati degli hotel. Facendo così possono inviare delle email dove al loro interno ci sono i vostri dati veri della camera che avete prenotato. È quello il problema. E vi chiedono di regolare subito, magari facendo riferimento ad uno sconto. Ma chiaramente l'email sembra del tutto vera, anche perché i dati che ci sono, voi avete prenotato, non so, un soggiorno a Lisbona, vi arriva la mail del soggiorno a Lisbona. Effettivamente, dopo bisogna sempre fare attenzione, come dicono gli esperti. Questo nuovo modus operandi è chiaramente molto molto pericoloso e subdolo, ma bisogna fare attenzione a chiaramente non dar i dati a, non so, ad esempio su dei link che arrivano direttamente sul cellulare, che ti portano delle piattaforme che lo vedi spesso e volentieri sull'URL, quindi proprio il nome del sito, del dominio. Bisogna fare attenzione anche agli indirizzi email. In caso di dubbi, voi piuttosto un passo indietro, contattate direttamente l'albergo o la piattaforma tramite chiaramente il canale ufficiale, cioè vi dovete accertare che sia la mail di contatto giusta e chiedete a loro piuttosto prima di pagare qualcosa che perché poi magari sono delle cose che non erano pattuite subito e loro ti dicono: ma no, guarda, se paghi subito c'hai uno sconto. Quindi te così dici: ma sì, dai, un po' di soldini glieli do. Solitamente sono anche degli importi un pochettino strani, segnalano le autorità. Ad esempio, non so, su un soggiorno da un migliaio di franchi chiedono un pagamento di 250 e queste cose qua. Quindi fate veramente attenzione a questi nuovi attacchi.

0: cybercriminali che arrivano dalle piattaforme dove solitamente si prenotano hotel e quant'altro, con i dati veritieri, perché sono state prima attaccate, piratate, hanno scaricato i dati e poi possono fare delle... lo sanno, insomma, che voi andate a Lisbona per i morti, ecco, in questo senso. Noi ci separiamo al volo, poi torniamo per l'ultima parte della Mocca.
1: Questa è Radio 3, Radio 3. Radio 3.
2: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
3: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
4: Sì.
5: Sì.
4: Sì.
5: Sì.
4: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
6: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Questa è Radio 3i.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

Può sempre emozionare la donna cannone di Francesco De Gregori, 1983, una canzone veramente magnifica, che secondo me è impossibile che non piaccia a qualcuno, anche ti possono piacere altri generi, piuttosto che, ma è una canzone veramente magnifica. Intanto facciamo un grandissimo in bocca al lupo, perché in Brasile c'è la squadra svizzera, dove ci sono diversi ticinesi, che è impegnata nei campionati mondiali di bocce. Io ho scoperto che, tra l'altro, le bocce viaggiano tantissimo, vengono giocate tantissimo anche negli Stati Uniti, dove c'è una lega, fa anche dei contenuti social molto molto molto divertenti, però piacciono, attirano anche i giovani, che noi pensiamo alle bocce, vabbè, gioco da grotto, i campi praticamente nei grotti non ce ne sono più, o ce ne sono molto pochi, ma le bocce piacciono sempre, quindi bello, complimenti, forza Svizzera in questo caso, campionati del mondo in Brasile, vediamo se riusciamo a contattare qualcuno.

Andiamo ancora brevemente sulle strade a vedere che cosa succede. Intanto vado con il messaggio di Luca, che ringrazio, che mi dice: allora, solito traffico, comincia un pochino dopo lo svincolo di Menderisio, quindi verso il restringimento, poi biscione di macchine fino al Ponte Diga. Andiamo su quello che dice Via Suisse, c'è traffico anche tra Magliaso e Agno sulla strada del Malcantone. Novazzano, zona Novazzano, anche c'è un pochettino di traffico tra Caslano in Pura e Agno, quindi si è un po' allungata, diciamo, la colonna. Poi tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao sulla 2, tra Bizzarrone e Genestrerio. Questi sono i punti principali, vabbè, niente di nuovo. Noi ci salutiamo almeno per il momento, vi lascio con i tre splendidi amici in affitto. Noi ci risentiamo a partire dalle 10, quindi dalle 10 e mezzogiorno saremo assieme, anche quest'oggi, in questo mercoledì. Arriviamo al giro di boa assieme, bellissimo. Sono molto molto contento. Usher featuring Juicy J and DJ Soulchild, I Don't Mind. Complicato questo trittico di cantanti. A dopo.

0: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
1: Giglia, dal 1921, tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla, c'è?
4: Sì.
5: Sì.
4: Sì.
5: Sì.
4: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
6: Un master, la scelta giusta per costruire il tuo futuro. All'Università della Svizzera Italiana trovi 30 master, quasi tutti in inglese, in finanza, management, intelligenza artificiale e molto altro. Scoprili al Master Info Day, venerdì 23 ottobre. Iscriviti su usi.ch/mid.
7: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti all inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
8: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui, su Radio 3i, a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io, se fossi in te, almeno una volta ci proverei.
9: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
8: Allora, vieni?
10: Buongiorno a tutti, sono le 6:59.
11: Ticino News. In studio Emanuele Lopa, in apertura la cronaca locale. Chiude i battenti Easy Work, agenzia interinale con sede a Chiasso. Come riferisce il Corriere del Ticino, l'azienda cesserà definitivamente l'attività il 31 dicembre, coinvolgendo 264 lavoratori, di cui 257 interinali. È già stata avviata la procedura di licenziamento collettivo e le lettere di disdetta saranno consegnate entro la fine di ottobre. Non si tratta di un fallimento, ma di una decisione presa dagli azionisti. Intanto è stato avviato un dialogo con il sindacato OCST per favorire il ricollocamento dei dipendenti e discutere un eventuale piano sociale. Ripensare la formazione degli insegnanti in Ticino per rispondere meglio alle esigenze delle scuole e del mercato del lavoro è l'obiettivo delle 9 proposte presentate da un gruppo di lavoro istituito dal Cantone. Tra le ipotesi, la possibilità di insegnare più materie o in diversi ordini scolastici. Sentiamo la direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Marina Carobbio.
12: Dagli incontri che io stessa avevo avuto con questi 13 docenti, una parte di essi, e con altri studenti in formazione come docenti o docenti già abilitati, erano emerse appunto delle criticità legate alle prospettive per il loro futuro professionale, ma legate anche alla formazione. Quindi abbiamo creato questo gruppo di lavoro proprio per dare delle risposte concrete, delle possibilità anche ulteriori di sbocchi professionali. Per esempio, una delle piste che voler introdurre e approfondire dire è quella della possibilità di insegnare su più materie o anche su ordini di scuola differenti.
11: Le zanzare tigre potrebbero farci compagnia sempre più a lungo, anche in autunno inoltrato. In Ticino l'aumento delle temperature e le capacità di adattamento di questi insetti ne favoriscono infatti la sopravvivenza. Secondo gli esperti della SUPSI, la stagione favorevole alla loro attività si estende ormai da maggio a novembre. Dopo un'estate caratterizzata da un calo delle punture durante i periodi di canicola, la zanzara tigre sono tornate più attive con l'abbassamento delle temperature e anche durante l'inverno possono sopravvivere grazie a uova resistenti al freddo o trovando riparo all'interno delle abitazioni. E ne abbiamo parlato anche negli scorsi appuntamenti, sono centinaia i supermercati europei colpiti da un attacco hacker che ha mandato in tilt i sistemi di refrigerazione, causando ingenti danni, ma dietro l'operazione potrebbero esserci motivazioni geopolitiche, è l'ipotesi dell'esperto informatico Alessandro Trivillini.
3: La matrice, dal mio punto di vista, non c'è dubbio che sia geopolitica. Siamo nel pieno della lotta all'intelligenza artificiale, nella lotta dei continenti, degli spazi, del valore, per cui dimostrare all'Europa attraverso questo attacco di colpire la catena di approvvigionamento, in questo caso del cibo, con un attacco di questo tipo, che apparentemente potrebbe essere semplice quanto complicato, è uno sfregio che dimostra io posso entrare sulle vostre catene di approvvigionamento, che oggi riguardano il cibo. Domani potrebbero essere la corrente, la luce, l'acqua o altre infrastrutture critiche. È una dimostrazione di forza. Chi delinque può sfruttare i benefici, la velocità, la conoscenza pregressa condivisa dell'intelligenza artificiale. Chi difende invece, prima di farlo e affidarsi agli algoritmi che spesso hanno bisogno di agilità, di resilienza, devono confrontarsi con le leggi e i regolamenti che stringono, portano a responsabilità e quindi viene rilasciato troppo forse ancora al fattore umano che introduce questi aspetti di criticità.
6: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
5: L'infotraffico.
11: Via Swiss segnala forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao verso nord, identica situazione anche su più tratti sulla cantonale da Caslano ad Agno, nel Mendrisiotto sulla strada dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e di conseguenza anche su quella da Novazzano a Genestrerio.
13: No. Però se vuoi aprire il mio.
10: Sì, ma dai.
13: Ma cavoli. Li ho aperti tutti nel dubbio. Anche quello va. Prova.
14: Sì. È tipo indovina chi.
13: No. Sa.
14: È tipo indovina chi. Indovina quale microfono verrà aperto.
13: Però non me la prendo perché sono un uomo nuovo.
14: Perché?
13: Ieri ci sono ricascato.
14: Oddio. Hai mangiato un dolce?
13: Ma perché? Besciamella.
10: Besciamella. No, qualcosa, la sensazione da besciamella.
13: D'altro non besciamella, ma besciamel. Anche mia nonna diceva
14: tanti
13: sempre besciamel.
14: Dicono besciamel. Pasticcino?
13: No, non c'entra col cibo.
14: Ah.
13: Voglio subito togliermi questa cosa così.
14: Emanuele, dove vai? Resta qua.
10: Fa troppo ridere che cerca di andarsene. Ma poi tu con la coda dell'occhio lo vedi che se ne sta andando.
13: Ma poi dovesse veramente fare qualcosa. Adesso ha finito, che tra l'altro gliel'hanno preparato gli altri. Ora aspetta che gli preparino altra roba.
14: Povero
13: pastorino,
14: ma lasciate.
15: Siamo qua in due.
13: Sì.
14: Ma in due chi è io?
13: No,
14: cosa c'è?
15: No, no, cocchia. No.
10: Però una cosa da preparare, una notizia sul buco dell'ozono non l'hai preparata.
15: Sì.
10: Quando?
15: No,
10: sta preparando le slide.
15: Hai ragione.
10: Ho capito.
15: Vuole fare la presentazione su quello.
10: Non va bene, non va bene. Te lo dico che non va bene.
14: Sei passato alla cera in polvere o per i capelli, no, o sempre lacca?
10: No, sempre lacca.
13: Perché i capelli sono diversi.
10: Sì, sono diversi.
14: Sì, oggi sì.
13: Sono più radi, meno compatti.
10: Non lo so.
14: No, io in realtà noto un ciuffo più compatto. Ma cos'è che ci stavi dicendo? Che sono un uomo nuovo perché?
13: Non è che sono un uomo nuovo.
14: Sei ricascato?
13: Mi sono ricascato. Qual è una di quelle cose che faccio sempre, che poi ci ricasco, a parte il cibo, nel cinema, nelle serie TV? Cos'è che vado a vedere tutte le volte?
14: I film su Gesù.
13: I film sulle religioni.
14: Le religioni.
10: Dai.
14: Cosa?
10: Ma non, il tema non è. Non
13: no,
10: si
13: no,
10: presta.
13: Vi sto spiegando.
10: Perché
13: magari
10: poi dopo iniziamo a piangere.
13: No,
10: non,
13: no,
10: va bene.
13: Non si piange. Però ho scoperto che pensavo di averli visti tutti. Alla fine li hai visti tutti. E invece no, ho scoperto che c'era. Guardate, strano. C'era un signore negli anni 2000. Che,
14: quindi non è Gesù.
13: No, non è Gesù. Si chiamava Biagio Conte. E a Palermo. Ma perché mi guardate così?
14: No, perché ogni volta mi tiri fuori una chicca su un uomo santo.
13: È un uomo santo. Non l'hanno fatto santo. Non credo, almeno.
14: Ho capito.
13: Però i papi hanno riconosciuto il suo operato.
14: Senza sapere nulla. Di solito Biagio protettore della gola. San Biagio.
13: Ah, brava.
14: Sì.
13: In questo caso no. Lui, persona normalissima, con una famiglia a Palermo normalissima.
14: E una gola.
13: Era una gola a posto, non aveva, sai, quella la valga strana. No, parlava benissimo. A un certo punto, non mi chiedere, si vede che ha avuto la chiamata. Decide, così quasi ipnotizzato, di andare in stazione a Palermo e aiutare i barboni della stazione. Da lì in poi la sua vita è stata dedicata solo a quello. Tant'è che ha iniziato a vivere con i barboni. Ora, fin qui uno dice, mamma mia. Alla fine a Palermo, in quegli anni lì, gli anni 90, c'erano tante case, come si dice...
14: popolari?
13: No, case lasciate abbandonate, però bellissime, enormi.
14: Sì.
13: Lui, tra digiuni della fame, tra preghiere, tra... è riuscito a costruire un impero, nel senso per i barboni, uno per i maschi, una casa enorme per i maschi, che ancora adesso è in funzione, e un'altra per le donne, magari, che hanno subito violenza. Oh, ieri ci sono ricascato e ancora una volta, caro, Lopa Lopa, mi sono messo a piangere davanti a un film.
14: Hai pianto?
13: Io passo le serate a piangere. Se qualcuno di voi mi dà un catalogo di commedie, meglio.
14: Qualcuno l'ha già visto, dicono bellissimo film, l'ho visto. Bravo.
13: Michael, è inutile, sì, che sei invidioso.
14: Ma l'hai guardato su Teleticino, immagino.
13: Sì, sì. Però poi Teleticino ha una scatoletta che mi porta anche ad altro. Però sempre tramite
14: Partendo
13: Teleticino. Sotto c'è scritto Teleticino, sempre. Sì, cosa c'è? Hai visto un film dell'horror?
10: No,
13: che...
10: no, no. È stato interessante.
14: Sì.
10: Però, grazie Max.
13: Basta, ho chiuso,
14: Senza però lacrime. Io che ho avuto problemi di voce, vi dico che di solito San Biagio mi sembra sia santo protettore della gola, quindi la cosa non torna. Cosa non c'entravano quello... i barboni con...
13: Vabbè, lui si chiama Biagio.
14: Ah, ma non è un santo, giusto?
13: No, non okay. credo l'abbiano... ed è morto nel 2000 okay. qualcosa.
14: Fra un po' fanno Santo Emanuele se continuiamo a tenerlo qui, È un sequestro
10: allora,
14: di persona.
10: Notizia sul il buco dell'ozono.
14: Sì.
10: L'osso buco.
13: Sì,
10: e il buco nell'acqua e il buco nero. Sì. Quattro notizie vogliamo.
13: Tanto no, c'è un buco nero che punta sulla terra. Buco nero che sta puntando sulla terra. Cioè,
14: ma il buco nero risucchia adesso. In realtà.
13: Sì, punta.
14: Il punto nero è da schiacciare, ma il buco nero risucchia.
13: Ci sta puntando una volta che ci avrà agganciato, ci risucchia con l'oppa compreso.
14: Ho capito.
15: Manca poco.
13: Adesso vai per favore che devi lavorare.
10: Sì,
13: qua a far casino, ma vai a lavorare.
15: Stressante.
13: Ma guarda che veramente.
10: A lavorare. Amico, vai a lavorare. Dai.
14: Abbiamo la sua canzone, no?
10: No, no, no. Non è...
13: ma vai,
14: ciao,
13: regia. In regia abbiamo Topolino.
14: Che caro ragazzo.
13: Dai,
14: allora, io ho cominciato la mattinata con tanto stress, ma ve lo racconto dopo.
10: Va bene.
6: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
13: Sarà mica sempre i soliti problemi sulle banche. Non è che ci parlerà sempre della stessa zuppa.
14: Hanno
13: eh?
14: Scritto che è passato anche a chiasso e morbio inferiore, uomo eccezionale. Ma chi? Biagio?
13: Biagio Conte.
14: Ah!

0: è Gigi?
1: Ciao, sono Francesca e faccio l'assistente domiciliare. Un bacione grande da Lugano.
2: Che carina, ciao Cucciola. Francesca. Va bene, posso condividere con voi il mio disagio di questa mattina?
3: Prego, prego. Infatti io sono entrato dalla porta, non mi ha neanche salutato. Neanche ciao. C'è una che mi ha detto, ciao Michael, come fa tutte le mattine? Ho un problema con la password.
2: Con Twint.
4: Tra l'altro, risolvimelo.
2: Sì.
4: Invece si è rivolta a me, fa: qual è il codice? E io ho detto, ma il mio o il tuo?
2: Allora vi spiego che cos'è successo, perché sono convinta che in questo disagio si siano trovati parecchi di noi all'ascolto.
4: Sentiamo,
2: va bene?
4: Sentiamo.
2: Quante volte vi capita di essere convinti di avere le password tra le mani? Cioè, perché una volta potevi mettere la stessa su tutto.
4: Adesso è meglio di no.
2: Ma soprattutto adesso magari provi la stessa. No, un carattere deve essere quello speciale, una maiuscola, un numero, un underscore. Ammazza, oh. Ecco, quindi cosa succede? Quando cambi telefono, come nel mio caso, sei convinto che si trasferisca tutto di là senza rompere le scatole. E invece stamattina sono andata a prendere un caffè freddo. Bing!
4: Su caffè freddo.
3: No, adesso nuovi sponsor.
2: Caffè freddo.
4: Caffè freddo è sponsor. Ma allora scusa.
2: Caffè freddo e la tua mattina svolterà. Cosa succede? Faccio per pagare come sempre con Twint e mi fa: ah, il PIN. Oddio, quale PIN? Ma scusi, ma io ho mai avuto un PIN di Twint? No. Ma sempre riconosciuto, ci ho sempre messo la faccia.
4: Però è vero, Twint lo devi reimpostare quando cambi il telefono, è successo anche a me.
2: Ma come fai a sapere qual è il PIN? Io pensavo fosse quello del telefono.
4: E funziona su tutti tranne che su di te.
2: Quindi, a parte il mio panico, ovviamente, e sono ancora in panico adesso, vi è mai capitato di ritrovarvi in quelle situazioni in cui non riuscivate assolutamente a recuperare la password? In qualsiasi situazione,
4: il problema secondo
2: me. Io bancomat una volta è stato risucchiato perché ho fatto tre tentativi. Eh sì, quando sbagli al terzo vedi proprio che invece che poterlo tirare fuori vedi.
3: Ma lì è umiliante.
2: Sì. No, e la signora dietro: allora come si forma la coda?
3: No.
2: Perché era convinta che l'avessi rubato. Faccio: signora, non mi ricordo. Non si ricorda più. Sì.
4: La vedo come è fatta lei.
3: A me è successo una volta questa cosa qua, che la testa è stata risucchiata, avevo dietro qualcuno. Che ha visto com'è andata a me e se n'è andata. E perché si risucca
2: certo,
3: anche la sua.
2: Eh sì.
3: Cioè, c'è la paura dopo.
4: Però nessun tipo di empatia. Cioè, chi se ne frega, scappo, basta. No, no, mi spiace.
2: Ma infatti mi domando sempre, quelli che ti rubano il bancomat, eccetera, dico, cavolo, ma non lo ricordo io il PIN, ma come fai a beccarlo tu? No, di senso.
4: E non glielo risucchia mai
2: allora. E non glielo risucchia. Vabbè, quindi, vabbè. Quella volta in cui vi siete ritrovati nel panico più totale perché la password o il PIN... Non vi sei mai bloccato il telefono? A me sì.
4: Succede, ma poi ti chiede: hai dimenticato la password? Fai tutto l'iter e arrivi sempre.
2: Eh no, il telefono, se dimentichi il code giusto, ti si spegne, ti si blocca.
4: Devi avere il PUC.
2: Il peggio mi sento. Qualcuno sa il PUC? Io no.
3: Il PUC. Il PUC PUC è mica.
2: No, no, quello no, è il tuk tuk.
3: Ah, quello della
2: dello Sri Lanka.
4: Ma è un'altra cosa.
2: Cavolo, io non so dove ho messo il PUC. Voi sapete qual è il vostro PUC?
4: Ma sì, ogni volta che prendo il telefono tengo la scatoletta e dentro lascio il pezzettino di tesserina, c'è il PUC.
3: Comunque pensate a essere il codice PUC.
2: Sì?
3: Che nessuno quasi mai lo utilizza.
2: Non ti si fila nessuno.
3: Cioè tu sei il codice PUC.
4: Ma tu sei stato codice PUC. Pensaci bene. A Lugano tu eri il codice PUC dei portieri. Non venivi mai usato, ma eri lì.
3: Ma non toccava mai a me.
4: Lui è stato un codice PUC.
3: Io ero un codice PUC.
4: E certo. L'altra domanda è: qualcuno è stato codice PUC nella vita?
2: Va bene, su questa cominciamo.
3: Comunque la verità è che neanche più il telefonino ti riconosce.
2: No,

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Radio 3 stamattina, siete uno spanzo. Ogni tanto anch'io mi sento un po' puck. Però più delle volte dai, Pin. Ma però ogni tanto so anch'io, sono la ruota di scorta.
0: Beh, l'ha presa bene. L'ha presa bene.
2: No, poi come mi è piaciuta la risata. Sapete quelle risate che ti contagiano? Possiamo salvarla, la riascoltiamo quando siamo giù di morale?
0: Possiamo farlo, certo. Okay. Altri vocali,
3: prego. Sim. Ehi, la Radio 3i. Allora, io sono un disastro con password e compagnia bella del telefono.
0: Come fai?
3: E quindi delego tutto al mio amico Luca Hunziker, che mi tiene tutte le password, tutto l'ambaradieri.
2: È imparentato?
0: È imparentato. Fratello. Perché la Hunziker ha così tanti soldi? Perché hai i PIN e i PUC di tutti.
2: Ho capito.
3: Certo. Amico Luca Hunziker, che mi tiene tutte le password, tutto l'ambaradieri
2: in merito
3: al mio telefono. Se no ogni volta l'ho in casoccia,
2: certo,
3: ed ho fuori di matto. Bella lì. Ciao.
2: Ciao
3: lì.
4: Ma PUC è l'acronimo di cosa? Cioè PUC?
2: Personal Understanding. Personal Uncovered. K-pop,
0: perché K-pop adesso mi va di moda.
2: Adesso va di moda il coreano. Sì.
4: Allora, PIN è l'acronimo di Personal Identification Number. Codice di identificazione personale.
2: Ok, il PUC
0: invece.
4: Personal Unblocking Key.
2: Bello!
0: Key come chiave, effettivamente.
2: Key, key.
0: Sì, esatto.
2: Okay.
0: Key. Beh, sì. J-K. Allora, sentiamo un attimo.
5: Una volta non mi andava più la tastiera del telefono,
2: sì?
5: Il touch funzionava, non funzionava proprio la tastiera. E per resettare e continuare a sistemare la cosa mi chiedeva di inserire la password sulla tastiera che non funzionava.
0: E come fai?
5: E beh, alla fine ho dovuto fare un riavvio forzato e si è sistemato tutto.
2: Ma scusami, ma infatti io non sopporto quelle, sono le prese in giro. Cioè tu stai insultando la mia intelligenza, puoi digitare ma se non va la tastiera.
0: Sì, non fa, calma.
2: No, mi arrabbio.
0: Non te la prendere con tutti i telefonini. Altro vocale.
6: Tutti, ma solitamente quando si fanno queste cose è meglio richiedere un nuovo QR per rimpostarlo.
0: Nuovo QR.
6: La cosa più facile. Ciao amore.
2: È
4: più figo dire QR.
2: Sentite Mari cosa dice. Sentite Mari cosa dice. Stavo andando in vacanza, pago al casello con la carta, il casello si mangia la carta.
4: E dopo cosa fai?
2: No, lì è un casino, perché poi al casello come fai a tornare indietro?
4: È un grosso problema.
2: Panico, perché proprio curva come un gatto di marmo sono partita senza altre tessere, senza contanti o almeno pochi. Niente, sono sceso, ho scaraventato due mazzate alla macchinetta del casello, mi ha ridato la tessera.
0: Però curva come un gatto di marmo?
2: Sì, mi è piaciuto. Esce il casellante a fianco e dice: signo dalla
0: curva?
2: Paura.
0: Ma che curva? Furba come un gatto di marmo.
2: Qua c'è scritto curva, io vi
0: ho
2: leggo.
0: Ho capito, ma un attimo di interpretazione. Curva come un gatto di marmo.
2: Magari è un suo modo di dire, curva.
4: Lei ha il casello, curva subito, capito?
0: Come un gatto di marmo.
2: Esce il casellante a fianco, signo dalla paura, de vuole lego.
0: Curva come un gatto di marmo.
2: Oh, qua c'è scritto signo dalla paura, de vuole le gonfie, le gomme dell'auto a fiato.
0: Sì, e uscimmo a rivedere le stelle, Dante Alighieri. Sì, certo.
2: Oh, sentite, io sono fedele al vostro testo, ok?
0: Questa canzone qua mi piace molto perché

0: soldi, apro l'app della banca. Sì? Voi vi ricordate il codice della banca?
1: No, no.
0: Face ID. Non riconosceva la mia faccia.
1: No.
0: Cioè, primo tentativo, secondo tentativo, terzo tentativo, inserisci il codice. Ma quale codice? Ma io non me lo ricordo il codice. Recupera codice. Numero di telefono vecchio.
2: No!
0: Oddio. E adesso? Niente, ho chiuso tutto. Ho aspettato la sera. La sera ha riconosciuto il mio volto. Meno male, perché dovevo fare un bonifico super urgente. Buona giornata.
2: Sai cos'è? La mattina si gonfia.
1: Ah, quindi non viene riconosciuta.
3: C'è un altro ascoltatore che ha avuto la stessa esperienza, sentiamo.
4: A me l'ID Face alle volte al mattino non mi riconosce, quindi il telefonino non si apre. Oppure quando faccio i massaggi rilassanti che la faccia mi scende e quindi anche lì l'ID Face non mi riconosce.
1: Oh, anche a voi viene quel panico della serie hai paura che... non mi sono persa nel mio discorso, scusate.
2: No, non ti ricordi cosa stavi dicendo mentre lo dicevi?
1: Sì. Ma sarà la perimenopausa.
2: Prova a prendere il PUC del cervello, perché
3: possiamo inserire il PUC?
2: No, a proposito della faccia che scende, non so se avete visto su internet che c'è questo trend per capire come starete fra 20, 30, 40 anni quando sarete anziani.
1: No, no, no, per carità.
2: Bisogna fare un salto. Tu metti il telefonino davanti a te, ti inquadri, poi fai un salto.
1: Sì.
2: Nel momento in cui tu atterri.
1: No.
2: Devi prendere il fotogramma nel momento in cui tu atterri.
3: Quindi la faccia è tutta
2: la
3: giù.
2: La faccia scende, che combatte con Newton. In quel momento lì è lo scatto esatto di come sarete fra 30-40 anni.
1: No, no, per carità. Ma 30-40 cambia.
2: Quando
1: eh?
2: Sarete vecchi. Quando chilometrati.
3: E Marg, tra 5-6 anni.
1: Mi è tornato quello che volevo dirvi.
2: Vuoi provare a farla dopo questa cosa? Vediamo come sarai.
1: Va bene, ma perché sempre io? Va bene, va bene.
2: Però facciamo un bel saltone.
1: Va bene,
2: facciamo...
1: va bene.
3: E la appendiamo e poi la facciamo cadere giù.
2: Sì.
1: Vai, volevo dirvi prima, anche a voi viene da spegnere il telefono quando sapete di aver fatto una boiata e siete convinti che si risolva tutto?
2: Cioè che una volta riacceso è tutto dimenticato?
1: Sì, io una volta ho sbagliato a mandare un messaggio e ho detto oh no! Ho spinto come se si bloccasse l'invio. È ovvio che non si blocchi l'invio. No. Ecco. Ah. E quando succedono queste robe, dei pin dimenticati, spengo e dico magari si riassesta tutto.
3: Ma anche qua con la regia, se c'è qualcosa che non va,
1: spengo tutto.
3: Non so se hai visto il nostro Davidone, va con la sprangona e risolve così i problemi.
1: Sì. Beh, voi lo sapete che una volta nella vecchia radio, perché io non ho sempre lavorato qua, lo sapete, no?
2: Veramente? Tu hai avuto altre esperienze
3: non è vero.
2: Prima di noi?
1: Vabbè. Io facevo regia da casa addirittura. Ai tempi, ok?
2: Sì.
1: Beh, una volta ho sbagliato tasto, ho spento tutta la radio.
2: Ma va? Da casa?
1: Da casa. Ho detto, sarà questa X? Ma sì, sicuro.
2: Ma non hai ancora quel tasto lì che li spegniamo e li accendiamo quando ci balla? Marche, ma non è che schiacci il tasto? No.
3: Non è neanche il PUC. A me è capitato una volta che ero in diretta qua.
1: Non ho neanche il PUC.
2: Michael non le prende queste qua. Dimmi.
3: A me è capitato una volta che ero in diretta qua.
1: Sì.
3: Avete presente che se siete gli ultimi bisogna andare là che c'è il pannellone e spegnere
1: che
3: lo studio?
1: Che panico, sì, odio.
3: Solo
1: situazione.
3: Che c'è un pannellone dello studio della tele e della radio.
1: Oddio.
2: Che sono uguali.
3: Che sono identici. Identici.
1: Oddio.
3: Io ho aperto quello sbagliato.
2: Non ci credo.
1: E
3: ho spento radar.
2: No! Mentre c'era Sasha D'Alcol in onda o era tutto
3: spento radar?
1: E cos'è successo? Non t'hanno licenziato?
2: E adesso ci colleghiamo con... Le trasmissioni riprenderanno perché tra un anno.
1: E come hai fatto?
2: E io me ne ero accorto perché io guardo solo Teleticino.
3: Bravo!

0: parli più.
1: Ciao ragazzi, siete magnifici. E avete visto il film? Sicuramente sì, Armageddon.
2: Certo.
1: Che ha i suoi begli anni. Quando la stazione, insomma, della navicella non funziona più e il russo la prende a bastonate per farla ripartire. A volte capita.
2: Riproduci la scena,
3: fai,
2: vai.
3: Fai il russo, fai, dai, il russo. Dice,
4: noi in Russia risolviamo i problemi così. Shdung.
3: Salva l'umanità grazie a quattro mazzate.
5: Sì, sì, sì,
2: è vero. Non me la ricordavo questa
5: ma
2: scena.
5: Ma anche in un altro... In un altro film che era tipo 2000, avete presente quello
2: 2001 di Odissea nello spazio?
3: Di Stanley Kubrick.
5: Il diluvio dove c'erano le arche. Non so se vi ricordate.
3: Noè, no. Parla con me, sono io.
2: Ma infatti l'intenditore è lui.
5: Non è Noè.
3: Beh, l'arca e il diluvio,
5: no,
3: è uno, eh.
5: Era un film sulla fine del mondo.
3: Vabbè. Ah, ce l'ho. Aspetta, no.
2: Ah, non una settimana da Dio, quell'altro, no, con quello simpatico, sì.
5: Non era da ridere.
2: Non era da ridere.
5: Non è The Day After Tomorrow, no.
3: Allora è l'altro, 2012.
5: Bravo.
3: 2012, uno l'altro.
2: Quando... Che bravo.
3: Sì, no, non scappi con
2: bravo,
3: me.
5: Quando Monitor erano su questo aereo, stavano scappando da il mondo che si stava distruggendo.
3: Anche lì c'è un russo.
5: E anche lì c'è un russo dentro l'auto e l'auto non partiva.
3: E lui dice, ho messo comando vocale.
5: E si blocca tutto e dice, start, Bentley. E riparte.
3: È vero.
2: Mi fate sentire l'audio quello simpatico?
3: Quale?
2: Quello lì.
3: Questo?
2: Sì.
6: No, beh, raga. E andare a prelevare. Mettere il pin.
3: Giusto.
6: Tiri dalla tessera. Ti giri e te ne vai.
3: E i soldi?
6: E dopo mezz'ora ti accorgi che hai lasciato i soldi all'interno del banco.
2: Ma sì.
6: Lì è proprio essere curva come un gatto di mare.
3: Giusto. Qui è essere curvi come un gatto di mare. Bravo.
2: Comunque, d'ora in poi la utilizzate tutti questa espressione, eh?
3: Sì, è nostra ormai.
2: È nostra.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCC.
3: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
4: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
3: Evita le attese dell'ultimo momento.
4: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
5: Da far battere forte il cuore, la Kia EV3 4x4 ora con un vantaggio cliente fino a 5.600 franchi. Ruote invernali complete incluse. Provate la Kia EV3 presso il vostro partner Kia e approfittatene.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona perché questo spot radio promuove uno standard. Lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergy, lo standard di costruzione svizzero.
8: Salve, dove la porto?
9: Dal mio partner BMW, grazie.
8: Andata e ritorno?
9: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
10: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
11: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
12: Eau de Toilette Paco Rabanne 1 Million Uomo 50 ml al prezzo hit di 55 franchi e 90.
11: Otto's. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.

0: me è successa la cosa contraria. Arrivo al bancomat e vedo già dei soldi con la carta aperta.
1: Ti aspettavano?
0: Li ho presi, sono entrato in posta. Gli faccio, guarda, ho trovato questa. Anzi, mi metto in coda e quello davanti a me praticamente stava denunciando lo smarrimento della carta che io avevo appena trovato nel banco.
1: Ciccio, sono qua dietro.
0: Magari era la signora, perché era una signora.
1: Ah, magari la signora che ha scritto l'ascoltatrice
2: non
1: di prima.
2: Non ci credo. Beh, non mi stupirei,
3: A me capita ogni tanto, e poi andiamo a Locarnomonti, negli autosilo, quando devi pagare il biglietto,
2: sì?
3: Magari sei in sovrampensiero e il biglietto tu paghi, ma il biglietto poi lo lasci, non lo prendi. Quindi tu poi sali al settimo piano, vai davanti alla barriera e non hai il biglietto.
2: A me è successo proprio qui, non vi dico in quale parcheggio. L'ho appoggiato sul tetto, secondo dici l'ho parto.
3: Ah, però l'hai preso allora, comunque l'hai tirato fuori dal mangiabiglietto.
2: No, l'avevo appoggiato lì quando dovevo andare in palestra, ai tempi andavo ancora in palestra. Lo appoggio lì sopra per cercare non mi ricordo cosa, vado, l'ho lasciato sul tetto. Quando sono andata via faccio: "Ma dove l'ho messo?" E ti fanno pagare tutta la giornata.
3: Tutta la giornata.
1: A me sul tetto è capitato. Voi non avete mai le tasche piene di cibo? Per aprire la macchina metti sul tetto, cioè,
2: ecco, così ho fatto io.
1: E io ho lasciato il portafoglio sul tetto. Sono partito e rimasto lì. Dopo un'oretta ero già al bar, non sapevo come pagare, non c'era ancora Twint. E mi arriva un messaggio scrivendo a della mia vicina, dicendo: "C'è un signore qua fuori che ha detto di aver trovato
2: che era carino
1: un signore che cercava funghi lì a Riva e mi hanno ridato il portafoglio."
2: Scusami, Luca Panziera from Locarno Monti, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Ascolta Luca, ti è mai successo di dimenticare il PIN, andare in panico e o avere problemi con il bancomat e o?
4: Soprattutto per quanto riguarda il PIN, direi di sì.
2: Sì,
4: ma citavate dimenticanze sul tetto? Una volta io ho fatto un viaggio di circa 100 km con una pinza appoggiata sul tetto.
1: Ed è rimasta
2: come
1: su?
2: Come ha fatto sta su?
4: È appoggiata da parte dove c'è il portapacchi, quindi ha trovato un angolino e insomma è rimasta, ma con tanto di autostrada.
2: Ha trovato un angolino, che tenera! Era lì che si nascondeva.
4: Esatto.
2: Oh, che tenerezza, vediamo se tenero anche il tempo.
3: Abbiamo una carpenteria come pubblicità, quindi sponsorizzerà tetti?
1: Ma penso di sì,
3: è probabile.
5: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Tra l'altro Luca Panziera è il volto del nostro sponsor. Bene, andiamo col meteo.
4: Il meteo ci dice, ci parla ancora di tempo stabile, alta pressione, temperature miti per il periodo, anche se ovviamente la stagione insomma avanza, siamo a metà ottobre, ma ci attendono due giornate oggi domani ben soleggiate, non c'è molto altro da dire se non un residuo di velature questa mattina che tra l'altro ci ha regalato un'alba variopinta. Però ecco, tempo stabile, soleggiato, nel pomeriggio arriveremo fin verso i 21-22 gradi, anche in montagna molto mite con circa 13 gradi a 2000 metri. Venerdì e sabato non cambia molto, se non che sulle regioni più meridionali, diciamo sul Ticino centro-meridionale, si potrà vedere qualche banco nuvoloso in più. Soprattutto nelle ore più fredde, quindi primo mattino e poi nuovamente verso sera, però ecco, al di là di quello non abbiamo grandi cambiamenti, il tempo resta asciutto. Temperature anche fino a sabato attorno ai 20 gradi. Cambiamento arriva un po' sulla domenica, non so se vogliamo andare avanti.
2: Certo, siamo lungimiranti, no ragazzi?
4: Mm-hmm. Siamo lungimiranti, la domenica arriva molta più umidità, c'è una perturbazione che ci sta un po' facendo, ci sta dando dei grattacapi perché non si capisce bene la traiettoria che prenderà. Quello che è certo però è che domenica avremo più nuvolosità, una domenica grigia, uggiosa, anche alcune precipitazioni, la cui entità è ancora un po' incerta, però ecco, comunque un pochettino pioverà, le temperature non supereranno i 17 gradi, torneremo a parlare di limite delle nevicate, anche se è ancora alto, sarà attorno ai 2300 metri.
2: Beh, bello sognare. Io sogno un bianco Natale.
1: Ah sì?
2: Sì.
1: Ci speri, anch'io sì, forse.
3: Sì, manca la neve.
2: Mi piacevano quelle... Quando, 6 anni fa io ero appena, avevo appena preso casa a Pazzallo e mi ero beccata il 28 dicembre una maxi nevicata, me lo ricordo ancora.
3: Ho capito. Ah sì, è vero, è vero.
2: Me lo ricordo benissimo.
3: Ma mi sa che era il 2018,
2: No, 2020-21, sì.
3: Ha nevicato solo a Pazzallo allora.
1: Sì, quell'anno lì sì. Sì, sì, sì.
2: Vabbè. Ciao Luca, grazie.
4: Buona giornata.
2: Ciao, ciao. Bello, ciao. Ciao,
3: ciao, ciao.

0: Volete che si chiuda ufficialmente la parentesi legata a Puck? Pin.
1: Sì. Sì, c'è un messaggio. Dai, leggo l'ultimo.
0: Però grazie a tutti, perché veramente un botto di WhatsApp.
2: Mamma mia, tantissimi vocali.
1: Ci sono anche delle situazioni legate al Bluetooth. Ad esempio, io ho dimenticato il telefono sopra l'auto. Capita a tutti, perché poniamo le cose sul tetto per aprire l'auto, per mettere dentro cose.
0: Io
1: giusto?
0: Soprattutto ai tempi del Nokia 3310.
1: Ah, ecco.
0: Che era indistruttibile. Quante volte mi fermavo al semaforo e vedevo... Ma che cos'era?
1: il mio telefono. Vieni Ciccio, torna.
2: Vabbè, quello non si rompeva.
0: Eppure si apriva in mille pezzi, si scomponeva, lo rimettevi insieme, lo accendevi e andava.
1: Però questa sicurezza li ha fregati ai finlandesi, perché loro pensavano che nessuno avrebbe mai potuto scalfirli. Falliti.
0: Esatto. Erano finlandesi?
1: Sì, Nokia è finlandese.
0: Ah, non lo sapevo.
2: E qui ti fa capire l'incapacità di adattarsi, perché ricordo che il CEO di Nokia sbeffeggiava Steve Jobs dicendo:
1: dove vuoi andare?
2: Il touch screen.
1: Sì.
2: Il touch, anche pronunciandolo come lo pronunci.
0: Il touch screen.
2: Vediamo, adesso noi vendiamo miliardi di telefoni
1: e
2: ogni anno
1: tu.
2: E arrivi tu, vediamo come andrà, facendo capire che...
0: Pensa a te.
1: E la Nokia è andata, ed era la numero uno,
2: perché non ha voluto adattarsi. Anche la Kodak non si è adattata.
0: Non hanno avuto uno spirito di resilienza.
2: La Kodak non ha voluto digitalizzarsi e andare su, perché avevano il ragazzo all'interno della Kodak che diceva: amici, è il digitale, facciamo le fotografie digitali.
1: No,
2: continuiamo con la pellicola, perché il business è la pellicola.
0: Però
1: quelli
0: per
1: di Blockbuster, uguale Blockbuster con Netflix.
0: Esatto. Però la pellicola, scusatemi se intervengo, per le foto è impagabile. Cioè, per me ancora adesso vince la pellicola.
1: Ho capito. Finisco il messaggio.
0: Avanti,
1: posso?
0: Sì.
1: Il telefono sopra la macchina. Sono partita, il telefono era collegato con il Bluetooth. Da un momento all'altro non sento più la musica.
0: Certo.
1: E lì mi sono accorto che il telefono è volato via. Non era neanche più sul tetto.
0: Chiudiamo con Ciribiribi.
1: Kodak.
0: Non lo sapevi?
2: No, questa non la sapevo.
0: Non
1: visto.
0: È vero. Non sapevi Ciribiribi Kodak?
1: Se puoi alzarti e lasciare il posto a Cocca, che la sapeva. Ciao Michael, grazie per questi mesi.
2: Kodak.
1: Ciao.

0: come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre.
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Con Obi Sant'Antonino e Obi Agno ti godi il calore di casa in autunno. Approfitta dei nostri pellet svizzeri a un super prezzo di soli 6,95 franchi al sacco o a bancale intero solo 6,50 franchi al sacco. Offerta valida fino al 31 ottobre. Obi, tutto è possibile.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Renault. Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 300 cavalli plug-in garantisce una tenuta di strada e un piacere di guida impareggiabili, grazie a 4 ruote motrici e sterzanti e fino a 1000 km di autonomia. Ora in serie limitata Hypnotic, esclusivamente equipaggiata. Approfittate di un vantaggio cliente fino a 5.500 franchi su Renault Rafale Hyper Hybrid plug-in e sui modelli Full Hybrid E-Tech Renault Austral e Espace. Ora presso il vostro partner Renault.
8: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
9: Pronto?
10: Beh, ciao, sono il direttore.
9: Sì, direttore.
10: Siete fuori.
9: Come?
10: Licenziati.
9: Ci licenziate?
10: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori. Siete di troppo.
9: Ma come? Perché?
11: Dice che siamo due di troppo.
12: Sì, ma questo lo sapevamo già.
11: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
12: E se non siamo all'altezza?
11: Ci mandano a casa.
12: E se facciamo bene?
11: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
13: Due di troppo, dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
14: Sono le 7:58.
15: Ticino News mattina.
16: 14 ottobre, mercoledì, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti in compagnia di Emanuele Lopa. Ciao Emanuele, buongiorno.
17: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
16: La proposta del governo di acquistare per 9,4 milioni di franchi il 100% di alloggi Ticino S.A. divide i partiti in vista del dibattito in Gran Consiglio. La società possiede 1.418 appartamenti e consentirebbe al cantone di gestire direttamente la politica delle pigioni moderate. UDC, PLR e Lega si oppongono all'acquisizione, ritenendo che lo Stato debba favorire la costruzione di alloggi accessibili attraverso incentivi edilizi e fiscali senza diventare un operatore immobiliare.
17: Centro, PS e Verdi sostengono invece l'operazione, considerandola un'occasione economicamente vantaggiosa per rafforzare la politica abitativa cantonale. I favorevoli chiedono però che la società sia gestita con prudenza e si autofinanzi senza ulteriori contributi pubblici. La decisione parlamentare si preannuncia combattuta e potrebbe, conclude il CDT, dipendere da una manciata di voti in un senso o nell'altro.
16: L'editoriale di Giona Carcano sul Corriere analizza i rischi legati alla proposta del Consiglio di Stato di acquistare la totalità di alloggi Ticino S.A. Le principali incognite, scrive, riguardano l'eventuale aumento dei tassi ipotecari, circa 40 milioni di franchi necessari nei prossimi 10 anni per risanare gli immobili, e la sostenibilità economica della società. Anche la gestione di circa 1.400 appartamenti richiederebbe personale e strutture adeguate.
17: Secondo Carcano, un aumento degli interessi potrebbe inoltre impedire al cantone di ridurre gli affitti senza compromettere l'equilibrio finanziario. Il dibattito in Gran Consiglio dovrà quindi chiarire se l'acquisizione sia opportuna, soprattutto in una fase delicata per le finanze cantonali e alla luce dell'offerta di alloggi a pigione moderata superiore alla domanda registrata a Lugano.
16: L'agenzia interinale Easy Work di Chiasso cesserà ogni attività entro il 31 di dicembre dopo che gli azionisti hanno deciso di chiudere la società. La procedura di licenziamento collettivo riguarda 264 persone, 7 dipendenti amministrativi e 257 lavoratori interinali che riceveranno la lettera di disdetta entro fine ottobre.
17: L'amministratore unico Edoardo D'Angelo precisa sul Corriere del Ticino che non si tratta di un fallimento e che la situazione economica e finanziaria è buona. La priorità è ora ricollocare il maggior numero possibile di collaboratori. Si è già aperto un dialogo con il sindacato OCST, con cui è previsto un incontro per discutere le possibilità di ricollocamento e un eventuale piano sociale. Anche l'azienda auspica di chiudere nel miglior modo possibile.
16: I gran consiglieri Giulia Petragli ed Evaristo Roncelli hanno presentato un'interpellanza al Consiglio di Stato sui possibili tagli occupazionali nei centri federali d'asilo del Mendrisiotto. Da gennaio 2027 cambierà infatti la gestione dell'assistenza. Secondo quanto riferito dai sindacati, dei circa 120 collaboratori attuali, soltanto 80 verrebbero riassunti, con il rischio di perdere 40 posti di lavoro.
17: Restano inoltre dubbi sulle condizioni contrattuali e sul mantenimento del contratto collettivo di lavoro. I deputati chiedono al Governo se intenda intervenire presso la Confederazione per tutelare l'occupazione e garantire la continuità del servizio.
16: È stata della polvere nera a causare invece l'esplosione alla centrale del Rito Macquinto lo scorso 9 settembre. Una tragedia costata la vita a due operai dell'azienda elettrica ticinese, un 55enne di Rivera e un apprendista di 18 anni residente ad Alpe. La conferma è arrivata dal Ministero Pubblico sulla base degli accertamenti svolti dalla Polizia Scientifica in collaborazione con l'Istituto Forense di Zurigo. L'inchiesta, coordinata dalla Procuratrice Pubblica Valentina Tuoni, prosegue per stabilire la quantità di polvere nera presente, soprattutto la sua provenienza.
17: Secondo quanto riferito dalla stampa, nei sotterranei della vecchia centrale, costruita nel 1917, potrebbe essere stata depositata una certa quantità della miscela, forse legata a strategie difensive dell'esercito svizzero durante la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda. Restano quindi numerosi interrogativi sulle circostanze della presenza dell'esplosivo e su chi ne fosse a conoscenza.
16: L'avvertenza sulla navigazione del Lago Maggiore si sarebbe arricchita di un nuovo capitolo, stando alla regione. Durante l'incontro con il governo avvenuto ieri, la società di navigazione del Lago di Lugano avrebbe proposto una collaborazione con le FART per gestire la tratta Locarno-Tenero-Magadino. L'ipotesi, secondo il foglio bellinzonese, non convincerebbe però né il Consiglio di Stato né l'azienda di trasporto locarnese.
17: Il cantone intende infatti affidare la linea alle FART dal 13 dicembre, trasferendo anche il finanziamento di circa 1,3 milioni di franchi. La SNL contesta la decisione, rivendicando un accordo valido fino al 2046 e culminata venerdì, quando SNL ha annunciato di aver fatto causa al governo per concorrenza sleale. Con il cambio d'orario sempre più vicino, una collaborazione potrebbe rappresentare una possibile via d'uscita, anche se al momento non sembra raccogliere consensi.
16: Dopo 27 riunioni, 12 persone interrogate, centinaia di atti giudiziari consultati, sono terminati i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Ospita, istituita dal Parlamento lo scorso 26 gennaio. Come previsto, il rapporto verrà ora sottoposto al Governo, che ha la facoltà di presentare un proprio rapporto, e a tutte le persone interrogate, in modo che ne prendano conoscenza e possano formulare le proprie osservazioni. Osservazioni che confluiranno poi nel rapporto completo, che verrà reso pubblico il prossimo 11 novembre in previsione della seduta parlamentare, che avrà inizio due settimane più tardi.
17: Ripensare la formazione degli insegnanti in Ticino per rispondere meglio alle esigenze delle scuole e del mercato del lavoro è l'obiettivo delle 9 proposte presentate da un gruppo di lavoro istituito dal Cantone. Tra le ipotesi, la possibilità di insegnare più materie o in diversi ordini scolastici. Sentiamo la direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Marina Carobbio.
2: dagli incontri che io stessa avevo avuto con questi 13 docenti, una parte di essi, e con altri studenti in formazione come docenti o docenti già abilitati, erano emerse appunto delle criticità legate alle prospettive per il loro futuro professionale, ma legate anche alla formazione. Quindi abbiamo creato questo gruppo di lavoro proprio per dare delle risposte concrete, delle possibilità anche ulteriori di sbocchi professionali. Per esempio, una delle piste che voler introdurre e approfondire è quella della possibilità di insegnare su più materie o anche su ordini di scuola differenti.
16: Il municipio di Lugano intende incontrare i vertici delle società partecipate dalla città per discutere la trasparenza delle retribuzioni nei consigli d'amministrazione e nelle direzioni. Il tema è tornato ad attualità dopo le rivelazioni sui compensi di AIL e Casinò. Prima di imporre la pubblicazione degli stipendi, l'esecutivo, riferisce il Corriere, vuole confrontarsi con le società nel rispetto delle loro competenze e autonomia gestionale. L'obiettivo è individuare entro alcuni mesi soluzioni in linea con le buone pratiche adottate dalle aziende pubbliche a livello nazionale.
17: Il Consiglio Comunale di Lugano ha approvato a maggioranza due mozioni che chiedono al municipio di presentare entro due anni un credito per riqualificare il comparto Campo Marzio Sud, senza attendere gli sviluppi del settore nord. Il progetto punta a creare un grande parco, un percorso pedonale continuo dal Parco Ciani alla Lanchetta e migliori accessi al lago.
16: Il municipio ha già avviato gli approfondimenti, ma deve affrontare questioni legate a parcheggi, campi da tennis e sede della società di navigazione. Durante la seduta si è parlato anche della possibile intitolazione di una via a Giuliano Nanobignasca, ancora senza una decisione definitiva, e del risanamento delle finanze cittadine. Le prime misure di ottimizzazione sono attese entro fine anno.
17: Ci spostiamo all'estero. Le elezioni di metà mandato del 3 novembre negli Stati Uniti si preannunciano difficili per Donald Trump. I sondaggi indicano un possibile successo dei democratici alla Camera dei rappresentanti e una sfida più equilibrata al Senato. A pesare sono l'aumento del costo della vita, l'inflazione, il debito pubblico e l'insoddisfazione per la guerra in Iran. Gli analisti invitano tuttavia alla prudenza, ricordando che in passato i sondaggi hanno sottovalutato il consenso repubblicano.
16: Tra le sfide più attese figurano quelle in Michigan e Texas, dove i democratici puntano a conquistare seggi decisivi. In soccorso dei repubblicani è intervenuto Elon Musk, che ha destinato almeno 366 milioni di dollari a sostegno della loro campagna elettorale. In palio vi sono tutti 435 seggi della Camera, 35 al Senato, decine di governatorati statali.
17: E ora un aggiornamento sullo stato di salute di Papa Leone XIV. L'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto al Policlinico Gemelli di Roma si è concluso positivamente, senza complicazioni. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma polmonare. Per rimuovere completamente la parte malata, i medici hanno asportato il lobo inferiore del polmone destro.
16: Dopo un breve periodo di osservazione, il pontefice è rientrato nella sua stanza al decimo piano. La degenza dovrebbe durare circa una settimana. Nel frattempo, da tutto il mondo sono giunti messaggi di vicinanza. Resta incerta la possibilità che il Papa possa compiere il viaggio in Sud America, previsto inizialmente per novembre.
17: E ora torniamo in Ticino, perché la stagione della zanzara tigre non è finita, anzi si allungherà fino a novembre, favorita dall'aumento delle temperature minime, cresciute mediamente di circa 2 gradi negli ultimi 30 anni. Ma come cambia il loro comportamento e quali strategie vengono adottate per contrastarle? Sentiamo Eleonora Flaccio, ricercatrice senior e responsabile del settore ecologia dei vettori della SUPSI.
15: Ma è da qualche anno che il calendario è un po' cambiato, nel senso che abbiamo degli autunni più miti, quindi le zanzare a tigre che si sono sviluppate durante il periodo estivo tendono poi a essere ancora un po' attive nei mesi di fine settembre, ottobre, a volte anche novembre, dipende un po' dal clima. Le zanzare tigri provengono da paesi tropicali e subtropicali, quindi le temperature ideali per loro sono attorno tra i 25 e i 30 gradi, con un alto tasso di umidità. Quest'estate faceva molto caldo e quindi non è che scompaiono, ma si rintanano, diciamo, stanno all'ombra, al fresco, perché sennò si disidratano, e poi pungono per lo più nelle ore più fresche, quindi hanno spostato la loro attività di puntura più verso la sera. Noi cerchiamo ogni anno di trovare delle sistemi per migliorare, difatti stiamo sperimentando la tecnica del maschio sterile, che dà dei risultati promettenti, anche se non è la soluzione, ma è una tecnica da integrare a quello che stiamo già facendo. Però complessivamente la popolazione risponde bene in Canton Ticino.
18: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast.
19: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico.
16: Traffico fortemente rallentato sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Identica situazione anche sulla strada da Cadenazzo a Contone in entrambe le direzioni, su più tratti della cantonale da Ponte Tresa a Bioggio, nel senso opposto da Gravesano a Manno, nel Mendrisiotto sulla strada dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, di conseguenza anche su quella da Novazzano a Genestrerio.
0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto!

0: Che bella questa versione di Grace, ovviamente featuring G Easy. È arrivato il momento dell'Astro Tris.
1: Però oggi in una versione un po' diversa, con una special guest.
0: Esatto.
1: Vi ricordate la mia amica, ormai nostra amica, Natascia Bandecchi, che venne a raccontarci del suo podcast Panico Morale?
0: Io lo ricordo, tu lo ricordi?
1: Eh sì.
0: No, perché tu ti dimentichi di quello che dici mentre lo dici.
1: Quello è vero. Poi ultimamente soprattutto, però, lei era venuta qui a lanciarlo quanti giorni prima che uscisse il tuo podcast, Nat? Qualche giorno prima?
2: Ma
1: il giorno...
2: è grave, io non me lo ricordo, scherzo.
1: Vabbè.
0: Chi sono io?
1: Si è subito immedesimata.
2: Comunque, no, scusa, sono venuta a giugno.
0: A giugno, vero.
1: Il podcast ha spaccato e noi siamo molto entusiasti per questa cosa. Sta andando avanti, lo stanno portando in giro, insomma... Noi orgogliosi, ma oggi non è qui per parlare di questo, ma di un'altra grande novità. Prima di addentrarci, visi, allora facciamo l'astrotris con lei.
0: Prego!
3: Astrotris.
0: Al terzo posto oggi bilancia, tra l'altro che segno sei, Natascia?
2: Ariete.
0: Già Ariete non lo so, vediamo. Bilancia, qualcuno in famiglia ha bisogno della vostra presenza, non dovete necessariamente trovare una soluzione a tutto. A volte basta ascoltare e dimostrare affetto. Frasetta,
1: eccola,
0: frasona.
1: Eccola.
0: Oggi siete il centro assistenza della famiglia, peccato che nessuno abbia mai pagato l'abbonamento.
1: Secondo posto
4: per...
1: Ma vuoi un paio di occhiali?
0: Aspetta, che... Vergine!
4: Sì, calma!
0: Vergine,
4: calma.
0: Vergine!
4: Non vedevo bene. Una nuova opportunità per gli amici,
1: no,
4: della
1: scusami,
4: Vergine.
1: No, scusami, devi mettere intanto la siglettina e poi dire che è il nostro Maxolin, sei Vergine.
0: Poi leggilo piano, scandisci le parole.
4: Secondo posto, Maxi!
0: Oh!
4: Tutti a volte già Vergine. Devono sapere
0: sì, che sei Vergine.
4: Una nuova opportunità di apprendimento potrebbe aprirvi porte interessanti.
0: Sì. E speriamo.
4: Oggi la curiosità è la vostra arma vincente. Mettetevi in gioco. Frasetta finale.
3: Astrotris.
4: Oggi imparate qualcosa di nuovo.
0: Perché c'è Natascia, forse, perché sennò.
1: Sì, magari, secondo me sì.
4: Magari anche a farvi gli affari vostri. Ma quello è un corso avanzato.
0: Che, a cui parteciperò più in là.
1: Più in là, certo.
0: Primo posto invece. Mamma.
4: Ci sarà il leone.
0: Oh, è il leone. Primo posto, Margherita.
4: Sì, ma gliel'ha chiesto. Quanto hai pagato?
1: No,
4: io ti ho sentito che gliel'hai chiesto.
1: No. Acquario, dillo.
0: Acquario.
1: A pieni polmoni.
0: Acquario. Oggi siete i protagonisti della vita sociale. Un incontro inaspettato potrebbe regalarvi una bella sorpresa.
1: È la Nat.
0: Uscite, chiacchierate, lasciatevi incuriosire dalle persone nuove. Voi che non lo fate mai, uscire e chiacchierare. Frasetta. Oggi fate nuove conoscenze.
1: Ecco.
0: Attenzione però, non tutti quelli che vi sorridono meritano il vostro numero di telefono, soprattutto se siete in regia.
1: Ma è una frase vera o l'hai rifatta tu?
0: Sì.
1: Davvero?
0: È vero. Chi è che siede in regia? Ah, tu siedi in regia.
4: Non sono seduto.
1: Giusto. Dai, forza.
4: Ma siamo sicuri, lo facciamo?
1: Sì, l'ultima posizione, tanto non era Nat, quindi non ci mettiamo nessuno contro.
0: Allora.
1: Non è la prima volta che capita, Eppure, amici dei gemelli, anche oggi l'ultimo posto spetta a voi.
4: E l'emoticon è batteria scarica.
1: Sì, ho visto. Avete la testa piena di pensieri e sentite il bisogno di staccare. Dedicatevi a qualcosa di pratico, creativo o sportivo. Un po' per ritrovare la serenità. Perduta. Frasetta! Avete bisogno di spegnere il cervello. Il problema è che avete perso il telecomando.
0: Difficile. Allora, salutiamo intanto Natascia. Benvenuta, bentornata da giugno. Adesso ci sei mancata.
2: Grazie, ciao a tutte e tutti. Anche voi mi siete mancati un sacco.
0: Non andiamo a parlare di un podcast che tra l'altro... Lei conferma, ma anche tu ti chiedevo come sta andando e mi dici, oh, sta spaccando.
2: Sì, allora la percezione, sai, non so esattamente chi cosa, perché una volta come un libro tu doni all'etere e poi non sai bene chi lo ascolta e quanto, però i numeri li ho proprio guardati ieri così per curiosità e sta andando bene. Poi l'idea è quello di creare degli eventi, no, di incontro, di aggregazione, ma ce ne saranno a novembre proprio sul territorio, quindi magari chissà, ne parleremo prossimamente.
1: Diccelo che veniamo.
2: Diciamo già. Adesso. adesso, dico dopo. Dai.
0: Dopo,
1: no,
0: dai.
1: Dopo, dopo, perché
0: però
1: in realtà è...
0: lei è un po' come i gemelli, non riesce a spegnere il cervello, continua a ragionare, quindi ci parlerà di un'altra situazione che non vediamo l'ora di ascoltare.
1: Un progetto fighissimo che prenderà vita a partire da domani.
2: Domani all'interno del Festival Diritti Umani, in realtà è già online.
1: Ecco,

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
1: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
2: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il Morning Show.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
6: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
7: Dove tutto costa meno.
8: Renault.
9: Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 300 cavalli plug-in garantisce una tenuta di strada e un piacere di guida impareggiabili, grazie a 4 ruote motrici sterzanti e fino a 1000 km di autonomia. Ora in serie limitata Hypnotic, esclusivamente equipaggiata. Approfittate di un vantaggio cliente fino a 5500 franchi su Renault Rafale Hyper Hybrid plug-in e sui modelli Full Hybrid E-Tech Renault Austral e Espace. Ora presso il vostro partner Renault.
10: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
11: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
12: Eau de Toilette Paco Rabanne 1 Million uomo 50 ml al prezzo hit di 55 franchi e 90.
11: Ottos a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Io ho avuto Checco dei Modà come ospite al mio compleanno.
1: Ma dai!
0: Sì, sì.
1: E cos'hai fatto per il tuo compleanno, scusami, che non mi hai invitato?
0: No, non quest'anno, un po' di anni fa. Un po' di anni fa. E ti perché non mi hai invitato? Cioè, perché scusa, c'era dovevo scegliere Checco dei Modà o Michael? Ho detto, sai che a sto giro che
2: però io al mio ti ho invitato a Titanic.
0: Sì, è vero. Però posso, la racconto veloce, scusa un attimo, perché mi viene sempre in mente. A un certo punto vengono un po' di persone al tavolo a salutarci, vogliono fare delle foto. Io ho sempre preso bene, cioè anzi sono sempre grato che qualcuno voglia una foto, ecco. Lui invece si piglia male, ve lo giuro, si piglia male, dice avevo detto che non volevo le foto e si è chiuso in macchina. Quindi vedi, Checco dei Modà chiuso in macchina come i bambini, apri, no, apri, no. E io dicevo, ma ragazzi, la torta sta arrivando. Non esco. Il manager e il fratello, che è gemello, è uguale. E mi ha detto, senti, vieni tu. Tanto capito? Dopo un po' sei sciolto e fa, ragazzi, scusate, forse ero un po' preso.
1: Vedi
0: male.
1: Che se avessi invitato Michael Casanova, lui le avrebbe fatte le foto?
2: Sì, sì.
1: Certo. Vabbè, sì. Ma torniamo a noi.
0: Sì, scusate.
1: C'è qua la nostra Natascia Bandecchi, che avete già conosciuto con Panico Morale quando è venuta a presentarci il suo podcast legato alla, allo sviluppo, alla nascita della comunità LGBTQ+, qui in Ticino, con tanto di contributi audio. Devo dire che è stata veramente un'esperienza incredibile. Oggi porta tra le mani un nuovo progetto, vero Nat?
3: Esatto, è un progetto. Ma cosa facciamo? Ascoltiamo il trailer?
1: Beh, prima dici,
3: dico io.
1: Perché non sei solo tu, giusto?
3: No, no, ecco. No, allora è un progetto promosso dall'associazione REC con vari partner di cui parlerò dopo. È un progetto che racchiude 8 cortometraggi e un podcast che narra la storia di 8 ragazzi e ragazze che stanno frequentando il pretirocinio di integrazione, il PTI. Sono tutti ragazzi 16-17, alcuni hanno appena compiuto 18 anni, che hanno lasciato la loro terra d'origine, quindi non so, l'Eritrea, l'Afghanistan e la Siria, sono approdati in Svizzera e quindi in Ticino, alcuni con le loro famiglie, altri invece da soli, stanno frequentando questa scuola di passaggio per imparare l'italiano innanzitutto e poi trovare un posto di impiego, quindi per inserirsi poi diciamo nel tessuto sociale. Il progetto è stato, dopo la racconterò, un'avventura meravigliosa, perché incontrare persone, vabbè, fa parte comunque del mio lavoro, e raccogliere le loro storie anche, e quindi è stato proprio un progetto per accompagnarli in questo laboratorio creativo audiovisivo, per raccontare attraverso i loro sguardi quello che vedono nell'oggi e nello sguardo del futuro.
4: Tante volte stavo morendo, posso dire. La vita è così corta, molto strana.
5: Veramente avevo molta paura di qua, non sapevo cosa c'era, perché non sapevo parlare la lingua e forse non vogliono conoscermi per questo.
6: Lì c'è guerra e qui non c'è guerra. E lì non sei calmo, tipo, il tuo cuore sembra che tu senti rumore di Kalashnikov.
7: Prima della guerra non sentivo mai che le persone possono unire così facile.
8: I ragazzi che vivono in Afghanistan non hanno possibilità di fare quello che vogliono.
9: Tra 10 anni inizierò come l'ingegnere di meccatronico, magari diventerò un calciatore ma amatore.
10: Siamo tutti uguali. Se io ho 2 bracci e tu hai 1 braccio, non vuol dire che io ho più di te, non vuol dire che tu più di me.
11: Ho imparato di vivere oggi.
12: Capisco che sono libera, posso fare quello che voglio.
13: Qui mi piace la libertà.
14: 8 storie, 8 sguardi sul mondo. La vita, ieri, oggi, domani.
1: Mi sono commossa, posso dire. Deve essere stata un'esperienza molto toccante potersi confrontare, perché sono ragazzi che hanno scelto, no, volontariamente di offrirsi a raccontare il proprio vissuto, il proprio background, comunque, anche se lo sguardo non è stato rivolto troppo al passato, perché ci sono sicuramente dei traumi che è meglio non andare a ritoccare con mano giusto Nat?
3: Sì, esatto, sono tutti ragazzi che hanno scelto, anzi li vorrei nominare: Abdi, Aram, Arda, Carolina, Fatima, Gianda, Cristina e Lehuat. Fanno tutti parte di una classe appunto del pretirocinio di integrazione, il PTI, e sono stati accompagnati da Riccardo Torres in questi mesi in un laboratorio audiovisivo. E poi appunto alcuni di loro, perché anche diciamo le loro storie erano più diciamo aderenti al progetto, a questo laboratorio, sono stati scelti, loro potevano dire sì o no, e quindi li abbiamo accompagnati, la squadra composta da me, Riccardo Torres e Agnese Laposi, li abbiamo accompagnati nell'esprimersi e nel raccontare alcuni pezzetti della loro vita.
0: E come nascono i minuti, visto che sono suddivisi in 8 cortometraggi? Cioè loro raccontano, e poi come nasce il fatto del visivo?
3: Allora, il visivo attraverso appunto un accompagnamento anche attraverso il telefono, dei video vecchi o delle fotografie, sono stati accompagnati per poi usare proprio anche un'app di montaggio, sempre con Riccardo Torres, per poi creare, e Agnese Laposi, questi cortometraggi veramente brevissimi di un minuto e mezzo, cortometraggi che poi verranno anche proprio mostrati all'interno del Film Festival Diritti Umani questa settimana.
0: Ah.
3: Si svolge il festival, quindi prima di ogni proiezione, documentario, film, manderanno una clip di un minuto e mezzo di questi corti, che sono
1: corti ma intensi.

0: Sto dicendo, è affascinante. Infatti questa parola mi risuona perché è veramente stato un lavoro molto affascinante e emozionante. Io ogni volta che ascolto queste clip mi commuovo.
1: È stato facile per loro dar voce a certi ricordi, o è stato un lavoro anche vostro, andando a scavare anche un po' nel mentale, perché non credo sia così diretto.
0: In realtà, appunto, noi non abbiamo voluto scavare perché non sapevamo cosa potesse emergere. Noi ci siamo concentrati sull'oggi e sullo sguardo sul futuro, e poi li abbiamo veramente accompagnati. Io quello che ho cercato di fare è veramente... alla fine tu ti poni in una posizione di ascolto, non sforzi nulla, non bisogna sforzare nulla, si instaura questo rapporto di fiducia, e loro prima con la penna sul foglio hanno scritto tanti nella loro lingua del cuore, quindi che non è l'italiano, e poi hanno tradotto, quindi anche vederli in questo processo, no, di tradurre, che ne so, dal curdo alla loro lingua, cioè all'italiano, è stato tutto veramente un passaggio, ci siamo presi il tempo.
2: Se ci pensate, non è facile. Cioè, tipo, io ho vissuto un anno all'estero,
1: sì,
2: e mi ricordo che certo parlavo benissimo inglese, ma quando mi arrabbiavo usciva l'italiano. Cioè, quando hai delle emozioni forti da lasciare,
1: no, certo,
2: uscire,
1: esce quello che ti viene più facile.
2: Ovviamente,
1: certo,
2: è molto più facile farlo nella tua lingua madre, perché altrimenti risulta quasi un po' più costruito.
1: Sì,
2: ecco,
1: sì,
2: perché hanno comunque dato carta e penna, e questa cosa è affascinante.
1: Allora, siamo ad Amici in Affitto. Natascia Bandecchi è ospite, è tornata a trovarci con un altro progetto.
2: Meraviglioso.
1: La vita in un minuto, ne parliamo ovviamente ancora, ma prima Stereophonics.

0: ha un nome, e la seconda domanda è: si potranno vedere o ascoltare da qualche parte, magari su internet o quant'altro, in un futuro?
1: E come?
2: In un presente, direi.
1: Brava.
2: Allora, grazie a te che hai chiesto come si chiama. Lo ripeto: La vita in un minuto è il progetto. Sono 8 storie, 8 sguardi sul mondo, 8 cortometraggi, un podcast, e si possono trovare al sito rec.swiss/vita. E ovviamente si può trovare anche il podcast su Spotify. Il podcast si chiama La vita, ieri, oggi, domani.
3: Laviod.
1: Ecco, pubblicità.
4: Prima c'erano lei e lui, La Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
5: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
7: Amore, andiamo al salone del camper.
8: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
7: Davvero?
8: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
7: Wow, andiamo!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
10: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
11: Centro Serramenti Ticino.
10: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
12: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.
13: Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
4: Questa è Radio 3i.

0: Io sono rimasto colpito da Natasha perché ha una maglietta con scritto Persona Medicina.
1: È una... è Joe Evan.
0: Ok.
1: Ma è un cantautore.
0: Ah, ma tu ti senti una persona medicina?
1: Non so, bisogna chiederlo agli altri.
2: Forse non te lo puoi...
1: faccio l'effetto di sonnifero, magari mi faccio delle domande.
3: Che china stiamo prendendo?
0: No, perché comunque prima dicevi che bisogna saper ascoltare, ascoltavi le storie, cioè star lì, prenderti il tempo. Cioè, comunque, voglio dire, è una
2: persona medicina.
3: Però
2: no, è vero.
3: Bravo Mike, è vero. Sì.
0: E poi lei è entrata in studio e ha cambiato l'atmosfera dello studio. Prima era cupolo, è tetrolo, invece sei entrata te e c'è stato un raggio di sole.
2: Ha iniziato a sprayare profumi, è cambiato tutto, è vero.
0: Tra l'altro, noi abbiamo un profumino che voglia di lavorare, se vuoi, non perché non vuoi lavorare, però vai a prendere il profumino.
2: Michael, avevi iniziato benissimo.
3: Sì, iniziato benissimo.
0: Abbiamo un bel profumino che se spruzzi ti
3: fa arriva la voglia di lavorare.
0: Bravissima.
2: Sì. Dopo lo prendo. Abbiamo un altro contributo dalla regia.
3: E come?
0: Ok, andiamo col contributo.
4: Essere accordo cosa significa? Una bella domanda. Significa resistenza. Se nasci come curdo, devi essere coraggioso, devi avere uno spirito resistenza, perché non sei come delle altre nazionalità, come non hai uno stato, sei da solo, non hai i diritti umani, non sei come una persona. Perché in Medio Oriente ti vedono come un animale, non ti vedono come una persona, perché sei curdo per questo.
5: Per me ho cambiato tante cose, è molto difficile perché stai cercando una vita qui, ti danno tante possibilità per vivere, poi devi fare tutto tu, perché sei da solo, devi pensare da solo, devi decidere da solo, è nuova lingua, nuova la vita, tutto nuovo, fare tante cose da solo, sì.
1: E questo era un estratto, preso un po' degli estratti dal podcast La vita ieri, oggi e domani. Lo ripeto, sono le storie di 8 ragazzi che frequentano il pretirocinio di integrazione PT. Abbiamo fatto questo progetto con l'associazione REC, l'Istituto della Transizione del Sostegno ITS, con il Film Festival Diritti Umani di Lugano, che è in corso questa settimana, e proprio domani ci sarà la presentazione del progetto dove si vedranno tutti questi cortometraggi, ascolteremo degli estratti del podcast e sarà anche un momento per dialogare con un paio di ragazzi che hanno partecipato al progetto.
2: Il podcast è già disponibile.
1: Sì, è già disponibile.
2: È importante perché è fruibile un po' a tutti, magari chi non viene al festival non ha occasione di vedere al momento gli 8 cortometraggi, invece il podcast è già disponibile.
1: Sì, sì, basta andare sul sito rec.swiss/vite e poi sulle piattaforme, insomma, di audio on demand.
3: Stavo vedendo comunque domani Cinema Iride di Lugano. Mm-hmm. Da che ora?
1: Adesso mi prendo impreparata, ho un lapsus tra le 5 e le 18.
3: Vabbè,
1: dopo verifico
3: sito.
1: E lo potete dire dopo. Comunque domani, sì.
3: Ok. La vita ieri, oggi, domani.
1: Questo è il podcast e La vita in un minuto è il progetto generico con i video dei ragazzi.
3: Che bello!
2: Adesso scusami, ma sul comunicato leggevo il podcast doveva uscire domani.
1: Sì, però poi abbiamo un po' fatto dei ragionamenti, venivo qua, abbiamo già fatto delle interviste, poi la gente ha voglia di ascoltarlo e quindi abbiamo anticipato a ieri, insomma.
2: Avete
1: oggi.
2: Fatto bene, no, assolutamente.
3: Scusa.
2: Cosa è successo?
3: Aspetta. Oh, scusate, è un periodo che sono allergica.
0: E ma ti stai anche squamando, so. Prima dicevi che ti squamavi.
3: Sì, mi sto anche squamando, ma questi sono dettagli importanti in questo progetto. Senti, Nat, vuoi spoilerarci qualcosa sui prossimi progetti o non si può dire niente? Perché sapete che la Nat è in perenne movimento.
2: Però a novembre possiamo...
1: novembre sì, ci saranno dei momenti, questo esula dal progetto La vita in un minuto, quindi per Panico Morale ci saranno dei momenti dal vivo per diciamo incontrarsi, parlare, dialogare. Il prossimo sarà il 14 novembre alla Filanda di Mendrisio delle 17, ci sarà proprio un momento per incontrarsi dal vivo, per parlare del podcast. Questo appuntamento è all'interno della programmazione di Generando e di Let's Doc. E poi ci sarà anche un altro appuntamento il 26 novembre alla Biblio Baobab di Bellinzona, sempre orario aperitivo, sempre perché io ci tengo che le persone si incontrino dal vivo, quindi c'è un'opportunità, uno scambio dal vero, magari, che ne so, la signora di 80 anni che incontra il ragazzo di 16, ci si racconta la propria storia, quello che è successo nel passato, quello che succede oggi, ed è proprio un momento di condivisione, di aggregazione.
3: Sì. Anche per raccontare quante conquiste ci sono state, no?
2: Ecco,
3: in merito.
2: Panico morale, se qualcuno volesse andarlo, magari arriva col treno del giorno dopo, ci sta,
3: certo,
2: perché va bene. Come fa?
1: Panico morale si trova sempre sul sito della rec.swiss/panico morale e poi ovviamente su tutte le piattaforme di audio on demand, Spotify, Panico morale di Natasha Bandecchi, il sottotitolo è Storia LGBTQI+ dalla Svizzera italiana, 30 anni, scusate, vedi che perdo i pezzi anche io.
3: Vabbè.
1: Sarà Livio e voilà, quindi questo, io vi invito ad ascoltarlo se avete anche magari dei pezzetti di storia da condividere con me sul tema o altro, scrivetemi e grazie, insomma.
2: Grazie, sì, pezzo importante della Svizzera italiana, che molti non conoscono,
3: sì.
2: Questo è il vero, non dico dramma, però è una mancanza.
3: Io stessa ho ammesso quando Nati me l'ha raccontato, sono rimasta affascinata perché ho detto che bello scoprire quanta conquista c'è dietro al nostro presente
2: in
3: no?
2: 30 anni, perché descrive i 30 anni appunto che hanno portato.
3: I locali di ritrovo, il dover far tutto abbastanza in sordina, insomma è stato veramente incredibile, vi suggerisco veramente di ascoltarlo perché ne vale la pena. E poi è un podcast vivo, come dice la Nat, lei raccoglie ancora adesso le testimonianze,
2: è in movimento. Allora bene. Grazie Natasha Bandecchi, grazie mille.
3: Brava
2: di essere stata dei nostri. Beh, ti aspettiamo, lo sai, sei sempre la benvenuta. Ciao.
1: Grazie. Ciao, grazie.
0: Salutiamo tutti, abbiamo finito.
2: Volevo dedicare la giornata di oggi a tutti, Livio all'ascolto.
0: Sì.
2: Siete nel nostro cuore.
3: Ma non è finito.
2: Ciao.
3: Abbiamo ancora un'ora.
0: Ancora un'ora.

il portone, tremo un po'. Ho in mano il cuore, penso al tuo no. Quella finestra è chiusa già. Parlarti ancora mi servirà.

0: In affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Un master, la scelta giusta per costruire il tuo futuro. All'Università della Svizzera Italiana trovi 30 master, quasi tutti in inglese, in finanza, management, intelligenza artificiale e molto altro. Scoprili al Master Info Day venerdì 23 ottobre. Iscriviti su usi.ch/mid. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
2: Sto pensando di cambiare auto.
3: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
2: Davvero?
3: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
4: Sono contenti lui e lei da Emi Frey.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
7: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
8: Sono le 9.
0: Ticino News.
9: In studio Emanuele Lopa. Meno di due mesi dalle votazioni federali del 29 novembre, la modifica della legge sul materiale bellico divide ancora gli elettori svizzeri. Bocciatura probabile invece per l'aumento dell'IVA destinato a finanziare la tredicesima rendita AVS e per l'iniziativa sull'imposizione dei coniugi. Consensi ampi infine per la limitazione dei fuochi d'artificio. Sentiamo Alessandro Cocca.
10: La revisione della legge sul materiale bellico è ancora in bilico, mentre tre quarti degli altri scenari di voto delineano tendenze più nette, quanto emerge dal primo sondaggio dell'Istituto Livaz realizzato per conto di Tamedia e 20 Minuten. Sulla modifica della legge sul materiale bellico il 47% degli intervistati si è dichiarato contrario, contro il 44% favorevole. A dividere gli elettori soprattutto la possibilità di esportare più facilmente armi verso paesi coinvolti in conflitti o responsabili di violazioni sistematiche dei diritti umani. I sostenitori invece ritengono che regole meno restrittive siano necessarie per preservare l'industria bellica e la capacità di difesa della Svizzera. Più netta la tendenza sul finanziamento della tredicesima rendita AVS attraverso un aumento dell'IVA. I contrari raggiungono il 60% contro il 36% di favorevoli. Anche l'iniziativa del centro sull'imposizione dei coniugi sarebbe respinta con il 51% di no e il 38% di sì. L'unico oggetto a raccogliere un consenso ampio l'iniziativa per limitare i fuochi d'artificio sostenuta dal 68%. I promotori richiamano soprattutto la protezione degli animali, mentre gli oppositori difendono una tradizione legata alle festività svizzere.
9: Un'azienda svizzera sta indagando sull'incidente mortale avvenuto lunedì in un parco di divertimenti vicino ad Atlanta negli Stati Uniti. La montagna russa coinvolta, dalla quale è stato sbalzato un uomo di 42 anni, era stata infatti costruita dalla Bolliger & Mabillard, società con sede nel Canton Vola. L'azienda ha espresso cordoglio per la tragedia e sta analizzando le circostanze dell'accaduto. Le cause dell'incidente, nel quale sono rimaste ferite anche diverse persone, restano ancora da chiarire. Nel frattempo il gestore del parco ha sospeso per precauzione 9 montagne russe simili negli Stati Uniti e in Canada. Quasi una persona su due in Svizzera ritiene di aver rimandato troppo a lungo i propri sogni, quanto emerge da un sondaggio commissionato da Helvetia e condotto su oltre 1800 adulti della Svizzera tedesca e francese. Nonostante il 74% degli intervistati si consideri fortunato nella vita, il 69% vorrebbe avere maggiore fiducia in se stesso, una percentuale che sale all'81% tra i giovani dai 18 ai 34 anni. Tra le difficoltà più comuni, dire di no, affrontare i conflitti e chiedere aiuto. Eppure, secondo il sondaggio, chi trova il coraggio di cambiare tende poi a valutare positivamente le proprie scelte. Infine, Papa Leone XIV è stato operato per un tumore maligno al polmone. Si tratta di un adenocarcinoma, la forma più comune del cancro polmonare. Secondo gli specialisti, l'intervento al Policlinico Gemelli di Roma è andato bene, ma le prossime 24-48 ore saranno decisive per valutare il decorso post-operatorio. Se non dovessero emergere complicazioni, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale entro 5 o 6 giorni. Saranno ora gli esami definitivi a stabilire se l'operazione sia stata sufficiente oppure se saranno necessarie ulteriori cure, come la chemioterapia o l'immunoterapia.
11: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
12: L'infotraffico.
9: Via Swiss segnala rallentamenti tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Forti rallentamenti vengono poi segnalati su più tratti della cantonale da Caslano a Bioggio e nel Mendrisiotto sulla strada dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio.
12: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. Golena, go, go. La tua Toyota Family. Golena, go. Previsioni del tempo.
9: Oggi in prevalenza soleggiato e particolarmente mite, a basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.
12: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il Morning Show, altamente consigliato per il buon umore.

0: Lingavera, non c'è coda tra Brusata e Genestrerio, Lingavera.
1: Oh, in compenso Alessia dice: ragazzi, la rotonda all'uscita dell'autostrada di Bellinzona Sud è completamente bloccata. Ipoteticamente sembra che un veicolo lungo si sia incastrato.
2: Sai che secondo me do un suggerimento a chi vuole fare il podcast di mestiere, il podcast, come si chiama quello che fa il podcast?
1: Podcaster.
2: Lingavera. Cioè, dove racconti storie, leggende e invece Lingavera.
1: Lingavera.
2: Ma che come titolo è bello.
1: Però che veicolo lungo si è incastrato, secondo voi? Un treno a sto giro, ieri era una barca.
2: Ieri era una barca, oggi cosa sarà?
1: Un treno.
2: Un mezzo treno, sai quando portano le locomotive?
1: O magari un gommone.
2: Così grande?
1: Mm.
2: Oppure quando fanno i ponti che portano le lastre, quelle giganti.
1: Ah, sì, sì.
2: Quando vuoi dire la tua.
3: Una balena. Va bene?
2: Come si chiamava la balena che portano in giro?
1: Moby Dick.
2: No, no.
3: Una volta
2: Tatanka o...
3: Tatanka Village.
2: Ma no, dai che ha un nome. Sì. La balena, quella che puzza, che vai dentro a vederla.
1: Una volta. Ma come Ticino? La balena che puzza?
3: Una volta in Ticino portavano in giro una balena vera, dove potevi entrare.
1: Sì. Ma veramente?
2: Sì, solo che puzza perché è dentro una naftalina.
1: No, ma fermi, ma una balena vera imbalsamata?
2: No, viva, guarda, è che parla tra l'altro. Ma è ovvio, è balsamona, sì.
1: Entravi dalla bocca?
2: Sì, e si chiama Tatanka o Pacianca, qualcosa
1: e
2: del genere.
1: E dentro cosa c'era?
2: E beh, dentro c'era
3: Pinocchio.
1: Dai,
2: lui è il primo che ti dà il benvenuto.
1: Dai, sono seria.
2: Ma
1: cosa
2: niente,
1: c'era?
2: Sei dentro, vedi quanto è grande. Ma che ci sia un bar. Mi dà un.
1: Però un bar sarebbe divertente.
2: Il Barbalena.
3: Si chiamava Golia.
2: No, Goliath.
3: La Goliath.
2: Goliath. C'è una T da qualche parte.
1: È scritto.
3: L'H finale. Goliath.
1: Goliath.
2: Goliath.
3: Sì. Ma è una cosa che ha lasciato il segno. Ecco, vorrei capire all'ascolto.
1: Che fine ha fatto?
3: L'età del nostro pubblico, perché se qualcuno se lo ricorda vuol dire che ha più di 40 anni, per forza.
2: Beh, chi ci ha
1: ma
2: scritto,
1: se tu ne hai 37?
3: Sì. Perché io, me la ricordo perché so che ne ho sentito parlare dai miei zii, mio nonno e in company.
2: Chi ci ha scritto ha più di 40 anni secondo te? Sfiora i 40.
1: E dicevano, entravi dalla bocca ma da dove uscivi?
2: Ecco, questo è il problema e forse
3: io
2: lo so io,
3: dal buco dell'ozono.
2: Mamma mia, che spavento.
1: Scusatemi, ma era itinerante?
2: Sì, itinerante, sì.
1: Ah, non era fissa tipo piazza?
2: Si spostava e arrivava anche in Ticino, ce l'aveva raccontato tra l'altro il nostro supervisor, che ha scritto, dice io c'ero. Con fierezza, perché comunque era un evento, ai tempi era un evento.
3: Caspita, ti arriva una balena in piazza.
1: E perché non lo fanno più, scusa?
2: Perché adesso i ragazzi se sentono l'odore della balena.
1: Ma perché puzzicchiava?
2: Sì,
3: tantissimo.
2: Perché
1: davvero?
2: Credo sia naftalina, cosa sarà? Che liquido?
1: Ah, ok.
2: Per tenerla così.
1: Ho capito.
3: Dici?
1: Hanno usato la lacca di Michael.
2: Sì,
1: certo.
3: A proposito di buco dell'ozono, abbiamo capito perché
1: qui
3: si è allargato.
1: Monica dice: ascoltate, ne ho 50, ma io non me la ricordo. Giusto, sostieni con fierezza il fatto che non dipenda dall'età. Io ho 60 anni, me la ricordo benissimo la balena, dice Cinzia.
2: Era un evento, i ragazzi non vedevano l'ora. Sai cosa sembrava quando andavi sul furgone della Migros? Non vedevi l'ora. Entravi e dentro c'era un mondo.
3: Certo che mi ricordo, siamo andati a Mendrisio con la scuola elementare di Castel San Pietro e di anni ne ho 56.
1: Ah, 56. Chi punta di più?
3: Sì.
1: Qui dicono, qui c'è l'articolo.
3: Anche
1: se
3: Faido
1: non erro,
3: è passato.
1: Ah, da Faido.
3: Sì.
1: Jess, 43 anni.
3: Vedi, over 40, sotto i 40 non se lo ricorda.
2: Guarda l'articolo, guarda la foto della balena com'era.
1: E dobbiamo riuscire a metterla in TV, su Teleticino, così lo vedono tutti. Ah, era in Piazza Riforma anche.
3: Sì,
1: che bello.
3: Questa è la storia del cantone.
2: Vi do due notizie su Goliath, posso?
1: Dai, Goliath.
2: Purtroppo, uccisa nel 1954 al largo di Trondheim in Norvegia.
1: Sì.
2: Pesava 68 tonnellate ed era lunga 22 metri.
1: Quindi ci stava a 22 metri in Piazza Riforma, scusa?
2: Magari dopo, lo dico, sembra macabro, ma dopo il decesso non si restringono un po' anche loro, no?
1: Non lo so.
2: Non lo so. Dopo essere stata svuotata, quindi vedi dentro era vuota, la carcassa era stata riempita con 7000 litri di formalina.
1: Ecco che cos'era che puzzicchiava la formalina.
2: L'idea era disporla al pubblico e di farne visitare l'interno.
1: Scusa,
2: acquistata
1: ecco,
2: nel 59.
1: Su Teleticino la potete vedere. Che impressione.
2: Acquistata nel 59 da un imprenditore elvetico inizia il suo giro per l'Europa, non la Svizzera, l'Europa.
1: E come la portavano in giro? Cioè in autostrada così tranquillamente?
3: Guarda che ci sono gli annunci anche, balena Golia, solo tre giorni.
1: Goliath.
3: Goliath a Vercelli qui, visita la mostra norvegese.
1: Ma pensa a te, ma scusatemi, è un trasporto speciale, secondo voi era tipo in un van o trainata come un carro?
2: No, dentro un... Ma non lo so, ma è importante, onestamente.
1: Eh beh, insomma, se sei in autostrada e ti vedi passare di fianco una balena, non è una roba da tutti i giorni.
2: Dopo una prima apparizione in Ticino, proprio nel 59, Goliath... torna alle nostre latitudini. E beh, l'H deve sentirsi. Per un nuovo momento espositivo. Ecco, del 77.
1: Oh. Allora, Bigio dice che l'imprenditore era Jean Rezzonico.
3: Bigio?
2: Avrà sbagliato, è Rezzonico. Però è Bigio e non Bigio.
1: Perché ho letto Jean.
2: Cioè, lui Bigio a scuola, ma il nome è un altro.
1: Qui dicono, beh, aveva fatto tappa anche a Bellinzona, era posizionata in Piazza Riforma, erano gli anni 70.
2: Sì, sì, sì, anni 70, dice 77, ora non so la data giusta, però vabbè, è bello anche avere questi ricordi legati al nostro territorio.
1: Posso chiedervi una cosa, perché io non c'ero, vabbè, l'avete capito che non c'ero, ma qual era il furgone della Migros? Cosa facevano sul furgone della Migros?
3: No, era il... Noi ce ne andiamo.
1: Perché? No.
2: Ah, perché non sa.
3: Cioè, allora, possiamo dire nell'ordine, il cane balto.
2: No, però perché? Questo qua le va spiegato, perché sì. È un momento, ad esempio, per me bambino, credimi, mi vengono i brividi, sembrerà una scemata, però molte volte la grande M cosa faceva? Mandava un camion che faceva da negozio. Il camion si fermava, ai miei tempi, io parlo di me, si fermava davanti alla stazione Fulop di Caslano.
1: Sì.
2: La mia nonnina prendeva il suo carrello, il maxi dall'altra parte, diceva andiamo. Per me andiamo voleva dire, a parte entrare dentro nel camion, tu facevi tutto il percorso e poi uscivi dove guidavano.
1: Ma scusa, facevi la spesa sul
2: carro? La spesa! E il bello è che se l'accompagnavo c'erano i Maltesers, il regalo. Quindi per me era...
1: Che bello.
2: Certo. E per molti ticinesi è un momento di ricordo bello.
1: Ma uno sapeva quando passava sotto casa? Cioè c'erano come il pullman che passa?
2: Certo,
1: o no?
2: No, no, certo, c'erano. Okay. Mia nonna andava sempre lì.
1: Che bello!
2: Sì, poi non so se costasse di più o no, ma...
1: E non lo fanno più?
2: Ma questo è nuovo, io andavo su quello vecchio, sì, questo è moderno, non vale.
1: Ma lo fanno ancora o...?
3: No. Sì, c'è una... Allora, più che altro per rievocare il ricordo, due anni fa siamo andati con Danny. Con Danny siamo andati proprio sul camion della Migros, perché facevano il giro di tutti i comuni.
2: Però non è più come una volta che nel quotidiano, ecco, no.
1: Ho capito. Ci sono audio, quanta gente.
2: Audio? Vado?
1: Dai. No, musica e torniamo, dai.
2: No audio?
1: No, secondo me creiamo un po' di suspense.
2: Sì, sì, tarpiamo le ali, sì.

0: Abbiamo aperto involontariamente, oddio involontariamente, ma è un trend, più argomenti. Una è la balena. E ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Io non ricordo la balena, ho 63 anni. A Chiasso l'avevo vista, però era, non potevi entrare all'interno del corpo. Ah. Entravi, la vedevi, diciamo mummificata, ma non si poteva entrare. Non so se è la stessa.
0: Io l'avevo, io sono entrato.
2: Ciao.
0: All'interno.
2: Tu sei entrato,
0: ma
2: sei
0: no.
2: sicuro?
0: Sì, all'interno, sì. Io ricordo
2: Mikey?
0: Questo.
2: Sì. Ah, ma tu non c'eri.
3: Io non c'ero, però mi dispiace. Cioè, se qualcuno non ha avuto la possibilità di entrare, veramente mi dispiace.
2: Tu ti ricordi di essere
3: ma
2: entrato?
3: Sei entrato nella balena,
2: Maxolins?
0: Sì.
2: Sei sicuro?
0: Balena.
2: Sì.
0: Oh. Sì, sì.
3: Ma
0: ah.
3: scusa, ma
2: no, sai quando magari
0: no,
2: ti
0: non
2: ricordi...
0: in Ticino,
3: ma dove?
0: E in Italia sono entrato nella ah. balena con Morgan, sì.
2: Ah.
0: Poi l'ho lasciato lì lui. Infatti lo stiamo cercando.
2: Vabbè.
3: È scomparso in un baleno.
0: In un baleno. Oh, mi sono girato. Sì. Ma no, è scomparso.
2: Vabbè, no, incredibile. Siamo pieni di note audio, penso intrise di ricordi legate al furgone della Migros.
0: Allora,
2: che bello, che bei filmati, che belle foto, grazie.
0: Sì, e poi lo sapevo, legato molto ai ricordi, perché ormai è una cosa che si usava ai tempi. Mando un altro vocale, un po' lunghino, sì. Fa niente.
2: Va bene.
0: Vai.
4: Negli anni 65, 66, 70, il camion arrivava a Personico, apriva la parete che aveva dentro tutto quello che occorreva per fare la spesa in paese e si andava in piazza. Quando hanno finito, chiudevano e mi ricordo quella cassiera che faceva i conti a memoria, una cosa strepitosa.
2: Ma va?
4: Ecco, questi erano gli anni dal 63-70. Bene, grazie mille, che bel ricordo. Io dopo ho fatto la foto che ero sul camion, ma quando si entrava dentro è un'altra cosa, sì. Però bellissimo, quando arrivava al camion era una sorpresa.
2: Festa. Che carino!
4: I bambini salivano, anche solo per prendere i mille busti. Caramelline.
2: Mm.
4: Ciao a tutti, buona giornata.
2: Ciao,
0: ciao
2: tesoro, grazie.
0: Ciao, ciao.
2: Anna dice: sì, sì, io sono entrata nella balena, abitavo a Biasca nel 79 più o meno. Quindi sì, ci sei entrato anche tu.
0: Quante... No, ma non era qua in Ticino.
2: Ah, vabbè, comunque ci si entrava. No.
3: Quanto è bello sentire i soldini della cassiera, perché c'è quello scivolo. Una volta c'era quello famoso scivolo.
2: È vero.
3: Dove ti dava il resto, i soldi c'erano.
0: Arrivava giù.
3: Sembrava che avessi vinto qualcosa.
2: Sì.
3: Tipo.
2: E invece no.
3: Però era bello, io davo sempre magari il 10 o il 20 per avere il resto.
0: Sì, certo,
3: per sentire che scendevano.
0: Ma dovremmo metterlo anche alla Marghe quando dice ragazzi.
2: È vero.
3: Anche quando prendi l'autopostale c'è ancora quel coso lì.
2: Sì.
3: C'è il coso dove sai l'autista va tin, tin, tin, e ti scendono i soldi.
2: Moira dice: ciao, io in estate andavo a Cimadera dai miei zii e aspettavo il venerdì perché arrivava il camion della Migros, fantastico.
0: In Cimadera adesso c'è il negozietto.
2: Ah, ecco.
0: Piccolo, ma c'è. Vocale.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Giorno.
5: Sì, che ricordi. 50 anni fa, quando abitavo sopra Magadino a Dorniana, aspettavamo il sabato mattina, mamma mia, era quasi una festa per noi. Si andava a fare la spesa su camion della Migros e dopo qualcosina arrivava sempre. Sì, che ricordi. Sì. Buona giornata a tutti. Ciao.
3: È bello sentire ricordi quasi anche con un po' di magone,
2: sì,
3: rispetto
0: c'era,
3: al camion della Migros. Io mi immagino, non so, i ragazzi fra 50 anni che magari ricorderanno. Vi ricordate quando arrivava il drone che ci portava la spesa?
0: Sì. Quando Amazon mi portava le cose e non arrivavano mai giuste.
3: Che ricordi, ragazzi? Quando ordinavi cucce,
0: Che magone! E non arrivavano!
2: È arrivata la cucce di Alaska.
3: Non è arrivata la cucce.
2: No. Allora era una truffa.
0: Che bello.
3: 100 franchi buttati.
2: Urca?
0: Là.
2: Ding ding ding ding ding.
3: Sì.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore. La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
1: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
2: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
1: Evita le attese dell'ultimo momento.
2: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Secondo me è giunta l'ora di fare un gioco, regalare qualcosina, no?
1: Sì, io darei anche i numeri 091 6462462 oppure l'altro, il 6463463, se volete così vincere 50 franchi di buono. Pensate che ieri sera una signora mi ha detto: io provo a chiamare ma tutte le volte non ce la faccio, vorrei uscire con una mia amica e non ce la faccio, non ce l'ha fatto, e sperava che io le dicessi: guardi signore, le do io il buono, ma non sono autorizzato.
0: È chiaro.
1: È brutto quando magari qualcuno ti pressa all'esterno.
0: Mentre vi prenotate 091 6462 462 oppure 091 6463 463, sigla.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
3: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
4: Come si serve il pane in tavola?
3: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
5: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
6: Allora andiamo a giocare per la rassegna gastronomica Vendrisiotto Basso Ceresio e vi portiamo all'osteria Laguana a Meride. Ok? Mm-mm. Quindi perché non tutti noi abbiamo un buono per un ristorante.
0: Eh certo!
6: Abbiamo qualcuno al telefono?
1: Sì. Buongiorno.
7: Pronto? Pronto? Buongiorno.
0: Chi
7: buongiorno.
0: È? Chi è?
7: Elisa, ce l'ho fatta stavolta perché tutte le volte chiamavo e voi non, io sentivo voi ma voi non sentivate.
0: Un applauso ad Elisa che ci sei.
1: Che bello.
0: Bene.
7: E ce l'ho fatta finalmente.
0: Di dove sei Eli, scusa?
7: Lugano.
0: Ah, sei proprio qui, a due passi.
6: Sì, però Meride, dai, non è così lontano, no. Ci si arriva.
0: Ma va.
6: Ti dico solo che il piatto 1 è stracotto d'asino. Vabbè. Piatto 2, cosce vedremo. Di rana. Menù, terrina di selvaggina con confettura di ribes e insalatina di spinaci. Tagliatelle fresche a ragù di cervo.
0: Beh, uno dei miei piatti preferiti. Vabbè.
1: Allora, Elisa, se dovessi scivolare, non te lo auguriamo malauguratamente, se dovessi scivolare, vediamo chi c'è all'ascolto come secondo concorrente. Pronto?
8: Buongiorno, sono Claude.
0: Ah, Claude, ciao, caro buongiorno. Claude.
6: Puoi scendere dall'aereo che si sente il rumore?
8: No, sono in autostrada.
0: Ah? Ammazzo.
6: Chiudi i finestrini almeno. Una cosa del genere.
8: Sto chiuso.
6: Ciao Claude, ciao. Allora, rimani lì perché nel caso, e non vogliamo che Elisa scivoli su una buccia di banana, ecco.
0: Nel caso c'è Claude.
6: Vai con Elisa.
7: Ciao Claude.
0: Amori, siete single che vi piacciamo subito?
7: Claude. Sì, io sì.
0: Claude, sei single?
8: Non rispondo a questa domanda, no, non lo sono. Sono sposato, felice, con figli.
6: Non dire felicemente sposato. Non dire felicemente sposato.
1: Non sta andando bene.
6: Non
1: quindi.
6: Sta andando. Dai.
7: Ma niente, ma sta bene così. Va bene così.
0: Sta bene così, Elisa.
6: Però sai cosa ho notato in Elisa? Una persona.

0: un monopattino oppure riconoscere un Rolex falso. Fino alla E.
1: No, però scusatemi, a me sembravano tutte assurde, però evidentemente qualcuna...
2: Sì,
1: no.
2: Ricordiamoci, parola chiave, Ulpivio! Giusto?
1: Ulpivion.
0: L'abbiamo inserito nella gastronomia perché comunque si mangia il pivion.
2: Io l'ho provato.
1: Anch'io l'avevo provato,
2: non
1: ma
2: mi è piaciuto.
1: Sai che non mi ricordo il gusto?
2: Ecco, no, a me non è piaciuto.
1: Vabbè.
0: No. Allora?
3: Allora.
1: Facciamo...
3: Ma io vado con la mia lettera, la E forse.
1: La E. Aspetta, Elisa, quindi facciamo un ragionamento insieme.
3: Okay.
1: Non sapendo dove andare a parare, hai detto punto sul mio nome?
3: Sì.
1: O c'è un ragionamento dietro?
2: No, ho detto la lettera.
3: No, perché più è la gazza ladra che va a prendere
2: sul Rolex.
1: Allora forse è Picasso.
2: Non lo so, cosa dici?
3: Picasso. Ma sul Picasso magari ci fa altre cose.
2: Perché il piccione è avvezzo a fare altre cose. È campione europeo di altre cose.
1: Però aggiunge quello schizzo di creatività.
2: Mancava quel punto luce, tac, arriva il pivion. Quindi
3: Non lo so. Perché mi hai detto del Picasso? Adesso mi stai facendo venire il dubbio del Picasso.
1: No, allora no, Eli, ti giuro su mia mamma che è all'ascolto che io non ho idea di quale sia la risposta. Te lo giuro su mia mamma e mio
3: papà. Ma te ti credo. E gli altri due che non
2: scusate.
3: Credo.
1: Ah, brava.
2: Sì. Sbagli. Sì. Se è con me sbagli.
0: Con me, con lui, vabbè.
2: No, Claude, tu vuoi vincere o vuoi dare una mano?
4: Io se dovessi vincere regalo il buono a Elisa.
2: Quindi allora, quindi Claude, allora, diamo una mano ad Elisa. Dai, secondo te qual è la risposta?
4: Sono tutte assurde, quindi opterei per la lettera E di Elisa.
1: E qual era l'opzione?
4: Ma anche la storia del Picasso potrebbe essere
1: fermi,
4: sono assurde.
1: Qual era la E, Mikey?
0: Allora, la E è riconoscere un Rolex falso.
1: Ma come fa, scusatemi, un piccione
0: beccandolo.
1: A ricordare?
0: Beccandolo.
1: Ci puoi, per favore, ormai mi sento parte della squadra, amici, scusatemi. Ci puoi rileggere le opzioni del piccione?
0: Quale di queste cose assurde può fare un piccione?
1: Sì, ma non prendertela, fa
2: se
1: parte
2: perde
1: del
2: Elisa,
1: gioco.
2: Perdiamo tutti, cioè, Michael.
1: Guarda, sembra quasi...
2: Cioè...
1: No, risentito, dai.
0: A, riconoscere alcuni dipinti di Picasso e Monet.
2: Picasso?
0: B, imparare a parlare una lingua.
1: Sì.
0: C, contare fino a un milione. D, guidare un monopattino. Oppure E, riconoscere un Rolex falso.
2: Io so col monopattino.
1: Sapete che io invece sto pensando alla lingua. Perché magari il piccione tipo pappagallo riesce.
0: Ma il piccione ha la lingua? Tu hai già visto un piccione con la lingua?
1: Non ho mai guardato in bocca un piccione.
2: Ti ha mai fatto no?
1: Beh sì.
2: Sì, il piccione? Sì,
1: dopo quel rumore ha fatto qualcos'altro.
2: Campione svizzero, certo.
1: Sì.
2: Dai, andiamone a una. Elisa, dai. Spara, dai, tanto ormai.
1: Urca.
3: E che dici? Che faccio? Rimango
2: con
3: lì sulla Claude.
1: Claude.
4: Sì.
1: Allora
2: stava dormendo.
3: È un bel nome, Claude. Dai, aiuta.
0: C'è tenerezza. Ma andate a cena insieme a questo punto.
1: No, è sposato felicemente.
3: No, non voglio rovinare.
4: Allora, posso aiutare Elisa? Ammazza, e così vince e io continuo a guidare visto che devo andare nel nord della Francia.
1: Vai, su.
2: Ah, è impegnato.
4: Bene, il piccione è capace di riconoscere i quadri di Picasso e Monet.
0: L'ha trovato su Google e
3: io ho provato a guardare intanto.
0: Fidati.
1: Senti, forse allora aveva ragione il mio
3: Claude.
1: Intuito.
0: È la tua risposta definitiva, Claude?
4: È la mia.
3: Una voce che dice fidati.
1: Sentite, anche il mio istinto aveva detto
0: sì,
1: Picasso.
0: Fidati.
1: Vai,
0: Elisa,
1: prova.
0: Fidati.
3: Va bene, mi fido. Dai,
2: esatto.
3: Claude.
2: Bravi!
0: Esatto.
3: No, ma però dai, ha vinto lui.
1: Senti,
2: e una nuova storia d'amore nel Canton Ticino è iniziata grazie a un buono di Radio 3i. Grazie.
1: Senti Eli, comunque io a intuito pensavo quella lì, quindi in realtà mi sento un po'...
3: Sì, ma erano tutte assurde comunque.
1: Bravi tutti, bravo Claude, brava Eli, bravi voi.
0: E bravo Google.
2: Rimani in linea, no, Eli, grazie
3: Google.
2: Claude.
3: Okay.
2: Ciao.
4: No, io non devo rimanere, ragazzi, io non devo rimanere in linea.
2: No,
4: buono è per Elisa, io non lo voglio.
0: Ho detto Claude rimani in linea?
3: Lo voglio.
4: Sì, hai detto Claude rimani in linea, allora, quindi io non rimango in linea.
2: Elisa rimani in linea e Claude vai in Francia a non tornare. Ciao.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
2: Ho trovato i miei vecchi occhiali.
3: E cosa ne vorresti fare?
2: Portarli da un ottico AOT. In occasione dei 60 anni, per tutto ottobre, se porti i vecchi occhiali, ricevi un buono di 60 franchi per un check-up visivo e potrai partecipare al concorso a premi.
3: E dove trovo gli ottici aderenti?
2: Su aoticino.ch.
4: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
5: Bricco, l'unico.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
9: Stanco delle solite pareti?
10: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
9: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
10: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
9: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
11: Cassoni Color.
10: Coloriamo i tuoi sogni.

0: Volevo ringraziarvi per avermi portato indietro al camion, sì? Indietro alla balena,
1: sì?
0: E indietro tutta.
1: Io volevo ringraziare chi si è candidato per la nostra ascoltatrice Elisa, hanno saputo che è single, abbiamo esaurito il tempo a disposizione, se vi riproponete domani organizziamo l'inciuccio, va bene?
0: Sì, sì, però per il momento Elisa resta single.
1: E su questo
2: domani abbiamo degli appuntamenti, così almeno lasciamo un po' di colina in bocca.
1: Domani nella seconda ora arriva una ragazza,
0: sì?
1: Che sta facendo, cioè che sta diventando contadina a tutti gli effetti, quindi ci spiegherà,
0: sì?
1: Quali sono i 5 step per diventare una contadina.
0: Lavoro che purtroppo sempre di più si va,
1: sì?
0: Perdendo,
1: sì?
0: Beh,
1: sì,
0: si sa,
1: sì.
0: Ma è così.
1: E poi c'è il Doc Denti alle 9:20. Fa anche rima.
2: E che tema tratterà il Doc Denti? Cioè le zanzare, io farei le zanzare visto che avete sentito che hanno detto che le zanzare sopravvivono fino a novembre.
1: È vero, parliamo delle, glielo
0: anche
1: diciamo.
0: Autunno.
1: Sì?
0: Sì, perché è caldo.
1: No, anche perché per capire un attimo come, beh, lui poveretto delle zanzare cosa vuoi che ci dica, però magari come gestire dal punto di vista della pelle.
0: Medico
1: o no?
0: Anche.
1: Eh?
0: Le zanzare possono mandare, c'è chi è allergico, sì.
2: Io
1: beh,
2: penso
1: poi
2: che
1: ci sono anche delle zanzare più brutte,
2: sì,
1: che se ti beccano.
2: Sapete che
1: sì,
2: è l'animale
1: sì.
2: più letale al mondo. Adesso scherzi a parte.
1: Davvero?
2: E la zanzara genera e crea purtroppo.
0: La zezè? Quella famosa. Non c'è una zezè che
2: se
0: ti.
2: Se tu scrivi su internet qual è l'animale più letale al mondo, è la zanzara, perché purtroppo porta.
0: Veicola
2: le
0: certo.
2: Veicola le malattie.
1: Vabbè, perché dobbiamo sempre chiudere con una nota di dolore? Non possiamo, abbiamo riso per 3 ore.
2: Siamo partiti con un altro santo oggi.
0: No,
1: San Biagio.
0: Sì. No, ma ragazzi, Biagio Conte, tutti hanno scritto.
1: Ah no, non è un santo.
0: Non è un santo,
1: è
0: una persona che ha sacrificato.
1: Sì?
0: Oh, ha sacrificato se stesso. Per noi.
1: Vabbè.
0: Ed Elisa resta single.
2: L'unico santo che abbiamo è Bigio Biagio.
0: San Bigio
2: Biagio. Che salutiamo.
1: Ciao Bigio. Va bene amici, noi torniamo domani alle 7. Tutti presenti, ciao belli.
2: Ciao.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
2: Volkswagen.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
6: Giglia, dal 1921, tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Ciseri 15 e su giglia.ch.
7: Un master, la scelta giusta per costruire il tuo futuro. All'Università della Svizzera Italiana trovi 30 master, quasi tutti in inglese, in finanza, management, intelligenza artificiale e molto altro. Scoprili al Master Info Day venerdì 23 ottobre. Iscriviti su usi.ch/mid.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
9: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
10: Di sera è un contenitore ricco di attualità, di suoni, di voci e di racconti. È un punto d'incontro dove si narrano fatti e si ascoltano opinioni, quelle degli ascoltatori. E poi la musica, una grande coccola sonora che riconcilia col mondo che ci gira intorno.
11: Buongiorno, le 9.58.
12: Il segnale orario è offerto da
13: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
14: Ticino News.
15: Alessandro Cocca al microfono. La notte per il Papa, ricoverato al Gemelli, è trascorsa tranquilla. Ulteriori informazioni sono previste in giornata. A comunicarlo la sala stampa vaticana. Ieri il pontefice, che domenica dopo l'Angelus ha annunciato di avere un nodulo circoscritto al polmone, è stato operato. Fonti vaticane hanno sottolineato che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici finora non parlano di chemioterapia. Oggi sul pontefice saranno effettuati esami post-operatori. In Svizzera i fallimenti aziendali sono aumentati del 38% nei primi 9 mesi del 2026, raggiungendo quota 13.660 secondo Credit Reform. La crescita è legata anche ad una modifica legislativa entrata in vigore nel 2025 e all'aumento delle nuove imprese. In Ticino, come nel resto del paese, il dato merita attenzione per le possibili ripercussioni sull'economia e sull'occupazione, anche se i dati forniti non indicano al momento cifre specifiche cantonali. Per l'intero 2026 i Credit Reform prevede oltre 19.000 fallimenti aziendali in Svizzera, un livello record. Svizzeri che si sentono per lo più fortunati, anche se a far la differenza è il reddito. Secondo un nuovo sondaggio, chi dispone di maggiori risorse economiche tende infatti a giudicare la propria vita più positivamente. Quasi una persona su due ammette di aver rimandato troppo a lungo i propri sogni. Emanuele Lopa.
16: I soldi non fanno necessariamente la felicità, ma sembrano influenzare la percezione della propria fortuna. È quanto emerge da un sondaggio dell'Istituto Sotomo, commissionato da Helvetia e condotto su quasi 1900 adulti della Svizzera tedesca e romanda. Nel complesso, il 74% degli intervistati si ritiene fortunato nella vita, una percentuale che sale all'88% tra le persone più benestanti, mentre scende al 58% tra chi dispone di un reddito equivalente in inferiore a 4.000 franchi al mese. Ma sentirsi fortunati non significa necessariamente essere soddisfatti delle proprie scelte. Quasi una persona su due ammette infatti di aver rimandato troppo a lungo i propri sogni, e c'è anche un problema di fiducia in se stessi. Il 69% degli intervistati vorrebbe averne di più, una quota che raggiunge l'81% tra i giovani. Tra le difficoltà più comuni, dire di no, affrontare i conflitti e chiedere aiuto agli altri.
15: La borsa svizzera infine, che ha aperto in lieve ribasso la seduta di metà settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.919 punti, in flessione dello 0,06% rispetto a ieri. Al centro dell'attenzione oggi il dato sull'inflazione negli Stati Uniti, che sarà pubblicato nel pomeriggio e che viene considerato cruciale per capire i futuri orientamenti della Federal Reserve.
7: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
0: L'infotraffico.
15: Traffico intenso per quanto riguarda i veicoli pesanti tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda.
11: E salutiamo Alessandro Cocca, che tornerà con informazione tra poco meno di un'ora, e noi partiamo con le nostre due orette assieme. Io comunque c'ho dei colleghi che quando ci si mettono sono veramente gnocchi. Cos'è successo? No, che uscendo chiaramente il buon Maxi B ha salutato Alessandro Cocca e fa: dai, vai a salutare la Lolli che ti deve chiedere qualcosa. E te fa: ciao Lolli! E poi c'ero io, quindi sottofondo si sente ridere, no? Avete in mente quelle cose? Quindi complimenti, bravi, però almeno siamo felici, come diceva quel sondaggio: chi ha più soldi è più felice. Ma dai, mamma mia, cioè ho visto anche gente con i soldi essere triste. È vero che c'è anche gente che non c'ha troppo dinero, che comunque guarda il bicchiere mezzo pieno ed è comunque felice, ma è sicuramente più facile avere qualche pensiero in meno quando si ha un conto bancario un po' più pasciuto. E fino lì, secondo me, non serviva un sondaggio, però vabbè, adesso c'è la prova scientifica, campione rappresentativo lì, tac, nero su bianco, è andato. Partiamo subito con la musica e continuiamo questa mattinata assieme. Ci accompagneremo fino alle 12 e partiamo con una canzone che arriva dal 2000 e lui andava molto all'epoca, Craig David. Questa era la sua Seven Days. Ancora buongiorno se vi siete sintonizzati in questo momento. Continuiamo, dai che arriviamo al giro di boa, eh. Un paio d'ore ci siamo.

Appunto ci riporta inizio anni 2000, quando andavano i pantaloni larghi, i pantaloni a vita bassa, tutto di jeans, insomma era quello un po' un metodo anche di vestire, ci si vestiva così. Allora, prima notizia della giornata, mi ha così sconvolto perché sono quelle cose, dici, sì, potrebbe essere interessante, ma non voglio sapere come avete fatto. Siamo negli Stati Uniti, ok? Diciamo che quando si parla di cibo, andare negli Stati Uniti è sempre un po' pericoloso. Perché? Vuoi che non hanno magari un'alimentazione sanissima, poi c'è anche il culto del corpo in California, che hanno tutti i macrobiotici, tutti i ristoranti che servono, buffet di insalate micidiali, cioè... sanno mangiare bene anche loro e hanno dei buoni prodotti anche loro, solamente che sono i re e le regine dei cibi confezionati, insomma ci hanno abituato negli anni che se vuoi mangiare male puoi andare in America. Quindi che cos'è che hanno fatto per disincentivare il consumo di carne, quindi per evitare meglio il consumo di carne, chi vuole seguire una dieta vegetariana oppure vegana? Una catena di supermercati, in accordo con dei produttori, una società newyorkese, ha incrociato, attenzione, 10 anni di coltivazioni, ci sono voluti, incrociando varie varietà di patate, dalle più dolci a quelle meno dolci, così, ed è riuscita a creare questa che l'hanno chiamata Paulette, messa in vendita in circa 60 punti negli Stati Uniti da Whole Foods Market, che è una catena che lancia un po' il cibo bio, queste cose qua. La particolarità è che una volta cotta questa patata dovrebbe sapere di pollo al arrosto. Sì, avete capito bene, una patata cotta al forno che sa di pollo. Ok, non lo so, non so cosa pensare, volevo magari cercare di capire anche la vostra idea. Non bisogna aggiungerle niente, non è che devi aggiungergli il brodo di pollo, queste cose qua. No, questa qua con, promettono loro, sale, olio, un po' di pepe, quindi spezie naturali, dovrebbe sviluppare un aroma che sa di pollo arrosto. Vediamo quando arriva. Io sono curiosissimo, un po' intimorito, però vediamo quando arriva, che cosa succede. Questa costerà l'impossibile, costerà come un pollo alla fine. Vabbè, ascoltiamoci un po' di musica. Intanto voi potete partecipare allo 079-449-9537. Arriviamo con la nuova Shine Usual featuring David Guetta e French Montana. Qua andiamo, qua vicino, in Francia, Pirenei, zona Marsiglia. Un po' di musica truzza.

Yücel, questo disc jockey, lui nato a Marsiglia, era diventato famoso nel 2018, meglio, era diventato virale sui social, soprattutto su TikTok, per il suo remix di una famosa canzone, ovvero Bella Ciao. Da lì l'ha fatto conoscere ai vari e poi è iniziato con le serate, con le varie collaborazioni, ed è andato avanti. Una patata che sa di pollo arrosto una volta cotta, è il nuovo miracolo della genetica, degli incroci tra specie, non so, metti un po' di patata dolce, poi una che è, non lo so, c'ha più amido. Cioè, sto inventando, non so com'è che fanno a fare gli innesti di queste cose qua. Comunque sono riusciti in 10 anni di lavoro, incrociando svariate varietà, perché ce ne sono tantissime, tra l'altro, in ogni parte del mondo che vai, bene o male c'ha le sue, e sono riusciti a creare questo nuovo ibrido chiamata Paulette, che vabbè, riprende un po' poultry in inglese, è così la polleria, il pollame, quello sul banco è da mangiare, non quello che razzola ancora. Comunque sì, ce l'hanno fatta. Dove? Negli Stati Uniti. Vedremo, io sono abbastanza curioso e anche un po' così spaventato. Vedo che anche dai vostri messaggi traspare la stessa cosa, c'è chi dice, vabbè, potremmo fare la domenica pranzo solo patate, fai quelle normali, poi ne metti in mezzo una qualcuna che sa di pollo. Sì, effettivamente te le vedi anche al mercato, gira le patate che girano sul grill, no? Come adesso ci sono i polli, mercato di Bellinzona intoccabile per tanti, il pranzo del sabato è il pollo. Mysterious Ways, gli U2, 1991, quindi torniamo indietro di qualche anno, cambiamo radicalmente genere rispetto a prima.

Mysterious Ways, gli due, per chiudere su queste nuove varietà di patate che sanno di pollo. C'è chi, allora, chi proprio non ne vuole sentire, diciamo Miriam, mi ha mandato veramente un bel messaggio che condivido anche in parte il pensiero. Dice, vabbè, se vuoi tagliare la carne, tagliala e basta, non devi aggiungere sapori, no? Che è quello che si è fatto negli ultimi anni, no? Anche con determinati prodotti che strizzano l'occhio alla carne per così fargli piacere a chi mangia la carne, però non lo so, è una cosa un pochettino strana e se ne è già parlato anche in lungo e in largo. Al di là, non entriamo nemmeno in merito dell'etica e il benessere animale. Poi c'è Christian che dice, ma guarda, io sono curioso dal punto di vista alimentare, mi piacerebbe, previa informazione, provarla questa nuova varietà di patate che sa di pollo, perché finora ho provato tante cose, compresi ad esempio gli insetti, che a dir la verità io li ho anche trovati buoni, e quindi voilà. In più vorrei provare anche la carne coltivata, e qua che non si entra nel discorso sul benessere animale, no, sono sempre temi che si potrebbero espandere, meriterebbero veramente tanto tanto spazio. Magari inoltre invitiamo qualcuno che ci parla di questo, cioè qualcuno di veramente molto ben informato, così da non dire castronerie più che altro. Carol G, Bruno Mars con la loro Still.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Non è solo casa, è come ti fa sentire.
1: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
0: Più stile, più comfort, più valore.
1: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
0: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
1: Vivi il cambiamento.
2: Cassoni Color.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%, materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Giglia, dal 1921. Tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
7: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
8: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.

Abbiamo Dua Lipa con Levitating, era il 2020 quando usciva questa canzone. Allora, visto che la questione di questa nuova varietà di patate ha scatenato le discussioni, restiamo in tema tuberi, per così dire. Tubi più che tuberi, perché c'è una nota marca di chips che in tanti conoscono, che viene venduta all'interno proprio di un tubo. Ce l'avete in mente? Ecco, voilà. Che cosa hanno fatto? Una nuova trovata di marketing in vista di Halloween, abbastanza geniale, abbastanza potente e decisamente virale. In sostanza, la ditta creatrice di queste patatine, che poi loro le fanno, patate ce ne sono poche dentro lì, usano praticamente i fiocchi come quelli del puree istantaneo, mischiano tutto assieme, fanno una sorta di salamone, lo tagliano, le fanno cuocere, per quello che sono anche tutte uguali, quindi patate vere e proprio neanche l'ombra in quella fabbrica. Comunque hanno creato questa iniziativa dove un fortunato o una fortunata si potrà a candidare per una campagna marketing eterna. Ci aveva già provato il fast food, quello che vende il pollo fritto, che c'è anche qua a Mendrisio, che se te ti tatuavi il logo ci avevi degli sconti, no? Chiaramente erano finito anche tra le critiche più feroci, ma qui sono andati oltre. Perché si può vincere un'urna funeraria, o meglio, il diritto a ricevere quest'urna funeraria, che poi, cioè, non è che devi morire adesso, nel senso, quando verrà questa urna funeraria a forma di tubo di patate, ok, di tubo di chips, e verrà utilizzata poi per, sì, tra virgolette, scopi di marketing. Te diventerai un testimonial a vita, non solo terrena ma anche ultraterrena. Quindi ci sarà questa fornitura a vita di patatine, bisogna un po' quantificarla, nel senso che sì, possono piacerti, però dopo un po', vabbè, zestuf. E poi avrai il diritto di farti cremare e almeno una porzione farsi mettere in quest'urna a forma proprio di tubo di chips. Cioè, se le inventano tutte. Non c'è scritto se non devi pagare il funerale, però, che quelli potrebbe essere una bella discriminante, secondo me. Non lo so, il mondo è pazzo.

0: single soon dal 2023. E allora, di campagne marketing virali basate anche abbastanza estreme ce ne sono state tante negli anni, tra quelle appunto che ti chiedevano di tatuarti qualcosa, il logo dell'azienda per avere dello sconto illimitato, altre che sono, che hanno spinto delle persone, non so, a farsi dei selfie in determinate situazioni, piuttosto che, non so, delle campagne che andavano un pochettino più in là, no? Adesso bene o male si è inventato tutto anche a livello pubblicitario, e pur di diventare virali si tende ad osare, come in questo caso con l'urna, un'urna per Halloween. Si gioca sul fatto che chiaramente la festa, quella che dovrebbe celebrare anche il giorno dei morti e queste cose qua, più sentita chiaramente oltre Alpe, adesso sì, oltre Alpe, sì, oltre Alpe, oltre i Monti Appalaci, no, oltre oceano, poi è arrivata anche qua alle nostre latitudini, perché tra l'altro adesso c'è uno strano mix nei grandi magazzini, dove da una parte ci sono solo zucche e dolciumi e dall'altra ci sono già le bocce di Natale e gli alberi finti già innevati, tra l'altro, quando qua di neve non ne abbiamo ancora vista. Un po' una situazione bizzarra, sembra di vivere veramente in un Matrix. Comunque questa iniziativa di marketing ha suscitato anche qualche aspra critica, giustamente, viene da dire, però vabbè. Nel senso, l'importante è non obbligare nessuno a far qualcosa, ecco, lì è sempre l'importante. Poi c'è importantissima la musica, come questa.
1: Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
1: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Dove tutto costa meno.
3: Sabato 17 ottobre, il gusto da appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
4: Da far battere forte il cuore, la Kia EV3 4x4 ora con un vantaggio cliente fino a 5.600 franchi. Ruote invernali complete incluse. Provate la Kia EV3 presso il vostro partner Kia e approfittatene.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's, ovviamente. Questa settimana trovi
7: Eau de Toilette Paco Rabanne 1 Million uomo 50 ml al prezzo hit di 55 franchi e 90.
6: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

E anche Bon Jovi nella nostra mattinata assieme. Intanto io sono andato avanti imperterrito con il video wall sbagliato dietro. Mettiamo quello giusto, che non mi sono accorto. È micidiale come... ma questo capita a tutti e su qualsiasi cosa. Quando sei concentrato a fare qualcosa e non ti accorgi di quello che ti sta dietro. O meglio, lo dai per scontato. Che è la stessa cosa di quando sei un po' sopra pensiero e... torni indietro due volte a vedere se hai chiuso la porta e poi dici, ah sì, adesso stavolta la porta l'ho chiusa, però ho dimenticato il borsellino in casa. Capita quando magari sei un po' stanchi e così, o quando fai delle attività che sono una routine, oramai le fai senza pensarci, poi quella volta che ti viene il dubbio devi tornare a controllare. Succede ad esempio per i fornelli accesi, il forno acceso, ma ho chiuso tutte le finestre. Cioè ci sono quelle cose che te lo sai che lo hai fatto, ma non riesci a ricordartelo e quel dubbio lì ti divora. Capita anche se devi fare un testo o rileggerti un testo, che gli errori non li vedrai mai. Torniamo in 2024, Mahmood, Tutta Gold.

Una canzone che aveva lasciato spazio alle più varie interpretazioni sui significati e tutte queste cose qua, ma che riascoltiamo in maniera molto molto piacevole. Ancora una canzone che ci separa dall'appuntamento informativo. Poi nella seconda ora c'ho lì un tema che voglio capire come la pensate, perché è un tema che mi sta caro, possiamo dire così. È un tema che mi sta a cuore, è un tema che quando succede sei sempre lì un po' frastornato. Non vi dico altro.

0: Questa è Radio 3. Radio 3 Telesuona.
1: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
2: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casinò Lugano.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Pronto?
8: Demi, ciao, sono il direttore.
7: Sì, direttore.
8: Siete fuori.
7: Come?
8: Licenziati.
7: Ci licenziate?
8: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
9: Siete di troppo.
7: Ma come? Perché?
10: Dice che siamo due di troppo.
11: Sì, ma questo lo sapevamo già.
10: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
11: E se non siamo all'altezza?
10: Ci mandano a casa.
11: E se facciamo bene?
10: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
12: Due di troppo, dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
13: Le 10:59.
14: Ticino News.
13: In studio Emanuele Lopa, in apertura notte tranquilla per Papa Leone XIV dopo l'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma. Gli esami hanno confermato un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice resterà ricoverato per circa una settimana. Alessandro Cocca.
15: È trascorsa tranquillamente la prima notte di Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento chirurgico al polmone. Le condizioni del pontefice, ha riferito la sala stampa vaticana, sono stabili dopo l'operazione conclusa senza complicazioni. L'intervento, durato circa un'ora e mezza, ha comportato l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dai medici prima dell'operazione. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato nella sua stanza al decimo piano dell'ospedale. Per consentirgli di recuperare, il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 ottobre. La degenza dovrebbe durare circa una settimana. Resta da valutare l'evoluzione del decorso post-operatorio, mentre è ancora incerta la partecipazione del pontefice agli appuntamenti dei prossimi giorni e il viaggio in Sud America previsto per novembre.
13: Un nuovo master dedicato allo studio dei tumori, del sistema immunitario e dell'invecchiamento è la novità annunciata oggi dall'Università della Svizzera Italiana, che dal prossimo anno accademico amplierà la propria offerta formativa con un percorso fortemente legato alla ricerca biomedica di Bellinzona. Federico Marino.
16: Formare una nuova generazione di ricercatori specializzati nello studio dei tumori, del sistema immunitario e dell'invecchiamento. È questo l'obiettivo del nuovo master annunciato dall'Università della Svizzera Italiana, che prenderà il via nell'anno accademico 2027-2028. Il programma, della durata di 2 anni, si svolgerà principalmente a Bellinzona, nel centro di ricerca biomedica. Qui gli studenti potranno lavorare a stretto contatto con una comunità internazionale di circa 300 ricercatori, partecipando direttamente alle attività di laboratorio. Il percorso prevede infatti una forte componente pratica con un primo inserimento nei gruppi di ricerca già durante il primo anno e una tesi sperimentale nel secondo. I posti disponibili saranno al massimo 30 per garantire un rapporto diretto con docenti e ricercatori. Il master punta a preparare professionisti destinati alla ricerca scientifica, all'industria farmaceutica e biotecnologica, offrendo anche una base per proseguire con un dottorato.
13: Le crisi internazionali sono sempre più frequenti e pesano sull'attività di Swiss. A lanciare l'allarme è il direttore della compagnia aerea in un'intervista al portale Persönlich. Le tensioni geopolitiche, soprattutto in Medio Oriente, costringono Swiss a modificare le rotte, allungando i tempi di volo e aumentando i costi. A pesare sono anche il rincaro del carburante e gli eventi meteorologici estremi, che provocano ritardi e disagi. Il direttore chiede inoltre condizioni più favorevoli per lo sviluppo dell'aeroporto di Zurigo, ritenuto troppo limitato dalle attuali restrizioni operative. E concludiamo, gli assicuratori malattie non dovrebbero essere obbligati nemmeno in futuro a utilizzare la totalità dei loro redditi da capitale per ridurre i premi, ma potranno continuare a farlo su base volontaria, è quanto riporta il rapporto approvato nella sua seduta odierna dal Consiglio federale. Già oggi gli assicuratori possono ricorrere ai proventi dei mercati finanziari in caso di buona solvibilità. Introdurre un meccanismo obbligatorio significherebbe, sempre secondo il rapporto governativo, rendere i premi dipendenti dai risultati finanziari, aumentandone la loro volatilità di anno in anno.
4: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
12: L'infotraffico.
13: Sulla rete stradale ticinese al momento niente da segnalare.
9: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
12: Previsioni del tempo.
13: Sul sottoceneri questa mattina ultimi banchi nuvolosi, per il resto in prevalenza soleggiato a basse quote e temperatura massima sui 22 gradi.
15: E noi continuiamo con la musica, quella dei Coldplay, che non piacciono ai fratelli Gallagher, ma quella è un'altra storia. No, tra poco parleremo di anticipo, arrivare in ritardo, arrivare puntuali, insomma, qualcosa con che tutti siamo confrontati almeno una volta nella vita e che secondo il Galateo c'ha delle regole ben precise, ma ci arriviamo tra pochissimo.

E rompiamo il ghiaccio con questo argomento che a volte può essere delicato e a volte un po' meno. Partiamo da un esempio. Immaginate di essere invitati a casa di qualcuno a cena alle 20, ok? Cena alle 8. Cosa fate? Arrivate alle 8 meno un quarto, che così se caso dai ti do una mano a aprire il vino, oppure vi presentate precisi in punto, oppure arrivate in ritardo? Ecco, visto che ci avete pensato un attimino, se avete risposto che vi presentate alle 8 meno un quarto per dare una mano, attenzione, perché il galateo dice esattamente il contrario e rischiereste di essere bacchettati sulle dita da Laura Windsor. Chi non sa chi fosse Laura Windsor, anche il sottoscritto fino a poche ore fa non sapeva chi fosse, comunque è un'esperta di galateo, la regina del galateo secondo i media inglesi, un'esperta di etichetta, di comportamento e tutte queste cose qua, una che ti bastona se sbagli a mettere la forchetta da dessert piuttosto che il coltello da pesce. Ecco, lei lo dice in maniera chiara e tonda: arrivare in anticipo è spesso percepito come entusiasmo da parte di chi è invitato, perché voglia di vedere chi è che ti ha invitato, ma per chi ospita può essere un'invasione di campo che nei momenti cruciali, che sta terminando tutto, stai mettendo magari i piatti, stai finendo di fare la doccia, magari sei andato lungo con qualche preparazione, ti suonano la porta e quindi dici: ma no, ma chi è? Dai, devono arrivare tra un quarto d'ora, sono già qua. E di conseguenza lei dice: quei minuti finali sono delicatissimi. Una porta che suona troppo presto crea una tensione inutile. Però attenzione, c'è chi dice che l'arrivo in anticipo è un gesto d'affetto. Voi da che parte state? Nel senso, per me è un gesto d'affetto se ti avviso e lo sai che arrivo in anticipo, che se no mi dici chiaramente di tondo no, oppure però lì magari è anche una questione di vicinanza, no, tra amicizie. Secondo me l'importante è arrivare sempre puntualissimi, cioè mi inviti alle 8, io alle 8 sono lì. Dopo, arrivare prima devi già conoscere bene la persona. 079-449-9537, voi vi presentate in anticipo, puntuali o sempre in ritardo?

Allora, vedo che sono arrivate diverse risposte che riassumerò un pochettino. Popolo di Radio 3, diciamo che la stragrande maggioranza di chi ha scritto ha detto mai assolutamente in anticipo. Io odio quando invito qualcuno e arriva in anticipo mentre sto preparando. Poi c'è chi dice io ho la tendenza ad andare in anticipo dalle persone che mi invitano, ma voglio essere in anticipo per essere puntuale. Mi spiego, il messaggio lo spiegava molto bene quello di Francesca, che lei diceva io arrivo anche 10 minuti in anticipo, piuttosto mi bevo qualcosa, mi bevo un caffè in un bar, che così se devo essere lì da te preciso so quando, così arrivo, posteggio già la macchina, non che arrivo e sono tirato che poi devo andare a cercare il posteggio e finire che arrivo in ritardo. Ecco, questa qua. Io personalmente sono come Francesca, odio arrivare in ritardo. Per me, se mi dici che sono le 8, alle 8 devo essere lì. Perché sennò è una cosa che mi manda i matti. Quando chiaramente se si organizza qualcosa a casa, l'arrivo in anticipo è problematico. Perché magari stai facendo due o tre cose, stai magari anche pulendo un po' al volo per. Così arrivano quando arrivano tutti, è tutto perfetto. C'era Susa che diceva qualcosa di giusto. Io odio quando arriva perché magari qualcuno deve ancora truccarsi, quindi arrivare in anticipo è sempre complicato. Si può arrivare un pochettino in anticipo, si può arrivare un attimino in anticipo quando c'è ad esempio un aperitivo che sai si aspetta, ma sì, arrivate. Una cosa che personalmente mi piace poco, ma qua è nella sfera personale, quando qualcuno ti invita e ti dice ma sì, arrivate dalle 11. Cosa vuol dire dalle 11? Cioè alle 4 del pomeriggio è comunque dalle 11. No, si arriva alle 11, si arriva alle 11 e un quarto. Lì è, però lo so che è una cosa mia. Arrivare dalle 11 può voler dire, non so, dalle 11 alle 11 e mezza, oppure dammi il lasso temporale entro il quale bisogna arrivare, non lo so. Dopo c'è gente che se la vive molto meglio e quindi dice ok, dalle 11 va bene, arrivo verso le 11 e 20, 11 e un quarto, arrivo alle 11 e 5, ok, va bene così. Ascoltiamo ancora una canzone, poi leggo e ascolto ancora un paio di messaggi e poi vi dico, vabbè, al di là del Galateo, che sì, non serviva essere degli esperti, ma cosa consiglia il Galateo? Lo sapevate? Ah.

0: E l'argomento ritardo o non ritardo ha preso parecchio piede. C'è chi fa un passo oltre e dice: dipende chiaramente anche dal grado di parentela. Per esempio, non so se sei invitato da fratello, sorella, dai figli, dai genitori. Puoi anche arrivare prima, meno male. Cioè, puoi muoverti anche in casa, anche se la persona è andata. Infatti, ti lascio lì un attimo a fare la doccia. Sì, vai tranquillo. Chiaramente la questione è diversa se non. Cioè, non è che non conosci bene una persona, ma se è un invito a cena, per esempio, di amici, che dici già che vieni a trovarmi, magari passiamo del tempo assieme se devo ancora lavarmi. Può essere un po' complicato, però può anche. A dipendenza dei gradi di parentela, i gradi di amici, puoi anche dirgli uno: sì, adesso aspetta un attimo, ti stappo questo crodino intanto, che così non inizi senza di noi, e aspetti 10 minuti che vado a farmi la doccia perché sei arrivato prima. E la persona dice: ok, va bene, mi leggo il giornale, mi leggo il libro, gioco col telefono. Ma che cosa dice il Galateo? Cosa dice il Galateo? C'è la regola dei 5/15 minuti. La regola d'oro, secondo gli esperti di Galateo, una volta arrivano questi esperti di Galateo, è il margine di cortesia ideale tra 5 e 15 minuti dall'orario stabilito, non prima e non chiaramente mezz'ora dopo, un piccolo margine che lascia a chi ospita il tempo di finire tutto con calma. L'unica eccezione, chiaramente, gli eventi in locali pubblici, le amicizie molto strette, dove la confidenza permette qualche libertà in più, no? Dicevamo, anche se vai a casa dei genitori, del figlio, dei fratelli, puoi anche arrivare prima, che vabbè, alla peggio giochi con i nipoti, no? E voilà, quindi c'è questo limite, questo margine di cortesia, 5-15 minuti, che chi anche sei lì a fare due cose, pam, sei pronto. Io sono per il puntuale al minuto preciso, dico così: te mi hai detto di arrivare alle 8, io sono arrivato alle 8, non sei pronto? Vabbè, aspetta un attimo, ci mancherebbe, ma te mi hai detto di arrivare alle 8 però.
1: Questa è Radio 3 delle suore.
2: Ho trovato i miei vecchi occhiali.
3: E cosa ne vorresti fare?
2: Portarli da un ottico AOT. In occasione dei 60 anni, per tutto ottobre, se porti i vecchi occhiali, ricevi un buono di 60 franchi per un check-up visivo e potrai partecipare al concorso a premi.
3: E dove trovo gli ottici aderenti?
2: Su aoticino.ch.
4: Con Obi Sant'Antonino e Obi Agno ti godi il calore di casa in autunno. Approfitta dei nostri pellet svizzeri a un super prezzo di soli 6,95 al sacco o a bancale intero solo 6,50 al sacco. Offerta valida fino al 31 ottobre. Obi, tutto è possibile.
5: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: Eau de Toilette Paco Rabanne 1 Million uomo 50 ml al prezzo IT di 55 franchi e 90.
5: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
7: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
8: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
7: Evita le attese dell'ultimo momento.
8: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
9: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
10: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

niente su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Mister, no, era Diodato, Che vita meravigliosa, uscita nel 2019. E per chiudere la questione ritardo, puntualità, vedo che almeno quelli che coloro, il gruppo che ha risposto, diciamo che siete tra i 5 e i 10 minuti di ritardo, quel margine di cortesia, quindi alle 7, tra le 7.05 e le 7.10 siete lì, ma che va bene, nel senso che così alla fine uno si finisce di preparare le cose, finisce di far due, riguardare gli ultimi dettagli, non devi correre a fare la doccia in due minuti. Poi c'è chi anche dice no, io resto fermo sulla mia, un po' come me, arrivo puntuale, mi hai detto alle 8 ti suona il campanello, alle 8 preciso sono lì, vuol dire che si arriva chiaramente in anticipo per riuscire a posteggiare la macchina destra a sinistra per fare il tragitto e così sei lì tip top. Invece chi arriva alle 8 a posteggiare la macchina arriverà alle 8.05, alle 8.10 se trova parcheggio, perché non è sempre evidente. Mr. Rain adesso arriva, l'avevo lanciato prima, arriva adesso con Supereroi.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Ah, è così. Allora, la metto in musica, che così magari, no, che poi saluta, quindi lo si riconosce. Però uno dei grossi problemi dell'arrivare puntuali, lo sappiamo, è questo.
1: Il problema è con mia moglie a casa, dove quando dobbiamo uscire da qualche parte, lei è tendenzialmente sempre un po' in ritardo.
0: Eccola qua, che lo sapevo che arrivava prima o dopo. Dai, anche gli uomini sono un po' in ritardo ogni tanto. Ma magari forse le signore ci tengono un po' di più e ci mettono un po' di più a prepararsi.

La musica di Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Chissà se lui arriva in anticipo o in ritardo quando è invitato alla cena. Secondo me è uno che si fa un po' aspettare, Lenny Kravitz, per come ci tiene anche a prepararsi e così, quindi un attimino, poi si sa, nel senso le star arrivano un pochettino quando vogliono. È già capitato in più concerti, adesso non di Lenny Kravitz per forza, che si facciano attendere per ore e poi magari non arrivano. Eh no, c'ho un po' di mal di testa, c'ho un po' un ranteghino in gola e quindi non posso cantare, intanto i fan sono lì, praticamente biglietto pagato, tutti arrabbiati, c'è l'organizzatore che sta sudando freddo perché non sa cosa può, non sa cosa succede, se qua parte la rivolta. Insomma, sono momenti concitati quando capita questo. Adesso arriva lui, secondo me invece è sempre puntualissimo, in forma smagliante, è Pitbull. E lui sì, lui arriva puntuale. Se no, quei 5 minuti, quelli di cortesia, ce l'hai lì davanti alla porta, col suo occhiale specchiato, sorrisone e via, si vola. Che vola Omega, and this how we gonna do it. Dale!

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Giglia, dal 1921, tradizione di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Renault. Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 300 cavalli plug-in garantisce una tenuta di strada e un piacere di guida impareggiabili, grazie a 4 ruote motrici e sterzanti e fino a 1000 km di autonomia, ora in serie limitata Hypnotic, esclusivamente equipaggiata. Approfittate di un vantaggio cliente fino a 5.500 franchi su Renault Rafale Hyper Hybrid plug-in e sui modelli full hybrid E-Tech Renault Austral e Espace, ora presso il vostro partner Renault.
5: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: Un master, la scelta giusta per costruire il tuo futuro. All'Università della Svizzera Italiana trovi 30 master, quasi tutti in inglese, in finanza, management, intelligenza artificiale e molto altro. Scoprili al Master Info Day, venerdì 23 ottobre. Iscriviti su usi.ch/mid.
7: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
8: Volkswagen.
7: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi

specchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Frankie Valli con Grease. Informazione importante, perché nella galleria Viteggio Cassarate, tra la galleria del Viteggio Cassarate e lo svincolo di Lugano Nord, in entrambe le direzioni, attenzione, perché ci sono delle persone sulla strada. Ok, non viene specificato da che parte, se l'uscita verso la Resseca piuttosto che dove c'è la rotonda e dove c'è lo svincolo. Quindi io ve lo dico, attenzione, veramente tanto tanto bisogna prestare attenzione in quel caso, noi continuiamo, ci resta ancora qualche minuto da passare assieme. Arriva Doci, ho imparato a dirlo, con la sua Anxiety dal 2025, quindi uscita lo scorso anno. Questa qua, devo dire che è molto molto dolce come canzone.

Ancora un paio di canzoni che ci separano, poi adesso arriverà l'informazione, dopo ci sarà il Danny Morandi, poi il Danny Lucchino, insomma si continua con tutta la meravigliosa squadra di Radio 3i, ma la musica la fa sempre da padrone. Arriva Giorgia con Credo.

0: alla fine del nostro appuntamento con Giorgia, come detto, tra poco un'informazione, poi il Danny che vi porterà fino alle 13, poi arriverà anche il Luchino. Io vi saluto, ci sentiamo domani mattina, sì, a partire dalle 6. Vi auguro uno splendido mercoledì, siamo praticamente arrivati al giro di boa della settimana, ridendo e scherzando.
1: Stiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: di sogni, magie e favole prende vita al Teatro Foce di Lugano. Dal 17 ottobre all'8 novembre, Festival Internazionale delle Marionette. Pronto a incantare un pubblico di ogni età. Programma i biglietti su biglietteria.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
2: Brico, l'unico.
3: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom. Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Amore, andiamo al salone del camper.
7: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
6: Davvero?
7: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
6: Wow, andiamo!
8: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
9: Tenore Ventura, eccomi. Tenore Pellegrini,
10: Gassin.
9: E ci sono anch'io.
10: Dalle 15 alle 18 su Radio 3.
9: Musica, attualità, risate, provocazioni e soprattutto tantissime occasioni per farvi entrare in diretta.
10: Vi aspettiamo con i vostri messaggi.
11: Ma una sola certezza, il pomeriggio non sarà più lo stesso.
12: Buongiorno, sono le 11.58.
13: Ticino News, giorno.
14: Easy Work chiude, saltano 250 posti di lavoro. Incontro tra i vertici dell'agenzia interinale, il sindacato CST, il vice segretario regionale Nenad Jovanovic si è detto fiducioso sulla possibilità di trovare soluzioni alternative per i collaboratori coinvolti.
15: Centri d'asilo a rischio, 40 posti di lavoro nel Mendrisiotto. Da gennaio cambia la gestione dell'assistenza. Petralli e Roncelli chiedono al governo di intervenire per tutelare l'occupazione e le condizioni contrattuali.
14: Stabili le condizioni di Papa Leone XIV, dopo l'operazione al polmone destro, la degenza dovrebbe durare circa una settimana.
15: Meteo in prevalenza soleggiato e particolarmente mite per la stagione. Basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.
14: Ticino News Giorno, l'informazione di metà giornata sempre in diretta. Ben ritrovati mercoledì 14 ottobre. Al mio fianco Emanuele Lopa. Ciao Emanuele.
15: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
14: Apriamo, come avete sentito dai titoli, con un'ampia pagina dedicata al mondo del lavoro. Partiamo da Easy Work, che lascia a casa oltre 250 persone, la quasi totalità lavoratori interinali. Questa mattina i vertici dell'azienda hanno incontrato il sindacato CST, il quale si è detto fiducioso del fatto che i collaboratori toccati potranno trovare una soluzione alternativa. Sentiamo allora al microfono di Barbara Venneri il vice segretario regionale Nenad Jovanovic.
16: Devo dire che il bilancio è positivo, data anche la fattispecie molto particolare dell'azienda. Auspichiamo che tutti gli attori in campo si riesca a trovare un ricollocamento entro i termini che sono stati previsti di chiusura della fine dell'anno. Siamo sicuramente positivi che la stragrande maggioranza del personale troverà una nuova occupazione.
17: Stiamo parlando di un'agenzia interinale, cioè mi sta dicendo che il mercato riuscirà ad assorbire questi dipendenti?
16: Assolutamente, c'è anche una grossa richiesta sul mercato di questa tipologia di lavoratori, quindi siamo molto positivi sul loro ricollocamento efficace in tempi brevi.
17: E per quanto riguarda invece i 7 dipendenti interni all'azienda, anche qui siete fiduciosi del fatto che possano trovare una soluzione?
16: Da quando ci hanno detto, ci sono già alcuni collaboratori che hanno già trovato una soluzione alternativa, quindi ci saranno tutti i tempi per sicuramente trovare un'altra occupazione.
17: Quindi per ora non è stato attivato alcun piano sociale?
16: È stata aperta una procedura di consultazione, noi riuniremo in assemblea tutto il personale, al che porteremo delle proposte concrete per ridurre il numero dei licenziamenti e anche la proposta di piano sociale, quindi l'azienda si è detta aperta comunque a sottoscrivere anche un piano sociale. Siamo positivi, e ovviamente i numeri sono molto importanti, però c'è stata un'ottima apertura, devo dire che col network, diciamo, sia da parte loro che da parte nostra, riusciremo sicuramente a trovare una soluzione che sia il più indolore possibile per i dipendenti.
15: Ancora mercato del lavoro, un cambio di gestione che preoccupa. I gran consiglieri Giulia Petragli ed Evaristo Roncelli hanno presentato un'interpellanza al Consiglio di Stato sui possibili tagli occupazionali nei centri federali d'asilo del Mendrisiotto. A rischio ci sarebbero 40 posti di lavoro. Sentiamo il perché dalla deputata dei Verdi.
2: La Segreteria di Stato della Migrazione, la SEM, ha recentemente attribuito a ORS il nuovo mandato di assistenza per i centri di Balerna e di Chiasso, togliendola di fatto a OZ, che negli ultimi anni si era aggiudicata questo tipo di mandato. Questo comporterà, secondo stime sindacali, la perdita di 40 posti di lavoro. OZ sappiamo che applica un contratto collettivo di lavoro sottoscritto col sindacato BPD, cosa che invece ORS non applica, e di conseguenza la nostra preoccupazione è che le condizioni di lavoro possano essere peggiorative rispetto a quelle attuali, e di conseguenza chiediamo ai lumi anche su questo aspetto importante. Il governo dovrebbe farsi sentire a Berna e dovrebbe chiarire appunto quello che sono anche le implicazioni per il territorio ticinese, proprio perché questa perdita di posti di lavoro e condizioni di lavoro inferiori rispetto a quelle attuali preoccupano, soprattutto perché avranno a che fare con residenti ticinesi.
14: A meno di 2 mesi invece dalle votazioni federali del 29 di novembre, la modifica della legge sul materiale bellico divide ancora gli elettori elvetici, bocciatura probabile invece per l'aumento dell'IVA destinato a finanziare la 13ª rendita VS e l'iniziativa sull'imposizione dei coniugi, consensi ampi infine per la limitazione dei fuochi d'artificio. Robert Kretschmer.
13: La revisione della legge sul materiale bellico è ancora in bilico, mentre 3/4 degli altri scenari di voto delineano tendenze più nette. È quanto emerge dal primo sondaggio dell'Istituto Levas, realizzato per conto di Tamedia e 20 Minuten. Sulla modifica della legge sul materiale bellico, il 47% degli intervistati, quasi metà, si dichiara contrario, contro un 44% favorevole. A dividere gli elettori è soprattutto la possibilità di esportare più facilmente armi verso paesi coinvolti in conflitti o responsabili di violazioni sistematiche dei diritti umani. I sostenitori invece ritengono che regole meno restrittive siano necessarie per preservare l'industria bellica e la capacità di difesa della Svizzera. Più netta la tendenza sul finanziamento della 13ª rendita VS attraverso un aumento dell'IVA. I contrari raggiungono il 60% contro il 36% di favorevoli. Anche l'iniziativa del centro sull'imposizione dei coniugi sarebbe respinta con il 51% di no e il 38% di sì. L'unico oggetto a raccogliere un consenso ampio è l'iniziativa per limitare i fuochi d'artificio, sostenuta dal 68% degli intervistati. I promotori richiamano soprattutto la protezione degli animali, mentre gli oppositori difendono una tradizione legata alle festività svizzere.
15: In Svizzera i fallimenti aziendali sono aumentati del 38% nei primi 9 mesi del 2026, raggiungendo quota 13.660, secondo Credit Reform. La crescita è legata anche a una modifica legislativa entrata in vigore nel 2025 e all'aumento delle nuove imprese. In Ticino, come nel resto del paese, il dato merita attenzione per le possibili ripercussioni sull'economia e sull'occupazione, anche se i dati forniti non indicano cifre specifiche cantonali. Per l'intero 2026, Credit Reform prevede oltre 19.000 fallimenti aziendali in Svizzera, un livello record.
14: In chiusura, notte tranquilla per Papa Leone XIV. Dopo l'intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma, gli esami hanno confermato un adenocarcinoma polmonare. Il pontefice resterà ricoverato per circa una settimana. Giorgio Doninelli.
13: È trascorsa in modo tranquillo la prima notte di Papa Leone XIV al Politecnico Gemelli di Roma dopo l'intervento chirurgico al polmone. Le condizioni del pontefice, ha riferito la sala stampa vaticana, sono stabili dopo un'operazione conclusa senza complicazioni. L'intervento, durato circa un'ora e mezza, ha comportato l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'esame istologico ha confermato la presenza di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dai medici prima dell'operazione. Il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato nella sua stanza al decimo piano dell'ospedale. Per consentirgli di recuperare, il Vaticano ha annullato tutte le udienze fino al 20 ottobre. La degenza dovrebbe durare circa una settimana. Resta da valutare l'evoluzione del decorso post-operatorio, mentre è ancora incerta la partecipazione del pontefice agli appuntamenti dei prossimi giorni e il viaggio in Sud America previsto per novembre.
18: L'infotraffico.
14: Fine pericolo causato dalla presenza di un ciclista sulla carreggiata all'uscita della 2 fra la rotonda della Galleria Vedeggio Cassarate e l'incrocio delle 5 vie. Forti rallentamenti vengono segnalati invece sulla cantonale da Quartino a Cadenazzo, su quella da Magliaso a Dagno.
18: Previsioni del tempo.
15: In prevalenza soleggiato e particolarmente mite per la stagione, a basse quote, temperatura massima sui 22 gradi.

cosa, buon cosa. Anche oggi tanta musica a vostra disposizione, quella che vi fa da tappeto e da sottofondo musicale. Torneremo a giocare per la rassegna gastronomica, quindi buoni motivi per rimanere con noi. 079-449-9537, lo chiedo sempre, fatelo se volete condividere la vostra pausa pranzo in compagnia del Morandi. Vedo già delle foto molto interessanti arrivate su WhatsApp di piatti molto molto molto buoni. Prima in coda al radiogiornale l'abbiamo sentito dal nostro Emanuele Lopa, temperature miti per la stagione. Ci sta, ci sta a mangiare ancora di qualcosino, di ancora estivo. Colpi di coda anche a livello culinario per quello che riguarda l'estate. Lo noto dai piatti che... uno che inviate, due quando spii durante le pause pranzo, quelle del weekend, magari sei in giro, spii i tavoli degli altri. Dici, ah, ancora estiva la signora mangia. Ah, bene, bene, bene, bene. Oggi invece per quello che riguarda la rassegna gastronomica, dico già un pochettino dove andremo a parare con il domandone di oggi, che vi fa vincere il buono del valore di 50 franchi, lo dico sin d'ora, per il ristorante Stella di Mendrisio. Oggi si parla, visto e considerato il periodo, di selvaggina e quello che ruota intorno alla selvaggina. La musica arriva, quella di Harry Styles, Dance No More. Iniziamo così la pausa pranzo di oggi.

Dance No More, la nuova canzone di Harry Styles. È bella sempre da ascoltare, grande artista lui che ultimamente sta sfornando bei dischi. Complimenti, complimenti, bravo lui. Allora, buona pausa pranzo alla Gabi Gabi. Sempre di meno, che manca sempre di meno. È vero, tra due settimane anche le scuole, suppongo, si fermano per la settimanella classica, quella chiamata la vacanza dei muert. E quindi ci si prepara anche piano piano quello che è l'Halloween. Lo sentite voi l'Halloween? Siete tra quelli che lo sentono, si travestono, dolcetto scherzetto, in casa preparano ragnatele, zucche, teschi e quant'altro? O invece chi se ne... Beh, l'ascolto sicuramente se ci sono genitori. Devi andare dietro al figlio, capito? O alla figlia. Di conseguenza, anche se non piace, ti adatti, ti adatti. La Gabi 16 giorni alla partenza, al calduccio però lei... Ricordiamo in quel deal Sharm el Sheikh, quindi buon viaggio tra due settimane, ma tanto ci sentiremo nei prossimi giorni, sicuramente ci aggiorni su quello che manca, anche se ormai tutto il cantone sa, manca davvero poco. Quella, tacchino tonnato, è tonnato da poco, il tacchino tonnato, fresco e fatto in casa. Grazie mille Lito per questa bellissima foto. Poi ci chiede anche per i biglietti del Lugano. Più tardi giocheremo anche per i biglietti del Lugano. Buon pranzo Danny, spero che tu possa mangiare qualcosa di buono e goderti un momento di tranquillità. Allora, poco fa per arrivare in tempo in studio, cioè, tu ci credi che mi sono scordato di pranzare? Nel senso, ho portato la schisceta, dovevo scaldarla al microonde, e in compagnia della schisceta ho portato una mini focaccina, quelle con all'interno un po' di semi, quelle robe lì. Sono scordato il piatto principale, mancava qualcosa nello stomachino. Grazie comunque per il pensiero. Buona pausa pranzo Danny. Grazie anche a te Silvia. Ciao ciao ciao Danny, è arrivata l'ora del pranzo, quindi ti auguriamo una buona pausa pranzo. Grazie. Aspetta, qui sono in due, nella foto profilo sono in due, però non si firmano. Vabbè, ho dovuto ingrandire la foto profilo. Dicevo, si sta per giocare tra poco la rassegna gastronomica. Sono gli ultimi biglietti a disposizione, o meglio, gli ultimi buoni a disposizione, del valore di 50 franchi, ripeto, per questa rassegna gastronomica partita il 1° di ottobre e che si concluderà tra circa due settimane, quindi 1° novembre, Mendrisiotto e Basso Ceresio. Ultimi buoni a disposizione. Oggi, ristorante Stella di Mendrisio, azzeccando una domanda che riguarda la selvaggina. Ma semplice, cioè sto giro proprio per regalarlo. La musica, quella di LP.

0: Fuori menù. Fuori menù con Danny Morandi.
1: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30, vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
4: Sì.
5: Sì.
4: Sì.
5: Sì.
4: Sì, per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
6: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.

Lost in the Weekend, Cesare Cremonini, Radio 3, 12:28, buona pausa pranzo. Allora, un po' di messaggi sono arrivati che riguardano l'arrivo quasi di Halloween, visto considerato che mancano 2 settimane, ma le preparazioni ormai si sa. Alcune soprattutto chiedono molto tempo e richiedono molto tempo. Monica, buongiorno, scrive: io adoro Halloween, non vedo l'ora. Ho già comprato qualche decorazione per casa e quest'anno voglio fare una bella zucca intagliata con mio marito. Intagli il marito, un abbraccio a te Danny, ciao Monica, grazie. Poi la Gabi Gabi stava raccontando che anche lei in passato amava Halloween, nel senso che preparava sempre qualcosa per i bambini, ed è arrivata anche a travestirsi da spaventapasseri, stavo leggendo. Ciao Gabi, un abbraccio. Poi aspetta, dolcetto scherzetto tutta la vita. Ho 2 nipotini che sono già in fermento, mi hanno detto che quest'anno devo preparare una montagna di caramelle. Mi sa che finirò per mangiarne metà io. Ciao Sandra, Sandra, un abbraccio. Io sono sincera, non sento proprio Halloween, sarà che sono di un'altra generazione, ma preferisco castagnate, calda arroste e una bella cioccolata calda. Un saluto affettuoso, ciao Marisa. Ciao Marisa da Bellinzona. Vedi, l'ho detto, non è che a tutti piace. Ovviamente se hai più piccoli, come dicevo, ti adatti e per loro fai questo ed altro. Poi, aspetta, Halloween è una festa che odio. Infatti io spengo sempre tutte le luci di casa e tiro giù le tapparelle addirittura. E stacco il citofono per evitare... Trin, dolcetto, scherzetto. Io ancora sono nella fase 2 anni, quindi ancora posso ancora cavarmela questa sto giro per Halloween. Sì, la vesterò da zucca, ma credo che ancora non è che capisca bene l'arrivo dell'Halloween. Dall'anno prossimo ho già comprato un vestito da ragno, lo dico già. Per me Halloween era già ieri sera, scrive Roxy l'interista. Ah, è vero, non tocchiamo il tema calcio, per carità. Però, Vabbè, ma succede, siete forti lo stesso. Ciao Danny, noi ad Halloween andremo a New York. Alberto da Claro con la sua family. Ciao Alberto, un abbraccione. E buon viaggio in quel di New York, godetevela. Quindi New York, non più Natale a New York, ma Halloween a New York. Può cambiare un pochettino la cosa, eh? Allora, ciao Danny. Quest'anno organizziamo una festa in casa con gli amici tutti mascherati. L'anno scorso mi sono vestita da strega e non vi dico le risate. Vi ascolto sempre. Ciao da Paola. Ciao Paola, è vero, eh? È vero, tra gli amici sui social gli anni passati notavo questa cosa, che ci si traveste anche tra i più grandi. Un pre-carnevale, diciamo, in alcuni casi. Un pre-carnevale, quasi, quasi. Un pre-gioco, quello sì sicuramente, nel senso che ci ascoltiamo un bel disco degli anni 2000, quello di Richard Ashcroft. E dopo si gioca per la rassegna gastronomica. 079-449-9537. Si gioca su WhatsApp. Music is power.

0: Music is power, Richard Ashcroft. Cosa? Sono le 12.34, telefoni in mano li avete? Sì, perché in diversi state scrivendo il vostro messaggio, quindi si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
2: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi. Come si serve il pane in tavola? Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
3: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: La rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio in palio per voi oggi, valore di 50 franchi un buono, quello ormai lo sapete a memoria, per il ristorante Stella di Mendris. A Mendris, vi mando a Mendris. Detta così, effettivamente. Domandone oggi, guarda, anzi, le opzioni che vi do, una cosa proprio indescrivibile. Ashcroft libere. Allora, si va di domanda? Dai, domandone, clima. Quale di questi contorni è tipico di un piatto autunnale di selvaggina in Svizzera? Spätzli. B, patatine fritte e ketchup. Oppure C, riso alla cantonese. Cioè, ve la sto dando lì la risposta, ve la sto buttando lì. Quindi, quale di questi contorni è tipico di un piatto autunnale di selvaggina in Svizzera? Spätzli. B, pommes frites mit ketchup. Oder C, ris alla cantonese. Vi do un indizio, facciamoci una risata, senti,
1: Radio 3i, telesuona.

buonanotte. Guarda, mi dispiace per coloro che stanno chiamando i numeri della diretta, ma si giocava tramite WhatsApp, si giocava, l'abbiamo ricordato più volte. Grazie comunque, grazie, grazie della presenza. Allora, confermate che spesso vengono serviti con cavolo rosso, castagne e

levato un riso alla cantonese ironico, sicuramente ironico. Risposta A, ovviamente, spezli, spezli. Tipico contorno di un piatto autunnale di selvaggine in Svizzera. Gli spätzli, appunto, a volte pare siano serviti con cavolo rosso, castagne e frutta. Frutta, credo sciroppata, no? Dico una cosa baggianata? Tipo albicocca, no? Pera, quelle robe lì. Beh, comunque, spätzli, risposta corretta, ovviamente. Tra poco vi dirò chi è il più veloce. Se ricevete un messaggio con la richiesta di indirizzo completo, perché riceverete a casa il bono del valore 50 franchi, avete capito che il più veloce siete stati voi, o la più veloce sei stata tu, o il più veloce sei stato tu all'ascolto in questo momento. Nel frattempo anche Miles Smith.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi. La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
2: Un master, la scelta giusta per costruire il tuo futuro. All'Università della Svizzera Italiana trovi 30 master, quasi tutti in inglese, in finanza, management, intelligenza artificiale e molto altro. Scoprili al Master Info Day venerdì 23 ottobre. Iscriviti su usi.ch/mid. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antolino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo! Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

intitola Tutto, l'ultima canzone di Ultimo, gioco di parole. Complimenti ad Irene. Ciao Irene, brava, la più veloce a rispondere. Spezzli, quindi riceverai tu a casa il buono del valore di 50 franchi per il ristorante Stella di Mendrisio. Quasi in conclusione di questa ennesima puntata di Fuori Menù del 14 di ottobre, 12:50 arriva Paolo Nutini.

piace. Alfa e Manu Ciao, Radio 3, 12.53. Siamo ai saluti per questa pausa pranzo. Tra poco l'appuntamento con l'informazione. A seguire arriverà anche Luca Ventura, Luchino Ventura. Inizieremo con i due di troppo. Vi lascio con il re del reggae, Bob Marley.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Sto pensando di cambiare auto.
2: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
1: Davvero?
2: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
3: Sono contenti lui e lei da Emi Freino.
4: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCC.
8: Giglia, dal 1921, tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea a regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Ciseri 15 e su giglia.ch.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla, c'è!
11: Dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti.
12: Dal lunedì al venerdì,
11: dalle 6
12: alle 7.
11: Ci svegliamo assieme, un po' di notizie. Insomma, ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3.
13: Sono le 12:59.
14: Il segnale orario è offerto da
15: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
16: Ticino News.
17: Alessandro Cocca al microfono. La Svizzera continua ad essere una piazza finanziaria attrattiva per la criminalità. I rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rimangono infatti elevati, e quanto emerge da un nuovo rapporto della Confederazione che chiede maggiori risorse per le autorità e sanzioni più severe. Emanuele Lopa.
18: La Svizzera dispone di un sistema di controllo solido, ma la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo presenta ancora importanti criticità. È quanto emerge da un rapporto della Confederazione, di cui oggi il Consiglio federale ha preso atto. Secondo gli esperti, la piazza finanziaria svizzera continua ad attirare le organizzazioni criminali, che sfruttano anche le nuove tecnologie per nascondere e trasferire denaro illecito. A preoccupare è soprattutto il forte aumento delle segnalazioni di operazioni sospette, che rischia di mettere sotto pressione le autorità di controllo. Il rapporto propone quindi 8 raccomandazioni, tra queste più personale, maggiori risorse finanziarie e strumenti informatici più efficienti. Si chiedono inoltre sanzioni più severe per le violazioni delle norme finanziarie e un'accelerazione della nuova legge contro la criminalità organizzata. Secondo gli esperti, infatti, le reti criminali non si limitano più a trasferire denaro attraverso la Svizzera, ma cercano sempre più spesso di infiltrarsi nelle attività economiche legali.
17: Consiglio federale che ha deciso anche di aderire al programma europeo per ammodernare le capacità svizzere di guerra elettronica. L'iniziativa favorisce la cooperazione nell'acquisto e nello scambio di sistemi con vantaggi operativi e risparmi sui costi. La Svizzera potrà poi scegliere a quali progetti partecipare e ritirarsi se uno Stato membro sarà coinvolto in un conflitto armato. Berna sottolinea che la cooperazione è compatibile con la neutralità e rafforza la capacità di difesa e di disturbo dei sistemi avversari. In Svizzera continuano a diminuire i prezzi delle automobili nel terzo trimestre. Le vetture nuove costano il 2,6% in meno rispetto al trimestre precedente, quelle usate lo 0,8% in meno. Ancora più marcati i cali su base annua, secondo un'analisi di Autoscout 24. Tra i fattori che incidono sulle quotazioni figura la concorrenza dei marchi cinesi, sostenuti dai prezzi competitivi e dai progressi tecnologici. In chiusura si cerca Serena Ceglia, cittadina svizzera di 19 anni e residente a Vacallo, scomparsa il 10 ottobre verso le 11 da Mendrisio, alta 1,68 m, una corporatura snella, pesa circa 55-60 kg, occhi castani, viso ovale rotondo, capelli neri, lisci e lunghi. Parla italiano, al momento non si conosce l'abbigliamento che indossava.
10: L'infotraffico.
17: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
10: Tra poco inizia Due di Troppo con lui.

0: Attenzione!
1: Il pomeriggio sta per perdere completamente il controllo.
2: Due voci,
1: una radio e una buona dose di follia.
2: Con Luca Ventura e Danny Morandi inizia...
3: Due di troppo!
4: Dos, dos, dos, dos! Due di troppo! Due di troppo! Hai lasciato me la prima oggi, hanno sentito che sotto le corde vocali impazziscono lì.
5: Stavo malino, detto, lascio a Luchino il primo due di troppo che è meglio.
4: Adesso stanno male loro però.
6: Ben ritrovati a tutti, buon mercoledì 14 di ottobre, metà settimana raggiunta. Luca!
4: Mamma mia, ho bevuto un caffè poco fa.
5: Sì, ho visto infatti.
4: Sembra aver bevuto l'olio delle macchine.
6: Quale hai scelto di colore?
4: Intenso, sai quelli che proprio non si prende nessuno?
6: Cioè l'unico settore che rimane pieno è il decaffeinato, che non so perché lo mettono.
4: Vabbè, ma quando ne hai bevuti 8, magari il nono.
6: Questo è vero. Stiamo parlando della macchinetta del caffè, delle cialde che ci mettono dentro.
4: Sì.
6: Dicevo, il decaffeinato è uno di quelli che rimane di più. Poi c'è il
4: intenso.
6: Poi c'è Colombia.
4: Sì, che è l'organico. Non so che cosa.
6: L'umido
4: della Colombia, tra l'altro. Lo importano da là.
6: Poi c'è anche Brazilian, se non sbaglio.
4: Non l'ho mai sentito.
6: No? Brazilian. Quello giallo, non è brasiliano.
4: Ma può essere, però è un po' che non c'è. No. Dove sei rimasto tu?
6: Ma allora sono rimasto... Era un'altra azienda. Altre due ore, quindi fino alle tre oggi. Quindi, come sempre, d'altronde, da lunedì al giovedì.
4: Oggi però con i premi che abbiamo lanciato ieri.
6: Sì.
4: Sono belli.
6: Allora, vuoi intanto far vedere a favore di telecamera per chi ci sta spiando?
4: Dobbiamo
6: tramite la TV o tramite l'applicazione, approfittatene. Perché stiamo per far vedere... diciamo così, come lo possiamo chiamare questo?
4: Pallottoliere?
6: No, cos'è pallottoliere è quello lì.
4: Ah, vero.
6: Gira tombola, una roba del genere.
4: Gira arrosto.
6: No, che già stanno cadendo palline.
4: È uscita.
6: Occhio che non è uscita. Allora, in poche parole, tra poco si giocherà la parola chiave. Scusate, quasi tante parole di troppo. Si torna a giocare al parola chiave.
4: Sì, sì.
6: E come abbiamo spiegato ad inizio, diciamo così, di due settimane fa, credo. All'inizio di due settimane fa. Si dice all'inizio di due settimane fa.
4: Beh, due settimane
6: parla
4: fa
6: tu,
4: bastava.
6: Perché sennò non vieni inquadrato.
4: Cosa ti devo raccontare?
6: Lo vedi quello lì, lo vedi?
4: Bellissimo, bello, bello, bello.
6: All'interno ci sono delle palline colorate.
4: Sì.
6: Abbiamo detto che il verde vale 50 franchi.
4: Esatto.
6: Il blu vale 100 franchi.
4: Sì.
6: Il giallo vale 150 franchi. E il rosso 250 franchi. Quindi puntate giocata massima della parola chiave.
4: Esatto, ci sono ovviamente più verdi, poi di conseguenza andiamo.
6: Ma il dettaglio non dovevi dirlo, capito?
4: Vabbè, ma si vede.
6: Beh, in poche parole, noi gireremo questo giratombola. In base alla pallina che uscirà, varrà la giocata, la puntata di oggi del parola chiave. Li ho tutti pronti, eh?
4: Bravo,
6: la
4: non
6: più facile,
4: la
6: più difficile.
4: Non avevo dubbi. Ma senti, i bicchierini li hai lanciati per quello?
6: Per il peso, deve compensare. In realtà credo nasca una roba alcolica questo gioco qua.
4: Ma questo lo usavi quando abitavi a Cadenazzo, mi dicevi.
6: Non pensavo neanche di averlo più, una roba del genere. Però mi divertivo i tempi, facciamo divertire i nostri ascoltatori. Quindi tra poco si giocherà, lo si fa tramite il numero di WhatsApp 079-449-9537. E per chi non sa il gioco lo spiegheremo velocissimo dopo. Perché magari
4: c'è
6: ancora
4: tempo.
6: Non l'ha capito bene, capito?
4: Vabbè, per farvi capire ci sono soldi, poi il resto...
6: Su quello... Più tardi regaleremo ancora biglietti per il Lugano, visto e considerato che domani sera giocherà AIL Arena contro la Stella Rossa. Altri biglietti, quindi sempre rimanete con noi.
4: Già qualcuno ci sta scrivendo grazie in privato, perché abbiamo regalato vari biglietti in questi giorni e lo faremo per tutto il mese.
6: Per tutto il mese, perché non solo la partita di questo giovedì, ma per altre due partite oltre a questa.
4: Sì, poi se hai qualcosa della Juve anche per me da regalarmi.
6: Guarda, giovedì sera andiamo a Vigo o a Celta.
4: Vigo?
6: Mm?
4: Vi sa che... Vigo Valencia.
6: Come fai giovedì? Vado a Vigo. Vabbè, partiamo con la musica. Fast Boy.
4: Bellissimo questo disco. Così parte l'appuntamento dei due di troppo. È Music

0: Music Sounds e Fratelli Fuzzboy.
1: Sì, perché fratelli e cercato sono due fratelli.
0: Due fratelli, se non ero, tedeschi.
1: Oh, perché non hanno messo la S allora in Fuzzboys?
0: L'ha messa in
1: ok.
0: Sono la Fatboy
1: prima. Sti giovani.
0: Allora, buon pomeriggio a chi scrive. No, esiste, brasiliano c'è ancora ed è buonissimo. Sembra un po' bruciacchiato. Ma
1: sì,
0: parliamo
1: ma...
0: del caffè o del brasiliano, proprio l'uomo?
1: Immagino del caffè.
0: Ah, il caffè.
1: Ma in ogni caso, come puoi saperlo? Stavamo parlando della nostra macchinetta.
0: Sicuramente l'avrà assaggiato anche lei, una cialda brasiliana.
1: Ma sei passata qua da Radio 3, io Teleticino.
0: Non è che è Emidio quello che ce le porta.
1: Ma
0: nascosto
1: essere.
0: Tra la foto.
1: Oh, tra l'altro ti ho preparato un MP4.
0: Di... sì. Oggi vinco, me lo sento, mentalmente sto una crema.
1: Bravo Fabio.
0: Fabio, ciao, forza e coraggio, perché tra poco ci sono in palio, non si sa ancora quanto, lo scopriremo tra poco girando la tombola.
1: Trombola. Chiamiamola, è vero, diamogli un nostro nome.
0: Trombola.
1: Bello,
0: mi piace,
1: ci sta.
0: Trombola
1: ci
0: mi
1: sta,
0: piace.
1: Ci sta.
0: Però ovviamente dobbiamo fare una prova. Con gli amici ascoltatori, quindi su WhatsApp 079 449 9537, la parola chiave per il quale giocheremo tra poco.
1: Sì.
0: Nient'altro che noi daremo delle definizioni, io e Luchino. Voi in base alla risposta corretta che date, si spera, dovete poi far capo alle iniziali delle risposte.
1: Bravissimo.
0: Date
1: e ci scrivete quella parola lì
0: e quindi la parola chiave sarà quella, l'iniziale delle risposte date. Ma io direi di fare un velocissimo esempio, ci stai Luchino?
1: Sì, vai volentieri,
0: così almeno le persone potrebbero iniziare a rispondere. Questo è per la gloria, non si vince ancora nulla. Tra poco gireremo il trombola per capire quanto.
1: Vai.
0: Un'e mezza circa il gioco vero ufficiale. Ma, signori, una roba del genere. Volevo mettere una base tipo...
1: Tipo?
0: Tipo Sass.
1: Da gioco.
0: Aspetta che la trovo.
1: E se avete la faccio io. Allora, nel frattempo parlo io, vi dico, vi racconto un attimino.
0: Ce l'ho.
1: Vai.
0: No, non è vero, ce l'ho.
1: Non ce l'ha.
0: Ce l'ho adesso. Ce l'ho
1: okay,
0: adesso. Andiamo,
1: vai.
0: Senti. E poi scatenatevi.
2: Aspetta.
0: La carta più alta del mazzo.
1: Lo so.
0: Aspetta, non tu.
1: La posso dirti che lo so.
0: Un foglio su cui si scrive insieme dei paesi fuori dei propri confini nazionali. Semplice.
1: Più semplice di così.
0: Più semplice di così. La parola chiave secondo voi qual è? La carta più alta del mazzo. Prima risposta. Un foglio su cui si scrive. Seconda risposta. Insieme dei paesi fuori dai propri confini. Terza risposta.
1: Se avete le dita unte potete anche mandare messaggi vocali.
0: È vero. 079 449 9537. Scegliete voi se scrivere o mandare il messaggio vocale della parola chiave definitiva.
1: Ah, qualcuno lo sta già mandando.
0: Ma sarà Kumandi. Nel frattempo Elisa, questa è Kint Sugi.
1: Sugis.

0: Beatles.
1: When did you get not? When did?
2: Allora, così, in tanti hanno risposto.
1: Sì, male però. Alcuni
2: sì, alcuni devo dire male, ma in tanti ci hanno preso. Allora, la risposta, la parola chiave senza, anzi, per la gloria, era semplicemente ace, il succo,
1: sì, esatto,
2: consigliato da Luchino. Asso, la carta più alta del mazzo, è un foglio su cui si scrive carta, insieme dei paesi fuori dei propri confini nazionali estero, quindi usciva ace.
1: Era semplice,
2: abbastanza
1: dopo...
2: semplice, è lì che volevo arrivare. Alcuni hanno scritto ape, quindi probabilmente è un foglio su cui si scrive P, cosa può essere? Papiro, qualcuno.
1: Papiro.
2: Cioè, no, ci può stare,
1: sì.
2: Però è un errore per noi, cioè noi la risposta per noi è ace, capito?
1: Esatto, tu,
2: quindi
1: cioè,
2: da lì...
1: spieghiamolo, se noi intendiamo una parola non potete scriverne un'altra.
2: Anche perché vi porta
1: anche
2: fuori strada.
1: Esatto,
2: porta
1: esatto,
2: fuori
1: esatto.
2: strada. Tra poco gireremo il trombola per capire quanto vale la puntata di oggi di Parola Chiave.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì. Per più sì, infici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicolo in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsi.
5: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità.
6: Palo Alto.
5: Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
7: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
8: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
7: Evita le attese dell'ultimo momento.
8: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
9: Da far battere forte il cuore, la Kia EV3 4x4 ora con un vantaggio cliente fino a 5.600 franchi. Ruote invernali complete incluse. Provate la Kia EV3 presso il vostro partner Kia e approfittatene.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Giglia. Dal 1921. Tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Ciseri 15 e su giglia.ch.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Stupenda questa canzone, la sua memoria, sentiamo.
1: E me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande.
2: Anch'io.
1: Senza neanche accorgermene.
2: Vabbè, la sua memoria.
0: La sagra dell'uva è in arrivo.
2: Allora, in arrivo anche una segnalazione del traffico, perché ci sono problemi tra Magliaso e Agno. Via Suisse ce lo conferma già adesso, sì, quindi immagino nel pomeriggio. E anche in direzione di Cadenazzo, tra Quartino e Cadenazzo, ma quello già ormai si sa.
0: Sopra ceneri si sa. Allora, Luchino, momento del giro, trombola, per capire quanto vale la parola chiave di oggi. Ripeto, può andare da 50 a 250 franchi, si gioca tramite il numero di WhatsApp 079 449 9537. Tu giustamente è il monitor, appoggialo.
2: Sì,
0: di modo che puoi. Fai un bel Miss Schutz, vai, fai un bel Miss Schutz, allora, e poi partiamo con il disco e poi si gioca.
2: Da questo lato qua si gira,
0: Arrimini, Arrimini, sì, da quel lato.
2: Ok? Pronto,
0: vai. Dall'altro? Devo uscire una pallina, devo uscire.
2: Sì, infatti. Attenzione. Pronti?
0: Quanta?
2: Blu!
0: Vale 100 franchi.
2: 100 franchi.
0: 100 franchi. Quindi la parola chiave tra poco. Può portarvi nelle taschine 100. Adesso vado a capire tra i parola chiave preparati quello che vale 100 franchi.
2: Ah, pensavo dicessi se sono lire oppure
0: 100 lire. Prima la musica, All Man River. Questa è la la

0: Questi sono i titoli in inglese che mi piacciono, Luchino.
1: Sono semplici.
0: Semplici, economico. La la la. Old Man River, un po' che non si sente, no.
1: Beh, meno male.
0: Devi aggiungerli. Allora, siamo pronti, 13:32 minuti, telefoni in mano, please. 079-449-9537.
2: Parola chiave è offerto da Banca Stato. È il momento della sfida. Un gioco di intuito, bravura e velocità. Pochi secondi per pensare. Una sola parola da trovare. Signore e signori, si gioca a Parola chiave.
3: Pam parabam, parola chiave, il gioco dei due di troppo che abbiamo lanciato settimana scorsa.
0: O due settimane fa. Lanciato.
3: È nuovo, è ancora in fasce, no?
0: Ancora sa di celofan.
3: Sì, di celofan, che però ha tanti soldini dentro, nel senso che tra i vari montepremi oggi è uscito il 100, quindi 100. Voi, se indovinerete la parola che stiamo cercando, vi porterete a casa 100 franchi direttamente sul vostro conto corrente.
0: Sì, è meglio di così. Offerto bancassato.
3: Meglio di così.
0: L'ho fatto prima la prova, dicevamo, alcuni ci sono arrivati, altri meno, quindi attenzione alla risposta che date. Siamo pronti per 100 franchi a capire qual è la parola chiave, quindi direi di iniziare con le definizioni.
3: Ci stai? Allora diamo ancora 5 secondi, perché se magari uno deve sbloccare il telefono, così.
0: È vero, quelli con il Face ID.
3: Vai, partiamo.
0: Si parte adesso.
3: Ingrediente base del cioccolato.
0: Armatura in metallo che copre il capo.
3: Olivone in dialetto.
0: Cattiva abitudine.
3: Che è privo della vista.
0: Quindi, ingrediente base del cioccolato.
3: Armatura in metallo che copre il capo.
0: Olivone in dialetto.
3: Cattiva abitudine.
0: E che è privo della vista. 079-449-9537. Qual è la parola chiave di oggi?
2: Hey! Questa è Radio 3i.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, questa Die With A Smile su Radio 3.
1: Devo dire che questo gioco fa molto ridere, soprattutto noi che leggiamo tutte le definizioni.
0: Sì. E soprattutto fa ridere perché riceviamo anche dei messaggi abbastanza particolari. Buon pomeriggio, Jamming. Ciao, Jamming.
1: Ah, possiamo dire che non si scriveva in arabo?
0: Ma, cioè... ma poi, perdonami, ma la risposta a testa da dove che è uscita?
1: No, ma tutte le altre, anche cizbt.
0: Allora, ingrediente base del cioccolato, risposta, Luchino.
1: Allora, era cacao.
0: Cacao. Armatura in metallo che copre il capo.
1: Elmo.
0: Olivone in dialetto.
1: Rivoi.
0: Rivoi i miei soldi, va bene? Quelli che ti ho prestato.
1: Rivoi.
0: Cattive abitudini, un
1: vizio
0: che è privo della vista, è uno
1: orbo. Allora, qualcuno giustamente ci ha scritto, ma non era ipovedente? No, perché ipovedente vede
0: qualcosina, vede
1: un pochino,
0: credo,
1: sì,
0: sfocato, ma
1: un po', sì, privo della vista vuol dire che è proprio
0: orbo,
1: nero.
0: Quindi
1: nero.
0: La parola chiave di oggi era cervo. Mm-hmm. cervo.
1: Sì. Vabbè, era abbastanza,
0: non era difficilissimo,
1: sei stato bravo oggi.
0: 100 franchi per chi? Ora ve lo diremo, cioè tra poco. Luca va a capire che è stato il più veloce a rispondere. Riceverete il messaggio e riceverete anche, come detto,
1: scendo.
0: Torneremo prima o poi a giocare con parola
1: chiave.
2: Parola chiave è stato offerto da Banca Stato. Due di troppo.

0: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
4: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
5: Ho trovato i miei vecchi occhiali.
6: E cosa ne vorresti fare?
5: Portarli da un ottico AOT. In occasione dei 60 anni, per tutto ottobre, se porti i vecchi occhiali, ricevi un buono di 60 franchi per un check-up visivo e potrai partecipare al concorso a premi.
6: E dove trovo gli ottici aderenti?
5: Su aoticino.ch.
7: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
1: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.
8: Oh, oh, we got the, oh my God, is it real? Oh, we got the, oh my God, is it real? Oh, oh, oh my God.

0: Lauryn Hill, c'è ancora una carica sta donna. Adesso forse più vicina ai 70 che...
1: Io non parlare di età con me che...
0: Perché? No. Non li senti tu dici?
1: No, non conosco e quindi non oso sull'età. Tu stai cercando velocemente.
0: Nel frattempo premiamo, anzi complimentiamoci.
2: Ne ha 51, li porta un po' male.
0: Cioè ne ha 20 meno. Vedi che me la son cavata dicendo oh, non conosco il personaggio.
1: Visto poche volte, quindi non mi lascio.
2: Pensavo fosse un po' più old.
0: No, dobbiamo fare complimenti a Giuliana.
2: Sì, che cosa?
0: È lei che ha vinto i 100 franchi.
2: Ah,
0: rispondendo
2: bene,
0: correttamente,
2: sì.
0: Cervo. Poi lei scrive: anche se non sono cliente banca stato, vinco.
2: Male,
0: certo.
2: Male.
0: Allora, punto uno, male, ma benissimo. Ci mancherebbe altro. Puoi essere cliente di qualsiasi banca e giocare con noi, ci mancherebbe
2: esatto.
0: Altro.
2: Esatto. Però, sai, quelli di banca sì. Stato magari ti fanno pagare le commissioni.
1: Vero, vero.
2: Quindi se hai vinto 100, magari ti arrivano 47.
1: Vito,
2: no?
1: Perché le commissioni vengono tratte. No, a parte gli scherzi, possono giocare tutti, indipendentemente dal conto corrente. Che avete, cioè con
2: esatto.
1: Quale banca l'abbiate aperto.
2: Ah, però te lo vedi, se sei già cliente banca stato, loro basta che aprono una cartella, te li mettono dentro.
0: Vieni a prenderli.
2: Vedi subito.
0: Vieni a prenderli. Torneremo come detto a giocare con parola chiave. Invece noi stavamo parlando di Lauryn Hill, 51enne, detto?
2: 51 anni, sì.
0: Ah.
2: No, l'ho vista qualche giorno fa in un video, però l'associavo a 70 anni, quindi...
1: ho capito, ma li porta davvero
2: porta...
1: così male?
2: Un pochino.
0: Mi è incuriosito, adesso voglio venire di là a capire che foto...
2: Ah, una volta era una bella donna, adesso chiaramente
0: una
2: l'età
0: volta, 50
2: ha preso...
0: anni, cioè c'ha 6 anni più di me, adesso vengo lì ti sto picchiando.
2: Allora, ha 20 anni, ti faccio vedere le foto, sembrano quelle di mia nonna, sei sul divano in bianco e nero.
0: Ma una volta è vero, le foto di una volta, quando si era più piccoli una volta non erano così belle come adesso.
2: In ogni caso è ancora in concerto, si sta girando un po' Las Vegas in questo momento, sarà Los Angeles, tanta roba, tanta roba.
0: Quell'altra tanta roba sai quantificarla?
2: E allora, da come è messa, secondo me è tantissima.
0: Tra poco l'informazione termina la prima ora di Due di Troppo e termina con Robbie Williams.
2: Candy.

0: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
1: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
2: Centro Serramenti Ticino.
1: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
5: Volkswagen.
4: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: Eau de Toilette Paco Rabanne 1 Million uomo 50 ml al prezzo hit di 55 franchi e 90.
6: Ottos. A Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta. Sempre vantaggioso.
8: Hai una domanda?
9: Io cerco la risposta.
8: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
10: Le 13 e 58.
11: Ticino News.
12: In studio Emanuele Lopa, automobili meno care in Svizzera, sia nuove sia d'occasione. Secondo un'analisi di Autoscout24, nel terzo trimestre i prezzi hanno continuato a scendere, anche sotto la pressione della concorrenza dei marchi cinesi. Alessandro Cocca.
13: Acquistare un'automobile in Svizzera costa sempre meno. Nel terzo trimestre dell'anno i prezzi medi richiesti per le vetture nuove sono diminuiti del 2,6% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre quelli delle auto usate hanno registrato una flessione dello 0,8%. E quanto emerge da un'analisi di mercato pubblicata da Autoscout24, il confronto su base annua conferma la tendenza: meno 5,8% per le auto nuove, meno 4,3% per quelle d'occasione. Tra i fattori che contribuiscono a questa evoluzione figura la crescente concorrenza dei costruttori cinesi, che propongono modelli a prezzi più contenuti e investono nell'innovazione tecnologica. Particolarmente marcato il calo delle ibride plug-in nuove, che in un anno hanno perso il 16% del loro valore medio richiesto. Nel frattempo ad aumentare l'offerta di veicoli pubblicizzati sulla piattaforma, aumentata del 2,6% in un anno, soprattutto grazie alle automobili usate.
12: Nel 2025 in Svizzera sono stati donati per beneficenza 2,3 miliardi di franchi, circa 50 milioni in più rispetto all'anno precedente. Le principali donatrici sono state le famiglie, in aumento i contributi da parte delle imprese, mentre hanno registrato una lieve flessione quelle delle fondazioni, delle chiese e di altre istituzioni. Secondo le statistiche di Zevo, a beneficiare della crescita sono state le organizzazioni attive esclusivamente in Svizzera, per le quali le donazioni sono aumentate del 9,5%. E ci spostiamo a Zurigo. Un cittadino svizzero di 80 anni è finito in manette lunedì dopo che aveva tentato di adescare a fini sessuali una 14enne su una piattaforma online. In realtà, all'insaputa dell'anziano, dietro il profilo della ragazzina si celava un investigatore della polizia. Dopo aver concordato un incontro, lunedì, poco dopo le 11:20, l'uomo si è presentato nel luogo dell'appuntamento, dove però ha trovato alcuni agenti in borghese che lo hanno arrestato. I sospetti su di lui sono di tentati atti sessuali con fanciulli ed invio di materiale pornografico a minorenni. E in conclusione, Francia, ancora blocchi e proteste nel quadro delle mobilitazioni studentesche che invocano una scuola migliore all'indomani del cosiddetto quinto atto della mobilitazione, con manifestazioni e cortei in tutto il paese. Alcuni licei e università risultano ancora bloccati, anche se in misura decisamente minore rispetto alle scorse settimane. Gli organizzatori invitano tuttavia a proseguire la mobilitazione, in particolare unendosi alla manifestazione dei Gilets jaunes previste per sabato.
5: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
11: L'infotraffico.
12: Via Swiss segnala traffico congestionato tra Magliasio e Agno, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato con code e ritardi fino a 20 minuti, e traffico congestionato anche tra Sant'Antonino e Cadenazzo.

0: Subita fortuna, anzi sfortuna, fulminacci su Radio 3. Al termine della stagione poi controlliamo sotto il bancone quante gomme da masticare hai attaccato, Lucchino?
1: Io?
0: È noto che sei questo vizio.
1: Ma come io?
0: Noto che questo viziello di attaccare la gomma da masticare sotto il bancone, bene.
1: Molto bene.
0: Beh,
1: sì,
0: tanto li smonterà.
1: Ma un vizio normale non potevo averlo, dici.
0: Cattive abitudini, vizio da attaccare.
1: Sai dove ti porto? Mi hai mandato un articolo qualche ora fa di Tokyo. No? Te lo ricordi?
0: No. Te lo dico io.
1: Sì. Praticamente in Giappone hanno inventato questo bus sushi, dove tu vai a consumare del sushi sul bus, appunto. Sì. E una trovata che, vabbè, è abbastanza.
0: Visitando la città, suppongo, no? Girando la città, visitandolo,
1: sì,
0: sei fermo.
1: Sì. Esatto.
0: No, vabbè, non ero entrato nel dettaglio, ho visto comunque la notizia, era interessante.
1: No, allora ha una partenza che è vicino alla stazione di Tokyo.
0: Punto A, punto B.
1: Bravissimo, sì.
0: Okay.
1: Sì. Mangi il sushi ammirando un po' tutti i luoghi pubblici, sì, iconici di Tokyo.
0: Questa è bella.
1: Sì, se non soffri di macchina, perché se soffri di mal d'auto.
0: Che, però effettivamente io credo che si vada piano, no? All'interno del paese, della città di Tokyo. Non è che viaggi a 120 all'ora, poi con un
1: te lo immagini impennato, tra l'altro.
0: La cosa che mi viene da chiederti è: bus aperto o quelli chiusi? Cioè, c'è la chi è fortunato che può farsi proprio la vista?
1: Beh, secondo me
0: all'aperto,
1: così, secondo me è così. Sì. A due piani, classico bus all'inglese, sì, penso. E tu hai la possibilità di mangiarti questo sushi, dove tra l'altro vai a pagare $100 ed è illimitato. Quindi una sorta di all you can eat.
0: Una roba del genere, credo, adesso non voglio dire una vaginata, ci sia anche a Milano, però non che riguarda il sushi, ma un ristorante in particolare fa fare il giro nel tram e all'interno del tram è adibito a ristorante.
1: Lo so, costa un sacco di soldi,
0: vero?
1: Tra l'altro, come,
0: cioè, quindi
1: come
0: una notizia che avevo letto che è vera.
1: Sì, verissima. C'è il tram che anche lì non è che va a 200 all'ora.
0: Ovvio.
1: E il ristorante è abbastanza pettinatino, eh. Ma poi sicuramente qualcuno all'ascolto ci sarà già stato altre volte, perché è conosciuto, è molto conosciuto.
0: C'è il Cece che saluto, che su Loren Hill scrive: "Hai capito la granny?" Categorie che ha un tour nelle migliori case anziane americane. E beh, effettivamente te lo devo dire. Tu prima mi hai detto: guarda che da 20 anni ai 50, in quei 30 anni un po' è cambiato. Si cambia, è vero.
1: Tanto, ma l'hai vista bene?
0: Tanto così,
1: te lo dicevo.
0: Anch'io mi sarei lanciato oltre i 60, a dirla tutta.
1: Cioè, pensavo lanciato da qualche parte.
0: No, dico, se dovevo così a pelle dire un'età, ma anch'io mi sarei lanciato oltre i 60, vedendo le ultime foto. Poi vai a capire che è un po' più giù in cella.
1: Per utilizzare un termine tecnico che magari conoscono un po' tutti, perché io fuori onda ti ho detto un po' scasciato.
0: non è che si può.
1: In italiano?
0: A proposito di giochi, non abbiamo finito di regalarvi biglietti, perché tra poco si gioca per il Lugano Calcio, sì, che domani sera alla IEL Arena sfiderà alle 18.45 la Stella Rossa. Tra l'altro, qui apriamo e chiudiamo una parentesi veloce, su Teleticino c'è un bel post alle 20.30, un bel,
1: esatto,
0: post partita,
1: sì, con fuorigioco,
0: cambia orario proprio per l'appuntamento della partita della Conference League, quindi non perdetevi sia la partita sia il post con Luca Sciarini, suppongo Patrick Della Valle, vabbè, la redazione di Teleticino.
1: Quindi vedi, noi li mandiamo allo stadio, poi vi diamo il tempo di tornare a casa per guardarli fuori gioco.
0: L'approfondimento. Tra poco domandone per i due biglietti. Ora invece un nuovo disco.
1: Alziamo la Serandi, perché arriva
0: Chris De Serandi.
1: Good Old Days.

0: Allora, visto che ce lo state chiedendo in tanti, si gioca tra poco per i due biglietti del Lugano contro la Stella Rossa domani sera a Iella Arena. Cosa, per quello cosa. Che riguarda la Conference League, si gioca tramite il numero di WhatsApp, giusto, sì, Luchino? Che ricordi tu?
1: 079-449-9537. Bello il disco di Chris De Sarandi, che tra l'altro abbiamo inserito stamattina,
0: sì,
1: sotto consiglio di Danny.
0: Sì, piace, piace.
1: Che è arrivato e ha detto: se questo disco non lo metti in programmazione, dopo torni a casa a piedi.
0: Quindi programmato subito,
1: immediatamente.
0: C'è Sienna Spyro adesso.
1: Bravissima. Great Expectations.

0: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
3: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
4: Amore, andiamo al salone del camper.
5: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
4: Davvero?
5: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
4: Wow, andiamo!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: quella di Adele, Radio 3.
1: Poi a letto al divano e per ammazzare il tempo mangio frutta da sdraiato e alla fine non sono altro che un depresso fortunato.
2: Sì. Ah, ma la canzone
1: con
2: di
1: la voce per cantare un pugno di parole in mano. Buongiorno.
0: Buongiorno a te Ale. Ale, la nostra canterina. Poi si scrivono: ma dobbiamo chiamare un messaggio? Scusate, ma siamo emozionati per giocare adesso con i biglietti del Lugano.
2: No, dovete scrivere, dovete scrivere.
0: Dovete scrivere su questo numero 079-449-9537 la risposta alla nostra domanda. Risposta con opzione.
2: Esatto, Lugano contro Stella Rossa. Il Cruz è andato in conferenza stampa poco fa, la stavo seguendo. Senti qua un attimo.
3: Sì, sentiamo. La squadra può giocarsela in Europa alla pari a questo livello contro tutte, l'abbiamo già dimostrato in tutti questi anni, dunque arrivo qua con grande serenità. Sicuramente c'è grande orgoglio poter essere qui a disputare una conferenza in questo stadio alla fine.
2: Comunque 20 minuti di conferenza stampa li riassumeranno stasera i ragazzi dello sport.
0: Carico, il mister è carico, carichi anche voi tra poco. È il tempo di un disco, quello dei Jamiroquai.

0: Sempre devo il puntiglioso, non lo so, io sull'inglese è una cosa.
1: Te lo ridico.
0: Te lo ricordi Mr. Brown delle Iene? Mr. Brown, no, Mr. Brown, no?
2: No, quanti anni fa?
0: No, un po' di annetti fa. Mr. Brown è di un po' di annetti fa.
1: Loren Hill lo conosce.
0: Ed era alle Iene. No, bello, bello, bello, bello. Siete pronti a giocare? Si vincono due biglietti per Lugano Stella Rossa.
3: Vai, vai, questo vai. Appuntamento è offerto da FC Lugano.
1: Dai, tutti insieme. Ancora un'altra volta.

0: Si gioca quindi per Lugano Stella Rossa partita di Conference League. L'abbiamo sentito poco fa, Mr. Cruz Coci Torti in sì. conferenza stampa, bello carico. Sperando siate carichi anche voi. Non è vero, sbagliato. Sì.
1: Che cosa? Fa niente, andiamo diretti, fa niente. Carichi anche voi, sta parlando con i giocatori del Lugano, tra l'altro.
0: Mi raccomando, mi raccomando. Ah, carichi, yeah. Dai, dai, dai.
1: Allora noi vi mandiamo, tu intendiamo, e un'altra persona a vedere la partita del Lugano contro lo Stella Rossa alla IL Arena.
0: Quando diciamo vi mandiamo sembra un po' brutto.
1: Infatti mi è venuto da ridere per quello. Ma
0: la domanda è semplice, avete sì. tre opzioni di risposta, sì. giocatevela al meglio.
1: Sì, sì.
0: La domanda
1: sì.
0: è la seguente, prego Luca.
1: Dove disputava le sue prime partite l'FC Lugano? A. Stadio di Cornaredo. B. Stadio Comunale Riva Quarto di Chiasso. C. Sul terreno del Campo Marzio.
0: Quindi le sue prime partite il Lugano le disputava A. Stadio di Cornaredo. B. Stadio Comunale Riva Quarto. Oppure C. sul terreno del Campo Marzio.
1: Allora, quando Danny ha scritto disputava le sue prime partite, non due anni fa,
0: no.
1: Le prime inteso.
0: Ancora c'erano...
1: Torna!
0: Cioè si giocava, ancora con il papillon. L'arbitro credo che arbitrava col papillon ai tempi.
1: C'erano, sai, tipo i lacci di scarpe qua.
0: A, B, C o D 079 449 9537.

0: Coez. Come nelle canzoni, 14:36 minuti, quindi siamo arrivati a un dunque, caro Luchino.
1: Sì, dalla trombola è uscito il giallo.
0: Ah no, non è...
1: Giallo.
0: Allora, la domanda era neanche troppo difficile, perché devo dire che i veri tifosi lo sanno. Dove disputava appunto le sue prime partite, Lugano, stadio Cornaredo, stadio comunale Riva Quarto di Chiasso, oppure sul terreno del Campo Marzio. La risposta corretta qual è, Luchino?
1: Era la C di casa, perché il Football Club Lugano disputava le sue prime partite proprio sul Campo Marzio. Un gruppo di giovani scelse un grande prato situato vicino al lago, tra il centro cittadino e l'area di Campo Marzio, riadattandolo poi a campo da calcio proprio in concomitanza della nascita ufficiale del club, che avvenne nel 28 luglio del 1908 alla birreria della Posta.
0: Il Campo Marzio rimase la casa ufficiale dei bianconeri per oltre 40 anni, compresi ospitando le partite storiche della squadra, compresi i primi tre titoli nazionali, quindi 1938, 41 e 49, fino all'inaugurazione dello stadio di Cornaredo nel novembre del 1951.
1: Ma scusa, rimanere lì che portava fortuna o no?
0: Infatti, è vero, Campo Marzio, tre titoli così, effettivamente. Beh, comunque, complimenti a chi ha risposto correttamente C. Andiamo a capire tra poco con Luchino chi è stato il più veloce, che ritirerà i biglietti presso la biglietteria 1, quella lato Cinestar, anche 1:30 prima dell'inizio del match, quindi 1:30.

0: Giglia, dal 1921, tradizione di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.
3: Non riesce ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
5: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati

0: la nuova canzone di John Legend, si chiama Daylight, su Radio 3, quasi in chiusura, anzi in chiusura dell'appuntamento di oggi dei Due di Troppo, con Luchino Ventura e Dani Morandi. Bella puntata anche oggi, diciamo.
1: Sì, sì, tra l'altro siamo riusciti a regalare ancora 100 franchi, quindi sì, voglio dire,
0: con parola chiave, quindi con noi
1: roba.
0: Si vince, con noi si vince quasi sempre. A volte leviamo anche il quasi, sempre, diciamo.
1: Ah, dato che è troppo bella sta trombola,
0: sì.
1: Fammi vedere che cosa sarebbe uscito,
0: vai,
1: adesso.
0: Vai, oggi sarebbe uscito
1: giallo.
0: Gialla 150.
1: 150.
0: 150.
1: Quindi nei prossimi giorni
0: ci può stare, ci può stare, ci può stare. Allora, siamo ai saluti, tra poco l'appuntamento con l'informazione a seguire, i tre tenori Riccardo, Valerio e Boris. Noi torniamo puntuali domani per l'ultima puntata della settimana dei Due di Troppo dalle 13.
1: Allora, qualche ingrediente da dire prima? Lugano domani?
0: Lugano ancora domani.
1: Poi
0: domani
1: avremo la rassegna domani.
0: La rassegna tramite il piripicchio, vabbè, si gioca, si gioca.
1: Poi ve lo sapete che quando ci sono i Due di Troppo in onda vuol dire che si vince qualcosa.
0: Qualche notiziola presa dal web, tipo quella di Tokyo e Sushi, e via. È andata. A domani, grazie, vi lasciamo con la musica del Liga.
1: Ciao, ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Il sale della terra, domani, ciao.
2: Siamo la sorpresa.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
1: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
3: Sto pensando di cambiare auto.
4: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
3: Davvero?
4: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
5: Sono contenti lui e lei da Emi Frey.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dore Land di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dore Land, dormire bene, vivere meglio.
7: Ehi tu!
8: Sì,
7: proprio tu! Hai già deciso cosa mangiare a pranzo?
8: No!
7: Perfetto, perché tanto è raro.

0: e il pranzo è servito.
1: 14:58.
2: Ticino News.
3: Federico Marino al microfono, apriamo con la Procura del Canton Ginevra, che ha aperto un procedimento penale in relazione alla campagna elettorale del consigliere di Stato Pierre Modet. I fatti risalgono al 2023, al centro della vicenda ci sono oltre 20.000 franchi di donazioni, registrate sotto falso nome o con il nome di personalità ginevrine già decedute. L'indagato però non sarebbe Modet, ma il responsabile della fiduciaria che aveva curato la contabilità della campagna. Fiduciario che ora rischia fino a 5 anni di reclusione, fermo restando che vale la presunzione di innocenza. Immobili ed ipoteche sono sempre più attrattivi per le casse pensioni svizzere, il motivo? Delle rendite stabili, il rischio però è una minor flessibilità. Giorgio Doninelli.
4: Tassi di interesse bassi e la ricerca di nuove fonti di rendimento hanno spinto le casse pensioni verso gli illiquidi come ipoteche o immobili, un tipo di investimento che, secondo i ricercatori, è cresciuto sensibilmente negli ultimi 15 anni, ciò fino a toccare ad oggi il 36% del patrimonio investito. Questa evoluzione, sempre secondo la ricerca, non è un problema finché i mercati restano stabili. Qualora però dovessero presentarsi nuovi elementi di stress, gli investimenti illiquidi potrebbero essere venduti solo con ritardi o forti sconti sul prezzo. Una questione problematica, specie alla luce delle forti turbolenze a livello geopolitico degli ultimi tempi, con dei rischi che sarebbero più pronunciati nel mercato immobiliare. La soluzione al nodo, secondo la ricerca, starebbe nella capacità di riconoscere per tempo i fabbisogni di liquidità e mantenere riserve sufficienti.
3: Il Consiglio federale vuole tutelare maggiormente i giovani e i minorenni dai contenuti illeciti in rete. Le misure sono contenute nel progetto di legge preliminare sulle piattaforme di motori di ricerca. Nello specifico, Palazzo Federale vuole introdurre una procedura di segnalazione per i contenuti presumibilmente illeciti, una riduzione dei rischi per i giovani e il divieto di mostrare loro pubblicità profilate in base alla loro personalità. Restiamo a Berna con il Consiglio federale che vuole rendere la Svizzera più capace di difendersi nell'ambito della guerra elettronica, ovvero delle operazioni con cui gli eserciti utilizzano lo spettro elettromagnetico per acquisire informazioni, mascherare i propri sistemi e disturbare le radiazioni altrui. Il Consiglio federale ha firmato una dichiarazione di intenti con Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia nel quadro del programma Knifefish. Il nostro paese potrà beneficiare di più coordinazione nello scambio di materiali, dati e pezzi di ricambio, come anche di prezzi più vantaggiosi. Qualora un paese dovesse essere coinvolto in un conflitto, la Svizzera potrà ritirarsi dalla dichiarazione di intenti.
5: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
2: L'infotraffico.
3: Via Sui segnala traffico tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo con ritardi fino a 20 minuti.
5: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
2: Previsioni del tempo.
3: Mete oggi in prevalenza soleggiato e particolarmente mite a tutte le quote per la stagione. A basse quote temperatura massima sui 22 gradi.

0: Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini,
1: e buongiorno
0: Valerio Ventura.
1: Pronti, pronti.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E oggi
1: buongiorno,
0: abbiamo
1: buongiorno,
0: anche il quarto tenore.
1: Un altro ospite.
0: Gli avevamo detto entra dopo.
1: Ma noi improvvisiamo tutto qua. Come vedi, effettivamente.
0: Prego,
1: è tutto
0: Cerno,
1: così
0: buongiorno.
1: Al
0: ce l'hai la cuffia lì?
1: Metti pure la cuffia, alza il microfono un pochino.
0: Eccolo lì.
2: Ok, da che parte andare? Di qua. Okay.
1: Di qua,
3: di qua va bene?
2: Proprio dietro. Sì, va benissimo. Perfetto. Guarda lì come si vede bene.
0: Hai visto?
2: Cerno. C'è tutto.
1: Ci siamo. Quindi bene. Bella sorpresa oggi. Grazie per essere venuto a trovarci.
3: Grazie a voi.
0: Ma visto che è fatta con l'intelligenza artificiale, quella foto lì che c'è dietro, sembra quasi il Des Frost con la faccia del Cerno.
1: Ma no.
0: È vero?
1: Sei d'accordo?
2: Ma no.
0: Il Des Frost ci sono, si è messo qualche volta con il coso qua, no? Tu non hai mai messo? Il,
3: no, ma può essere,
0: può
3: sì,
0: essere
3: sì,
0: per proteggere la gola.
3: La gola.
0: Oh, bene, allora, buona giornata. Cerno per tanti motivi qui, perché anzitutto eravamo rimasti al...
1: Obrigado.
0: Esatto, al fatto che era stato tolto il disco,
3: esatto.
0: Ci sono stati degli sviluppi. Poi, oggi è l'ultimo giorno per fare un'altra cosa, quindi abbiamo un paio di cose da raccontare.
1: Fare un'altra cosa? È una sorpresa? Ok.
0: L'ho visto stamattina. Non lo sai? Non hai visto il post che ha messo stamattina?
1: Sì.
0: Che diceva oggi è l'ultimo giorno
1: per
0: il merchandising.
1: Giusto, non l'ho visto io.
0: Merchandising.
1: Ok.
0: Quindi compreso il disco. Però vabbè, adesso mettiamo una canzone e poi raccontiamo, no? Tutto a posto?
2: Tutto a posto, sto cercando, cioè, si fa tutto al momento qua, vedi, è quella là, vedi,
0: ah,
2: che
0: noi
2: siamo tutti, hai capito?
1: Il fondo del barile, la copertina del disco.
0: Ci sono anche le onde d'oro da quanto stai vedendo.
2: Questa l'ha fatta lui però. Cioè,
1: cominciamo con una bella canzone di Samuele Bersani e tra poco ospiteremo ancora Cerno, insomma, che ci racconterà un pochino i retroscena di questa vicenda insieme a Trump, insomma, in qualche maniera.

0: che vita,
1: chissà quante volte lo diciamo al giorno, ma che vita.
2: Vabbè, viene sempre in mente, l'ho già raccontata, quel mio collega quando facevo il geometra. Sì. Che arrivavo sempre, siccome ero la spina, no? Come si dice, quello che dovevo imparare,
1: più giovane,
2: quello più giovane, io arrivavo prima e aspettavo che arrivavano quelli più bravi che avevano le chiavi dell'ufficio. Questo qua arrivava, io gli andavo dietro, non mi guardava neanche, non mi, cioè mi faceva proprio cioè così, neanche il ciao, no? Gli andavo dietro come un cucciolino, lui saliva le scale, apriva la porta e aveva tutti i giorni faceva sta roba, allungava la testa a vedere se c'era qualcuno a destra o a sinistra, poi diceva vitaccia.
3: Sempre, tutte le mattine.
2: E entrava in ufficio, vita. E da lì quando sento che vita di Bersani, ti viene in mente sempre lui. Allora, Cerno, ci eravamo lasciati che era successo un bel casino. Vogliamo raccontarlo un po' velocemente a chi non lo sa, chi non c'era?
4: Allora, è capitato che... Ciao a tutti, innanzitutto.
2: Ciao, bentornato.
4: Grazie. Che il 18 di settembre il nostro disco, l'ultimo disco che abbiamo pubblicato, Il Fondo del Barile, è stato censurato dal nostro distributore digitale, quindi è stato cancellato da tutte le piattaforme di musica streaming del mondo, e noi ci siamo trovati con un pugno di mosche in mano.
2: Eh sì, è grave, perché esatto, non c'è più niente. Vedi cosa significa? La tecnologia ti dà tutto, ma se ti tira via,
1: ti toglie,
2: non c'è più niente.
1: Tutto. Ma tutto il disco completo, tutto
4: ci
1: l'album.
4: Ci ha tolto tutto l'album.
2: Non
4: e
2: la
4: quindi,
2: canzone, basta.
4: No, abbiamo chiesto come mai, no? Certo. Ci hanno tolto il disco e ci hanno detto che c'è stata una violazione dei diritti d'autore in un brano, e che quindi loro si sono riservati il diritto di cancellare l'album. Abbiamo chiesto spiegazioni per capire
2: Violazione era.
4: La violazione era in un brano dal titolo Obrigado, in cui noi beffardamente abbiamo inserito un discorso di Donald Trump sul brano, che ha fatto un po' incazzare il distributore digitale.
2: E cosa diceva Donald Trump in questo brano?
4: Ma diceva che praticamente avrebbe raso al suolo un'intera, il discorso che ha fatto sull'Iran.
2: Sull'Iran.
4: No? Esatto.
2: Quindi avete ripreso il pezzettino e l'avete messo dentro.
1: Ecco, ma come l'hai scoperto? Come l'avete scoperto?
4: L'abbiamo scoperto andando a guardare sul portale del distributore, in cui c'era la traccia in rosso con su sotto investigazione.
2: Cavolo, mi siete anche spaventati.
1: Certo, immagino.
3: Ma adesso ve l'hanno lasciata o che è tornato fuori tutto? Avete dovuto...
4: No, adesso abbiamo vinto noi proprio.
1: Okay.
4: Nel senso che poi abbiamo scritto chiedendo innanzitutto di rimettere online le tracce che non erano incriminate. E poi con una email che ha fatto il mago, garbata ma un po' arrabbiatina, in cui voleva delle prove tangibili di questa violazione, sapere da dove era stato preso l'audio, eccetera eccetera, e con qualche piccolo escamotage di un'amica avvocato, insomma, abbiamo mandato questa email che ha dato i suoi frutti. Infatti,
2: e quindi è tornato in online
4: l'ufficio della protezione del copyright, lì dove stavano guardando sta roba qua. Ci ha dato ragione, ci ha detto che non trovavano nessuna violazione del copyright, e quindi il disco poteva essere rimesso online e tutto è bene, c'è quel che finisce bene.
1: E quanto è durata questa cosa? Un mesetto circa?
4: No, neanche, praticamente, non lo so, forse 10 giorni, 15 giorni, 2 settimane.
3: Però è bastato per scatenare
1: certo, se ne parla.
3: Instagram ha scatenato tutto, cioè
4: un hype clamoroso.
2: Però dicevi che alla fine, insomma, carta canta, il disco ha avuto una bella impennata.
4: Allora, devo ammettere che grazie a questa cosa, noi, caso vuole che dal 1° di settembre abbiamo le copie fisiche dell'album Il Fondo del Barile in pre-order sul nostro sito. Quindi io penso che la gente magari si è detta, ma
2: non c'è più,
4: se
2: online,
4: non c'è più online potrei prendermi una copia, e voi non ci avete idea di quanto ci abbia fatto bene Donald Trump, te lo giuro.
1: Almeno non tutti i mali vengono per nuocere.
4: Esatto.
2: Beh, io manderei una copia del disco alla Casa Bianca con scritto proprio Obrigado.
3: Ci sta bene.
2: L'ascoltiamo, vero.

0: E obrigado. Eccolo qua. Allora, dall'album dei Vadvook abbiamo ascoltato questo che è il pezzo tra virgolette incriminato. Allora, Cerno, dicevi questa cosa del merchandising. Questa mattina tu hai pubblicato un post dicendo ultimo giorno.
1: Per cosa?
2: Esatto. Ma no, è l'ultimo giorno se qualcuno vuole acquistare qualcosa di nostro dal nostro shop online.
0: Cosa c'è?
2: Allora, c'è tutta la discografia, a parte i dischi, quelli esauriti, e ci sono delle magliette, fondamentalmente. Però in più c'è il pre-order di questo disco che andremo a stampare tipo settimana prossima. E soltanto
0: cioè
2: che
0: di questo disco qua, questo qua dove c'è Obrigado.
2: Esatto, okay. Il fondo del barile. Soltanto che noi lo shop online non riusciamo a gestirlo tutto l'anno. Cioè, sapete cosa vuol dire gestire uno shop online, spedire le cose? Cioè, noi poi ci dimentichiamo, facciamo dei casini. Quindi il nostro shop online di solito apre da settembre a ottobre, metà ottobre. Raccogliamo tutto in quel mese, ci troviamo una o due sere a impacchettare e spediamo.
0: Vedi, questi però sono i gruppi veri, ragazzi. Altro che ufficio stampa.
1: Anche perché fanno tutto loro.
0: E qua e là, esatto. Questa è veramente l'autogestione, l'essere indipendenti, il gestire tutto quanto senza nessuno che ci mangia sopra.
2: Eh sì.
0: Detta proprio fuori. C'è Fiodocca.
1: C'è il pollo.
0: Vogliamo quelli che ti dicono, ci penso io, faccio infatti. Io.
1: Vogliamo ricordare il sito eventualmente?
2: Il sito è www.vadvook.ch, poi da lì potete accedere allo shop e io penso che domani, perché faccio io sta roba qua, in un qualche momento, non vi so dire se al mattino, al pomeriggio o alla sera, comunque a un certo punto disattivo tutto.
0: Ok.
1: Ecco così.
0: E inizia a evadere gli ordini.
1: Gli altri si attaccano.
0: E inizia a evadere gli ordini, bene. Allora, date?
2: Allora, date al momento non ce ne sono perché siamo in pausa, ci siamo presi una pausa. Perché deve uscire il disco Il fondo del barile, ma in realtà stiamo già lavorando al prossimo disco che sarà qualcosa
0: molto
2: di
0: bello.
2: Di molto diverso.
0: Non lo dico, eh?
2: Non dirlo. Tu lo sai,
1: tu lo sai.
3: Dobbiamo guardare. È un'anteprima di
0: dopo,
3: voci.
0: Dopo io gli mando i messaggi, gli dico: senti, ma se non lo dico.
3: Ah, allora non è un'anteprima che poi si scoprirà dove ci vedremo Cerno più avanti.
0: No. Allora Cerno possiamo dire sì. Ha sulla maglietta, come vedete, voci.
1: Infatti. Quindi sarà, lo vedremo.
0: Sarà
1: a voci.
0: Ospite a voci. Tra l'altro c'è un momento molto, molto bello, umano, dove io e lui ci scambiamo le nostre disavventure con i medici. E quindi siamo andati a parlare di vita, abbiamo dato. Ecco, sarà Voci è un programma dove non si parla dell'ultimo disco, si parla della
1: vita
0: di come,
1: vera,
0: come sono nati i Vadvook, tutte le storielline lì. Quindi ci sarà questa bella chiacchierata presto, ma date quindi per il momento.
2: Per il momento
0: niente.
2: Penso che fino alla prossima estate. Noi saremo in clausura.
3: Io me li ricordo da sempre. Quanti anni sono passati?
2: Sono passati, questo è il 26esimo anno.
3: 26, ecco.
0: A Natale compiono 26 anni.
3: Però, non male. Quando dici il tempo vola, cioè, è retorica, ma è vero.
0: Mamma mia, 26 anni.
3: Perché c'era un Cerno piccolino che cantava, che lo chiamavano giovane.
0: Ma prima ancora dei Vadvook eri con
2: i Bove Sinsani.
1: Bove
2: Sinsani, prima dei Vadvook.
0: Che sarebbe, scusa?
2: E le mucche pazze.
0: Le mucche pazze.
2: Sì, mi sa che poi in latino è Bove Sinsani, ma noi l'abbiamo sempre chiamato sbagliato.
0: Tra l'altro, io mi posso dare questa piccola chicca per. Mi gioco il posto quando andrà il programma Voci.
1: Perché
0: per la prima volta fuori dai denti, Cerno racconta il nome Vadvook perché.
1: Ah, non l'avevi mai raccontato prima?
0: Proprio così.
2: In maniera così schietta, no.
0: Infatti mi dice, se vuoi taglia, io gli ho detto, no,
1: taglio niente,
0: perché, scusa, inviti uno, poi lo tagli, non è gentile.
3: Allora, no? Non raccontarlo così, dici, no, però, il bello, sai, della diretta,
0: magari,
3: così non si magari, sa mai cosa succede.
0: Giusto. Magari dicendo questo mi faccio due ascoltatori in più per quella sera lì, no? I numeri, due sono due.
1: Comunque faremo sapere quando andrà in onda la puntata e tutto il resto.
0: Grazie Cerno.
1: Nel caso ci fosse qualcosa, prossime serate faccelo sapere che noi lo diremo.
2: Va benissimo.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Ciao, Cerno.
2: Grazie. Ciao a tutti.
4: Vai. Ciao. Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Giglia, dal 1921. Tradizione di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente.
6: Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
7: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
8: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
9: Dove tutto costa meno.
10: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
11: Un master, la scelta giusta per costruire il tuo futuro. All'Università della Svizzera Italiana trovi 30 master, quasi tutti in inglese, in finanza, management, intelligenza artificiale e molto altro. Scoprili al Master Info Day venerdì 23 ottobre. Iscriviti su usi.ch/mid.
12: Stanco delle solite pareti?
13: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
12: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
13: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
12: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
13: Color. Coloriamo i tuoi sogni.

0: Sto aspettando qualcosa di suo, di nuovo, in un
1: di
0: modo
1: cosa?
0: Incredibile.
1: Di Ragabond Man. Questa voce è incredibile.
0: Lui è incredibilmente bravo, davvero. Allora, sono le 15.26, ribongiorno, buon pomeriggio.
1: Voi come state, ragazzi? Voi due come state? Siete in forma? Eh?
2: Beh, la giornata oggi, visto che un po' di estate c'è ancora.
1: Ma sai che Boris mi faceva notare che anche oggi è caldissimo.
2: Caldo, molto
1: il sole,
2: caldo. Infatti,
1: si sta veramente
2: maglietta
1: molto
2: maniche
1: bene.
2: Corte. Non mi ricordo io altri mesi di ottobre che al 14 eravamo qua.
1: Davvero?
2: Così.
1: La chiamano ottobrata.
2: Ottobrata.
0: Sì, questo è altro che un ottobrata. Mai visto anche l'articolo, ne parlavano ieri in nostra informazione, la nostra redazione, e oggi appare sul Corriere, la leggevo prima, delle zanzare, le zanzare tigre,
1: sì, certo.
0: Che ci sono ovunque, cioè adesso la situazione che d'estate sembrava che si erano ritirate un attimo, è stata colpa del grande caldo
1: sì.
0: Perciò adesso invece loro tornano normale, pensando che sia praticamente il mese di luglio, e oltretutto complice il fatto che ti sposti in automobile,
1: certo,
0: te le ritrovi anche in montagna, perché in montagna non c'erano prima.
2: Vero.
0: Io
2: però
0: quando andavo
2: sono
0: in alto, dicevo,
2: anche là le temperature.
0: Certo, ma io quando andavo su dicevo che bello, sono zanzara free. Invece
1: colpifero,
0: dice zanzara free.
2: Ma oramai si stanno abituando a tutto, perché anche c'era questa cosa che una volta le zanzare, se tu abitavi sopra un certo numero di piani, non arrivavano sopra tot di piani.
1: Vero.
2: Invece anche lì hanno alzato
0: ma
2: già il tiro.
0: Non volano in alto? Se abiti al quinto piano di un palazzo, non
2: una volta no, era almeno sentivo chi era così.
0: No, l'ascensore, scusa.
1: Riempiono l'ascensore. Comunque.
3: Va bene, diversi argomenti anche oggi, avremo anche diverse cose da condividere con voi. Soprattutto c'è la nostra musica con le TLC.

0: Beh, ci sarà l'estate di San Martino, eh? Ed è presto ancora. Buona giornata.
1: L'estate di San Martino,
2: che forse però non sarà calda come questi giorni, insomma, no?
3: Ah, dipende, perché sì, sono state volte che
1: boh, non arriva a 25 gradi, va no, bene, però... Ancora, no? Però quando hai quelle giornate di novembre bellissime, che c'è il cielo blu, il certo. sole che brilla sotto l'estate di San Martino, quando sei al caldo anche perché tu vai vestito da novembre,
2: chiaro,
1: cioè
2: chiaro.
1: Dunque altro che la cipolla.
2: Lì, possiamo dire qualcosa di San Martino oppure non ancora? È ancora segreto?
1: Voglio chiederlo
2: No, c'è una bella sorpresa Ruben. Per il periodo di San Martino, certo, e soprattutto sì. per San Martino a Mendrisio, dove molto probabilmente ci saremo noi live lì. Ecco,
3: esatto. Ecco,
1: Si scoprirà strada facendo.
3: A cantare.
2: No, beh, non lo so canti? Se a cantare.
3: Ma. Adesso a San Martino non canti.
1: Non è la volta buona che provi a mungere la mucca? Cioè che ci hai provato anche l'altra
3: volta? No, l'altra volta ho fatto l'intervista. Cioè, sì, gli avevo fatto l'intervista.
1: E dopo, però dicevi, dopo aver fatto il giro di varie bancarelle, dicevi voglio provare a mungere. No, è meglio di no.
3: Beh, insomma, se
2: e non sei riuscito?
3: No, però
2: che neanche io so.
3: Allora,
2: capace.
3: Calcolando che trasmettiamo fino alle 6, io mi ricordo che l'Oreste, il contadino dove andavo da piccolo a comprare il latte, io arrivavo su verso le 6 che mi dava le bottiglie con il latte ancora, erano calde le bottiglie, che bello, che bei ricordi. E era lì che lui aveva le mammelle in mano,
1: Sai che se non sei abituato, credo che sia abbastanza difficile, cioè più che altro hai dei piccoli problemi di digestione con il latte appena munto.
3: Ma tu pensa a lei,
1: poverina. Bisogna fare un po' attenzione, è buonissimo a quanto pare, c'è chi lo beve tranquillamente.
3: Io da piccolo la bevevo.
1: Sai, se tu sei abituato ad essere un pochettino più raffinea, non avere perché comunque credo che abbia forse
2: non
1: le batterie in più.
2: Non è pesante, la pastorizzazione fa la differenza. Su quelle cose lì.
3: Però dunque, pensa a lei, poverina, che vanno lì, gli toccano su tutto.
1: Scusami,
2: vabbè, non c'è altro modo. La canzone del tenore.
3: Allora, il Pifaretti mi ha detto: cosa metti di canzone del tenore oggi? Ho scelto, è stata una scelta di cuore, quindi Vasco Rossi, vado ad uno dei primissimi album dove c'era anche Siamo solo noi, questa è Dimentichiamoci questa città.

0: Io non mi ricordo che 1980 fosse fine degli anni 80, no, forse non è vero, forse anche un attimo prima, quando Vasco Rossi venne a Chiasso, giovanissimo, sono delle foto bellissime, e ero stato al soundcheck perché facevo le foto e lui aveva provato con questa canzone.
1: Beh,
0: dunque
1: questo
0: è indelebile,
1: è
0: questo ricordo, perché è veramente, veramente bello.
1: Poi a volume esagerato, questo
0: sì,
1: è fantastico.
2: Qual è la città?
3: Ma se siete live, pagate anche da mangiare, io arrivo subito.
0: Bisogna prima capire se siamo live, cioè.
2: Beh, sì, scusa, potremmo trovare uno sponsor che ci dà, che ne so io, 200 franchi, noi li diamo lì a quello che fa i panini e tutti quelli che vanno lì che dicono tenori, gli offri il panino per due,

0: Dal mio partner BMW, grazie.
1: Andata e ritorno?
0: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
2: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
3: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Airbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Airbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
9: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.

0: I Pet Shop Boys con noi e questa It's a Sin nel nostro pomeriggio con i tre tenori. Beh, che pezzone questo, eh?
1: Grande
0: questo
1: pezzo, bello, sì, grande
2: bello
1: pezzo.
2: Anche il video. Era il video, era quello del castello col vampiro.
0: Sì, esatto,
2: sbaglio,
0: proprio
2: sembra,
0: quello.
2: Sembra quello.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.
1: Stavo vedendo un video, scusa, ma ogni tanto capitano delle robe che ti fanno venire un po' di pensieri, no?
0: Cioè?
1: Allora, Guatemala, siamo in Guatemala, praticamente... ha visto crollare la figlia a terra per un malore, non c'era più battito, non c'era più respiro, il dottore è arrivato, deceduta, funerale, è nella bara.
2: No,
0: ha bussato?
1: C'è il video. C'è.
2: Questa la bara era già chiusa?
1: 15 anni, era chiusa ma c'era uno specchietto per guardare dentro. Guarda, lo vedi?
2: Ma come hanno fatto? Adesso fanno...
1: Senti. Vabbè, questa è la musica che gli hanno messo, che piangono, no? Perché lei ha bussato e si è risvegliata, 15 anni.
2: Ma sai,
1: allora,
2: quando immagino svegliarti
1: apparente,
2: chiuso dentro?
1: Cioè... lo so. Cavolo, ma ogni tanto ste robe qui si sentono, no? E se, mi viene in mente un mio amico che una volta si parlava e io dicevo che quando capiterà mi voglio far cremare, no? E lui mi diceva, io no. Ma proprio per sta roba, perché diceva, metti caso.
2: E vabbè, ma sai, non te ne rendi neanche conto, posso
1: però,
2: immaginare.
1: Cioè,
2: con...
1: se tu ti svegli, certo, che c'è il funerale, fai bussi, no? E qualcuno ti apre.
2: E lì pensi già di essere all'inferno.
1: Tu pensa se ti svegli che ti hanno già messo via.
0: Beh, passa un pochino di tempo tra il funerale e la cremazione. Non è immediata,
1: No, beh, dipende, Dipende mio papà, mi ricordo che dalla chiesa l'abbiamo portato là e
0: ma
1: praticamente
0: il giorno stesso?
1: Dal funerale, okay. Sì. Però, cioè, vabbè, tu insomma, pensa, se ti svegli che sei chiuso dentro,
2: allora, e no, se non ci
1: voglio,
2: sbaglio,
1: non ci voglio pensare,
0: non c'è nessuno al cimitero,
1: no, non ci voglio pensare.
2: Se non sbaglio, una volta, penso anche adesso, non ti mettevano gli spilli nei piedi, ti dovevano
1: aiuto,
2: fare
1: ragazzi,
2: no, proprio per vedere che non eri davvero,
0: no, no, è vero,
2: era
0: questo,
2: un, ti, per toccare i nervi eccetera eccetera, c'era quella questa
1: no, inquietante comunque come cosa.
2: Ma tutto inquietante, sei inquietante anche tu a tirar fuori queste cose alle 15:47.
0: Adesso, cioè, sapete che oggi i tre tenori parlavano di morte.
1: Pensa un po'.

0: Ciao ragazzi, argomento ciao. Leggerino oggi.
1: Brividi, brividi, ci sono i brividi.
2: Da brividi.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Beh, in tal caso lasciatemi un telefonino bello carico, così oddio, almeno se qualcosa posso chiamare.
2: Ci sta però.
1: È una buona idea, effettivamente.
2: Vero, è vero, perché
4: grazie, ciao.
2: Hai io anche penso la luce, se è buio.
1: Ma scusa, ma in mezzo al panico che ti trovi, perché ti ritrovi chiuso dentro una
2: ma
1: cosa.
2: Ma se hai il telefonino...
1: Ma ho capito, ma l'ultima
4: credo
1: cosa
4: che
1: ti viene in mente
4: dei tuoi pensieri, perché credo che ti manchi.
1: Ci sono delle situazioni raccontate che adesso non è secondo me il caso alle 15:50 del pomeriggio, però ci sono tanti esempi di al momento della desepoltura, si può dire così, che hanno trovato gente in situazioni un po' particolari proprio perché
2: che c'è il dubbio,
1: no, non perché c'è il dubbio, perché era
2: vivo,
1: sono svegliati, insomma,
2: sì.
1: Diventa abbastanza discorso da di sera, di notte. Fallo tu,
2: ascolta,
1: quando sei a mezzanotte e mezza, raccontaci.
2: 16 giorni da Halloween, siamo a 16, io direi che siamo sul pezzo.
1: Perché?
2: Perché sei vicino a Halloween.
1: Ah, ecco. Ah, ok, va bene.
4: Stiamo esorcizzando un po' la cosa, insomma.
2: Halloween non è mica la festa di quelli lì che si risvegliano la notte.
1: Ma no, perché ci sono gli zombie. Comunque
2: sì,
1: sapete da dove deriva il termine beccamorto? Ci chiedono.
4: Sono andato a vedere?
1: Sì, sono andato a vedere, ma era quello, no? Cioè il beccamorto era proprio perché doveva, tra le altre
4: assicurarsi
1: a volte leggevo anche morsicandoti il tallone.
2: Oh, come cioè, morsicando?
1: Nel Medioevo si usava così. Cioè,
2: morsicando?
1: Ti morsicava il tallone.
4: Caspita.
1: Signor Pellegrini,
4: questi antichi.
1: Va bene, dai, sono le 15:52. Musica?
2: Sì, perché è una canzone allegra.

0: i tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
1: Un master, la scelta giusta per costruire il tuo futuro. All'Università della Svizzera Italiana trovi 30 master, quasi tutti in inglese, in finanza, management, intelligenza artificiale e molto altro. Scoprili al Master Info Day venerdì 23 ottobre. Iscriviti su usi.ch/mid.
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Il cambio stagione è arrivato e MDG Mercato della Gomma raddoppia per te.
4: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
3: Evita le attese dell'ultimo momento.
4: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG Mercato della Gomma. La tua sicurezza su strada.
5: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
6: Viaggia senza pensieri, Driver.
7: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
8: Brico, l'unico.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
10: Tutte le sere, quando arriva la notte, su Radio 3 arriva la musica per sognare. La musica che ti coccola, la musica che ti rilassa, i grandi classici. Di sera, di notte, vi aspetto per accompagnarvi al nuovo giorno.
11: 15:58.
12: Il segnale orario è offerto da
13: BioFit Club, il tuo bio hacking club a Lugano.
14: Ticino News.
15: Federico Marino al microfono. Apriamo parlando dell'incontro fra Donald Trump e la delegazione svizzera che si era recata a Washington per negoziare i dazi nel 2025, un caso che aveva fatto discutere e su cui si è pronunciata la SECO, Giorgio Doninelli.
16: I regali consegnati da alcuni uomini d'affari svizzeri a Donald Trump non erano destinati allo stesso presidente, ma al popolo americano. Di conseguenza sono stati registrati alla Casa Bianca e dovrebbero essere conservati in una biblioteca presidenziale. Inoltre, si è trattato di un'iniziativa del settore privato, lo ha affermato la direttrice della SECO, che fa riferimento al caso legato a un orologio di lusso e a un lingotto d'oro consegnati a Trump da alcuni uomini d'affari svizzeri. La visita era quella della delegazione svizzera che si era recata a Washington per negoziare i dazi nel novembre 2025. La stessa direttrice della SECO si è detta convinta che gli uomini d'affari si siano mossi nel quadro delle disposizioni di legge. Tra di loro c'erano i numeri uno di Partners Group, di Rolex e il presidente della CDA di Richmond. Nel frattempo il caso continua a far discutere in Svizzera. Entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare un rapporto della gestione del nazionale sull'operato delle autorità in relazione ai dazi americani.
15: Prosegue il ritiro di Migros dal mercato tedesco. Il garante della concorrenza svizzero ha autorizzato il gruppo Rewe ad acquisire 38 supermercati della catena Biotegut, controllata dalla cooperativa regionale Migros di Zurigo. Già a fine settembre era stata autorizzata la vendita di 178 filiali a Edeka, decisione per la quale Folcorner aveva presentato ricorso. Questa è l'ultima avvertenza che rimane in vigore nell'ambito del ritiro dal mercato tedesco. Dal 2013, secondo Migros, Tegut è costata circa 600 milioni alla grande M. Gli esteri e ora con l'emergenza umanitaria che procede nel nord dell'Etiopia, motivo per il quale il sottosegretario ONU per gli affari umanitari ha stanziato 8,5 milioni di dollari, ciò per far fronte ad una crisi umanitaria che si aggrava in ragione degli scontri tra le forze federali etiope e quelle tigrine, che hanno provocato nuovi sfollamenti in diverse regioni. Gli aiuti dovrebbero raggiungere oltre 200.000 persone. Restiamo all'estero, in Guatemala, dove una quindicenne si è risvegliata nella sua bara mentre era in corso il suo funerale. Questo perché la sua famiglia l'aveva creduta morta. Yule Idix Cotoyac, questo è il nome della ragazza, aveva perso conoscenza, motivo per cui il padre aveva provato ad accompagnarla in ospedale. Essendo la ragazza svenuta e non vedendola respirare o dare segni di vita, l'uomo l'ha riportata a casa prima di arrivare in ospedale. La giovane non era stata quindi ricoverata né aveva ricevuto assistenza medica. Quindi il funerale e il risveglio. Le autorità sanitarie guatemalteche non hanno rilasciato commenti.
8: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
15: Ora il traffico, via Suis segnala rallentamenti sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo con 2 km di colonna tra Quinto e Airolo e 20 minuti di attesa in direzione di Lucerna, traffico congestionato anche tra Gravesano e Manno, così come tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. E infine a Lugano su via Antonio Caccia e Riva Vincenzo Vela in direzione del centro.

0: Gabriel allora con Rise.
1: Questa canzone mi ricorda sempre Knocking on Heaven's Door, ma certo, di Bob Dylan.
0: È indubbiamente quella, poi rifatta, non so, sì, riarrangiata.
1: Base, riarrangiata, infatti, ecco, in qualche maniera.
0: Insomma. È quella.
2: Bella.
0: Cioè, dai, bella sì.
2: Alla fine le note sono sempre sette.
0: È vero, beh, sì. È vero. Beh, ma queste qua sono proprio sette.
2: Anche tre. Cioè. Queste sono anche tre.
1: Ragazzi, stavo pensando una cosa. Noi parliamo sempre di costi, siamo sempre vicini alle persone per quanto riguarda questa roba qua, ma quanto ci costa venire a lavorare proprio fisicamente?
2: Una botta,
1: perché tra benzina, parcheggi, mezzi pubblici, abbonamenti e tutto quello che ci sta dietro, avete mai provato a fare un calcolo?
2: Io sì.
1: Mensilmente
2: dai 600 ai 700 franchi al mese.
1: Ah, ok.
2: Tra andata, ritorno, benzina, consumo.
1: Io ho fatto più o meno 300 con la mia, probabilmente.
2: Tu quanti chilometri fai?
1: Sono circa 50 al giorno. Tra andata e ritorno 50
2: 70
1: chilometri.
2: Poco okay, più.
1: Sì, qualcosina in più.
2: Però
1: c'è anche la manutenzione, giustamente. Quindi
2: le gomme, quelle robe lì, e arrivi a quella cifra lì.
1: Certo.
0: Sto pensando semplicemente che negli ultimi sei mesi non è che sia chiaramente raddoppiato. Però
2: poi sì,
0: prima,
2: certo.
0: Però prima pagavi 1,60
2: benzina,
0: adesso
2: certo.
0: Parlo di diesel, vabbè, quello che è, il prezzo è quello.
1: Chiaro.
0: E adesso siamo a 2 franchi e 30, cioè fai un po' un calcolo. Di
1: che
0: dove...
1: poi noi parliamo di benzina, però ci sono anche quelli che prendono i mezzi pubblici, i treni, eccetera, eccetera. Il tempo.
2: Non abbiamo calcolato il tempo, perché il tempo comunque ha valore anche lui,
1: certo,
2: no? Però
1: certo.
2: Vabbè, insomma, questo è un investimento che
1: anche
2: fai.
1: Questo è aumentato, non è solo certo. Chiaramente quello che è le spese vive, ma anche venire a lavorare effettivamente.
2: 70 per 5 350
1: 350
2: per mensili. Fai 4 settimane, 350 sono 1400 chilometri al mese,
1: certo.
2: Un po' di più, perché comunque non è il mese dura più di 4 certo. settimane, 1400 chilometri
1: sì, alla fine
2: un attimo
0: certo. Beh, insomma, c'è.
1: No, prego. Scusa, mi piacerebbe chiedere agli ascoltatori effettivamente quanto loro spendono mensilmente, insomma, tra abbonamenti, benzina, eccetera, eccetera.
0: C'è una parte di buono, per quanto ci riguarda, che il venire al lavoro è deducibile dalle tasse.
1: Sì, questo
0: dunque,
1: sicuro.
0: Dunque vuol dire che se tu hai mezzi pubblici puoi dedurre la spesa di quello che tu effettivamente spendi venendo mm-hmm. al lavoro, e poi devi avere una certa distanza invece se non hai la giustificazione per venire con la tua automobile. Dunque in quel caso, lavorando, che ne so, magari sulla pausa del mezzogiorno o avendo l'automobile la usi anche per motivi di lavoro, allora a quel punto un X non
2: tu
0: so,
2: riesci a dedurre?
0: Sì, sì, sì, ah, sì, sì, okay. Sì, sono.
1: Ma quindi mensilmente la tua spesa?
0: Beh, mensilmente è tanto, cioè nel senso che devi calcolare che ti devi allora. Se prendi mezzi pubblici, per arrivare ai mezzi pubblici magari ci vai con la macchina, perché non è che sempre hai la possibilità di andare,
1: vicino,
0: no?
1: Magari.
0: Dunque è un parcheggio da pagare,
1: sì,
0: o comunque in ogni caso sul posto di lavoro uno parcheggia se ha fortuna, perché magari qualcuno ha un parcheggio che, infatti. Se no le aziende, se ti mettono a disposizione un parcheggio, vista la penuria di spazi che c'è, te lo fanno pagare, di conseguenza sono tutte spese che si accumulano.
1: Noi per fortuna abbiamo
0: caso,
1: il posteggio
0: no?
1: Pagato dall'azienda, insomma.
2: Qua dicono che bisogna calcolare 0,54 franchi a chilometro come media che
0: no,
2: c'è io, dentro
0: no, aspetta,
2: tutto.
0: No, perché... No,
1: aspetta che siamo accavallati forse un attimino.
0: Sì, no, nel
1: la
0: senso...
1: nostra azienda ci paga il posteggio alla romantica.
0: Allora, se tu hai possibilità di lasciare la macchina giù, che ti danno quel bollino, sì, se
1: certo.
0: vuoi il parcheggio fuori...
1: Chiaro, non,
0: nel
1: è,
0: senso,
1: attaccato
0: hai,
1: la, non
0: hai,
1: è attaccato
0: invece
1: la
0: sei tu che paghi l'azienda per il posto che
2: anch'io
0: che
2: pago
0: tiene.
1: Certo, questo cioè, certo, se,
0: però,
1: se sì. lo vuoi davanti alla porta per forza,
0: sì, no,
1: insomma,
0: no, vabbè, io sono quando siamo arrivati qua era tutto libero e detto,
1: adesso siamo un po' di più,
0: volete il parcheggio? Ma certo, perché no, così almeno è comodo, no?
1: Stavi dicendo Ricky, scusami,
2: no, che allora un messaggio ha calcolato 0,54
1: sì, una media,
2: 54 centesimi praticamente a chilometro.
1: Ma c'è
2: adesso immagino che includa un
1: tutto?
2: Po' tutto includerà un po' tutto comunque è vero, poi attenzione, questo è il viaggio, no?
1: Chiaro.
2: Mettici dentro, se vogliamo proprio scorporare tutto, uno che fa 100 chilometri sicuramente non torna a casa a mangiare,
1: eh no.
2: Quindi mettici dentro, se non porti la schiscetta, il barrettino, l'abbiamo fatto l'altro giorno i conti, no?
1: Sì.
2: Alla fine per 5 anche lì, per 4 settimane.
1: Chiaro.
2: Alla fine viene fuori una bella botta.
1: Sì, diciamo che questo è aumentato molto negli ultimi anni, però soprattutto per i costi, quelli della benzina.
2: Certo.
1: Parliamo di
0: abbiamo
1: quello.
0: Sempre anche la doppia economia domestica, che in questo caso può essere dedotta anche in questo caso dalle tasse. Dunque il cantone in un certo senso ti viene un po'
1: certo.
0: incontro su questa situazione, no? Dopo è chiaro che vabbè, hai una detrazione limitata. È chiaro che se tutti i giorni vuoi andare a mangiare al dallo stellato diventa un po' diverso.
2: Io
0: no?
2: porto il crack che costa poco.
0: Porto il crack. No, comunque vedi che ci sono. Questo però non è da confondere con quanto rimborsa un'azienda rimborsa il canzone. Cioè, nel senso che se tu prendi la tua macchina e l'azienda ti chiede di utilizzarla, mi sembra che danno un franco e qualcosa ogni chilometro. Okay.
1: No, ma parliamo di persone che hanno la propria questo auto, a lavorare, o proprio il bus o il treno, eccetera, eccetera.
0: Chi la fa proprio tutti i giorni, non so, prendi l'automobile perché vai fino alla ferrovia. La ferrovia lasci lì e paghi il parcheggio. Certo. Poi ti fai l'abbonamento mensile o annuale del treno, che va bene, include magari anche il bus se devi fare due viaggi,
1: dipende dalle zone dove vai.
0: E rientrare, poi attenzione, perché una volta si parlava sempre delle ferrovie federali svizzere, siamo al secondo, ci sono dei momenti in cui ci sono dei ritardi di treni e situazioni varie che uno che ha fatto una giornata lavorativa, trovarsi lì diventa complicato.
1: Però non fai coda. Ecco.
0: Però non fai coda.
2: Però attenzione, una cosa, parte la canzone. Ah, peccato. Volevo fare un conto veloce, no? Allora, prendiamo adesso, io guardo il mio, ma ognuno ha il suo, no? Abbiamo detto 350 km a settimana.
1: Sì, nel tuo caso.
2: Nel mio caso, no? 350 km a settimana sono 1000, abbiamo detto 400, 1500 al mese.
1: Mm-hmm. Ok.
2: 1500 al mese. Per un anno.
1: Aspetta, al mese sono tanti, però.
2: Sono quelli lì.
1: Ah, ok.
2: 350, 1500 al mese.
1: Ok.
2: Per un anno, 15.000.
0: Aspetta, 1500 al mese. In elicottero, però.
1: Se a me viene circa 250 al mese.
2: Allora, 30 al giorno. 70 km al giorno. Per 5 giorni sono 350.
1: Sì.
2: Ok. 4 settimane al mese, 350 per 4.
1: Ma chilometri tu stai parlando?
2: Sì,
1: non...
2: chilometri, okay. Chilometri. 350 okay. chilometri per 4 fanno 1400 okay. chilometri. Abbiamo arrotondato 1500 perché c'è dentro qualche giorno in più in un mese. In un anno 1500 sono 15.000 più 3.000, 18.000. 5 anni, 18.000, 100.000. Okay. Attenzione, 6 anni hai fatto fuori la macchina.
1: Dipende dai chilometri, sì.
2: E ti compri una macchina nuova solo per andare a lavorare, oltre queste spese.
1: Sì, quello dipende anche dalla vicinanza dell'azienda dove lavori.
2: No, no,
1: sì. Nel tuo caso.
2: Rimanendo che uno fa... qua arrivano messaggi di gente che fa più di 100 km.
1: Sì, certo.
2: Io sono rimasto sui 70. Quindi ogni 6 anni fai fuori una macchina. Una macchina cosa costa come media? 20.000 franchi? No,
1: è un po' di più.
2: 30.000?
0: Cioè, facciamo 30.
2: 30.000. 30.000 sono 5.000 all'anno. Da aggiungere a quelli che stavamo dicendo.
1: Certo.
2: Hai capito? Quindi non è solo il fatto benzina, è anche la macchina che fai fuori. Io da quando lavoro alla radiozerina ho fatto fuori 4 di macchine.
1: Ah sì?
2: Oltre che tutto questo, quindi l'investimento.
0: E questo fa pensare al fatto che ogni tanto sapersi organizzare, potersi soprattutto organizzare.
2: Chiaro, tu investi su te stesso, investi sulla tua famiglia, sul guadagno. Quindi, non è
1: va
2: che...
1: bene così, cioè nel
2: però
1: senso questi
2: dicendo,
1: sono
2: però
1: sono calcoli
2: costi.
1: Che si fanno quando effettivamente arrivi a.
0: Allora, tra poco vediamo i messaggi perché sono tantissimi. Sì. Prima c'è Laura Pausini.

0: Vedi, poi è vero, dipende anche da che tipo di automobile hai, che tipo di consumo fai, con cosa guidi, perché effettivamente qualcuno dice, vabbè, presumo che sia un diesel, perché dice, vabbè, io la macchina l'ho cambiata dopo 600.000 chilometri, insomma, 600.000 che è
1: bravo,
0: un camion.
1: No, è anche bravo lui che la sa usare bene, perché comunque quando la
2: dice che l'ha cambiata soltanto perché era un Euro 4,
0: dunque
2: quindi
0: diesel
2: funzionava ancora bene.
1: Comunque,
0: diesel,
1: da record, io non ho mai sentito 600.000, devi essere molto bravo a gestirla la macchina.
0: Mezzo milione di chilometri, una cilindrata grossa sul diesel te li fa,
1: Mezzo milione?
0: Sì, arrivi a quello, sì, sono però
1: sui 250
0: camion,
1: io,
0: 250 adesso la benzina, cioè.
1: Dipende dalla macchina.
2: Con i motori che ci sono oggi non lo so se arrivano a
0: È l'elettronica che si rompe subito.
1: No, perché poi, esatto,
2: i motori vanno sempre, il problema è l'elettronica.
1: Devi calcolare che appunto la macchina dopo i 100.000 inizi a cambiarli anche i pezzi.
2: Certo.
1: No, e quindi lì le spese aumentano.
2: Chiaro.
0: Come dicesti, insomma, come si dice giustamente, dopo anni devi comprarti un'altra macchina, ma però dove trovi i soldi con i tempi che corrono, che fai fatica a arrivare alla fine del mese?
2: Esatto,
0: anche questo è un altro punto di domanda.
2: Poi dunque, c'è un messaggio audio che volevo farti sentire di un signore che dice questo, senti,
3: Comunque, cari miei tre tenori, che siete simpaticissimi, ma anche da pensionati, la macchina, una macchina di media cilindrata, fate pure un 1.500-2.000 e percorrete un 15.000-20.000 km all'anno, ma più o meno la media è quella, 18.000 km, costa 600 franchi al mese, assicurazioni, touring, libretto ETI, frizione.
2: Insomma, i prezzi sono quelli,
1: diciamo che allora, quelle sono le spese dell'auto, che comunque se hai l'auto ce le hai, no? Indipendentemente dal lavoro, no?
0: Hai un'assicurazione obbligatoria per poter circolare, poi dopo chiaramente per tutelarti un po' magari fai il TCS piuttosto che l'ACS, piuttosto che queste cose qua.
2: Però l'usura c'è,
0: e l'usura ce l'hai, e come. Fateci sapere, 079 449 9537.
4: I tre tenori Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Quest'anno Edil Expo compie 40 anni e si fa in 4. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edil Expo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
8: Eau de Toilette Paco Rabanne 1 Million, uomo 50 ml, al prezzo IT di 55 franchi e 90.
7: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Maradona.
1: Perché Maradona?
0: Così, come ci stava.
1: Ci sono i lavori in
2: anche
1: corso.
2: Puoi fare anche I Love Turkin, ma
0: sì, vero, potrebbe essere un'idea.
1: Ho visto l'altro giorno che ci sono i lavori alla finestra di Maradona, no?
0: Sì.
2: Ah, che sì, è che chiusa, tutta la gente ha messo fuori il cartello. Sono,
1: esatto, che c'era il cartello e che ho scritto lavori in corso, non annoiate.
2: Sì, perché la gente gli rompe le scatole e questo qua si lascia la finestra aperta.
0: Sì, infatti. Il quadro... Anche perché ormai è diventato un posto di cult dove tutti vanno chiaramente a, quando vanno in giro a Napoli.
2: Insomma. Esatto, e lui ha detto non rompete le scatole.
1: Io voglio sapere, un giorno facciamo un po' un giro delle automobili nel cantone, perché allora è arrivato, chi ha detto, 600.000 chilometri su quell'automobile.
0: Sì, ed è una, dice, una Opel Zafira 1900
2: bellissima.
0: Turbo diesel. Ecco, tu ne sai qualcosa.
2: Ce l'ho avuta, ce l'ho avuta, sì sì.
1: Poi Riccardo dice 189.037 in sei anni. 189.000 chilometri in sei anni.
0: Beh, la
1: e la
0: è...
1: va che lei è un piasé.
0: La mia non è tanto diversa, La mia ne ha 10, ne ha 150.000.
1: Perfetta. Io con una avevo passato i due. No, non è vero, ero arrivato quasi vicino ai 300.000.
0: Vedi.
1: Con un, era un quel cassone verde.
0: Okay.
1: Quello che andava a Mendes,
0: ma quei motori lì, quei motori
1: quello lì era,
2: vecchia era auto.
1: Sì, cioè non aveva niente di elettronico.
2: Comunque
1: cioè,
2: la Zafira
1: gli dava calci e gli andava ancora. Cioè,
2: la Zafira tantissima roba, perché è stata anche una di quelle che forse quella con cui ho fatto più chilometri anch'io. Bravo quell'ascoltatore lì.
0: Tra l'altro c'è qualcuno che scrive a proposito di prima, dice chi lavora nella ristorazione non può prendere il treno per gli orari, e anche questo è vero, è per le spese, intendiamo.
2: In che senso?
0: Nel senso che noi parlavamo di andare a lavorare magari con i mezzi pubblici, roba del genere, anche se anche quelli hanno un costo, magari hanno meno costi, sono più bassi dell'auto, ma lui
2: conto,
0: non può, in questo caso non posso.
2: Al di là del costo, se io dovessi venire qui con i mezzi pubblici, ma ci metto tra andata e ritorno almeno 4 ore al giorno, 5.
1: Sì. Dipende appunto dove.
2: E poi sono anche le attese delle quando hai il cambio.
1: Sperando
2: no?
1: che tutto sia in orario,
2: esatto.
1: È quello che si diceva prima. Però in ogni caso, per quanto cos'è che aveva scritto adesso che mi ho perso un attimo il. Ah, per gli orari.
0: Per gli orari, sì, sì,
1: anche
0: sì.
1: Lì bisogna fare veramente attenzione. Perché, ad esempio, io quando ci sono stati momenti che lavoravo il mattino presto, cioè per essere qui, andare in onda alle 6,
0: certo.
1: Dovevo essere. Sono qui almeno una fissa mia attorno alle 5 e mezza, vuol dire che io avevo sempre la sveglia alle 4.44,
0: sì.
1: Saltavo giù dal letto, facevo la doccia, alle 5.05 ero in macchina, 5.15 ero qua. No?
0: L'abbiamo fatto due stagioni fa.
1: L'abbiamo fatto diverse volte. E il fatto è questo: che arrivare con i mezzi pubblici. Io non avevo un bus, cioè io da Morbio arrivare a Chiasso non avevo un bus alle quarto alle 5, cioè alle 5 del mattino, che mi potesse portare in stazione. Dunque avrei dovuto comunque scendere lo stesso con l'automobile e poi avere un treno che comunque doveva essere a Melide almeno alle 5 e mezza. Perché se hai il treno che arriva alle 6 meno 10, correndo ce la puoi anche fare. Ma poi se quel giorno è in ritardo cosa fai? I tenori appena
0: sì,
1: da soli,
0: non
1: due.
0: Anche perché noi qua, il pubblico non lo sa,
1: difficile.
0: Ma noi partono le sigle, partono le varie cose, non c'è qua nessuno, quindi...
1: È veramente
2: la distanza
1: problema,
2: comunque fa tantissimo. Un giorno parlavamo di questo con un mio amico che lavora praticamente a 150 metri da casa e abbiamo fatto due conti perché questo si lamentava, no? Dicevo tu qua chissà cosa qua da... praticamente quello che guadagna lui tolto scorporato e quelle che sono le spese guadagna ancora di più lui.
1: Dunque
2: è rimasto zitto alla fine, muto.
0: Ci sono degli auguri da fare al volo. Gabi che dice: potete fare gli auguri a mio papi e a me, sono sempre il regalo più bello. Ok.
2: Ciao papi!
0: Auguri!
1: Auguri! Siamo alle 16.28 nel nostro pomeriggio in musica, Radio 3 tra i tenori.
2: L'energia degli AC/DC, ragazzi, che pezzone!
3: Marcus Black!

0: grande energia con gli AC/DC e questo pezzo che forse è il più famoso in assoluto dal loro repertorio, no? Back is Black. Allora, sono le 16:31, 4:30, merenda in atto per qualcuno. Noi no?
1: Sì, ma noi no, noi però, no, insomma, però. Sì, vi facciamo compagnia con la radio. Insomma,
0: avete pranzato oggi?
1: Certo.
2: Ho pranzato? Ah, banana.
0: Tu cosa hai mangiato?
1: Io ho mangiato della pasta. Insomma.
0: Della pasta?
2: Sì, sì. E tu?
0: Ma non lo so, mi ha dato una roba che non so cos'era, con dentro c'era anche la feta.
1: Ma è buona, dai.
0: Buono, una bontà.
3: La canzone del tenore.
1: La canzone del tenore, in questo caso la canzone che ho scelto io, è un pezzo di Paul Young che ci riporta un po' a quando eravamo ragazzi ed è uno dei successi importanti per quanto riguarda questo artista e la riapprezziamo. La canzone è quella intitolata Love of the Common People, 1984 per la precisione.

0: Love of the Common People. Per quanto riguarda Paul Young, c'è anche un messaggio molto carino di una nostra ascoltatrice, l'audio che ha mandato riguardante la canzone che ha apprezzato.
1: Allora, se andiamo a vederlo qua, a sentirlo.
2: Valerio, ciao altro. Ragazzi, ma che pezzo è questo qui? Paul Young, quando ero bella e giovane.
0: Tutti
2: Come
0: voi.
2: Come Back and Stay, ancora secondo me è il pezzo più bello in assoluto, ecco, di Paul Young. Ciao ragazzi.
0: Grazie, ciao.
1: Questa qui è la freccia o l'orologio?
0: Tic-tac, secondo me la freccia.
3: La freccia.
4: La freccia in macchina.
0: Un orologio così forte,
4: sì, perché ha costato cioè, per mandare il messaggio.
1: Ma l'orologio che fa tic tac, non
0: mamma
1: c'è
0: mia,
1: più.
0: Ragazzi, sì, no,
4: secondo me era la freccia perché lei ha costato.
1: Sì, no, questo è la freccia. No?
0: Però vi ricordate effettivamente le sveglie che avevano quel ticchettio?
1: Allora c'erano quelle che facevano tic tac, tic tac, e in più quando suonavano sulle due campane che facevano quella roba lì. Però riuscivi a dormire con il tic tac? Davvero la caricavi?
4: No, cioè, sì, anche quando
1: conciliava il
4: suono.
1: Sonno.
4: No, il suono no. A meno che faceva cucù, cucù. No.
1: Si chiama sveglia per qualcosa. Il suono serviva.
4: C'è la sveglia a farti che fa
1: svegliare.
4: Cucù.
1: C'è il culo, c'è l'orologio cucù.
0: Sì, certo.
1: C'è in tutte le case di montagna.
0: Quello ogni ora, teoricamente.
1: No, c'è anche quello che ti fa ogni mezz'ora. E se vuoi, c'è anche quello che
4: d'ora.
1: Dopo lo rompi. Perché anzi, viene voglia di quando esce l'uccellino, lì fa il bang.
0: Avevamo parlato una volta delle campane, vi ricordate?
1: Sì,
0: delle campane in paese.
1: Io avevo mio zio, fratello mio papà, che era cieco, no?
0: Uh-huh.
1: Dunque il modo per riuscire ad avere le ore era l'orologio Braille. Uh-huh. Oppure se in casa non usava l'orologio Braille, c'era il sistema delle sveglie fatte in questo modo. Dunque in pratica avevi c'era l'orologio, come si chiamano quelli che facevano ding dong?
0: Il pendolo.
1: Ecco, no? Quelli sì, che suonano. Dunque erano messe in orari diversi proprio per calcolare la mezz'ora, per dargli la possibilità di ascoltare.
0: Ah,
1: e
0: giusto.
1: Quando stavi a casa ogni tanto era tosta, perché c'era il cucù che faceva un orario, la cosa che ne faceva un altro, e lui riusciva. Questo è importante, no? Questo sistema, perché ognuno penso che in quelle situazioni
4: si sa orientare
1: a proprio modo. Però quando li senti così tutti assieme è tosto. L'orologio a cucù io non l'ho mai più voluto vedere, proprio per quello, perché ho questo ricordo che continuava a uscire e cantava in continuazione. Dunque se ne vuoi uno, sai, vai,
4: mi regali un orologio cucù.
1: L'orologio cucù, questo è un capitale e mezzo,
4: lo metto fuori in giardino, cioè, così contento il mio vicino.
1: Le fai il nido a aprile. È aprile che canta il cucù. No?
0: Di solito è aprile.
4: Ho lì un vicino che anche lui ha
1: omaggio,
4: un po' di difficoltà.
1: Omaggio.
4: Si mette lì sulla poltrona, ogni tanto io gli mando.
1: C'era la canzone, scusami, è ritornato il maggio al canto del cucù.
4: Dunque
1: è a maggio.
4: Perfetto.
1: Ti dicono: se tu senti il cucù cantare per la prima volta, controlla quanti soldini hai in tasca, perché più ne hai e più ti porta fortuna.
4: Ah,
1: e dunque ricordatelo per l'anno prossimo, ricordatevelo.
0: Ora c'è Cesare Cremonini, questa è Alaska Baby.

0: con Boris Pirbaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
1: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
2: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
3: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: Con Obi Sant'Antonino e Obi Agno ti godi il calore di casa in autunno. Approfitta dei nostri pellet svizzeri a un super prezzo di soli 6,95 franchi al sacco o a bancale intero solo 6,50 franchi al sacco. Offerta valida fino al 31 ottobre. Obi, tutto è possibile.
7: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
8: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.

0: cosa fai?
1: No, perché?
0: Ma dovevo entrare con un messaggio. Già aperto
1: è una telefonata che ci stiamo rincorrendo da un paio d'ore, no?
0: Sì.
1: Siccome è squillata adesso perché ti chiamo quando posso, ti richiamo io. Adesso è suonato, gli ho detto stai in linea che faccio l'intervento.
0: Va bene.
1: Aspetta allora... che gli chiedo, sei in linea?
2: Sono in linea.
1: Ecco, stai bene. Perfetto.
3: Vabbè, gli spando un ballet con Only When You Live.
0: C'è un vocale.
4: Dico, se riuscivo a dormire con tic-tac-tic-tac, perché se avevo un qualche anno di meno adesso, con Spring Box, con Materasso Memory, con tutto quanto, non ci si riesce più a trovare una posizione adeguata.
1: Ma quelli sono i reumatismi.
4: Chissà perché.
1: Reumatismi.
3: Verissimo, comunque, verissimo. Qualsiasi cosa compri, non riesci a dormire bene lo stesso.
0: Allora, aspetta.
1: Comunque,
0: che c'era. No, aspetta,
1: c'era un altro.
5: Sì, era, è vero, arrivo. Anch'io avevo una nonna che non ci vedeva e le avevamo regalato una sveglia, praticamente era una delle vecchie sveglie con i due campanacci sopra, no? Quindi ogni quarto d'ora faceva un dong, ogni mezz'ora due, e poi segnava le ore, quindi faceva tanti rintocchi quanto erano le ore.
0: Esatto.
5: E per lei quella era una salvezza, certo, perché così aveva scandita tutta la giornata.
1: 45 facevi tre tocchi?
0: No, quarto d'ora, due, tre. E poi l'ora piena. E in mezzo noi avevamo il cucù. E dunque capisci che diventava un po'
1: che
0: pesante. Va bene. Allora, dai, sono le 16:51.
1: Sì.
0: Andremo a parlare di casi di aggressione tra poco, perché è abbastanza interessante, credo.
1: Sì.
0: Ti lasciamo la tua telefonata.
1: Sì,
0: mettiamo una bella canzone con
1: Alfa. Va bene.

0: La canzone di Alfa, quella intitolata Bellissimissima, non so se ti ricordi, era quella del concerto dove lui è sceso dal palco,
1: sì,
0: e c'era un personale di servizio lì, uno che controllava, e praticamente ha reppato lui, insomma, ha fatto reppare il tipo del controllo.
1: Mi sembra che l'abbia usato anche come finale in non mi ricordo dove, sì? Che è andato a fare il bagno scendendo dal palco.
0: Mi sembra, se come, sì.
1: Mi sembra,
0: sì,
1: forse, sì, era sì, questo. Sì, sì. Avevo trovato questo, senti un
0: Fai
1: po',
0: sentire.
1: Aspetta. Senti.
0: Tac. Ti.
1: Cioè,
0: tac.
1: Cioè, però che quando sei magari assorto da qualche pensiero e hai una cosa così in camera, diventa particolare, almeno personalmente mi terrebbe sveglio. Cioè, sei.
0: Sì,
1: ok, era quello. No, pensavo il signor Pellegrini, ma non c'è.
0: No, non c'è, è uscito un attimo, la telefonata è un po' più lunga del solito.
1: Esatto.
0: Senti, ci segnalano problemi all'imbocco della Vedeggio Cassarate direzione Lugano, dice tutti fermi in galleria. Quindi, insomma, ci sono diversi disagi che riguardano ovviamente la città di Lugano, soprattutto in zona, appunto, galleria Vedeggio Cassarate.
1: Ecco, non so se c'è qualcosa di ufficiale da Via Swiss, danno in entrambe le direzioni, tra Quinto,
0: sì,
1: e la galleria del Piottino, perché ci sono dei problemi, perché ci sono degli oggetti sulla
0: esatto.
1: strada.
0: E tra Lamone e Massagno, anche qui il traffico è fortemente rallentato. Queste sono le info di Via Swiss. Nel caso ci fossero altre segnalazioni, fatecele pervenire voi tramite WhatsApp 079 449 9537.
1: Bene, ci fermiamo un istante perché al momento reclam informazione e poi si torna per l'ultima ora dei Tre Tenori.
2: I Tre Tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturo.
3: Giglia, dal 1921, tradizione di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Ciseri 15 e su giglia.ch.
4: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
5: Volkswagen.
4: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
10: Gorla, c'è!
11: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle due, Maxi vi porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.
1: 16:58.
11: Ticino News.
12: Federico Marino al microfono. Sono 250 le persone rimaste a casa dopo la chiusura di Easy Work a Chiasso. In mattinata i vertici dell'azienda interinale hanno incontrato il sindacato OCST, che ha annunciato che presto si aprirà la consultazione per un piano sociale. In generale, tra le file del sindacato c'è positività. Il vice segretario regionale Nenad Jovanovic è intervenuto al microfono di Barbara Venneri.
13: Devo dire che il bilancio è positivo, data anche la fattispecie molto particolare dell'azienda, auspichiamo che tutti gli attori in campo si riesca a trovare un ricollocamento entro i termini che sono stati previsti di chiusura della fine dell'anno. Siamo sicuramente positivi che la stragrande maggioranza del personale troverà una nuova occupazione.
5: Stiamo parlando di un'agenzia interinale, cioè mi stai dicendo che il mercato riuscirà ad assorbire questi dipendenti?
13: Assolutamente, c'è anche una grossa richiesta sul mercato di questa tipologia di lavoratori, quindi siamo molto positivi sul loro ricollocamento efficace in tempi brevi.
5: E per quanto riguarda invece i 7 dipendenti interni all'azienda, anche qui siete fiduciosi del fatto che possano trovare una soluzione?
13: Da quando ci hanno detto ci sono già alcuni collaboratori che hanno già trovato una soluzione alternativa, quindi ci saranno tutti i tempi per sicuramente trovare un'altra occupazione.
12: E quello della chiusura di Easy Work è un tema che approfondiremo anche nell'edizione delle 18 di Ticino News. Con me in studio per le anticipazioni c'è Laura Zucchetti. Ciao Laura.
10: Sì, buon pomeriggio. Partiremo da qui e poi vi proporremo un'intervista al consigliere federale Martin Pfister, che ieri sera è stato ospite all'H Lugano in una conferenza sull'esercito del futuro. Lo ha intervistato Samuele Quadri, al quale ha detto: disponiamo di materiale obsoleto, ma abbiamo bisogno di nuovi equipaggiamenti per difenderci da droni e minacce a distanza. Ancora politica, perché sono sempre più numerosi i consiglieri nazionali che guardano ai governi cantonali. Succede in Ticino come nel resto della Svizzera, stando alla NZZ, che motiva il passaggio con un'assunzione di responsabilità. Ma è anche questione di salari, sostiene il politologo Nenad Stojanovic. In Consiglio di Stato ci dice si guadagna almeno il doppio. A Bellinzona è caldissimo il clima sul tema dello spostamento della sede dei pompieri, che approderà lunedì in consiglio comunale per il voto. Il dibattito si infiamma tra rapporti contrapposti, lettere anonime da parte dei pompieri e lo spettro di un referendum. Parleremo anche della salute del Papa, operato ieri per il tumore al polmone che lo stesso pontefice aveva annunciato di avere. Un intervento di un'ora e mezza riuscito senza complicazioni. Per capire meglio l'entità e l'impatto della malattia contratta da Leone XIV abbiamo intervistato l'oncologo Franco Cavalli. Ci sarà poi un ospite con noi in studio, il primario del centro cantonale di fertilità Alessandro Santi. Con lui parleremo di infertilità, un problema che tocca sempre più persone anche in Ticino e che non riguarda naturalmente solo le donne. Aumenta tra l'altro il tasso di denatalità, diventando quindi una questione sociale e non strettamente individuale. L'appuntamento come sempre è alle 18.
12: Grazie Laura, noi proseguiamo parlando di mercato del lavoro. Malgrado la buona congiuntura, le aziende sono caute nell'assumere, è quanto emerge da una ricerca condotta da Manpower Group. Gioca un ruolo anche l'intelligenza artificiale, tema approfondito con più convinzione dalle aziende. D'altra parte, lo scenario cambia anche a seconda dei settori, edilizia ed industria. Continuano a ricercare personale, mentre i posti di lavoro potenzialmente automatizzabili sono sempre più sotto pressione. Segnali positivi dai giovani in cerca di un primo impiego, con i dati che indicano un miglioramento delle assunzioni rispetto ad un anno fa. Senza una ristrutturazione il Louvre chiude, l'allarme lanciato dal presidente del Museo Simbolo di Parigi, che non solo sarebbe completamente congestionato, ma verserebbe anche in pessime condizioni. Una situazione difficile anche dal punto di vista della sicurezza, con la crisi che si è aperta, con il furto dei gioielli della Corona di Francia nell'ottobre del 2025. Per il presidente Christophe Leribaud, l'unica soluzione percorribile è il piano di rinnovamento presentato un anno fa da Emmanuel Macron.
14: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
2: L'infotraffico.
12: L'infotraffico via Swiss raccomanda prudenza sulla A2 tra Quinto e la Galleria del Piottino in entrambe le direzioni a causa di oggetti sulla carreggiata. Per quanto riguarda la viabilità, sulla A2 si segnalano forti rallentamenti tra Lugano Nord e Bissone in direzione di Mendrisio. Sempre sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, con 2 km di colonna tra Quinto e Airolo. Entrata di Airolo che è chiusa verso la galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Traffico congestionato anche tra Sant'Antonino e Quartino in direzione di Locarno, tra Gravesano e Manno, così come tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, tra Lamone e Massagno in direzione di Lugano e infine a Lugano sulle principali vie del centro.
15: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
2: Previsioni del tempo.
12: Domani tempo in prevalenza soleggiato e particolarmente mite a tutte le quote. Al primo mattino sul sottoceneri qualche banco nuvoloso basso. A basse quote minime tra i 7 e gli 11 gradi, massimo intorno ai 21.

0: Le chitarre dei Red Hot Chili Peppers, questa Dani California ad aprire questa terza ora insieme. Beh, insomma, questa è bella energica, ci piace molto, eh.
1: La Dani è della California,
0: sì.
1: Penso, insomma, sarà una roba così, no?
0: Sì,
2: è arrivato adesso notizia che venerdì 8 gennaio dalle 20:30 al Palazzo dei Congressi c'è questo spettacolo messo in scena dagli Abba Show, basato sulle canzoni più famose degli anni 70.
0: Che bello.
2: Ecco, si chiama The Golden Years. Gli anni d'oro degli Abba. Non conosco il gruppo.
1: Qual è la vostra canzone preferita degli Abba?
2: Ce ne sono così tante.
0: Fernando.
2: Due ore e 15 minuti di spettacolo.
0: Mica male, che poi è bello energico.
2: Certo. La anteprima è arrivato adesso.
0: La tua preferita?
1: SOS.
0: SOS.
2: Io ho Waterloo, perché ogni volta che questo, ma forse l'avevo già raccontato, arrivando a Londra, cioè da dove vado dai miei amici, la stazione che mi porta in centro è proprio la stazione di Waterloo. E ogni volta che io arrivo, prima di vedere, che vedo la stazione, cioè mi viene sempre in mente Waterloo, non c'entra niente. Perché
0: mi viene in mente la battaglia.
2: Esatto, perché poi lo sbaglio, insomma, quello che è arrivato a Waterloo, cosa ha fatto Napoleone, tutte queste cose qua. No,
1: invece mi vengono in mente i bagni.
2: I bagni di Waterloo? Perché?
1: Mi fermo a Water.
2: Ah, ecco.

0: Pensavo che entravi con Samantha Maitreya.
1: Non riesco a chiamarlo Samantha.
0: Attacco... No, non è Samantha.
2: Samantha no.
0: È Sananda.
1: Sananda.
0: Però che attacco ha questa canzone?
1: Bellissimo.
0: Tanta bellissima.
1: Bellissimo. Terence Trent D'Arby
0: 1987.
1: Allora, vero. Ci chiedono cosa succede in A2 direzione sud.
2: Sì, via Suiz si dice forti rallentamenti tra Lugano Nord e Bissone in direzione di Mendrisio.
1: Ecco, tutto ecco. Fermo.
2: Cioè,
1: bravi.
0: Allora, l'altro giorno stavo leggendo, ne abbiamo parlato anche assieme di questa cosa dei casi di aggressioni
1: sì.
0: ai danni dei controllori delle ferrovie federali svizzere, che uno non ci pensa, ma sai, c'è sempre più, lo diciamo l'altro giorno in alcuni casi, maleducazione, sì. ci sono tutti dei fattori che si sommano e poi succedono queste cose. Figuriamoci che si parla di circa 10 episodi al giorno ai danni del personale, dunque insulti, minacce, aggressioni fisiche che sono sempre più frequenti sui trasporti pubblici svizzeri, situazione peggiorata negli ultimi due anni. Ma questo mi ricorda anche un servizio che ho visto poco tempo fa, non solo sui treni, anche chi guida il bus,
1: ah, sì,
0: cioè diventa
1: certo.
0: veramente incredibile, cioè vero. Girare, ma semplicemente a Lugano
1: va a pari cioè, passo con la diseducazione generale che troviamo nelle strade ovunque. Quante volte parliamo anche di quelli che in
2: però
1: macchina
2: sì, quello è anche vero, ma quando sono due o tre o quattro persone che sono contro
1: lì poi fanno il branco,
2: che è uno
1: fanno il branco.
0: Quindi no, anche perché mi è capitato proprio in questi ultimi giorni, l'altro venerdì, quando c'è sì. stato tutto questo disastro sulle strade, io sono tornato fino a Balerna in treno e devo dire la verità che c'era questa ragazza che
2: controllore
0: è difficile che arrivi al controllore perché ogni tanto uno la pensa, dice fa tutto il viaggio, non sono neanche passati, però vabbè, c'è il discorso, il treno può essere lungo, può essere
1: certo.
0: che fai un giro
1: certo.
0: vedi la gente che sale e scende, poi vabbè, insomma il lavoro è abbastanza, penso che sia abbastanza tosto fare il controllore per tenere
1: sì.
0: tutto sott'occhio, no?
1: Certo.
0: quello che succede, e dicevo vedi che strano, però 2026 abbiamo ancora la persona fisica, che comunque io l'avrei potuto un bello, perché quando allora se tu prendi il treno giustamente devi pagare il biglietto del treno, però certo. avere qualcuno che passa e dicono buongiorno, favorisca il biglietto per favore, magari fai due chiacchiere, magari bisogna sapere qualcosa, cioè il controllare ha anche quella, invece per alcuni diventa un problema, ma perché il problema sei tu
1: ah,
0: che
1: certo,
0: non vuoi fare
1: ovvio.
0: Il biglietto, e allora inizi
1: senza biglietto, ovvio,
0: ad inventare le scuse più assurde e metti queste cose, perciò il fatto di trattare male chi fa questo tipo di lavoro non
2: ma a prescindere, comunque
0: bello,
2: trattare male le persone che lavorano è sbagliato,
0: chiaro,
2: è sbagliatissimo,
0: chiaro,
2: soprattutto
0: chiaro.
2: I controllori in questo caso.
1: Molti dicono che questi ragazzi sono annoiati, no? Io ci pensavo ieri mi è successa una roba un po' particolare, perché ero in macchina, stavo facendo questa strada che arrivava in salita ad uno stop e ho notato, siccome lì dove c'è lo stop c'è anche una fermata dei pullman,
0: sì.
1: che c'era questo ragazzino in mezzo alla strada, no? Ho detto boh, adesso si sposterà, no? Quando sono arrivato, lui si è in effetti spostato, però mi ha fatto un gesto che era un po' strano, un po' ambiguo, perché prima mi ha fatto come dire scusa, una specie di inchino per dire chiedo scusa, e poi mi ha fatto il gesto proprio come un gesto provocatorio, diciamo, no? Allora, guardando questo qui, che era lì da solo, quindi non faceva parte di un branco, no? Io mi sono proprio detto, ma questo è annoiato, cioè non sanno più cosa pensano, perché adesso non era uno che dice ah va il matoc, no? Può capitare che vedi quello un po' fuori di te, non
2: in
1: aveva quell'impressione
2: lì, così.
1: Cioè gente annoiata che non sa più cosa fare, quindi il divertimento era andare in mezzo alla strada perché non aveva capito, danzettava.
2: C'è un ascoltatore che dice tenori, come per gli adolescenti, per infrazione alla guida succedono queste cose perché non ci sono punizioni e la fanno franca tutti.
0: Ecco, oddio, la fanno franca, sai, se sul
2: però
0: treno
2: ci sono telecamere
0: sembra...
2: telecamere dappertutto,
0: sì, questo per diciamo chiamiamole aggressione, cioè ma anche un'aggressione
1: c'è.
0: Verbale,
1: c'è.
0: Perché tu passa il controllore,
2: c'è,
0: senti
2: ma anche un insulto, ma perché?
0: Certo,
2: ma per
0: certo.
1: Però
0: motivo,
1: boh, mi viene questa roba della noia,
0: sì.
1: cioè si annoiano e poi fanno ste cose che magari a una certa età non ti rendi neanche conto. Questa mattina è arrivata la notizia, avrete sentito anche voi, di quell'attore che in Italia
2: sì, della microcar,
1: è stato
2: delle
1: ecco,
2: quelle...
1: li hanno presi questi
2: sì.
1: due qua, no? Hanno preso questi due ragazzi 16-17 anni, si annoiavano e allora cercavano di divertirsi, no? Cioè questi qui hanno mandato in coma uno, hanno
2: ma
1: colpito
2: altre 6-7 aggressioni
1: meno gravi, perché gli è andata bene, non hanno picchiato organi vitali, e quindi, perché lì è una fortuna quando tu fai non puoi sapere la reazione dell'altra persona, no? Cadi male e mi annoiavo. Cioè, ma questi si sono rovinati la vita a 16 anni, capito? Perché quella roba lì poi magari te la dimentichi, perché sono talmente, oggi è tutto talmente leggero che magari veramente se la dimentichi. Ma una volta una roba del genere te la porti,
2: certo,
1: no?
2: Certo. Boh.
0: Allora, continuiamo tra poco.
1: È troppo vecchio
0: poco...
1: come discorso.
0: No, non credo. Dicevo, continuiamo tra poco perché ci sono veramente tanti messaggi, gli diamo un'occhiata. Sì. Però nel frattempo c'è un incidente. Stato un incidente sulla 2 in direzione sud, dopo l'ingresso di Lugano Nord. Così è quello che ci state scrivendo adesso. Dunque, aggiornateci 079-449-9537.
3: I tre tenori. Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 300 cavalli plug-in garantisce una tenuta di strada e un piacere di guida impareggiabili, grazie a 4 ruote motrici sterzanti e fino a 1000 km di autonomia, ora in serie limitata Hypnotic, esclusivamente equipaggiata. Approfittate di un vantaggio cliente fino a 5.500 franchi su Renault Rafale Hyper Hybrid Plug-in e sui modelli Full Hybrid E-Tech Renault Austral e Espace, ora presso il vostro partner Renault.
5: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
6: Centro Serramenti Ticino.
5: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
7: Un master, la scelta giusta per costruire il tuo futuro. All'Università della Svizzera Italiana trovi 30 master, quasi tutti in inglese, in finanza, management, intelligenza artificiale e molto altro. Scoprili al Master Info Day venerdì 23 ottobre. Iscriviti su usi.ch/mid.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
9: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
10: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/vw.
11: Volkswagen.
10: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.

0: Assolutamente no, Ricky, non è troppo vecchio. Ai nostri tempi i nostri genitori la noia ce la facevano passare con quattro
1: con cosa?
2: Con quattro K?
1: Erano quattro calci, calci? Quattro, okay. Calci, quattro calci. Vabbè. Che vabbè, sono tempi, cioè,
3: ah, certo,
1: nel senso,
3: cambiano le cose.
1: Nel senso che è anche vero che la noia può subentrare, che non giustifica quello di cui stavamo parlando adesso, però sai, soprattutto generazione Z, lavoro tra virgolette poco, situazioni poche. È uscito un articolo, l'avevo preso perché cioè, magari ne parliamo poi domani, e si diceva di non continuare a prendersela con questi giovani, no? Perché si dice pigri, arroganti e viziati. Ecco. Il ritratto del giovane è sempre lo stesso da sempre. Perché anche noi ci dicevano che eravamo pigri, che eravamo arroganti.
3: È una ruota che gira.
1: Esatto, quindi. No? Dunque si dice smettiamola di bersagliare la generazione Z, che sono quelli degli anni 2000, nati nel 2000.
4: Se ci fossero stati social ai nostri tempi,
1: Pellegrini cosa faceva?
4: Ma perfetto, è vero.
3: C'è un messaggio che volevo leggere un po' in controtendenza, che dice: qualche anno fa mia figlia è salita sul bus, la furba non ha fatto il biglietto, ha preso la multa. Il problema non è la multa, ci mancherebbe, ma il controllore che mia figlia mi ha detto che ha iniziato a fare lo spocchioso, battute del tipo adesso ti sistemo io, così impari a non fare il biglietto, bla bla bla, e ha chiamato la TPL e gli dissi che il suo unico compito era quello di fare la multa, e mia figlia meritatissima che le battute della spocchioso poteva evitarsele. Ecco, questo è
1: lì magari dipende anche chi trovi, perché sì. Se tu, allora prendiamo l'esempio, come si diceva adesso, dei controllori sul treno, no?
3: Sì.
1: Cioè, allora tutto il giorno sono confrontati con chi li insulta, chi li tratta male, chi inventa tutte le scuse del mondo perché non ha il biglietto e dunque devi trovare. Cioè, e tu arrivi e davvero, perché andare adesso, noi siamo abituati che andavi in biglietteria, prendevi il biglietto, certo. Salivi sul treno. Adesso addirittura c'è l'applicazione che decide da dove parte, dove arrivi, fai con tutte queste cose. Sì. Non tutti riescono ad utilizzare, no? In questo caso. E se magari ti dimentichi e non fai partire l'applicazione, queste cose, cioè hai voglia a spiegarglielo. Perché gli dici, guarda che, cioè, scusami, ma io ho tentato, e tu sei parte di quelle persone che fanno finta, che loro possono pensare che stanno facendo finta.
3: Ma mettiti nei loro panni.
1: Infatti proprio quello. Cioè. Dunque, se a volte magari anche lo stesso controllore, magari è quel momento di nervoso, ti risponde un po' male, bisogna capire che cosa ha vissuto
4: la
1: durante
4: tutta
1: la giornata. Chiaro.
3: Avendone sentite di tutti i colori, ovviamente diventa veramente un problema.
4: Arrivi a sera che scioppi.
1: Dunque, c'è chi ci sottolinea ancora l'incidente di cui abbiamo detto prima. Non so se è arrivata l'ufficialità da parte di Via Suisse.
3: Via Suisse dice che praticamente ci sono forti rallentamenti tra Lugano Nord e Bissone. Questa è l'unica cosa, non parla di incidente, però evidentemente gli ascoltatori ce l'hanno già comunicata questa cosa.
4: Lavoro, allora, poco svago, poca voglia meno, e comunque è una scusa per divertirsi a fare i cafoni,
1: no,
4: mancare
1: non è, allora,
4: di rispetto, sfogarsi picchiando, non sono tutti così fortunatamente.
1: No, aspetta,
4: però,
1: appunto diceva il lavoro, il poco lavoro, lo svago
4: non è una scusa
1: non
4: per
1: è
4: fare
1: una
4: questo.
1: Scusa per fare questo, esatto. Ecco,
4: e comunque c'è da dire che anche grazie anche ai social, ai media che oggi ci informano in tempo reale, le malefatte vengono sempre evidenziate e prendono spazio, cancellando magari invece tutti gli altri che sono tranquilli o fanno anche cose bene, perché comunque tante volte qui a stavo dicendo di sera di notte con i tenori ci troviamo, ne parlavamo anche poco fa, qualche giorno fa, a parlare delle nuove generazioni che invece stanno recuperando anche valori, cose sane nella salute, certo. E via dicendo, no? Quindi ma ci sono sempre stati le pere marce e quelle un po' meno marce,
1: ma poi appunto oggi nel tempo
4: oggi siamo portati più a evidenziare il marciume piuttosto che le cose buone.
3: Esatto. Ma questo sono anche i social che aiutano questo, soprattutto.
1: Esatto, questo è proprio perché è una situazione da social che porta anche a questo.
3: Ci confermano che l'incidente all'entrata di Lugano Nord, macchina con camion, solo una corsia aperta, quindi per quello che c'è colonna, insomma, in direzione sud.
1: Nuovissimo, Tiro Mancino. Bellissimo. Con Simona Molinari.
5: Fammi sapere

0: te.
1: Tiro Pancino, che bella questa canzone.
2: È molto samboso.
1: Sì, infatti è Bossa in Blu. Bossa in blu, ovviamente.
3: Poi lei è speciale, lei è bella, bellissima.
1: Mi piacerebbe un concerto di Simona Molinari.
3: Sì,
1: tutto
3: proprio brava.
1: Così.
3: Bravissima.
2: Bello. Allora, prima della gara, eccoci qua.
4: La canzone del tenore.
2: Lo dico già subito, non c'è un perché. C'erano i Rolling Stones in giro, ho detto, riascoltare i Rolling va bene. Con questa canzone mi era piaciuto molto il video, perché loro l'hanno proprio pubblicata nel momento del Covid e nel momento in cui per strada veramente non c'era nessuno.
3: Ah, mi ricordo.
2: E c'è
3: sì.
2: un video, il loro video è accompagnato da Londra. E dunque tu vedi praticamente questa Londra incredibile, non la vedremo mai più, totalmente diversa con questa colonna sonora.

0: Andate in internet, fate un giro, ricercatelo il video, perché purtroppo con la memoria ci porta a cose brutte, decisamente brutte. Però per quanto riguarda il brano, secondo me vale la pena proprio rivedere il video, perché è stranissimo. C'era anche un video di New York, no? Dove New York tutta vuota, le grandi città.
1: Tutte le grandi città vuote, ma cosa che probabilmente non vedremo mai più. Anche per
2: speriamo,
1: fortuna,
2: dai,
1: per fortuna,
2: speriamo.
0: No? Di casa, cioè parlavi magari anche di Zurigo e dintorni. Dai, andiamo in gara, eccoci.
3: Contro di hit, tre canzoni, un solo vincitore.
2: Chi sarà il vincitore di oggi?
1: La gara di oggi è un vincitore solo, anche perché oggi, esattamente il 14 ottobre del 1977, usciva l'album Heroes, che è uno dei famosi tre album, la trilogia di Berlino, insomma, per quanto riguarda David Bowie. E abbiamo scelto tre canzoni di Bowie, non tutte dallo stesso album, beh, c'è ovviamente la title track, che è questa. La canzone numero uno è Heroes.
2: Sì.
0: La canzone numero due invece è Let's Dance.
2: Dai, Rogers.
1: La svolta funky di David Bowie.
2: E la canzone numero tre è questa.
0: Bene, buona missione a tutti.
1: Quindi, se volete, la canzone uno è questa.
0: La canzone 2 è questa.
2: Put on your red shoes and dance the blues. E la canzone 3 è questa.
1: Votate 079-449-9537.
4: I tre tenori con Boris Tripparetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
7: Da far battere forte il cuore, la Kia EV3 4x4 ora con un vantaggio cliente fino a 5.600 franchi. Ruote invernali complete incluse. Provate la Kia EV3 presso il vostro partner Kia e approfittatene.
8: Kia. Movement that inspires.
9: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
10: Sì.
11: Sì.
10: Sì.
11: Sì.
10: Sì! Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto a

360 gradi. Radio 3i, dove batte il cuore.

0: Welcome the Heroes, bellissimo riascoltare David Bowie, il Duca Bianco, bello anche il ricordo del tempo di Berlino. Ogni volta che si parla di Berlino mi viene in mente la mostra che ho visto di David Bowie, dove veniva riprodotta un po' l'appartamento berlinese e ero rimasto colpito dalle chiavi. Perché? Che era un mazzo di chiavi di quelle proprie, presenti le chiavi dei vecchi castelli, lunghe, pesanti, e io dentro di me dicevo, ma David Bowie che era un mingherlino, no? Perché alla fine comunque all'epoca lì era mingherlino, vestiva anche attillato, ti ricordate, dove cavolo le metteva ste chiavi? Quando usciva, le metteva nell'impermeabilone molto probabilmente.
1: Probabilmente sì.
2: E beh, insomma, allora, avete votato
0: perché
2: questa,
0: vi ho fatto ridere?
3: No, cosa avete ma perché
0: che non potete dirlo per radio, ma io lo so cosa avete pensato.
1: No, noi non pensiamo mai.
3: Ci
1: male,
3: metti sempre a
1: mai.
3: Allora, i tre tenori l'anno scorso sono diventati cuochi, giusto?
0: Sì, certo.
3: Ecco, e allora ogni tanto non bisogna perdere la voglia di fare da mangiare. Mi spiace che ci ho pensato in questo momento. Ci ho pensato in questo momento che tu con le patate non puoi andare molto d'accordo, perché c'è una questione di salute
0: tanto,
3: che.
0: Però
3: perciò ci sono delle situazioni. Allora, uno delle cene, secondo me, ottime è sempre patate e formaggio.
0: Okay.
3: Se non puoi le patate, le puoi schiacciare. E dunque, se schiacci
0: tipo
3: le
0: purè.
3: Esatto. Dunque, oggi ho trovato una selezione di purè incredibili.
1: Cioè, sentiamo.
3: Partendo

0: dal purè di zucca e rosmarino. Poi hai il purè di cavolfiore e ricotta, quello di patate dolci e paprika, il purè di zucca e ceci, il purè di carote e zenzero, poi quello di funghi e parmigiano. Buono. Sono 10, poi quello di broccoli e limoni, quello di porri e patate, di finocchi e patate, di spinaci e feta. Però, ecco, dunque, se qualcuno vuole la ricetta, non l'è andata a cercare, no?
1: Però è facile,
0: uno
1: semplice.
0: Spunto per la serata prima delle 18, se dovete preparare quando arrivate a casa, guarda che bello, sono 10 purè autunnali che mangiate con i crostini super golosi, ecco.
1: Sembro Lucky Kingdom io in quella foto.
0: No, è che quando quando ci propone le ricette
1: ci schiaccia,
0: ci ingrassa.
1: È vero, è proprio che sarà un caso.
2: Lui prevede che le hai già mangiate,
0: esatto,
2: quelle robe lì.
0: Diventiamo sempre più ciccioni.
3: Senti, solo una cosa sulla viabilità, perché Via Swiss conferma che a Lugano Nord problemi di traffico perché c'è un incidente sul raccordo autostradale in entrata. Inoltre, sulla cantonale tra Paradiso e Merida il traffico è fortemente rallentato.
0: Dunque attenzione. Allora, io l'ho scelto il mio, il purè di zucca e rosmarino.
3: Aiuto, tu che purè... non lo vedo più.
0: No, aspetta che te lo faccio rivedere qua.
2: Ne avevi detto uno che mi piace.
0: C'è col cavolfiore, con le patate dolci, con la zucca, la carota e zenzero, funghi e parmigiano, broccoli e limone, porri e patate, finocchi e patate, spinaci e feta. Bisogna pensarci un po'.
2: Funghi e parmigiano, mi sa.
0: Funghi e parmigiano? Vai a casa a cucinare quello.
3: Spinaci e feta. Sì.
0: Spinaci e feta.
3: Mi piace.
0: Ottima scelta.
3: Ottima idea.
0: Ottima scelta. Allora, stasera.
1: Buon appetito.
0: Poi domani vediamo.

0: Italo Disco con i Colors, che ci ricorda l'estate di un paio d'anni fa.
1: Esatto, 2023.
0: 23, quindi tre anni fa.
1: Stati fa. Sì. Tre stati
0: che poi
1: fa.
0: Abbiamo usato anche come canzone di Natale qualche anno.
1: Vero, stesso anno. Della Natale.
2: Scusa, zucca e rosmarino. Io volevo votare per quello, volevo dire.
1: Zucca e rosmarino.
2: Ecco. Sì. Stasera ci sta zucca e rosmarino.
1: Quindi stasera pure per tutti. Vai, gente.

0: Cioè, chi vuole mangiare sempre più tardi, noi siamo quelli che invece vanno a casa e cenano.
1: Sì, ma ci sta
0: benissimo, dai.
1: Anche perché poi se vai a letto abbastanza presto devi star su qualche
2: ci
1: ora,
2: vuole un attimino,
1: no?
2: Per digerire, quindi ci sta alla grande
1: cena, so. Posto al sole
0: è arrivato, è arrivato un suggerimento di pizzoccheri e fegatola veneziana, guarda qua che... sì. Poi hanno mandato anche le foto, no?
1: Pizzoccheri sì, fegatola veneziana
2: e cicoria salentina.
0: Oh. Ah, non erano i pizzoccheri da cicoria,
1: no, cicoria. Allora un altro discorso.
0: Bene,
1: abbiamo
0: domani.
1: Finito. Buon appetito, buonasera.
0: Grazie, buona serata.
1: Ciao, ciao, andate
0: a
1: piano.
0: Domani. Date piano perché vi arriva dietro Pellegrini, poi non si sa mai.
1: Piano,
0: bye bye.
1: Sono in coda, ciao. Quindi. Piano. Non suonatevi, eh. Non suonate.
3: Boris Pifare.

0: È Radio 3 delle suore.
1: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
2: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard. Lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergy, lo standard di costruzione svizzero.
1: Un mondo di sogni, magie e favole prende vita al Teatro Foce di Lugano. Dal 17 ottobre all'8 novembre, Festival Internazionale delle Marionette. Pronto a incantare un pubblico di ogni età. Programma e biglietti su biglietteria.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì! Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCsì.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
7: Sono le 18.
6: Ticino News, sera.
8: Oltre 250 licenziamenti a Easy Work, ma c'è fiducia sul ricollocamento delle persone che verranno lasciate a casa alla fine dell'anno. È quanto emerso dal primo incontro tra sindacato e vertici dell'azienda interinale con sede a Chiasso, che chiuderà per volontà degli azionisti. Intanto però la cittadina di confine perde un altro pezzo. Il consigliere federale Martin Pfister, ospite ieri sera all'HAC di Lugano in occasione della conferenza Il soldato del futuro. Disponiamo di materiale obsoleto, ha detto, abbiamo bisogno di nuovi equipaggiamenti per difenderci da droni e minacce a distanza. Una minaccia reale, ha ribadito, è la Russia. Sempre più consiglieri nazionali guardano ai governi cantonali. Succede in Ticino ma anche nel resto della Svizzera, come illustra un articolo della NZZ che motiva il passaggio con un'assunzione di responsabilità. Questione anche di salari, aggiunge il politologo Nenad Stojanovic. In Consiglio di Stato si guadagna il doppio. Un'altra lettera del gruppo di pompieri anonimi No Casa mette benzina sul rogo che sta scaldando la politica bellinzonese, quello relativo alla nuova sede dei pompieri. Dopo mesi di discussioni, la nascita di due rapporti e lo spettro di un referendum, lunedì arriverà l'attesissimo voto in consiglio comunale. Solo il tempo ci dirà se la guarigione del Papa sarà definitiva. Così l'oncologo Franco Cavalli sul nodulo tumorale asportato al pontefice. Si tratta di circa un sesto della massa polmonare, spiega, e quindi la sua capacità respiratoria non sarà compromessa. Nel frattempo la Santa Sede assicura il decorso post-operatorio procede regolarmente. Sport, domani Lugano affronta la Stella Rossa, una delle squadre più prestigiose d'Europa. I bianconeri, forti della loro posizione in classifica in campionato e di un gioco che produce reti e non ne subisce, non temono i blasonati serbi di Riera. Renato Steffen trascina i suoi, i risultati ottenuti finora ci danno consapevolezza e fiducia. Meteo, domani al sud soleggiato e mite a tutte le quote per la stagione, temperature comprese tra 7 gradi di minima e 21 di massima. Buonasera, ben ritrovati a Ticino News. Sera, è mercoledì e quindi subito dopo l'edizione torna Radar mercoledì al timone, come sempre, Laura Milani. Buonasera, Laura.
9: Buonasera a tutti, stasera metteremo il focus sull'iniziativa per porre un freno all'aumento dei dipendenti pubblici. Le bocce in realtà non sono ancora ferme, il testo è fermo in commissione della gestione, si attende in particolare una sorta di proposta controprogetto da parte del governo, però il sentore è che anche questa mossa difficilmente eviterà la chiamata alle urne e il tema, va detto, scalda e spacca parecchio. Allora, avremo a confronto sostenitori e oppositori dell'iniziativa, da una parte il vicepresidente dell'UDC Diego Baratti, il direttore di Haiti Stefano Modenini, dall'altro lato il segretario cantonale di OCST Xavier Daniel e il vicepresidente del PS Danilo Forini. Vi aspetto subito dopo il TG.
8: Grazie mille Laura Milani, buon lavoro a te. Noi partiamo con la notizia della fiducia che c'è nonostante la chiusura della Easy Work di Chiasso. L'agenzia interinale abbasserà le saracinesche lasciando a casa più di 250 persone, ma si pensa che la grande maggioranza potrà essere ricollocata in tempi brevi. Il servizio è di Barbara Venneri.
10: Il settore è molto dinamico e la fiducia è tanta e anche la positività.
11: C'è anche una grossa richiesta sul mercato di questa tipologia di lavoratori, quindi siamo molto positivi sul loro ricollocamento efficace in tempi brevi.
12: È in tarda mattinata che i vertici di EasyWork e il sindacato CST finiscono il loro primo incontro tenutosi in corso San Gottardo 106. La positività è un sentimento condiviso da entrambe le parti, nonostante l'annunciata chiusura dell'agenzia interinale di Chiasso, che comporterà l'avvio di una procedura di licenziamento collettivo. Il vice segretario regionale OCST, Nenad Jovanovic.
11: Data anche la fattispecie molto particolare dell'azienda, auspichiamo che tutti gli attori in campo si riesca a trovare un ricollocamento entro i termini che sono stati previsti di chiusura della fine dell'anno. Siamo sicuramente positivi che la stragrande maggioranza del personale troverà una nuova occupazione.
12: Entro fine ottobre riceveranno una lettera di licenziamento 257 lavoratori interinali e 7 lavoratori interni. Tra di loro c'è lo stesso amministratore unico di EasyWork, Edoardo D'Angelo, il quale ci spiega che la decisione di chiusura non origina da un fallimento, ma da una semplice volontà degli azionisti.
13: Poi il motivo può essere per stanchezza, per soddisfazione. Comunque una chiusura, come succede per tante altre attività, che può essere un negozio, i lavoratori sono tanti, ma ci stiamo veramente impegnando per evitare che qualcuno possa avere problemi e non essere ricollocato.
14: Mi pare molto sereno in questo momento, è così anche per gli altri dipendenti toccati?
13: Allora, sicuramente abbiamo passato un momento di confusione, se così vogliamo chiamarla, ma poi con la discussione costruttiva anche con tutti i dipendenti siamo abbastanza sereni, perché le prospettive sono positive.
12: Ciò non toglie che Chiasso perde un altro pezzo, una sorpresa per il sindaco Bruno Arrigoni.
15: EasyWork è una società che da alcuni anni che è qui, secondo me più di una decina d'anni, e chiaramente è un fattore negativo. Ecco, quando si perdono dei posti di lavoro è sempre in sé, se vuole, anche una piccola tragedia, e per chi è toccato una grande tragedia.
12: Quale sarà l'impatto sulle finanze cittadine?
15: Posso immaginarmi che ci sarà un impatto sull'imposta alla fonte. Solitamente la maggior parte del personale in queste società è frontaliero. Poi è da capire bene, perché questa gente lavora in una società attualmente, lavorano in altre aziende, è da capire se questi contratti verranno poi recuperati o ripresi da altre società del settore. In quanto qui a Chiasso ne abbiamo alcune di società interinali, la speranza è che vengano riprese da queste.
12: Nel frattempo è stata aperta una procedura di consultazione in cui il sindacato CST sarà parte attiva.
11: Noi riuniremo in assemblea tutto il personale, al che porteremo delle proposte concrete per ridurre il numero dei licenziamenti e anche la proposta di piano sociale, quindi l'azienda si è detta aperta comunque a sottoscrivere anche un piano sociale.
12: Piano sociale che è in fase di allestimento.
8: Ieri sera il consigliere federale Martin Pfister è stato a Lugano per partecipare a una conferenza sull'esercito del futuro. Tanti i temi sul tavolo, come la preoccupante situazione geopolitica e i dispositivi dell'esercito ritenuti non all'altezza. Sentiamo.
16: Però in Svizzera disponiamo di materiale obsoleto. Abbiamo urgente bisogno di nuovi equipaggiamenti e di tecnologie compatibili con le armi moderne, per esempio, per difenderci dai droni e dalle minacce a distanza.
17: Così Martin Pfister, capo del Dipartimento Federale della Difesa, della Protezione della Popolazione e dello Sport, descrive l'attuale situazione dei dispositivi militari del nostro paese. Lo fa in occasione della conferenza annuale dell'Associazione per la Rivista Militare Svizzera di Lingua Italiana. Teatro dell'incontro, il LAC di Lugano. Centinaia i presenti, ospite d'onore lo stesso Pfister, accolto dal direttore del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi con il ricordo del loro primo incontro in un simpatico siparietto.
18: Nella stessa cellula di conduzione.
16: Grazie di cuore, Norman, per avermi ricordato il periodo che abbiamo trascorso insieme. Non nelle celle, naturalmente. In tedesco, tra l'altro, entrambe le cose si dicono allo stesso modo.
17: Giochi di parole che rompono il ghiaccio della conferenza, tema centrale, il soldato del futuro che in Svizzera non vede frontiere linguistiche. Sguardo dunque all'esercito elvetico che verrà.
16: Stiamo riorganizzando il nostro esercito per adattarlo alle tecnologie moderne. Per esempio, sviluppiamo droni e sistemi robotici. Abbiamo un comando spaziale e anche una scuola reclute dedicata allo spazio. Abbiamo inoltre una scuola reclute per la cyberdifesa con giovani soldate e soldati specializzati nella sicurezza informatica.
17: L'intenzione è dunque preparare un esercito ad essere al passo con i tempi in termini di sicurezza militare. Una situazione che mette sotto i riflettori anche il Ticino. Secondo il ministro della difesa, infatti, il nostro cantone ha una sensibilità maggiore nell'ambito della sicurezza.
16: Naturalmente il Ticino è particolarmente esposto in quanto cantone di confine e ha anche una particolare esperienza dei conflitti del passato. Penso quindi che in Ticino ci sia una sensibilità particolare nei confronti della sicurezza del paese.
17: Ovviamente i discorsi sul futuro dell'esercito svizzero si iscrivono in un contesto internazionale sempre più fragile ed imprevedibile. Particolare attenzione è rivolta alla Russia.
16: Sì, la Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza dell'Europa e la Svizzera si trova nel cuore dell'Europa. Assistiamo a forme di guerra ibrida da parte della Russia nei confronti dei paesi europei. La Svizzera ne è colpita in misura leggermente minore, ma per esempio la Germania e la Polonia sono fortemente interessate da questo fenomeno.
17: Un dispositivo obsoleto, una situazione geopolitica preoccupante e nuove forme di minacce tecnologiche. Un cocktail di imprevisti a cui si aggiunge la bufera sull'acquisto degli F-35. La popolazione, ricordiamo, approvò il finanziamento di 6 miliardi di franchi per 36 velivoli, un prezzo fisso mai concordato con gli Stati Uniti. Ad oggi il costo è lievitato per una flotta di 30 aerei, gestione delle trattative e comunicazione criticate. Martin Pfister però sottolinea l'importanza dei nuovi velivoli.
16: In realtà i contratti statunitensi non prevedono una vera e propria garanzia sul prezzo. La Svizzera ha cercato di ottenerla, ma sappiamo che ciò non è avvenuto. Non abbiamo ottenuto né questa garanzia né un prezzo fisso, proprio come è successo anche ad altri paesi che acquistano aerei dagli Stati Uniti. Tuttavia riceveremo almeno 30 aerei dagli Stati Uniti, si tratta di velivoli molto validi che ci permetteranno anche di cooperare con altre nazioni nello spazio aereo europeo. Questo è importante perché lo spazio aereo svizzero è molto piccolo.
8: Restiamo in ambito politico, è lunga la lista dei consiglieri nazionali che nei prossimi mesi si sfideranno in vista delle elezioni nei rispettivi cantoni, non solo in Ticino, e tra i motivi, commenta il politologo Nenad Stojanovic, anche la questione salariale è da considerare.
19: C'è un filo comune tra Piero Marchesi, Greta Ghisin e Alex Farinelli. Dopo l'esperienza al nazionale, tutti e tre si sfideranno per un posto in governo. Un'ambizione tutt'altro che insolita. Una fotografia della NZZ parla di vera e propria fuga, elencando una lunga lista di deputati pronti a rientrare a casa. Oltre al Ticino, particolarmente gettonato è anche il Canton Zurigo, con 4 consiglieri nazionali in corsa. Il motivo? Passare dalla teoria alla pratica al motto di più responsabilità, illustra l'articolo. Vero, ritiene il politologo Nenad Stojanovic, che però evidenzia altri due aspetti, salari e termini massimi dei partiti.
20: È vero che i candidati ticinesi potrebbero rimanere un po' più a lungo, adesso però subentra il secondo fattore da non sottostimare, che anche questo nell'articolo della NZZ non viene citato, ed è anche semplicemente quello del salario. Un consigliere nazionale guadagna all'anno attorno a 100-130 mila franchi a seconda dell'assiduità della sua presenza nel Parlamento, a seconda anche delle commissioni in cui siede. Però ecco, se viene eletto in Consiglio di Stato guadagnerà circa il doppio. Non diranno che sia questa la loro prima motivazione, però è sicuramente un fattore importante che incide sulle loro scelte.
19: È altresì vero che la costellazione planetaria non è tra le più fortunate. Al prossimo governo ticinese attendono risparmi, riforme, prospettive.
20: Ah certo, su questo non ci piove. Diventa un lavoro a tempo pieno sicuramente, ben pagato bisogna dirlo, però con delle responsabilità maggiori, e non tutti se la sentono.
19: E per i partiti si tratta di una perdita o di un guadagno?
20: Per un partito nazionale è spesso una perdita, però allo stesso tempo è un guadagno per i governi cantonali. Questo non c'è dubbio, è che buona cosa per i cantoni avere dei ministri nei rispettivi governi con un'esperienza e la rete di contatti a livello federale.
19: Un fenomeno non nuovo tiene a precisare Stojanovic. A cambiare nel tempo è stato lo sguardo verso il Consiglio degli Stati, dove comunque si è 1 su 46.
20: Questa accresciuta importanza del Consiglio degli Stati fa sì che spesso per dei ministri cantonali che non vogliono più essere nei governi cantonali, ecco, è quasi anche una questione di prestigio o spesso anche trampolino magari verso una candidatura e l'elezione in Consiglio federale, quella di candidarsi per la Camera Alta, come per esempio è stato il caso dell'attuale ministra federale delle finanze Karin Keller-Sutter, che dal governo cantonale di San Gallo è passata al Consiglio degli Stati e da lì al Consiglio federale. Christian Vitta, per dire, posso immaginarmi che possa essere interessato a un posto a Berna nel Consiglio degli Stati, o magari in un futuro anche Norman Gobbi. Bisogna poi dopo vedere se la costellazione è quella giusta, se il contesto è giusto per riuscire a farsi eleggere, perché non è così semplice.
8: La pretura di Mendrisio Nord ha emesso una sentenza di fallimento nei confronti di Roberto Ostinelli, gran consigliere e titolare di uno studio medico proprio a Mendrisio. Lo si legge sul foglio ufficiale, lo ha confermato lo stesso Ostinelli sui suoi canali social. Un fallimento causato dalla procedura avviata da un assicuratore malattia per i premi di cassa malati che Ostinelli non paga da 2 anni, ma che, ha assicurato ai nostri microfoni, non ha un effetto diretto sulla sua attività. Sentiamo.
0: Non è una vera e propria società, non è un SAGL, non è un SA, è una ditta individuale, quindi è basata sull'individuo, e quindi una persona non è che può fallire, non è che puoi cancellarla dal sistema, non è che può non pagare magari anche le tasse perché è fallito. Quindi in sé tutta quella che è una procedura legata al singolo individuo necessita semplicemente un controllo statale dell'ufficio fallimenti per coprire l'ammanco, diciamo, e quello che succede è che viene tracciata una linea. Quindi dal 7 ottobre in avanti la mia attività in studio continua, chiaramente anche perché bisogna pagare quello che è il debito, mentre quello che sono state le fatture pregresse al 7 ottobre possono essere trattenute i pagamenti dall'ufficio fallimento per fare questi pagamenti.
8: Malgrado ciò, comunque, Ostinelli non ha intenzione di gettare la spugna né come medico né come parlamentare, anzi promette battaglia proprio sui temi dei costi della salute e forse anche su una sua ricandidatura.
0: Non è una questione di natura penale, è personale, e io posso ricandidarmi sia individualmente che con un partito, quindi da indipendente o con un partito. Sicuramente a breve porterò delle mozioni e una risoluzione cantonale per cercare di mostrare quello che succede e proporre un cambiamento, perché troppi cittadini sono in grave difficoltà. Questo è il mio obiettivo primario nelle prossime settimane. Chiaro che tutto questo non è detto che viene risolto nel brevissimo, e mi piacerebbe comunque seguire gli eventi di queste mozioni e risoluzioni, perché per me sono cose molto importanti per risollevare una stabilità economica, sociale e sanitaria in Ticino.
8: A Bellinzona è caldissimo il tema dello spostamento della caserma dei pompieri. A seguito di due rapporti in gestione, atti parlamentari e discussioni, si è aggiunta ieri una nuova lettera da parte di un gruppo di pompieri anonimi a tutti i consiglieri comunali in vista del voto di lunedì. Gli ultimi sviluppi con Robert Kretschmar.
2: Speriamo che nessuno di voi sia prigioniero di logiche di partito o dettami imposti dall'alto. Questo è un estratto di una nuova lettera inviata ai consiglieri comunali di Bellinzona da parte del gruppo di pompieri riuniti nel comitato No Casa, che restano anonimi per timore di ripercussioni e che si dicono contrari allo spostamento della caserma al sedime ex lati a Sant'Antonino. Lettera che arriva a pochi giorni dal confronto decisivo dopo mesi intensi. Lunedì si voterà su un primo credito da 14 milioni, su un totale dei 34 stimati per l'operazione, per acquisire il terreno all'ex lati e progettare la nuova caserma. Una soluzione che il rapporto di maggioranza sostiene, a confermarlo il presidente della gestione Pietro Ghisletta.
21: I punti principali che ci hanno mossi in questa scelta e che siamo convinti questa scelta è che lo spazio dell'ex lati è un comparto in una zona industriale, è un comparto interessante perché ha ancora un grosso sviluppo a livello edificatorio, e laddove possiamo mettere sotto lo stesso tetto tre enti, quindi i pompieri, la protezione civile e anche tutto quello che è la parte dei servizi operativi della città di Bellinzona.
2: Fronte d'opposizione, come detto, non manca. È stato infatti stilato anche un rapporto di minoranza che chiede di respingere l'opzione ex lati. A firmarlo Lorenza Röhrenbach e Brenno Martignoni Polti.
22: Una caserma dei pompieri che deve anche presiedere un territorio, deve essere di pronto intervento, non può permettersi delle situazioni che sono ancora oggi, diciamo, almeno grigie.
23: Quali sono questi punti aperti?
22: L'insediamento è praticamente nelle vicinanze del centro commerciale che induce ad un traffico importante. Ad oggi non c'è la certezza che le capacità di soccorso siano uguali a quelle odierne.
2: Tra i contrari, molti avrebbero preferito l'opzione dell'ex birreria Carasso, ventilata già decenni fa e che però il municipio stima dal costo maggiore, circa 44 milioni. Costo che ritorna anche nella lettera dei pompieri anonimi che, ricordiamo, avevano già espresso le loro opinioni ai membri della gestione.
22: Il patto che dei pompieri, rispettivamente delle persone che lavorano sul fronte, fanno sapere quali sono le criticità, è qualcosa che va ascoltato, e va ascoltato soprattutto da chi rappresenta la gente in consiglio comunale.
21: È stata una lettera che subito dall'inizio ci ha toccato come consiglio della gestione, perché è stata indirizzata a noi, quindi abbiamo incontrato dei loro rappresentanti in commissione che abbiamo potuto sviscerare queste cose. La cosa che ci fa un po' peccato è che resta sempre anonima questa lettera, e adesso i portavoce di questa lettera è il signor Tuto Rossi e il signor Rodolfo Quartraccioni, che sono loro i portavoci di questo. So che in questi giorni ne hanno ancora scritta una, ma c'è anche tutto il resto del corpo dei pompieri e dei partner affini, quindi la protezione civile, che anche noi abbiamo sentito più volte, hanno avuto anche occasione di presentare a tutto il consiglio comunale più volte il nuovo progetto, e quindi li abbiamo tenuti assolutamente in considerazione con questo rapporto.
2: Sullo sfondo c'è poi lo spettro del referendum che gli stessi pompieri anonimi, come anche l'MPS di Bellinzona, hanno già preannunciato.
21: Non sarà mai la soluzione perfetta, né la lati né la birreria, però è una soluzione di compromesso che nel giro di 2 o 3 anni può venire realizzata, e siamo assolutamente pronti, ma come penso che è totalmente pronto anche il municipio, a spiegare a tutti i cittadini che vorranno, se del caso, lanciare questo referendum, cosa sono i pro e i contro.
8: Un'ora e mezza di intervento riuscito senza complicanze, un bollettino medico positivo, quello diramato dalla sala stampa del Vaticano dopo l'operazione a cui ieri è stato sottoposto Papa Leone XIV, operazione in cui, lo ricordiamo, gli è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Gli esami istologici nel frattempo hanno confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare. Noi sul tema, nella nostra rubrica domande e risposte, abbiamo interpellato l'oncologo Franco Cavalli.
24: Cos'è un adenocarcinoma e quanto è grave?
25: L'adenocarcinoma polmonare è uno dei 3 tipi di tumore maligno del polmone. Oggi forse il più frequente tra questi tumori maligni del polmone, tra i 3 tipi non è il più cattivo, è quello forse relativamente meno aggressivo. Però ecco, bisogna aggiungere qualcosa, che oggi si riesce a definire molto meglio questo tipo di tumore in base a delle analisi di biologia molecolare che spesso, non sempre, ma spesso indicano una serie di sottotipi che non si vedono al microscopio, ma che si possono così definire solo in base all'analisi dei geni, no? Ecco, questa informazione non l'abbiamo ancora, perché questi test necessitano almeno una decina di giorni, se non di più, e quindi saranno un po' questi test a definire meglio il grado di malignità di questo tumore.
24: Si è parlato di nodulo circoscritto e allo stadio iniziale. Cosa significa concretamente e come influisce sulle cure?
25: L'analisi a livello di radiografie, magari anche di PET e di TAC che sono state fatte prima, non hanno dimostrato la presenza, per esempio, di cellule tumorali anche nelle linfoghiandole del mediastino, che è quella zona tra i due polmoni, che è dove il tumore dei polmoni di solito, se esce dal polmone, va come prima localizzazione. Se è così, ma non ne abbiamo una conferma ufficiale, non dovrebbe aver bisogno di ulteriori terapie, nel senso che non dovrebbe aver bisogno né di radioterapia sul mediastino né di terapie così, di chemioterapie ulteriori. Questo è molto probabile che sia così, ma penso che per poterlo dire definitivamente bisogna aspettare appunto queste analisi definitive.
24: La qualità di vita del Papa rimarrà la stessa o ci saranno conseguenze permanenti?
25: No, non dovrebbero esserci, ammesso che i suoi polmoni siano per il resto sani. Ecco, la parte che è stata tolta può essere quantificata grosso modo in un sesto della massa polmonare, e quindi normalmente questo non provoca una diminuzione della capacità respiratoria. Ecco.
24: Vi è la possibilità che il tumore si ripresenti malgrado la rimozione?
25: È impossibile dirlo, come è impossibile e sarà impossibile anche quando ci saranno le ulteriori analisi, di dire se magari qualche cellula non sia già scappata, perché ecco, potrebbe anche darsi che qualche cellula poi sia scappata e che non la si vede, perché noi le vediamo solo quando sono alcuni milioni di cellule, ecco, sono alcuni millimetri e non solo al di sotto del millimetro. Quindi in fondo ecco, si potrà parlare di probabilità, e a me pare che in base a quanto sappiamo adesso le probabilità sono buone, ma non di certezze. Sarà solo il tempo che darà una certezza a sapere se sarà una guarigione definitiva o se tra mesi o anni ci sarà qualcosa d'altro.
24: La visita apostolica prevista in Sud America inizio novembre è ancora fattibile?
25: Non conosco lo stato dei suoi polmoni, ecco, e quindi la sua capacità polmonare, sicuramente tutti questi test che sono stati fatti di per sé, diciamo così, 3-4 settimane dopo un intervento come quello che è stato fatto in un paziente alla sua età, dovrebbe essere possibile.
8: Siamo pronti per aprire la nostra rubrica Click, questa sera curata da Federico Marino, che ci porta negli Stati Uniti per parlarci di una gaffe che ha fatto il giro del mondo.
1: Spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, excuse me, my husband, that's a good one. My husband is
3: esatto,
1: out here.
3: Quella che abbiamo sentito è la nuova portavoce della Casa Bianca, Katie Zaccaria, portavoce che nel suo primo incontro con la stampa ha confuso suo marito con niente di meno che il presidente. Questa è bella, ha cercato in seguito poi di sdrammatizzare. Lapsus è arrivato in un momento in cui Zaccaria stava, madre di quattro bambini, stava parlando di come intende conciliare la sua vita familiare con la sua nuova vita lavorativa. Un tema che a Washington è particolarmente d'attualità e particolarmente delicato, perché è quello che ha portato anche alle dimissioni della sua predecessora Caroline Leavitt. Una gaffe che ha suscitato un certo imbarazzo in sala, che però non è stato l'unico tema che ha fatto discutere. Infatti sotto la lente degli osservatori c'erano anche le esitazioni della nuova portavoce al suo primo incontro con la stampa, primo incontro che è stato anche il più corto di sempre se escludiamo quelli in periodo Covid, ma c'è stato anche da discutere sulla questione dell'esame di avvocatura di Zaccaria su domanda dei giornalisti che la nuova portavoce ha affermato aver condotto in Cina.
8: Restiamo negli Stati Uniti, in questo caso però per assistere a uno spettacolo che ha decisamente un gran fascino.
3: Stiamo parlando del lancio di un Falcon 9 che in occasione della più recente missione di SpaceX ha disegnato una sorta di medusa spaziale nei cieli di Tampa in Florida. Più precisamente possiamo vedere le immagini, si tratta della scia lasciata dal sistema di propulsione del razzo che è partito alla volta dello spazio assieme alla navicella cargo Dragon. L'occasione è la 35esima missione commerciale di SpaceX alle 6:30 ora locale, infatti il razzo è decollato da Cape Canaveral verso la Stazione Spaziale Internazionale, dove verranno consegnati quasi 3.000 kg di rifornimento ed attrezzature. Questo però solo dopo aver completato il viaggio fino alla stazione, che si prevede durerà 52 ore e che verrà completato con l'aggancio il 15 ottobre. Quindi un viaggio che ha attirato l'attenzione dei curiosi, ha suscitato una certa sorpresa e che è ancora in corso in questo momento sopra le nostre teste.
8: Ancora continuiamo a parlare in un certo senso di immagini per una questione però più seria e delicata.
3: Lo facciamo parlando delle immagini dell'emittente turca Halk TV. Vediamo infatti una trasmissione del principale canale dell'opposizione in Turchia che dopo alcuni secondi viene bruscamente interrotta con le immagini di un film turco d'epoca. Questo perché alle 6 del mattino la polizia è entrata nella sede dell'emittente e con accuse di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro che erano rivolte al proprietario dell'emittente. Un intervento ampiamente documentato dai giornalisti presenti a Istanbul, ciò che ci permette anche di vedere gli agenti tra i tavoli della redazione. Dopo una prima perquisizione sono 11 le persone che sono state fermate con un totale di 17 mandati d'arresto. Nel corso dell'operazione è stato poi impedito agli impiegati di accedere all'edificio con un cordone messo in atto dalla polizia. Dure le critiche mosse dall'opposizione che ha parlato di un lavoro che possono fare solo i dittatori, riferendosi all'operazione di polizia, e che ha espresso preoccupazione per la libertà di stampa nel paese.
8: Grazie mille Federico Marino. Noi chiudiamo la rubrica Click, torniamo in Ticino per parlare di infertilità, un problema legato a più fattori, non da ultimo l'età ma non solo, che sempre più coppie vivono anche appunto nel nostro cantone, una questione peraltro che non è individuale, infatti una delle cause della denatalità che da anni si riscontra anche nel nostro cantone. Di recente si è tenuto a Lugano un convegno proprio per approfondire questa situazione. Noi stasera ne parliamo con Alessandro Santi, primario del centro cantonale di fertilità alla Carità di Locarno, che saluto e accolgo in studio. Buonasera.
4: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
8: Allora, secondo i dati ufficiali nel 2025 in Ticino sono nati 2.285 bambini, si tratta del dato più basso degli ultimi 70 anni. Quanto pesa l'infertilità in questo fattore?
4: Sono numeri che fanno impressione, di cui in realtà facciamo anche fatica un po' a renderci conto oggi delle conseguenze che avranno un domani. È ovvio, l'infertilità non è l'unica causa, però a livello sociale sappiamo che l'infertilità può essere poi un problema che è collegato strettamente. Pensiamo che le coppie fanno sempre più fatica ad avere un'indipendenza economica, finiscono la loro formazione più tardi, spesso dopo i 30 anni, quindi molto spesso si cerca un primo bambino quasi ai 35 anni, e quindi quando magari la coppia vorrebbe cercare un secondo bambino si ritrova a 37-38 anni, dove le chance poi di riuscirci sono molto più basse.
8: Ancora un dato, questa volta viene dall'OMS: una persona su sei soffre di infertilità. Si pensa spesso che sia un problema femminile, in realtà è un problema che tocca da vicino anche gli uomini.
4: Esatto, sì, questi numeri sono rappresentativi anche per la Svizzera, anche per il Ticino direi. Faccia conto che vediamo solo nel nostro centro circa 250 coppie nuove ogni anno che vivono in Ticino e che non riescono ad avere un bambino spontaneamente, e molto spesso, direi quasi nella metà dei casi, troviamo comunque una componente maschile dove i parametri non sono quelli che normalmente ci aspettiamo nell'uomo.
8: Allora, ha citato lei alcune ragioni, no, di questa situazione. Ci sono ragioni sociali, ci sono ragioni culturali, c'è anche l'età, e quindi spesso quando una coppia decide di provare ad avere un figlio, purtroppo è troppo tardi. Come prevenire una situazione del genere?
4: Da un lato vorremmo che poter facilitare il fatto che la coppia riesca ad avere un bambino prima, cosa che non è per niente semplice. Penso che un punto importante sia informare oggi le coppie, magari di non aspettare troppo, e soprattutto per le donne renderle più consapevoli di quello che è purtroppo un po' l'aspetto biologico della qualità e della quantità degli ovuli, che dopo i 35 anni è molto inferiore rispetto a prima dei 35 anni, e spesso mi accorgo nella mia attività di tutti i giorni che questa informazione fa ancora fatica a passare. Quindi penso che sia un lavoro che dobbiamo fare noi medici, ma anche proprio a livello della società, dando delle informazioni più mirate.
8: Ecco, proprio in questo senso si è costituita di recente l'Associazione Svizzera di Infertilità con sede a Lugano, che è la Ticino Swiss Infertility. Quindi anche in questo senso vuole lavorare sull'informazione, una informazione precoce.
4: E soprattutto nel pensare che vi è un diritto a sapere e soprattutto a informare, e poi ovviamente nessuno deve essere obbligato a fare nulla, però vediamo tantissime pazienti che sono veramente tristi del fatto di non essere state informate o di non aver ricevuto le informazioni correttamente prima, e si ritrovano magari in un momento in cui poi si rendono conto diventa tutto più difficile.
8: Quali sono le soluzioni possibili?
4: Una delle possibilità che oggi vediamo sempre più spesso è quella di pensare a congelare i propri ovuli in età più giovane di quello che si pensava. Quindi le pazienti, soprattutto che magari le donne che intorno ai 30 anni non hanno ancora una relazione stabile o che comunque si vedono costrette per motivi professionali a dover posticipare l'arrivo della gravidanza, hanno la possibilità di poter congelare gli ovuli. Lo so, suona strano, io stesso magari 15-20 anni fa ne avrei parlato in modo diverso, ma diventa una possibilità importante, perché altrimenti poi queste stesse donne 10 anni più tardi avranno molte meno possibilità.
8: Ecco, secondo l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica sono sempre più donne che congelano gli ovocite, magari per motivi non medici, un bene?
4: È un discorso complesso. Io penso che sia importante informare, dare loro la possibilità e poi lasciare a loro la scelta di dire se è un bene oppure no. Le assicuro che moltissime donne che arrivano da me con non ancora magari 40 anni, già dai 37-38 anni, dicono: se avessi saputo, come sicuramente avrebbero magari voluto almeno pensarci se congelare o meno gli ovuli qualche anno prima.
8: C'è però forse un deterrente, perché per qualcuno può diventare sicuramente un dato fondamentale. L'assicurazione di base non copre tutte le cure che a volte sono anche costose. Come gestire questa situazione?
4: Ma penso che qui sia importante differenziare, perché è ovvio, noi non pretendiamo che tutte le cure siano pagate, soprattutto pensiamo al congelamento poi per motivi personali della paziente. Quello è qualcosa che sicuramente può essere discusso, ma che non è ancora previsto. Noi stiamo lottando da anni, da ormai più di 10 anni, sul fatto che almeno i trattamenti di fecondazione in vitro vengano pagati e riconosciuti in Svizzera come tutti gli altri paesi europei. Io penso a donne che hanno avuto gravidanza extrauterina, a donne che soffrono di endometriosi in forme severe, o a situazioni in cui purtroppo una gravidanza spontanea non può arrivare. In queste situazioni vorremmo che almeno lì la Cassa Malati, la Lamal, possa aiutare queste coppie, che nessuna coppia viene volentieri da me per cercare un bambino, e tutte lo vorrebbero avere spontaneamente.
8: Un'ultimissima domanda, c'è un consiglio che si sente di dare a una coppia che oggi sta pensando di avere un figlio?
4: Sì, magari di non aspettare troppo, di informarsi. Informarsi costa veramente poco, non vuol dire poi dover fare qualche cosa, ma informarsi è preferibilmente prima dei 35 anni, perché dopo diventa difficile.
8: Alessandro Santi, primario del Centro Cantonale di Fertilità, io la ringrazio moltissimo per queste informazioni utilissime.
4: Grazie a voi.
8: Grazie e buon lavoro. È arrivato il momento di parlare di sport, e lo facciamo con Letizia Ricciardi.
5: Buonasera anche da parte mia, parliamo di calcio perché domani i bianconeri scendono in campo per la prima partita della fase a campionato di Conference League Un impegno questo che non si giocava a Lugano da parecchio tempo e che quindi porta una certa emozione, ed è anche l'occasione per Mattia Crocitorti di ripercorrere la propria esperienza in Europa. Sentiamo.
6: Mi ricordo ancora la mia prima partita da allenatore in un group stage di conference, era con il Bodo Glimt, arrivavo con tanta emozione, con tanto anche gioia, tanto nervosismo per vedere se eravamo in grado, io e la mia squadra, di reggere determinati palcoscenici. Adesso sono arrivato qua, è la mia terza esperienza, è normale che la vivo in maniera molto più serena, molto più tranquilla. Sicuramente c'è grande orgoglio poter essere qui a disputare una conference in questo stadio. Alla fine l'anno scorso in tutte le maniere tutti ne abbiamo parlato, da luglio in poi entriamo nel nuovo stadio, vorremmo giocare nell'Europa e ce l'abbiamo fatta e siamo qui, è arrivato il momento e non vediamo l'ora. Giochiamo contro una squadra che ha a livello internazionale una grandissima esperienza, è una grande storia, è un club che ha alzato anche una Coppa dei Campioni, è un club abituato a giocare in Champions League e in Europa League a tutti gli anni, e dunque sicuramente sarà una sfida difficile, una squadra, come hai detto te, abituata a vincere nel proprio campionato, abituata a comandare, però sicuramente noi non abbiamo paura, abbiamo grandissimo rispetto e sicuramente secondo me sarà una bella partita.
5: E dopo la pausa dedicata alle nazionali, il Lugano riparte con tre impegni: sabato scorso il campionato contro il Lucerna, la conference domani con la Stella Rossa, mentre domenica si giocherà il secondo turno di Coppa Svizzera contro il Puglia. Mattia Crocitorti lo aveva detto nelle scorse settimane e la priorità in questo momento è il campionato. Sentiamo allora le considerazioni dell'allenatore sulle partite che si giocheranno domani e domenica.
6: L'Europa è un momento importante e non ho bisogno neanche di motivare i miei ragazzi in queste partite, si motivano già da soli, gli occhi oggi erano già completamente diversi. L'importante per noi, che eravamo primi in classifica, era portando ancora questa energia in campionato, questa attenzione, questa concentrazione c'è stata e dunque sicuramente quel risultato aiuta ad affrontare questa partita in maniera migliore. Dunque a volte è giusto darsi delle priorità, però questo a livello di motivazione, credetemi, domani posso assolutamente anche tacere. Evidentemente non nascondo che avere una partita contro una squadra di seconda interregionale sia stato un sorteggio favorevole, però ogni squadra merita rispetto, merita concentrazione, merita attenzione. Oggi più che altro è domenica, giovedì, c'è tempo di riposo, c'è tempo di recupero, dunque difficilmente nelle mie gestioni abbiamo cambiato tanto quando c'era una partita domenica, giovedì. La prima Europa League l'abbiamo fatta a Lucerna, la seconda a San Gallo, la terza, la quarta Conference League l'abbiamo fatta a Zurigo, la quinta a Thun, e poter fare la sesta qui in casa ci aiuta anche sotto questo tempo del recupero delle energie. Dunque la partita di domenica la penseremo con calma venerdì mattina.
5: Queste le parole di Mattia Crocitorti in vista della partita di domani, che lo ricordo inizierà alle 18.45 e per l'occasione Fuori Gioco andrà in onda sempre in diretta alle 20.30, così avremo modo di commentare quanto succederà domani sera alla IL Arena.
8: Grazie mille Letizia Ricciardi. Io vi ricordo, visto che è mercoledì, dopo Radar mercoledì ci sarà una nuova puntata di Matrioska. Questa sera il titolo è Politica alla sbarra, lo vedete nella grafica. Ospiti di Marco Bazzi saranno Rosa Cappa, già procuratrice federale, di Salmina avvocato, Andrea Leoni direttore di Teleticino e Andrea Manna vice direttore della regione. Siamo agli sgoccioli, prima di lasciarci le tre da ricordare.

cantonali succede in Ticino, ma anche nel resto della Svizzera, illustra un articolo della NZZ, motivando il passaggio ad un'assunzione di responsabilità, questione anche di salari, aggiunge il politologo Nedad Stojanovic. In Consiglio di Stato si guadagna il doppio. Siamo davvero in chiusura, prima degli approfondimenti politici vi proporremo uno zoom dedicato a una serata con protagonista il campione di nuoto Noè Ponti, curata da Gianfranco De Santis. In radio invece arriva la Patti. Un'ottima serata a tutti voi.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Sabato 17 ottobre, il gusto da appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
4: Renault. Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 300 cavalli plug-in garantisce una tenuta di strada e un piacere di guida impareggiabili, grazie a 4 ruote motrici sterzanti e fino a 1000 km di autonomia. Ora in serie limitata Hypnotic, esclusivamente equipaggiata. Approfittate di un vantaggio cliente fino a 5.500 franchi su Renault Rafale Hyper Hybrid plug-in e sui modelli full hybrid E-Tech Renault Austral e Espace. Ora presso il vostro partner Renault.
5: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: Eau de Toilette Paco Rabanne 1 Million, uomo 50 ml, al prezzo IT di 55 franchi e 90.
6: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Io oso, siamo quasi a metà della settimana. Quando uno vede mercoledì segnato sull'agenda che compare sul computer, dice forse il grosso del lavoro è fatto. Ma noi dobbiamo ancora cominciare, appuntamento che durerà sino alle 22 e come di consueto si comincia con l'attualità.
0: Ve le raccontiamo
1: e anzi chiediamo di teleraccontarcele a Laura Zucchetti, che ha appena chiuso l'edizione serale di Ticino News. Buonasera Laura.
2: Buonasera Patti, buonasera agli ascoltatori.
1: Che notizia ci porti questa sera?
2: Allora, stasera parliamo di un tema di cui stiamo parlando da un po', in realtà, di infertilità.
1: Sì.
2: Infertilità, che poi è una delle tante cause della denatalità, perché abbiamo visto, chi ha seguito il TG avrà sentito, l'anno scorso in Ticino sono nati 2.285 bambini ed è il dato più basso degli ultimi 70 anni. Il problema qual è? Il fatto è che ci sono delle ragioni sociali, quindi la questione lavorativa, le persone che

0: e studiano molto più a lungo e quindi arrivano a pensare alla famiglia in tarda età, la questione anagrafica è sicuramente la più importante. Quindi, come ci spiegava Alessandro Santi, che è il primario del centro cantonale di fertilità, spesso quando una coppia decide di avere figli è troppo tardi. E tra l'altro ci spiegava che l'infertilità, che spesso è un problema associato alla donna, invece in realtà anche un uomo su sei, a livello tra l'altro mondiale, sono i dati dell'OMS, risulta non fertile. Quindi è un problema che va affrontato perché è un problema non soltanto individuale, diventa un problema sociale, perché causa una denatalità con la quale dobbiamo fare i conti tutti quanti, senza pensare poi al piccolo dramma che si crea in una coppia che decide di avere figli e che scopre di non poterne avere. È vero che ci sono delle soluzioni alternative, ma insomma bisogna poi elaborarla questa cosa.
1: Il dottor Santi nel servizio dà anche un'altra informazione interessante, cioè spesso le coppie che si rivolgono al loro centro per cercare di essere agevolate fisiologicamente nella possibilità di avere dei figli ammette di non essere stata adeguatamente informata, quindi c'è anche questo programma, questo obiettivo di informazione, chiamiamola precoce, fatta per tempo, per rendere sensibili le coppie e anche soprattutto la donna, che c'è un orologio biologico, viene normalmente definito, non è proprio il termine medico, c'è un orologio biologico, perché dopo i 35 anni, come diceva il dottor Santi, diventa un po' più complicato.
0: Esatto, il problema è che spesso quando c'è la vita ci porta a non pensarci. Gli esperti del settore continuano a insistere sull'informazione precoce, perché poi anche Santi ci diceva, poi ognuno decide per quello che vuol decidere, per quello che va meglio per se stesso, però sulla base di informazioni complete. Il problema è che spesso siamo così presi dalla ricerca del lavoro, dalla fine della formazione, eccetera, che arriviamo a informarci troppo tardi, che quando ci dicono guarda che avresti potuto fare così, purtroppo è troppo tardi. Lui parlava del congelare gli ovociti, che adesso tra l'altro secondo i dati dell'OMS, io ho preso due dati e per farvi capire, le donne con ovociti congelati sono passate nel 2019 841 a 3337 l'anno scorso.
1: E questa la dice lunga, perché Santi stesso dice, io 10 anni fa probabilmente avrei avuto una reazione diversa, a distanza di 10 anni, con 10 anni in più, con le condizioni contingenti che si sono venute a creare, io dico mettete anche in conto questa possibilità. Poi c'è la possibilità di decidere che cosa fare, nessuno obbliga al momento a fare qualcosa in un senso o nell'altro, però se si ha in previsione di, come dicevi tu, studiare più a lungo, implementare una carriera professionale, metter su famiglia, magari non trovi la persona che va bene per te in età più giovane, magari trovi la persona, il tuo ideale di compagno o di compagna in età matura, molto più adulta.
0: Certo, l'idea è quella di, se anche solo si ha l'idea o l'ipotesi di prendere in considerazione questa strada, almeno ci si tiene aperta la possibilità.
1: Esatto.
0: Perché terribile è se si arriva al momento in cui si dice, lui diceva 37, 38, 39 anni, come in realtà è un po' la norma adesso, si è molto alzata l'età degli aspiranti genitori, per così dire. È terribile quando si arriva e ci si scontra contro il fatto che fisiologicamente non si riesce più ad averli. Allora, se si ha almeno, perlomeno l'idea, loro dicono, teniamoci questa possibilità aperta. C'è poi, abbiamo affrontato la questione dei costi, sui quali loro si stanno battendo. È chiaro che Santi diceva, non possiamo pretendere che le assicurazioni di base coprano ogni costo, però ci sono delle situazioni delicate che andrebbero coperte.
1: Su una cosa l'ha detto esplicitamente.
0: Le donne con l'endometriosi, che sappiamo che è una condizione molto invalidante per una donna,
1: certo,
0: a dipendenza dello stadio dell'endometriosi, ma che è una condizione invalidante per una donna che vuole avere figli, allora lui diceva in quel caso è giusto che la cassa malati paghi. Insomma, stanno facendo delle battaglie. Sappiamo che è un settore su cui si sta lavorando, anche perché la strada purtroppo è quella, sono sempre meno i bambini che nascono per tutta una serie di motivi, e sono sempre più in difficoltà le coppie che vogliono averle, proprio perché ci si arriva forse tardi, e quindi si sta lavorando, insomma, da questo punto di vista, per cercare di rendere più facile anche un accesso a delle cure. Sai, a volte io so degli amici che hanno seguito questi protocolli, e sono comunque dei costi che non tutti e non sempre sono in grado di sostenere da soli, senza un colpo di mano, no?
1: Cominciano le testimonianze dei nostri ascoltatori, cosa attorno alla quale non nutrivamo dubbio alcuno. C'è Giadi che scrive: che grazie a Santi e Buttarelli ho avuto la mia bambina. E poi fa un'aggiunta molto legata al contesto attuale. È vero che oggi, con i costi che si hanno, ci si pensa due volte a farli i figli, quello che ti dicevi tu all'inizio, per tutta una serie di motivazioni anche di carattere socio-economico, cioè sicuramente l'età matura, il fatto di trovare la persona giusta in età avanzata, gli studi che si protraggono perché la carriera arriva più tardi, e anche i costi da affrontare che non tutti oggettivamente possono permettersi.
0: E poi ne parlavamo anche ieri della questione lavorativa, di chi torna e chi non torna, anche la conciliabilità della famiglia con il lavoro, perché a volte purtroppo ci si trova obbligati a fare una scelta: o lavoro o faccio una famiglia, perché magari non ho i nonni che mi aiutano, non ho un lavoro che mi dà la possibilità di pagare l'asilo nido, eccetera. Troppo spesso, secondo me, le giovani coppie si trovano a dover decidere o una o l'altra, quando in realtà dovrebbe essere porto avanti entrambe.
1: Esattamente. Vuoi leggere tu il messaggio di Chris?
0: Chris, che torna sulla questione dei costi e ci dice: i figli, così come la vita, in me costano sempre di più, a volte si rinuncia anche per paura della precarietà.
1: Ecco, ha introdotto un elemento di novità rispetto a quelli che abbiamo elencato noi, il fatto di avere davanti come futuro non delle certezze, ma una situazione di precarietà. E allora, se hai una situazione di precarietà di fronte, dici: caspita, ma come faccio a fare un figlio se ho questa visione del futuro che mi mette davanti la parola precarietà?
0: Diciamo che appunto sono veramente moltissime le ragioni. Ne parliamo poi sempre molto spesso, no? Perché una volta è la questione lavorativa, altre volte sono le esperienze che uno vuole fare prima di mettere su famiglia. Insomma, il problema è che adesso dobbiamo veramente parlarne, come diceva Santi, l'importante è parlarne per essere consapevoli. Poi ognuno sceglie la strada che ha voglia di scegliere, però con tutti gli elementi giusti al momento giusto. Il problema è quando si posticipa l'informazione.
1: Esattamente, dice: l'informazione deve essere immediata e arrivare il prima possibile per una scelta consapevole, no? Anche in vista di un futuro. Sentiamo Fra, sei in tema.
2: Buonasera, io lo consiglio quello di congelare gli ovociti. Io ho avuto un figlio molto tardi, mi sono sposata anche tardi, ho avuto un figlio a 45 anni. Se avessi saputo che c'era questa possibilità, l'avrei fatto, perché per poterlo avere ovviamente ho dovuto fare cure su cure, e non era poi così scontato che riuscissi a averlo. Fortunatamente, dopo anni di cure, sono rimasta incinta e ho avuto mio figlio. Avessi saputo questo, l'avrei fatto più che volentieri, perché trovo che sia una soluzione buona, anche perché purtroppo l'orologio biologico è quello che è.
1: Grazie per la testimonianza alla nostra ascoltatrice. Ecco qua, se l'avessi saputo.
0: Sì, esatto. Infatti ci stavo pensando. Tra l'altro mi piace perché questa è una storia a lieto fine. Dice: io non lo sapevo, ho dovuto fare una serie di cure, anche perché sono una serie di cure che sono molto impattanti, cioè non è semplicissimo quando si decide. Quindi, come diceva Francesca, a saperlo prima. Il problema qual è? ed è per quello che i responsabili del settore ci tengono al fatto che se ne parli, che spesso ci si pensa troppo tardi, mm-hmm, perché siamo presi da talmente tante altre cose che si posticipa, perché tanto ci si sente sempre molto giovani e quando ci si pensa a volte poi è un po' tardi. Dopo, come Francesca, è andata bene e sono sempre bellissime queste storie, altri magari invece non riescono.
1: Lasciamoci per un attimo di riflessione mentre voi scrivete i vostri messaggi, se avete voglia di condividere le vostre testimonianze, perché no, è sempre un piacere. Ai nostri punti contatto, lo sapete, lo 079 449 95 37. Noi stiamo per occuparci del traffico e poi saremo di nuovo con voi.
3: Questa è Radio 3, Radio 3, Radio 3.
4: Ho trovato i miei vecchi occhiali.
5: E cosa ne vorresti fare?
4: Portarli da un ottico AOT. In occasione dei 60 anni, per tutto ottobre, se porti i vecchi occhiali, ricevi un buono di 60 franchi per un check-up visivo e potrai partecipare al concorso a premi.
5: E dove trovo gli ottici aderenti?
4: Su aoticino.ch.
6: Amore, andiamo al salone del camper.
7: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
6: Davvero?
7: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
6: Wow, andiamo!
8: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
9: Giglia, dal 1921, tradizione di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
10: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
11: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
12: 3, 2, 1, go!
13: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
14: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
12: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dal citofono. Vai.
15: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
12: C'è qualcun altro.
13: Lo sento.
16: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
17: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
1: 18:59.
3: L'infotraffico.
1: Occupiamoci, come promesso, del traffico sulla A2, rallentamenti tra Lugano Sud e Bissone in direzione di Mendrisio, così come tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, traffico congestionato anche tra Agno e Ponte Tresa, sempre in direzione dell'Italia.

0: Siamo con Laura Zucchetti e stiamo parlando di...
1: Stiamo parlando del desiderio di paternità e maternità che a volte, ahimè, si scontra con l'infertilità. E l'infertilità è un problema di cui si sta parlando sempre più spesso, anche perché per i cambiamenti della nostra società arriviamo a volere dei figli sempre più tardi e a volte ci dobbiamo scontrare col fatto di non poterne avere. Quindi oggi abbiamo avuto in studio Alessandro Santi, che è il primario del centro cantonale di fertilità, con il quale abbiamo riflettuto un po', no, sullo stato delle cose, su cosa, sui consigli che lui ha voluto dare a chi magari sta pensando di avere figli oggi o un domani. E abbiamo capito che alla fine il nodo sta nell'informarsi. Certo. L'importante è sapere quali sono le possibilità, sapere che dopo una certa età le possibilità diminuiscono e che si può fare qualcosa come congelare gli ovociti, eccetera. L'importante però è l'informazione, perché spesso si arriva e si dice: voglio diventare mamma, voglio diventare papà, o i boh, non ce la posso fare perché ho 40 anni e il mio corpo non può più. Poi c'è chi cioè non ha,
0: diciamo,
1: problemi,
0: che diventa
1: però
0: più difficile.
1: Sì, tra l'altro la riflessione è proprio che è un problema, perché si pensa spesso la donna a un certo punto l'orologio biologico deve farli, e se diventa troppo, mentre un padre può diventare padre anche più avanti nell'età. Sì, ma non sempre, perché comunque è una problematica molto sentita anche negli uomini. Poi dobbiamo pensare che abbiamo una vita molto stressante, eccetera, anche l'alimentazione. Comunque sia, l'infertilità è una problematica che tocca un uomo su sei, se non erro, quindi insomma non solo, non prettamente femminile.
0: Esattamente. E poi ci riallacciamo all'ultima testimonianza che abbiamo sentito prima di andare in informazione traffico, che si chiudeva con: nessuno mi aveva informato, se l'avessi saputo prima, che è una frase che ha usato anche il tuo ospite.
1: Esatto.
0: Sottolineando la necessità di fare un'informazione pronta, giovane, in anticipo, in maniera tale che poi una persona scientemente decida: farò questo, farò quest'altro, non lo farò, privilegerò il lavoro, cioè libertà assoluta, nel senso che lui in ciò che prospettava non voleva minimamente condizionare la donna, l'uomo, la coppia, ma metterli sicuramente nelle condizioni migliori per poter affrontare questo momento della vita qualora lo desiderino.
1: Esatto, poter prendere una scelta sulla base di tutte le informazioni necessarie. Il problema, lui diceva, che a volte ci svegliamo troppo tardi, perché siamo presi talmente tanto da 2000 altre cose, gli studi, la formazione, le esperienze professionali, i viaggi, eccetera, che arriviamo a dire: ok, voglio un figlio, che a volte purtroppo è troppo tardi. Lui diceva: è terribile quando devi dire a una coppia aspirante, sì, famiglia, così in modo naturale non si può fare. Poi ci sono, abbiamo sentito la testimonianza di Francesca che ci diceva: io poi
0: l'ho
1: con una serie
0: tardi,
1: di accompagnamenti,
0: sì,
1: però sono anche dopo, è un percorso comunque complicato, non semplice. Quindi se si può, chi vuole, perché poi ognuno fa le scelte che vuole, però chi vuole, se si può prendere delle precauzioni prima, perché no? La cosa principale è informarsi. Ecco.
0: Vuoi leggere tu il messaggio di Alessandro?
1: Allora, Alessandro dice: tutto quello, tutto giusto quello che si dice, io credo però che alla base di tutto sta il volere dei figli e non aggrapparsi a scuse che possono essere anche giustificabili. I figli costano, sì, ma è anche vero che se li vogliamo veramente siamo anche disposti a fare grandi sacrifici. Era così 150 o anche solo 15 anni fa. In ogni era ci sono aspetti positivi e altri negativi, ma alla base sta sempre il volere e il piacere di avere la fortuna di poter crescere uno o più figli.
0: Non è vero che sei fuori tema,
1: no,
0: Alessandro.
1: No, è perfettamente in tema.
0: Sei perfettamente in tema e stai dando la tua opinione. Tu, secondo il nostro ascoltatore, la volontà di avere dei figli è sopra ogni cosa, ma questo è un tuo punto di vista che noi assolutamente accogliamo e va benissimo, perché noi mettiamo opinione a confronto. Per altri può non essere così, perché comunque c'è una gestione familiare, una gestione lavorativa, gli studi che si protraggono, tu dici sono tutte scuse, per altre persone potrebbero non essere scuse, ma tasselli importanti per costruire una vita che non sia vedere un futuro con la scritta precarietà in fondo, come diceva l'ascoltatore all'inizio.
1: Patti, c'è un vocale che non vorrei andasse troppo in basso, di Sandra. Lo vedi?
0: Sì, non so se si sente bene perché di solito non ha un audio.
1: Ok, proviamo, altrimenti andiamo oltre.
0: Allora, vediamo un attimo se Michelino è in tema. No, ha cancellato il messaggio, si vede che si è impaurito di noi due, non lo so.
2: Un percorso molto complicato ma anche molto doloroso, perché non si riesce al primo colpo, diciamo, a rimanere incinte. Io ho fatto quasi 9 cicli per poter rimanere incinta di mio figlio, un percorso che ho iniziato a 40 anni e a 44 sono rimasta incinta, quindi ne ho messe di lacrime e anche di soldi, perché comunque sono cose molto molto molto costose, però la voglia era tanta e purtroppo ho dovuto fare in questa maniera e lo rifarei, quindi assolutamente sì, lo ripeto ancora, congelate, congelate, congelate.
1: Quindi era una domanda che avrei voluto fare alla nostra ascoltatrice, ma credo di aver capito dal finale, se avesse saputo come Francesca probabilmente lei avrebbe congelato e
0: sì,
1: sarebbe arrivata in un altro modo. Però bello che alla fine anche questa è una storia a lieto fine, perché ci è voluto un percorso lungo, doloroso, però il figlio c'è.
0: C'è Barbara che scrive: carissime, io trovo, ormai mi sto confondendo con i messaggi, quindi vabbè, comunque, carissime, io trovo che ogni cosa ha suo tempo. Io ho avuto 3 figli senza pensare oltre, una volta i figli nascevano senza tante paranoie. Posso dirti, Barbara, benissimo, grazie per aver condiviso la tua situazione, però dobbiamo anche renderci conto che i tempi sono cambiati. E fare anche i conti con i cambiamenti delle esigenze delle persone. Se una volta era più facile sposarsi, far figli, lavorare, adesso è un po' più difficile.
1: E certo, più che altro una volta ci si arrivava molto prima,
0: certo.
1: Il problema che ci spiegava appunto il dottor Santi è che spesso adesso, per queste ragioni un po' sociali, che si tende a studiare un po' di più perché bisogna formarsi di più, perché non c'è lavoro e quindi uno dice perlomeno mi formo eccetera, si arriva al momento in cui si decide di avere figli che a volte fisicamente, biologicamente non è più possibile, quindi lui dice va benissimo questa società. Oddio, però ce la facciamo andare bene, però almeno per chi vuole si informi prima in modo tale da arrivare lì preparato.
0: Creiamoci un'opportunità,
1: esatto.
0: Creiamoci una possibilità. Volevo dire a Max che è vero che sei fuori tema, ma perché non accogliere anche il tuo punto di vista? Avrei sempre voluto avere un figlio, ma per noi è molto complicato, non per infertilità, ma perché 2 uomini. E poi non c'era una condivisione del desiderio. Mi spiace molto non avere figli, ma sono fuori tema, scusami. No, nel senso che è, diciamo, una delle diramazioni possibili,
1: esatto,
0: di questo tema,
1: esatto,
0: che non è sicuramente quello che stiamo affrontando stasera, ma comunque è un desiderio di avere figli.
1: E comunque la condivisione del desiderio,
0: certo,
1: è anche quella che a volte fa procrastinare la decisione di avere una famiglia, perché magari non entrambi sono pronti nel medesimo momento, e allora magari si aspetta ulteriormente ed è lì che si perde forse il momento buono, no? Quindi in realtà sono tante le dinamiche di coppia che,
0: certo,
1: che portano a volte ad arrivare a decidere di avere una famiglia quando è troppo tardi.
0: Ma anche quello che diceva il dottor Santi nel servizio, e mi sembra carino risottolinearlo, cioè il fatto che non è che trovi la persona ideale con cui condividere la vita e condividere il desiderio di avere dei figli. figli dietro l'angolo appena hai finito gli studi e trovi il tuo impiego. Magari ci impieghi una vita a trovare la persona con la quale questa condivisione, questo desiderio scatta. E se è scattato a 40 anni, cosa dobbiamo fare? Disperarci?
1: Eh sì, perché come si dice, magari è la persona giusta, ma che non è nel momento giusto, perché bisogna comunque condividere quella cosa lì. Oppure c'è Annalisa che ci dice, poi potrebbe anche esserci la sfortuna di non riuscire a rimanere incinta subito. Lei dice, io malgrado avessi 30 anni, ci ho messo 5 anni, per cui poi è arrivata la figlia, è arrivata quando aveva 35 anni. Quindi sì, perché poi non siamo delle macchine, no. E quindi è una questione molto delicata, anche se sei giovane a volte è difficile, quindi è proprio lì che Santi diceva, figuriamoci poi se hai 10 anni in più, quindi è bene comunque pensarci presto. Secondo me è giusto fare l'informazione. Poi
0: info.
1: Almeno si sa, si conosce, si può ragionare su degli elementi concreti.
0: Proviamo a sentire il messaggio di Michelino se è in tema. Sei in tema?
3: Buonasera a tutti. Secondo me con la vita, diciamo, chiamiamola moderna, è un po' generico, però dato che siamo abituati ad avere sempre tutto e che tutto funziona o che possiamo in un qualche modo semplice riparare qualcosa o andare dal medico, trovare una soluzione, ci dimentichiamo magari che una cosa come appunto avere i figli non è una cosa così semplice, cioè ci sono tantissimi fattori che devono allinearsi, dobbiamo mettere per avanti l'alimentazione, lo stress, le tempistiche, eccetera, eccetera. Cioè non è una cosa normale, cioè nel senso è una cosa naturale, ma al giorno d'oggi non è più una cosa ovvia come penso che lo fosse già ai tempi. Però adesso noi siamo abituati sempre ad avere tutto in modo automatico, lo comandiamo, riceviamo, spacchettiamo e con i figli non è così, ecco, tutto qua. Allora magari anche le aspettative di tutti sono molto più alte, dopo ovviamente si va in crisi anche molto più facilmente.
0: Grazie per questa testimonianza. Grazie a te, buona serata anche a te. Quanti uomini stasera? Solitamente sono piuttosto restii a intervenire. Devo dire che questa sera invece ci mettono veramente del loro e noi grandemente apprezziamo, ve lo diciamo.
1: Devo dire che intanto che parlava appunto Michelino pensavo, è vero che in tante cose secondo me abbiamo totalmente disimparato la pazienza. Il volere tutto subito, immediatamente, non avere il tempo e la voglia e la pazienza appunto di lavorarci, di aspettare. Insomma, secondo me anche questa cosa qui è un elemento.
0: È un'altra sfumatura che mettiamo all'argomento di attualità di questa sera. Sentiamo se Bava in tema.
4: Ciao, io sono un'altra Barbara, anche se ho anch'io 3 figli. Io ho sempre fatto questa riflessione, ho avuto la benedizione di 3 figli, ho avuto la benedizione di vivere le gravidanze in modo sereno, facile. Il parto per me è l'esperienza più bella e fantastica sulla faccia della terra. E ero arrivata a un punto dove avrei voluto dare una mano a chi non riusciva ad avere bambini, avrei voluto tanto poter fare la madre surrogata. Anche questo l'ho sempre vissuto come un dono, come una capacità particolare di portare a termine le gravidanze, di viverle con serenità, di partorire con gioia, e non capivo, non ho mai compreso perché si demonizzasse tanto questa volontà da parte di alcune donne di donarsi per altri.
0: Grazie alla seconda Barbara che ha condiviso con noi una sua esperienza e anche un suo punto di vista. Anche qui potremmo aprire un tema infinito.
1: Esatto, temi infiniti come quello che ci apre Simo, che sì, dice, ci ricorda che c'è anche l'adozione. È chiaro che poi ci sono tante alternative. Adesso noi stiamo parlando dell'infertilità e quindi della nascita di figli naturali da una coppia, però nel momento in cui una coppia si dovesse scontrare con l'impossibilità, ci sono veramente molte altre possibilità che magari qui da noi come l'adozione esistono, altre come la madre surrogata qui da noi non si può fare, però insomma ci sono tutta una serie di altre possibilità. Poi ci sono, anche lì sono scelte veramente molto personali, sì, perché ci sono coppie che decidono di andare in quella direzione, altre coppie, noi avevamo un collega che mentre era qui con noi,
0: è vero,
1: che è stato un percorso molto lungo, perché anche quello dell'adozione è un percorso complicato,
0: infatti,
1: lungo, però era finito
0: benissimo,
1: adesso sì, ci sono qua due bambini stupendi. Altri invece che decidono no, se non è naturale vuol dire che non doveva essere, allora va bene così. Insomma, oggi stiamo parlando del parto naturale perché questo è l'argomento, però evidentemente si potrebbero aprire,
0: certo,
1: 200 discorsi.
0: Ma questo era un po' anche il nostro obiettivo, cioè partire dal tema di attualità e sottolineare l'importanza di una informazione giovane, immediata, ancora prima che si prendano decisioni in tema di costruire una famiglia, diventare padre, diventare madre. Aggiungo una cosa a quello che dicevi tu e a Simo, è vero che c'è anche l'adozione, ma anche quello è un bel percorso ad ostacoli e altro che pazienza, perché ci vuole anche lì, sì, un iter lunghissimissimo.
1: Guarda, noi appunto l'esperienza che io ho avuto, perché io ero stupita dalla lunghezza di questo,
0: sì,
1: percorso, è durato 3 anni,
0: mm-hmm,
1: dal momento della decisione ok vogliamo adottare al momento del ah che bello abbiamo due bambini, sono passati tre anni
0: e
1: di
0: tre anni sono
1: burocrazia, sì, di viaggi, di controlli, perché poi un genitore che vuole adottare paradossalmente viene analizzato, controllato,
0: certo,
1: molto di più di un genitore che diventa genitore e stop. Io l'avevo, mi era suonato veramente strano, poi è giusto che ci siano tanti controlli per l'amor del cielo, però
0: certo,
1: insomma io ero rimasta abbastanza stupita sulla lunghezza e la pazienza che questi nostri amici avevano messo in campo, dimostrando veramente una grandissima voglia di diventare genitori.
0: Adesso chi lo legge?
1: Lo leggo io, nel frattempo volevo solo dirti, perché mi spiacerebbe se lo perdessimo, c'è un vocale indietro delle 19.06.
0: Ecco, vi chiedo, però, vi chiedo però di ridurre
1: Io te lo segnalavo solo perché sta andando sotto,
0: vedo,
1: e mi spiacerebbe.
0: La durata dei messaggi, perché per questioni di tempo, perché tra pochissimo dobbiamo chiudere, abbiamo bisogno di messaggi di 30-40 secondi al massimo. Ci spiace se non riusciamo a mandarvi in onda, ma diversamente sforiamo.
1: Leggo io la Debbie?
0: Sì, sì, sì.
1: Allora,
0: sì,
1: io ho due figli fantastici e noi siamo due genitori super presenti che si fanno in quattro per esserci sempre, per non far mancare loro nulla. Li abbiamo desiderati, abbiamo scelto di costruire una famiglia, ma per dare loro tutto questo ci abbiamo messo impegno, sacrifici e tanto, tanto amore in tutti i sensi. Se dovessi prendere questa decisione oggi, non so se rifarei le stesse scelte, ma forse è anche troppo facile dirlo adesso, dopo aver vissuto tutto il percorso e sapendo quanto abbiamo dato e quanto abbiamo costruito. E poi in realtà di strada da fare ce n'è ancora tanta, come dicevamo l'altra sera, con i percorsi di studio saremo impegnati ancora per diversi anni, e sorride. Eppure, aspetta che è lungo, eppure nonostante tutto rifarei altre 1000 volte quello che ho fatto, sono felice di aver costruito la mia famiglia e soprattutto di averlo fatto senza pensarci troppo, perché se da una parte oggi so bene quanto impegno richieda crescere dei figli, dall'altra sono felice di averli desiderati, scelti e amati senza lasciarmi frenare troppo dalle paure o dai dubbi. Devo dire che ho la pelle d'oca, Debbie.
0: Mamma mia,
1: veramente che bello vedere questo amore totale,
0: sì,
1: è stata dura, ma tornando indietro non lo so se lo farei, ma l'ho fatto e sono felice di averlo fatto. Bellissimo.
0: E che è un bel modo di concludere questo appuntamento con questo messaggio che ha dentro speranza, determinazione, desiderio, amore tantissimo, per cui grazie per aver condiviso le vostre esperienze, che lo riconosciamo sono molto personali. Mi scuso con chi ha mandato degli audio messaggi molto lunghi e non abbiamo potuto mandarli in onda, e ringrazio come sempre Laura Zucchetti per il tema interessante che ci ha portato anche stasera.
1: Grazie mille a tutti voi, buona serata, ciao Patti.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
2: Brico, l'unico.
3: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
4: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
3: Evita le attese dell'ultimo momento.
4: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
5: Sto pensando di cambiare auto.
6: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
5: Davvero?
6: Sì, solo da Emi Freino Ranco. Parti con un

0: Da Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
1: Dove tutto costa meno.
2: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
3: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
2: Più stile, più comfort, più valore.
3: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
2: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
3: Vivi il cambiamento.

0: Che Marco Mengoni a suo tempo presentò all'Eurovision Song Contest e fece una figura fantastica perché si presentò in maniera molto minimalista sul palco dell'Eurovision Song Contest, che sapete che di minimalista non ha assolutamente nulla. C'è Jamming che ci vuole aggiornare sulla situazione traffico, sentiamo.
1: Ciao Patti, buonasera. Volevo avvisarti che in autostrada da Lugano Nord in direzione sud c'è un po' di traffico, leggeri rallentamenti, poi si viaggia, però all'inizio è un po' bloccata la strada. Un abbraccione, buona serata.
0: Una buona serata anche a te, ricambio l'abbraccione e ti ringrazio per questo aggiornamento tempestivo di cui sicuramente faranno tesoro tutte le persone che si stanno spostando in auto e che stanno cercando di tornare a casa. Facciamo un momento di alleggerimento dopo tutti questi cuoricini che sono partiti all'interno della nostra chat di WhatsApp, perché vi siete molto appassionati, perché sono storie che vi toccavano da vicino al tema d'attualità portato oggi da Laura Zucchetti, alla quale ho girato un messaggio in particolare. E dicevo, facciamo un po' di alleggerimento raccontando una storia, non dico niente.
2: Di sera ti racconta.
0: Nei nostri racconti serali abbiamo allargato l'interesse, l'abbiamo allargato ai film, alle serie televisive, ai cartoni animati che hanno fatto storia. E per un attimo fermiamoci qui, perché loro sono divisivi, o piacciono o li si detesta. Ma non c'è dubbio che debbano essere considerati un cartone animato che ha lasciato il segno. Si tratta di una sitcom animata americana creata dal fumettista Matt Groening nel 1987 per la Fox Broadcasting Company. La serie è una parodia satirica della società e dello stile di vita americano, impersonati dalla famiglia Simpson, che è la protagonista dell'opera, composta da Homer, Marge e dai loro tre figli Bart, Lisa e Maggie. Ambientato in una cittadina chiamata Springfield, il cartone tratta in chiave umoristica molti aspetti della condizione umana, tra cui la cultura americana, la società, la famiglia e la stessa televisione.
3: Bambino, te la cavi benissimo a guidare sulla sinistra. Questo viaggio si sta rivelando più piacevole che mai.
4: Sì, è del tutto privo di incidenti.
5: Papà, no! Ti sei infilato in una rotatoria!
4: Ok, ora vado lì e vedo se è tutto a posto.
0: L'idea della famiglia Simpson venne applicata in occasione dei corti animati di un minuto da mandare in onda durante The Tracy Ullman Show. La loro prima apparizione nel talk show avvenne il 19 aprile e da quel momento fino all'89 andarono in onda durante gli intermezzi pubblicitari dello show, ottenendo un buon successo di pubblico. La serie poi debuttò in prima serata sotto forma di episodi di mezz'ora nel dicembre dell'89.
4: Questo è un momento importante tra un ragazzo e suo padre. Figlio, una donna è molto simile a un frigorifero. È alta circa 1,82 m, pesa 135 kg, fa il ghiaccio e... Aspetta un momento, a dire il vero una donna è molto più simile ad una birra. Ma un buon profumo, è bella a vedersi, venderesti tua madre pur di averne uno... Ma non puoi fermarti ad una, vuoi berti un'altra donna?
0: I Simpson sono subito diventati uno show di punta della 20th Century Studios, grande casa produttrice del film. Nel corso degli anni hanno vinto importanti premi televisivi. Per esempio, il numero del magazine Time del 31 dicembre nel 99 lo ha acclamato come miglior serie televisiva del secolo. Mentre nel gennaio del 2000 lo show ha ottenuto una stella nella Hollywood Walk of Fame. Ad oggi è la più lunga sitcom e serie animata americana mai trasmessa. I Simpson hanno anche influenzato diverse altre serie animate per adulti prodotti dalla metà degli anni 90 in poi.
4: ragazzo, quando arriva Lisa, voglio che tu faccia un sacco di smancerie sul suo aspetto.
5: Ma mi vedrà da parte a parte come con le mutande della nonna.
4: No, non è così. Quando si tratta di complimenti, le donne sono dei mostri succhiasangue insaziabili. Vogliono sempre di più. Di più, di più! E se tu glieli fai, riceverai un mucchio di cose in cambio.
5: Per esempio?
4: Te lo dirò quando sarai più grande.
0: La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, che incarna lo stereotipo dell'americano della classe media, pigro, pasticcione, ma capace anche di momenti di grande coraggio e umanità. Dalla moglie Marge, molto gentile e premurosa nei confronti della famiglia, e dai figli Bart, il classico combinaguai disobbediente, Lisa, intelligente e saputella, e la piccola Maggie, che non fa altro che tenere il ciuccio in bocca. Vivono a Springfield, una città americana fittizia nella sua costruzione, per confondere le idee su quale Springfield sia, con tutti i loro numerosi amici e parenti che appaiono spesso nella serie.
4: Marge, siccome non rivolgo la parola a Lisa, ti dispiace chiederle di passarmi la salsa, per favore?
3: Per favore, Lisa, passa la salsa a tuo padre.
5: Bart, di a papà che gliela passerò solo se non verrà usata su un prodotto di carne. Inzuppere le tue salsicce in quella salsa, compà!
4: Marge, di a Bart che voglio solo bermi un bel bicchiere di salsa come faccio tutte le mattine.
3: Diglielo tu, stai ignorando Lisa, non Bart.

questa però è una canzone che andrebbe trasmessa di mattina, perché l'augurio che gli Stereophonics fanno affinché si possa avere una bella, gradevole, piacevole giornata, ma ce lo teniamo lo stesso perché la trasformiamo in una gradevole, piacevole serata, me lo auguro. Chissà se Laura Zucchetti sta ancora ascoltando la radio, perché una nostra ascoltatrice è incredibile, scrive: prima di ascoltare la radio sul tema di stasera, quindi vuol dire che è rientrata per ascoltare il tema di attualità che avremmo affrontato insieme, ho fatto una piccola passeggiata e volevo condividere con te questa foto che è meravigliosa. C'è un tramonto con dei colori fantastici e Annalisa aggiunge: c'è pure uno spicchio piccolissimo di luna. Scusami, non lo vedo, ma apprezzo la bellissima fotografia, i colori di questo paesaggio che sarà pure autunnale, però il cielo è meraviglioso. Infatti lei scrive: era un cielo favoloso. Poi se è vero il detto, il proverbio, non so, rosso di sera bel tempo si spera, va bene anche con l'arancione: arancione di sera bel tempo si spera. Ecco, domani infatti è previsto tempo asciutto, per cui tutto come deve andare. Chi abbiamo adesso? Una signora che è una potenza a livello artistico ed è camaleontica, è Lady Gaga.

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti. Un master, la scelta giusta per costruire il tuo futuro. All'Università della Svizzera Italiana trovi 30 master, quasi tutti in inglese, in finanza, management, intelligenza artificiale e molto altro. Scoprili al Master Info Day venerdì 23 ottobre. Iscriviti su usi.ch/mid.
1: Giglia, dal 1921, tradizioni di qualità. Il premiato marron glacé, squisiti cioccolatini, arancini e scorze d'arancia candite. E per un'idea regalo, gli Alke Kenji, un frutto esotico ricoperto con cioccolato fondente. Giglia, che meraviglia! A Lugano, via Cisari 15 e su giglia.ch.
2: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in 4. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo. Chiami Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Questa è Radio 3i.

questo mercoledì vi sentivate un po' rock e sapete, no, che cosa significhi sentirsi un po' rock. Questa canzone è assolutamente perfetta per il vostro umore, per la vostra percezione rock della giornata. Bryan Adams con Somebody. Qua invece si spreca la fantasia per quanto riguarda i titoli delle canzoni. La protagonista è Adela, il titolo della canzone è un nome e un cognome, Nicole Kidman.

0: Ha sempre la sua magia quest'uomo, con le sue canzoni Vasco Rossi, Signorita. Ho riso molto per una risposta che è arrivata via WhatsApp al mio dire: se vi sentite rock, se questa è stata una giornata rock, il percepito di quello che è successo è rock, la canzone di Bryan Adams, Somebody, faceva per voi. E leggo nella chat di WhatsApp: io mi sento sempre rock. E poi aggiunge, essendo mamma, anche se mio figlio, sentite che definizione dà suo figlio della musica rock, la chiama la musica dei tamburelli. Volevo dire a tuo figlio che non è propriamente la musica rock, la musica dei tamburelli, ma se lui la identifica così, vabbè, lasciamogli il suo genere di identificazione. Infatti c'è un motivo per cui la definisce la musica dei tamburelli, perché lui ascolta la musica trap.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
6: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
7: I 6 piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, lo subuco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.
8: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui su Radio 3i a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io, se fossi in te, almeno una volta ci proverei.
9: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
8: Allora, vieni?
0: 19:59.
5: Il segnale orario è offerto da
2: Biofit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
1: L'infotraffico.
0: Subito un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità, è un aggiornamento che stupirà molti di voi. Sulla A2 direzione nord, tra la dogana di Chiasso Brogeda e la galleria del San Gottardo, si prevedono problemi di traffico perché passerà un trasporto eccezionale.

0: Qualcuno di voi giustamente chiede: ci sono coccole anticipate? Ogni tanto capita, per non perdere l'abitudine o comunque per far assaggiare a chi non riesce ad ascoltare l'ultima ora di sera, quella dalle 21 alle 22, dove mettiamo musica particolarmente ricercata, raffinata, con questo mood serale, qual è l'atmosfera che si respira in di sera coccole extra large. Avete sentito che Via Suisse è tornata a parlare del trasporto eccezionale? Quindi chiunque di voi diretto verso nord lo avvistasse, ci faccia sapere che cosa trasporta, quanti mezzi pesanti sono, e magari fategli un saluto da parte nostra, perché in secoli che sono qua mai è arrivato un saluto dal signor trasporto, chiamiamolo signor trasporto eccezionale. Tra poco, anzi subito, un racconto di un compleanno. Ma sapete che quando vi racconto la storia di un compleanno oppure di una canzone, devo pucciarla nella storia, nel senso che non mi basta dire oggi è il compleanno di quel personaggio, ma cercare di inquadrarlo in un preciso contesto storico. Chi sarà mai?
1: Di sera ti racconta.
0: Il racconto di questa sera è ambientato nel 1940. Complice il compleanno di Cliff Richard, nato il 14 ottobre di quell'anno. Ma in quell'anno succedevano tanti fatti, alcuni legati ad eventi cinematografici. Per esempio, la Disney il 7 febbraio lancia al cinema Pinocchio. A poco più di 2 anni dallo strepitoso successo di Biancaneve e i 7 nani, Walt Disney portò nelle sale americane il suo secondo lungometraggio, ispirandosi al celebre romanzo di Carlo Collodi, dalla cui lettura il produttore rimase profondamente colpito e naturalmente fu un grande successo.
2: Andiamo, parla adesso.
3: Sei così buffo, parla ancora.
2: Ma tu parli?
3: Sì, è venuta la fata azzurra.
2: Coscienza?
3: E un giorno, forse, diventerò un bambino vero.
2: Un bambino vero? Ma è il mio sogno che si realizza. Figaro, guarda, è vivo. Può parlare. Di ciao a Figaro.
3: Ciao, Figaro.
0: Ma restiamo nei film d'animazione. Restiamo in mezzo ai cartoons. Il 25 novembre, Picchiarello esordisce appunto in questo genere. Il picchio più pazzerellone e dalla risata più contagiosa nel mondo dei cartoni appare per la prima volta sullo schermo negli anni 40 all'interno del corto Knock Knock, accanto al protagonista Andy Panda. Ideato dal disegnatore italo-americano Walter Lenz, il personaggio venne lanciato l'anno successivo con una serie propria intitolata Woody Woodpecker.

festeggiato di questa sera è un cantante, è Cliff Richard, in realtà non solo un cantante ma anche un attore, perché era molto bello, affascinante, televisivo, qualcuno diceva bucava il video. Nato nella Repubblica dell'India, all'epoca l'India britannica, la mamma era inglese, dopo l'indipendenza indiana si trasferì appunto in Inghilterra ed era considerato, pensate, la risposta inglese a Elvis Presley. Sin dagli inizi si fa accompagnare in tutti i concerti, ma anche nelle registrazioni in studio, dal gruppo degli Shadows, una band che acquista il successo grazie a brani strumentali in stile surf. Tant'è vero che per un certo periodo gli Shadows e Cliff Richard vengono sempre associati, fino a quando poi Cliff Richard prende definitivamente la sua strada come solista. Shake.

straordinariamente ha successo in Germania. Infatti parecchi singoli di Cliff Richard arrivano alle prime posizioni in classifica in quel paese. Non solo, succede la stessa cosa anche in Austria. Negli stessi anni partecipa, visto che appunto, come vi dicevo, era particolarmente affascinante, in qualità d'attore ma anche di interprete di parte delle colonne sonore, a diversi film musicali rivolti ai giovani, simili a quelli che venivano chiamati nella vicina penisola musicarelli e negli Stati Uniti celebrity flicks.

Qualche nota di merito riguardo questo artista: si classifica secondo all'Eurovision Song Contest del 68 con Congratulations e terzo alla stessa manifestazione nel 1973 con Power to All Our Friends. Negli anni poi si susseguono lavori di qualità sempre costante e quindi i numeri gli danno merito, perché nella sua lunga carriera ha venduto più di 260 milioni di dischi. Qualcuno potrebbe chiedersi: e adesso che cosa fa? Continua a fare concerti e riscuote ancora grande successo.

È un singolo questo che conoscete molto bene perché è stato protagonista di una puntata di The Sera Factor. È il nuovo singolo di Max Pezzali che gioca sul suono le ali e poi diventa anche un aggettivo, le ali. Detto questo, devo complimentarmi con, aspettate che vado a recuperare il nome, Sabri, perché noi abbiamo delle vedette del traffico alle quali non sfugge nulla. Infatti io vi ho detto, segnalate se vedete il trasporto eccezionale, dove sta passando, cosa sta trasportando, quanti mezzi pesanti, da quanti mezzi pesanti è costituito, e subito Sabri ha scritto: trasporto passato da Grancia, ormai sono 10 minuti fa, tipo 7-8 trasporti, quindi staranno portando cose enormi, inenarrabili, che forse non sapremo mai.

0: Stai ascoltando Di Sera.
1: Sabato 17 ottobre, il gusto da appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casinò Lugano.

acuto e l'altro di Beyoncé, vi dico che tra poco, vi anticipo che tra poco ascolteremo Harry Styles. Non vi voglio raccontare, non ho un racconto su di lui, semplicemente una notizia che è molto d'attualità, perché Harry Styles posa completamente nudo davanti alla macchina fotografica di Tim Walker, e non si tratta né di una provocazione che girerà sui social, né una campagna di moda, né di una copertina che vuol far discutere, ma lo scatto del cantante è protagonista di una mostra d'arte che si sta svolgendo a Londra e che ha intercettato l'obiettivo di uno dei fotografi più famosi del mondo della moda. Una fotografia che è rimasta per tanto tempo lontana dal pubblico, ma che torna d'attualità adesso, proprio perché è stata inaugurata questa mostra, perché infatti il ritratto di Harry Styles nudo è esposto alla National Portrait Gallery di Londra nell'ambito di quella che è stata chiamata Tim Walker's Fairyland Love and Legends, a mostra che è stata inaugurata lo scorso 9 ottobre, che si può visitare fino al 7 febbraio dell'anno prossimo, quindi c'è tutto il tempo per andarci con tranquillità. Ovviamente non c'è solo la foto di Harry Styles, perché questo progetto del fotografo mette insieme 250 ritratti, vuole raccontare storie di identità, amore, cultura, LGBTQ più, l'ho detto in italiano, attraverso appunto la macchina fotografica di Tim Walker. E accanto a Harry Styles compaiono altri protagonisti e della musica e dello spettacolo e della cultura in questo percorso che vuole mettere al centro le persone e le loro storie, capaci, secondo l'intento del fotografo, di contribuire a rappresentare al meglio la comunità queer. Raccontata questa storia di nudo di Harry Styles, passiamo invece alla sua musica. Vi piace il sushi? Siete appassionati di punto di domanda? Nel caso, ha creato questa canzone Music for a Sushi Restaurant. Quindi gustiamo, ascoltiamo.

0: E così ancora una volta abbiamo accontentato quelle ascoltatrici che hanno raccontato via WhatsApp di sentirsi molto rock, quindi ci siamo sentite, vi siete, anzi perché io non mi sento rock in questo momento, ma vi siete sentite rock con Bon Jovi, It's My Life. Vorrei chiedervi se c'è per caso in corso un attacco di telepatia tra i nostri ascoltatori, perché vedo un mare di giallo all'interno della chat di WhatsApp. C'è per esempio questo fiore giallissimo. Ciao Patti, anche se la stagione sta finendo, ti saluto con un bel fiorellino giallo. Ringrazio sentitamente, perché poi vedo la foto di questo neonato bellissimo, molto tenero, avvolto in una copertina gialla, e vedo la scritta: avvolto nella sua copertina gialla, scritto a caratteri cubitali, mia nipote l'altro giorno è diventata mamma di questo stupendo bambino. E Sandra aggiunge: te l'ho detto che ora quando vedo giallo penso a te. Anch'io quando vedo giallo penso a me. Infatti se vado in un negozio e vedo qualcosa di giallo, vedete che parto per la tangente, praticamente mi fiondo verso quel qualcosa di giallo che ha su di me un fortissimo richiamo, e poi decido: ce l'ho già oppure no?
1: Se tu

0: ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

Questo davvero può essere definito un grande classico della musica italiana e del repertorio vastissimo di Antonello Venditti, che ci ha portato in un attimo all'inizio degli anni 90, era il 1991. Se vogliamo un singolo più recente, invece, c'è l'ultimo singolo di Taylor Swift.

per chi ha ancora voglia di spendere un pochino di energia in questa giornata che è stata per molti ad alto dispendio energetico, se avete voglia di cantare fatelo adesso, questa canzone davvero lo consente, perché poi dopo le 21 no, non è più possibile essere rock, il relax è quasi uno stato obbligatorio, e quindi giocate le vostre ultime carte con Garland Jeffries, Hail, Hail Rock and Roll.

0: prima che il sole torni a illuminare il Ticino, c'è Valerio Ventura. Dalle 4 alle 6, musica, storie e pensieri per chi apre gli occhi per primo. È l'alba più dolce dell'etere. Prima che sia giorno, solo su Radio 3i.
1: Le 20:59.
0: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
2: Di sera, di notte.
1: Pensate un po', questa sera vi obbligo con un minuto d'anticipo a rilassarvi. Che diffe, che fatica, che cosa straordinaria. Vediamo, vedo una bustina gialla, vuol dire che è arrivata una mail, e arriva da Via Swiss, che stasera ci vuol far presente che abbiamo un ascoltatore in più, c'è una presenza in più, verso la quale provavamo anche una certa nostalgia, no? Sulla A2 direzione nord, tra la dogana di Chiasso Brogeda e la galleria del San Gottardo, si prevedono problemi di traffico, voi che andate verso nord, perché sta passando un trasporto eccezionale. Quindi sappiate che se siete davanti al trasporto eccezionale nessun problema, ma se siete dietro, vabbè. C'è chi scrive: sono già in pole position, rigorosamente divanata, con supporto eccezionale della copertina pelusciosa. Benvenute coccole. Ecco, questo è un buon modo di accogliere l'ultima ora di sera. E se qualcuno va a letto presto, fortunati questa sera, ci auguriamo che possa fare dei gran bei sogni, perché sono andata lì a toccare quell'argomento per legarmi alla canzone con cui cominciamo questa sera. Grande formazione quella dei Fleetwood Mac, infatti ci parlano di sogni, dreams.

ascoltatori barra ascoltatrici in questa serata, accompagnati da una copertina morbida. Ci sta la copertina, non pesantissima, leggera e morbida, si sta meglio, ditelo. Anzi, dite chi, raccontatemi chi sta facendo uso della copertina in questo momento, divanati, poltronati, sdraiati, seduti o cose del genere. Sicuramente la copertina aiuta a, come dire, aumentare il potere e l'efficacia delle coccole. Poi ci mettiamo la musica e qui facciamo veramente la differenza. Sentite un po' che cosa vi propongo dopo i Fleetwood Mac, qualcosa di più recente. Magnus Ferrell.

Mi sa che non sto facendo l'appello degli ascoltatori e delle ascoltatrici, ma sto facendo l'appello delle copertine sì, copertine no. C'è Dani che ha mandato un sì lunghissimo della serie non abbiamo bisogno di comprare la vocale I perché ne abbiamo tantissime, la copertina, quindi lei è copertinata. Non capisco però questa cosa, nel senso che io sono per la copertina traditional, quindi quella morbidosa, quella leggera per questa che considera una mezza stagione, poi c'è quella un po' più pesante, ma no, ancora non è il momento. E poi c'è chi scrive io quella con le maniche, cioè tu hai una copertina con le maniche, allora vorrei vedere la foto per cercare di far capire, magari gli altri la conoscono, io non conosco una copertina con le maniche, però può essere che abbiano fatto delle varianti che siano più avvolgenti. Parlando invece di brani strumentali, vi sarete accorti che in già avevamo cominciato con gradualità la scorsa stagione a inserire dei brani strumentali, questa stagione lo facciamo più spesso perché ci sono dei brani strumentali per i quali vale veramente la pena anche raccontare come sono nati, anche di questo sicuramente vi ricorderete il singolo di Gino Paoli, mancava la voce di Ornella Vanoni e la voce di Ornella Vanoni è stata realizzata con la tromba di Paolo Fresu, quindi strumentale la parte cantata da Gino Paoli e poi la parte strumentale al posto della voce di Ornella Vanoni. Una cosa analoga è stata fatta per Giancarlo Bigazzi in Lounge featuring Papik, che hanno ripreso una canzone cantata da Mina, Un colpo al cuore, l'hanno resa strumentale, ovviamente l'hanno attualizzata, e la parte vocale di Mina è stata resa con uno strumento, in particolare l'armonica a bocca. E ne è uscito un prodotto assolutamente gradevole che io vi propongo d'ascoltare insieme a me questa sera.

0: queste due voci pazzesche, quella di Patti LaBelle e Michael McDonald, e ne esce un duetto fantastico, On My Own. Tra l'altro, duetto che potevamo tranquillamente giocarci anche venerdì, lo scorso venerdì sera, che è stata la serata dei duetti, ma ce n'erano tantissimi, quindi ho dovuto fare delle scelte. Facciamo un attimo rewind e torniamo indietro ai messaggi che sono arrivati e a chi dice: io sono avvolta dalla copertina con le maniche. Ha fatto praticamente una sorta di contorsionismo telefonico l'ascoltatrice per fare questa foto e farmi capire come è fatta una copertina con le maniche, e aggiunge: non è stato facile fare questa foto, ma lo immagino, e non sto neanche facendo gestacci a te, era un saluto. Guarda, non avevo dubbi che fosse un saluto, anche perché i gestacci a me, cioè io vi adoro e non sarebbero motivati, i gestacci li teniamo per altre cose. Vediamo poi un'altra spiegazione. Tra l'altro vi saluta Fra, che questa sera ci sta ascoltando, e lui invece per quanto riguarda la copertina con le maniche dice: sono le coperte modello poncio che si usano tanto sul divano, è questo genere qua, Lidl, che in cui sei avvoltolata. A me sembra un pellicciotto, però devo dire, per me è troppo pesante. Però ognuno sceglie la copertina che desidera, soprattutto se è una serata di pieno relax. Questa volta affidiamo il nostro relax delle orecchie, dei timpani, dell'anima, del cuore, delle emozioni all'ultimo singolo di Aiello.
1: C'è qualcosa che mi è

ricevuto ufficialmente conferma la coperta con le maniche, appunto il poncio che si usa per coprirsi e stare comodamente sul divano. Prima che qualcuno mi dica, però la Patty non ce l'ha detto, non ci ha avvertito, se state viaggiando verso nord e il traffico è rallentato, è perché sta viaggiando verso nord, qualcosa di importante, il trasporto eccezionale, detto dalle nostre vedette del traffico, composto da 7-8 veicoli, mezzi pesanti. Quindi, se siete dietro, pazienza.

0: Che gruppo straordinario, le Love Unlimited, che nascono per cantare insieme a Barry White e poi hanno fatto cose anche da sole, cose assolutamente pregevoli. Fatemi salutare chi sta correndo come la Fra a casa perché deve ancora cucinare. Sì, va bene, devi ancora cucinare, però con calma, non correre, per favore, con una certa tranquillità. Contrattiamo un po' la velocità. Tu dici devo scappare e correre, io ti dico modera la velocità, tanto a casa ci arrivi lo stesso e a casa cucini lo stesso. Poi magari hai qualche sorpresa, arrivi a casa e qualcuno ha già cucinato per te. Si capisce che è autunno, a parte le coperte di cui abbiamo parlato in precedenza, anche per questa frequenza del comparire nella nostra chat di WhatsApp di foto di castagne. Devo dire che qualcuno sta pasteggiando a castagne e tra l'altro ho saputo che sono molto buone. Qualcuno di voi si ricorda dei Corgis?
1: C'è

Mi piace la risposta di Fra che mentre sta correndo a casa scrive: ma Patti, magari qualcuno cucinasse, marito ancora al lavoro, figlio a calcio, a casa c'è solo la cucciola che suppongo sia un animale domestico e quindi non possiamo chiedere all'animale domestico di preparare da mangiare. Io avrei una persona che conosco, aiuto la voce, una persona che conosco che cucina. Cucina in anticipo, tra l'altro, per un esercito. Secondo me non sa quantificare, non sa ancora gestire molto bene i pesi del cibo. Comunque cucina per un esercito e poi pulisce anche la cucina. Ma non te lo posso prestare, Fra, quindi mi spiace, quindi devi andare tu a casa a preparare qualcosa. Continuiamo a parlare di musica. Parliamo di Rotta su Cuba e soprattutto di Simona Bencini, che è la front woman di questa formazione, che ho visto dal vivo, ci siamo conosciute, ogni tanto mi manda messaggi dicendo di Rotta su Cuba sono qui, di Rotta su Cuba sono là, vieni a vedermi, è bravissima sul palco, nel senso che io non so come faccia a cantare le canzoni e a non restare senza fiato, perché ha un'energia incredibile su palco. Lei sente proprio col corpo la musica e la interpreta anche col corpo. Detto questo, sulla sua voce, la sua voce non è assolutamente in discussione, tante sono le collaborazioni che ha al suo attivo. Come questa che sto per farvi ascoltare, lei canta indifferentemente in italiano e in inglese. Questa è una collaborazione con Sonny King, quindi vale la pena di essere ascoltata. Il ritmo c'è, quindi può essere una buona... Stanno dicendo in sottofondo? Sto parlando io, per favore. Insieme a Sonny King, questa è Thinking of You. Yeah.

Secondo voi chi era? Vi aspettavate un'interpretazione così da George Michael? Se la risposta è no, beh, adesso avete avuto la prova che anche con queste sonorità particolari si è cimentato e si è cimentato molto bene. Canzone I'm Not In Love che siamo abituati ad ascoltare da parte dei 10cc, ma ci sono anche altre versioni in circolazione e quindi proviamo ad ascoltare questa, cercando di capire se ci può piacere ugualmente e contribuire al nostro relax serale. Fun Loving Criminals.

Tere, una domanda che viene fatta da Ste e mi fa impressione che a quest'ora ci siano ancora problemi di traffico. Ci chiede: sapete che cosa è successo a Caslano? Polizia e auto ferme. Al momento Via Swiss non dà indicazioni al riguardo, quindi chiedo alle nostre vedette del traffico se sapete aggiungere qualcosa e dare qualche spiegazione a Ste di utilizzare il nostro numero di WhatsApp che è lo 079 449 95 37. Finisce qui di sera, io torno domani alle 18.40, prosegue Riccardo Pellegrini che vi porterà fino a notte fonda, io vi lascio con Irene Grandi, a domani.

Quando il silenzio regna, c'è ancora chi tiene accesa la musica. Dalle 2 alle 4, Ruben Bassi ti accompagna in La Notte di Radio 3i. Suoni morbidi, ritmo lento e parole che fanno compagnia. La notte, come solo Radio 3i sa raccontarla.

tutte le sere su Radio 3 è il momento di sognare, il momento dei grandi classici con la musica di sera, di notte, prima con la Patti che saluto e che vi ha accompagnato sin qui e poi con me per chiudere la giornata, in questo caso questa giornata nel mezzo della settimana, mercoledì 14 ottobre. E anche questa sera c'è un viaggio attraverso tanta roba, tanti generi musicali, tanti classici. Sto vedendo De André, sto vedendo Venditti, De Gregori, Queen, Eagles, Vasco, quello non manca mai. Avremo un momento dedicato a Sir Paul McCartney con alcuni celebri duetti che lo vedono protagonista. E comunque, per iniziare, Al Jarreau.

Splendore, gioia, gaudio, quando senti questa musica, quando senti questa voce, quando senti questo disco che secondo me rimane uno dei dischi speciali di Al Jarreau. 1983, si chiamava proprio semplicemente Jarreau e dentro aveva anche Boogie Down, che era stato un grande pezzo. Poi c'era Step by Step, insomma, di tutti gli album forse quello che personalmente ho ascoltato di più. Bellissima questa Morning, che parla del mattino, anche se qui siamo di notte, ma ciò non conta, perché quello che conta è la musica, e quando parla lei non c'è tempo.

Questo è un altro dei dischi più belli in assoluto della musica funk, secondo me. E qui entriamo nel mondo dei Delegation, Darling, estratto dall'album che si chiamava Eau de Vie, bellissimo, bellissimo, con questa copertina che ritraeva una bottiglia d'acqua e un calice che è quello per il vino, ma che accoglieva in pratica acqua, perché si vede che non è vino, è acqua. Darling, bellissimo questo pezzo, uno dei più eleganti dell'intero disco. Poi dentro c'erano anche qui tantissimi altri pezzi, You and Me forse il più famoso in assoluto. Siamo nel funk e allora avanti anche a George Benson.

Siamo partiti in queste nostre due ore insieme con tre dischi a dir poco davvero storici. Prima Jarreau con il suo album Jarreau, abbiamo sentito Morning, abbiamo citato Boogie Down, poi un altro super disco, quello dei Delegation Eau de Vie, che ci ha portato nel 1979. Questo invece è del 1980 ed è l'album Give Me the Night di George Benson. E qua, ragazzi, c'è un discorso particolare da fare, perché dentro questo disco davvero c'era, vabbè, Give Me the Night, che è stato forse il successo più popolare in assoluto di George Benson, no? Poi c'era questo pezzo Love It's Love, che aveva una sua particolare eleganza, ed è stato un altro Dinora, un altro pezzo fantastico, dove lì era solo la chitarra a parlare, perché era un pezzo interamente strumentale. Vabbè, insomma, tre grandi dischi. Tra l'altro, scusa, ma non puoi non citare Quincy Jones, che è stato anche produttore del disco. Quindi tutto a cavallo tra gli anni 70, 80, poi nei 90 il funk ha avuto un'evoluzione di suoni, di mischiamenti, tutto è diventato più generalmente R&B, no? R&B, e c'è stato un passaggio che, bah, personalmente non ho molto seguito, mi sono un po' perso, perché se io parlo di musica funk mi riporto invece a quegli anni lì, anche se poi negli anni 90-2000 sono usciti tantissimi personaggi che magari hanno fatto delle apparizioni, magari hanno lasciato semplicemente il segno, magari hanno cambiato strada, come ad esempio LL Cool J, che a un certo punto ha poi smesso di fare musica per darsi al cinema e ad altre cose, però secondo me ha lasciato il segno con questo pezzo insieme a Damery, Paradise.

Paradise, LL Cool J con Amory, in questo momento tutto funk. Ci sono tantissimi pezzi che si chiamano Paradise, ma se parliamo di funk mi torna in mente questo firmato Mauro Malavasi, ovvero Change.

La musica per sognare. I grandi classici della storia della musica. Della storia della musica. Di sera, di notte. Di sera, di notte.

Il nostro viaggio nella musica di sera di notte è partito col funk questa sera, per quanto riguarda le ultime due ore che passiamo come tutte le sere della settimana insieme. E allora adesso ci siamo invece ammorbiditi, siamo entrati nel grande momento dei super lenti con Frankie Goes to Hollywood e questa super ballata The Power of Love. E allora, visto che siamo in tema di ballate, mi piace mettere vicino ai Frankie Goes to Hollywood The Power of Love I'll Fly For You degli Spandau Ballet.

I'll Fly For You, Spandau Ballet, e qui siamo entrati nel fantastico mondo New Romantic, ispirato da personaggi come David Bowie, Brian Ferry e tra i più noti esponenti Spandau Ballet, ma anche ad esempio Visage.

Fade to Grey, Visage. Parlavamo del movimento neuromantico, ogni tanto ci capita di parlare di questo movimento che nei primi anni 80 ha vissuto il suo apice, e poi legati a questo movimento musicale ispirato a David Bowie e Roxy Music, che andava anche oltre la musica perché tirava dentro anche la moda, il modo di vestirsi e via dicendo, no? Ho citato gli Spandau Ballet, questi sono i Visage, ma tra i maggiori esponenti anche sicuramente i Duran Duran, Adamant, gli Ultravox, e come dimenticare i Culture Club di Boy George.

Miguel Bosé con Se tu non torni, non tornerà neanche l'estate, pezzo che ci riporta indietro di tanti anni su Radio 3, perché in effetti Di sera di notte è un viaggio nel tempo, no? Un saltare da un anno all'altro, da un genere all'altro, e nell'arco della nostra serata, della nostra nottata, ascoltiamo tanta musica e raccontiamo anche tante cose. Ho trovato in rete questa che mi ha preso bene, cioè nel senso che mi ha conquistato sin dal titolo, no? E poi sono andato ad approfondire, a un certo punto mi sono detto ma dai che vado a condividerla con gli ascoltatori di sera di notte. Perché le persone gentili tagliano i ponti con tutti? Ce lo spiega Carl Jung, che scoprì che spesso le persone che si allontanano dal mondo non sono persone difficili, ma sono proprio le persone più gentili, quelle che hanno passato anni a mettere gli altri al primo posto, a dare tutto di sé, a giustificare l'ingiustificabile. Quelle che sono rimaste a fianco di tutti, che hanno sempre detto sì con un sorriso, hanno perdonato di più, hanno assorbito tutto ciò che gli altri gli scaricavano addosso. Queste sono le persone che poi a un certo punto dicono basta e se ne vanno. E quando succede da fuori può sembrare una decisione improvvisa. In realtà la decisione si forma in silenzio, nel corso degli anni, nel corso del tempo. Jung la chiamava fase di accumulo, quando assorbi, no? Un lungo periodo silenzioso dove l'inconscio registra tutto. Ogni volta che la loro generosità veniva trattata come un obbligo, ogni volta che la loro pazienza veniva scambiata per debolezza, ogni volta che non dicevano quello che sentivano di dover dire e tenevano dentro, continuavano a dare, perdonare, rendersi disponibili per persone che avevano smesso da tempo di meritare quella disponibilità, finché poi a un certo punto non smettono di voler essere capiti, ma iniziano a voler essere rispettati. In pratica questo momento viene definito il risveglio, no? Il momento in cui la persona gentile smette di mettere in scena una versione di sé costruita per non disturbare nessuno, smette di sopportare e semplicemente se ne va. E non è una perdita per la persona gentile, ma un arrivo, perché finalmente questa persona che ha dato sempre tutto a tutti ha deciso di dare qualcosa a se stessa. Le persone che ti danno ciò che non... No, com'è che è? Le persone ti danno ciò che sono, non ciò che meriti. Bella questa, eh? Le persone ti danno ciò che sono, non ciò che meriti. Perché ciò che meriti puoi iniziare a dartelo tu. Fantastico, volevo condividerla sta cosa qua perché non so per quale strano motivo, ma ci ho trovato dentro un sacco di verità.

The Logical Song è sicuramente la canzone più popolare, più conosciuta da Breakfast in America, un album stupendo dei Supertramp uscito nel 1979, album dal quale ci capita spesso di andare ad attingere perché ci sono dentro 3-4 pezzi che sono veramente strepitosi. Lo stesso anno, 1979, uscì un disco degli Electric Light Orchestra con i suoni in alcuni pezzi molto simili a quelli dei Supertramp di quel momento, in particolare in questo pezzo, Confusion. Ve lo ricordate? Lentone.

Dentro questo disco c'era anche Shine a Little Love, c'era anche Last Train to London e c'era anche Don't Bring Me Down, album stupendo degli Electric Light Orchestra. Questa è la serata dei dischi davvero storici, in questa prima ora ne abbiamo già tirati fuori parecchi, da quello di Al Jarreau dove c'era Morning, a quello di George Benson, l'album Give Me The Night, per ascoltare un altro estratto, gli Spandau Ballet, adesso Electric Light Orchestra, prima Breakfast in America, dischi davvero storici. E adesso invece una canzone storica che è stata a sorpresa ripresa da un artista internazionale. Dico così perché la canzone storica è italiana, di Bruno Lauzi, e a riprenderla è stata Victoria Monet in questo pezzo molto molto bello uscito questa settimana, dove c'è anche il featuring di Bruno Mars.

Ebony and Ivory. Il nostro viaggio di sera di notte apre la sua ultima ora, che è poi l'ultima ora della giornata, mercoledì 14 ottobre, con Sir Paul McCartney e uno dei suoi celebri duetti, in questo caso con Stevie Wonder. Ma se parliamo dei duetti celebri di Paul McCartney, indubbiamente penso che a molti la prima canzone che viene in mente è questa qua.

The Girl Is Mine. Insomma, grande duetto con Michael Jackson dal disco della vita di Michael Jackson, vale a dire Thriller, e qui citiamo ancora una volta Quincy Jones, che era produttore del disco. L'abbiamo già citato prima quando abbiamo parlato del disco di George Benson, l'album dove c'era Gimme the Night. Qui invece stiamo parlando di Paul McCartney e i suoi celebri duetti, ce ne sono tantissimi. Adesso abbiamo citato Stevie Wonder, abbiamo citato giustamente Michael Jackson. Recentemente Paul McCartney ha fatto qualche anno fa un bel duetto con Kanye West, con il quale poi ha fatto un pezzo dove erano in tre anche, perché c'era Kanye West e anche Rihanna. Ma uno dei duetti più recenti, e direi a suo modo storici, perché praticamente tornavano a cantare insieme dopo non so quanti anni, è stato quello con Ringo Starr, altro Beatles, in questa canzone presente in quello che è l'ultimo album di Paul McCartney, no? Home to Us.

altre bugie. Cosa ne pensi di dimenticare, di lasciarci andare? Ma dimmi la verità. Forse stasera è una sera che ti sentivi sola.

0: va bene così, il Blasco immancabile a Di Sera Di Notte, anzi adesso bisogna dire Dottor Vasco, visto che recentemente gli hanno dato questa laurea honoris causa e lui ha fatto uno show incredibile quando è andato a ritirarla. Piano piano, disco dopo disco, canzone dopo canzone, il nostro giorno si consuma, abbiamo ancora diversi classici, diverse chicche da ascoltare insieme, ma questa notte vicino a Vasco ci mettiamo Zucchero.
1: So

E qui siamo entrati nel momento di Schi Buonanotte, no? Visto che oramai, insomma, piano piano ci avviciniamo alla fine della giornata, arrivano quei pezzi perfetti per la buonanotte. Mando un saluto, di solito a quest'ora saluto chi lavora di notte, invece adesso in questo momento con questa canzone saluto chi ha la fortuna di ascoltare questo super pezzo sotto le coperte, lì con le cuffiette, pronto a lasciarsi andare. Viva Forever ultimamente, la cito spesso perché è uscito questa canzone di Karol G con Bruno Mars, che soprattutto nelle battute iniziali ha un sound musicale e anche un cantato che la richiama molto. Dimmi se non è vero.

Karol G, Bruno Mars con Still. Siamo in un momento di musica nuova e allora mettiamoci anche Charlie Gear con Cat Barnes. È bellissima questa Small Talk.

Io aspetto sempre l'ultima nota, eh? Aspetto sempre l'ultima nota, questo assolo che piano piano sfuma, terribile, perché comunque come fa a far finire un pezzo del genere con un assolo che sfuma, eh? Questi editori, pazzesco. Gli Eagles di Hotel California, ma la sfilata dei nomi storici della musica continua.

0: Antonello Venditti e Francesco De Gregori insieme. Questo è un estratto dal loro tour fatto qualche anno fa, dove hanno girato praticamente gli stadi di tutta Italia proponendo i loro repertori immensi, ricchissimi di tanta roba, eh? E allora, visto che siamo nei cantautori, Fabrizio De André, Fiume San Creek.
1: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

Il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: Fiume San Cric, dall'album che si chiamava Fabrizio De André, come il suo autore. Siamo nel 1981, un disco scritto insieme a Massimo Bubola, che già aveva collaborato con lui in Rimini. Qua dentro invece c'erano pezzi come Quello che non ho, Hotel Sopramonte, Franziska e appunto la stessa Fiume San Cric, ad accompagnarci alla fine del nostro viaggio di questa notte. Allora, abbiamo avuto tre cantautori storici nell'ultima parte, Venditti, De Gregori, De André. Chiudiamo invece con un nuovo nome che si sta piano piano prendendo le scene, chissà se resisterà come quelli che abbiamo appena ascoltato, staremo a vedere, sarà il tempo a dirlo. Lucio Corsi, nel suo album uscito nel 2025, c'è questa canzone che parla della notte, anzi nel cuore della notte per essere precisi. Io vi ringrazio per essere stati con me e che sia una bella notte per tutti.
1: La sera, ognuno nei pensieri propri, in giro c'è la morte.

Nel cuore della notte c'è un camion che sembra un albero di Natale, con calendari e luci rosse. Riparte come un giovane soldato nel buio della notte. La strada di domani è distesa e illuminandola vedrebbe i suoi cari.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

cominciamo anche oggi bene, dobbiamo farlo per forza, anche perché non bisogna tradire il titolo di questa trasmissione che da mezzanotte alle due vi dà il benvenuto e io ve lo do ovviamente con grande piacere. Sono Max B, benvenuti davvero qui su Radio 3i per queste due ore che aprono il palinsesto notturno o diurno. Questa è una scelta che lascio sempre a voi, perché la notte inizia, ma inizia anche un nuovo giorno, e infatti siamo a giovedì 15 ottobre 2026. Tanta musica, tante curiosità, tanta musica che sta uscendo, magari ne parliamo soprattutto di un disco in particolare, ma non voglio spoilerare tutto subito e allora mi affido a quelli bravi, cioè a Mika, a Achille Lauro con Rose Villain e poi a John Legend con i The Roots featuring Common, quindi un bel quartetto. Benvenuti a Cominciamo Bene con Maxi B.

La voce, quella vellutata di John Legend, poi abbiamo i The Roots, che è uno dei primi gruppi hip hop della storia che nasceva con la band, perché di solito i rapper hanno il DJ, è proprio un connubio che piace molto, poi la cosa si è evoluta e quant'altro, ma i The Roots nascono proprio band e rap e sono sempre stati accolti alla grande nella scena non solo statunitense ma mondiale. Poi abbiamo Common in quel di Chicago che viene così insieme a Melanie a dare il suo contributo. E allora cominciamo bene Radio 3 Maxi B, ancora benvenuti. Cosa state facendo? State lavorando? Vi state riposando? Beh, poco importa alla fine, non tanto perché non mi interessi, ma perché qualsiasi cosa voi state combinando, questa trasmissione vi terrà compagnia, sia che vuoi riposare sia che vuoi essere scosso. Partiamo intanto da una curiosità legata alla musica. È vero che oggi la musica, della musica si usufruisce in modo diverso. Una volta si aspettavano i CD o i vinili addirittura, e io parlo soprattutto dell'era CD. Tu scomponevi la copertina, la rovinavi a furia di toccarla, di vedere le foto. Addirittura c'era chi metteva i testi, e questo è sempre piaciuto, solo che poi mentre andava la canzone, soprattutto ai primi ascolti, quando ancora dovevi imparare a memoria i pezzi, continuavi a sfogliare, il libretto si rovinava, sapeva proprio di vissuto. Adesso è un po' diverso, ma certe uscite secondo me lasciano sempre il loro piccolo segno, il loro piccolo solco. Sicuramente Cremonini, che a breve darà vita ad Amateur, così si chiama il nuovo album, ha rilasciato la tracklist, che devo dire è bella lunghina, e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pezzi, bene, per un lavoro pop devo dire, dai, siamo nella media. Tra i featuring ne avevamo già parlato, proprio nel pezzo chiamato Amateur c'è Salmo, e poi si rifà a un pezzo con Fabri Fibra, quindi due rapper, tra l'altro paparazzi. Per ora c'è in giro soltanto la versione senza Fibra, a quanto pare nell'album c'è proprio l'aggiunta di una strofa di Fibra. Poi tra i titoli Cavalli da Corsa, Non lo diciamo a nessuno, Il giardino dei sassofoni, Perché ti conosco, Megalins, Cose molto piccole, dove tra l'altro c'è un ritorno di Fiamma. Ebbene sì, condivide questa canzone Cose molto piccole con la sua ex storica, cioè Malika Yan. Poi Disturbo mentale con Sig, poi Solo e solamente, e finisce con Atena. Quindi featuring particolari per uno come Cremonini. A me intrigano, nel senso, sono dell'ambiente, Salmo e Fibra mi piacciono e staremo a sentire. Noi intanto abbiamo i Top.

Stavo leggendo questo articolo accompagnato dai Coldplay alla loro Humankind, che mi piace sempre tantissimo, devo dire, una di quelle canzoni che apprezzo ogni volta. Beh, sono tornato indietro con i ricordi, questa volta nel Luganese, più precisamente nel tunnel di Besso. Ve lo ricordate che era ricoperto di giornali? È un ricordo che così giro anche a voi, magari qualcuno non di Lugano, ma comunque a volte dalla stazione è sceso per andare in centro, ha fatto quel tratto in discesa o in salita e si ricorda il momento in cui l'hanno ricoperto di giornali. Piace perché nel 2012 un intervento artistico contribuì a trasformare un sottopasso che per anni era stato segnato dal degrado in uno spazio più curato e accogliente. Lì poi ci facevano anche dei concerti, mi ricordo, era molto bello. Le pareti ricoperte di pagine di giornale sono diventate una delle immagini più riconoscibili di questo luogo prima di lasciare spazio a una nuova installazione nel 2019. Però anche solo vedere, leggere questo articolo e vedere le foto, ricordo proprio il momento in cui lo fecero. Prima forse era tutto bianco o cemento forse, beh insomma fu un momento così un po' strano. A volte trovo degli articoli che ti catapultano indietro nel tempo, che poi è un po' il lavoro che dovrebbe fare la musica, catapultarti avanti, indietro, in altri momenti della tua vita, oppure ecco tenerti lì ben saldo al presente. Vediamo se le prossime tre canzoni riescono in qualche modo in qualcuno di voi a fare questo effetto. Robin Gibb con Juliet, era il 1983, poi bella questa Live in Moment con Portugal The Man, che col Portogallo tra l'altro non ha niente a che fare, poi Dito nella Piaga con la sua nuova Businessman qui su Radio 3.

businessman, lei è dito nella piaga, l'ho già incensata più volte, quindi oggi vi risparmio i miei complimenti per questa ragazza talentuosissima. Oggi ho deciso, non so, forse involontariamente, me ne sto accorgendo adesso che sono al microfono, di sbloccarvi altri ricordi. Usciva proprio nella giornata di oggi, ma nel 1989, un film cult con John Travolta e Kirstie Alley. Beh, 37 anni, ma non sentirli, dai. Senti chi parla, lo ricordate? Senti chi parla, dai, magnifico, almeno un'occhiata gliel'avrete data. E se non è così, beh, John Travolta, Kirstie Alley e un bebè con una voce decisamente fuori dal comune. Diretto da Amy Herkingling, Senti chi parla è la commedia romantica che ha trasformato i pensieri di un neonato in una delle trovate più divertenti del cinema degli anni Ottanta. La storia è quella di Molly, una donna che si trova e si ritrova a crescere da sola il piccolo Mickey dopo essere stata lasciata dal padre del bambino. Quindi fin qui bene. A darle una mano arriva James, un tassista interpretato da John Travolta, destinato a conquistare entrambi, sia lei che il piccolino. Ma il vero protagonista è proprio il piccolo, che tra l'altro non dovrebbe avere voce perché veramente a pochi mesi, insomma, che commenta il mondo degli adulti con ironia e battute irresistibili. Una curiosità: nella versione originale la voce interiore di Mickey è quella di Bruce Willis, mentre in italiano, ed è questa la cosa che ci ricordiamo tutti, il bebè ha la voce inconfondibile di Paolo Villaggio. Un successo internazionale che ha dato vita a due sequel, Senti chi parla 2 e Senti chi parla adesso. Ma il primo è imbattibile, come succede spesso, soprattutto un bimbo che non dovrebbe parlare ha la voce di Paolo Villaggio. Immaginatevi, se doveste averlo perso, beh, recuperatelo, è un regalo che vi fate. Le immagini ovviamente arrivano dal 1980 e qualcosa, ma la storia è davvero imperiale e immortale.

0: tutto qua. La vita che sognavo in fondo ce l'avevo già.
1: Adesso qualcuno dovrebbe spiegarmi perché, ascoltando Anna è tornata, che tra l'altro ritengo bellissima, di Napoleone, a me venga in mente invece che quest'anno la mia voglia sfrenata di fare il giro dei mercatini di Natale, ma non solo quelli in Ticino, proprio andare lontano. L'ho sempre fatto, pullman, treni che ti portano anche in altre nazioni, e fare i mercatini di Natale dove c'è un'atmosfera che comunque è incantevole. Puoi essere il più duro dei duri, ma se trovi il mercatino giusto, le luci giuste, il vin brûlé, qualcosina da mangiare un po' particolare, e beh sì, un po' diventi più morbido. Ecco, quest'anno voglio farlo. L'anno scorso ho detto lo faccio, poi mille vicissitudini me l'hanno impedito. Quest'anno lo faccio. Qualcuno di voi è già in zona pensiero mercatini di Natale? Ripeto, non quelli sotto casa, io intendo quelli che devi prendere il treno, il bus, farti magari anche ore di viaggio e stai via due giorni. Magari qualcuno di voi ci sta già pensando, oppure una routine che ogni anno si ripete e quindi dice: Maxi, sei indietro, lo faccio sempre. Noi abbiamo i Modà.

Atto finale di Ben Harper, che con la sua chitarra davvero fa miracoli, e poi tra l'altro sdraiata sulle gambe la tiene anche in un modo molto molto particolare. Noi siamo arrivati al termine della prima ora di Cominciamo Bene, tra l'altro ci mettiamo nella seconda ora grazie a un successone di Samantha Fox, ve la ricordate? Touch Me, era il 1987. Quanti sogni su Samantha Fox, non solo sulla sua musica, proprio sul suo aspetto. Oh, parliamoci chiaro, siamo adulti e da ragazzini, quelli della generazione 80 sicuramente apprezzava. Poi c'era la lotta, diciamo, tra lei e Sabrina Salerno, lotta che poi insomma erano due ragazze molto procaci che insomma facevano più o meno la stessa musica. Beh, lei e altri artisti ci metteranno nella seconda ora. Se vi siete appena affacciati su questo cortile, noi siamo Radio 3i, io sono Maxi B.

0: quanta sensualità è in questa Santa Maria dei Gotham Project. Parlo proprio musicalmente, non dico a livello di testo o quant'altro, proprio musicalmente c'è qualcosa, c'è una vibrazione che ci mette ufficialmente nella seconda ora di Cominciamo Bene. Ancora Maxi B al microfono con voi fino alle 2, ma vi ricordo che si parte da mezzanotte, 2 ore, da martedì a sabato, tutte le settimane, a parte quando le scuole fanno vacanza e noi ci adeguiamo cambiando orari. Allora, è un mese particolare, quello che stiamo vivendo è un mese che fa sì che il mondo intero si illumini di rosa in occasione proprio della sensibilizzazione sul tumore al seno, una cosa che secondo me va ricordata puntualmente ogni ottobre. Luoghi simbolo in tutto il mondo, vedi la Torre Eiffel per dire, si tingono di rosa per un messaggio importante, cioè sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno. Dalla Torre Eiffel al Colosseo, passando per le cascate del Niagara, il Cristo Redentore di Rio, l'Empire State Building a New York, insomma monumenti e città si illuminano di rosa per attirare l'attenzione su una causa che riguarda milioni davvero di persone. L'ottobre rosa trasforma alcuni dei luoghi più iconici del pianeta in veri e propri simboli di solidarietà. Non so se vi è capitato magari di viaggiare in ottobre oppure nella vostra città, nel vostro paese, e trovarvi questo colore, che poi viene abbinato sempre a questo fiocco rosa. E proprio negli ultimi giorni alla piccola di casa spiegavamo che cosa fosse, perché lei chiedeva cos'è questo fiocco che vedo, sai, ormai bazzicando un po' per i social in rete si vede, e allora ha chiesto. Beh, anche quest'anno numerosi monumenti partecipano a questa iniziativa, ricordandoci quanto sia importante informarsi e non trascurare la prevenzione. Volevo leggervelo perché comunque una lettura in più è meglio che una in meno per un argomento così delicato.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici

Ora Luce che entra, così si chiama il pezzo di Lorenzo Fragola del 2016. Tra l'altro Lorenzo Fragola sparito dai radar in generale, eppure aveva un tocco particolare il ragazzo, non lo so, lo apprezzo più ora, proprio come la parola di chiusura della sua canzone, che prima, non so, certe cose poi le apprezzi col tempo, no? Un po' come col vino, ci metti un po' ma poi... Senti, mi sono imbattuto in un, come dire, su una pagina che dice belle notizie che arrivano dal mondo e di cui nessuno parla. Allora voglio leggervene un po', ma sono solo i titoli senza approfondire. Ad esempio, lo strato di ozono si sta ripristinando più velocemente del previsto. Notiziona, malgrado la lacca che tutti usano ancora per i capelli, stiamo diminuendo questo gap. Poi la Norvegia ha raggiunto un tasso di deforestazione quasi pari a zero. Bene. Le tartarughe verdi non sono più a rischio di estinzione. Tartarughe verdi, che sono poi quelle marine. I panda non sono più a rischio estinzione, che sono dei giocherelloni incredibili, ma non così facili di carattere, i panda. Il Brasile ha eliminato la trasmissione dell'HIV dalla madre al bambino. Una bella scoperta. I Paesi Bassi stanno chiudendo alcune prigioni a causa della diminuzione dei nuovi detenuti. E qui devo dire, non può che far piacere, speriamo che anche da noi, ecco, invece del sovrappopolamento, ci sia anche questa inversione, ce lo auguriamo. Vedi che poi ci sono delle belle notizie e a quest'ora è bello leggerle, ma guarda un po'. Noi siamo nella seconda ora di Cominciamo Bene, Paul Arcastle, poi abbiamo Lumidi e poi Benjamin Ingrosso. Questo è il trio musicale che parte da adesso.

Ci sono delle storie che ti fanno un po' piangere o comunque ti commuovono, dai, anche se è un duro. Io poi non sono uno del guardiamo il gattino su Instagram e mi scende la lacrimuccia, no, non sono uno di quelli, però a volte le storie legate agli animali effettivamente ti stringono un po' il cuore. Ad esempio, c'era un giorno dove c'era un esame da affrontare, quindi siamo in zona cane e in zona canina, deve affrontare un esame per diventare cane poliziotto. Una stanza piena di persone, c'era tensione, rumori e qualcosa di importante da superare. Ma lui, il cagnolino o il cane, aveva con sé il suo piccolo amico di sempre e quando gli hanno chiesto di lasciarlo non ne ha voluto sapere. Che cos'era quella cosa che aveva in bocca? Un elefantino, un peluche, perché per noi può sembrare solo un peluche, no? Ma per lui invece era sicurezza, era conforto, era casa. E forse è proprio questo che ci insegnano gli animali: nei momenti che abbiamo più bisogno di coraggio, a volte non serve molto, ma solamente quella cosa che già nei giorni, così nella quotidianità, ti dà sicurezza. Basta avere accanto qualcosa, qualcuno che ci faccia sentire al sicuro. Beh, questo cane poliziotto ha bocciato l'esame, poi hanno capito la situazione per fortuna, perché aveva delle e ha tuttora delle grandi capacità. Rocky si chiama, un service dog in forze alla polizia, ma poi serve per altre mille cose. Gli hanno fatto rifare l'esame, si sono accorti che era meglio non portare l'elefantino e lo ha passato a pieni voti, quindi complimenti. Noi ci ascoltiamo Ivano Fossati, sempre che vi vada.

Futuro, questo è il titolo di questa canzone degli Alma Acoustic e noi ce la siamo goduta alla grande. Tra l'altro proprio ieri nel Morning Show, cioè Amici in Affitto, che conduco insieme a Michael e Marghe, che va in onda tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 7 alle 10, siamo tornati indietro con i ricordi, non so bene come ci siamo arrivati, ma al famoso camion della Migros. E qua... no, vi lascio a voi i ricordi. E subito dopo, sembra farlo apposta, il mio telefonino mi suggerisce di leggere o comunque di guardare un contributo direttamente da Instagram. Questo contributo dice: a Bosco Gurin o Gurin si trova un diciamo piccolo supermercato particolare, la più piccola della Svizzera, il più piccolo della Svizzera, si trova a 1500 metri di altitudine nel comune più alto del Canton Ticino. Il negozio misura appena 40 metri quadri, ma nonostante gli spazi ridotti, al suo interno si trova praticamente tutto il necessario, dagli alimentari al cibo per gli animali, fino ai giocattoli e altri prodotti per la casa. Un piccolissimo, diciamo, negozio nel paese più alto del Ticino, che è diventato una vera curiosità del nostro cantone. Insomma, erano piccoli anche i camion, anche se erano grandi come camion, ma piccoli come negozietti. Ecco che fa il paio anche questo a Bosco Gurin, che in 40 metri quadri ci fa stare una vita intera. Qualcuno di voi lo ha già visitato?

Lui si chiama Francesco Gabbani, Frutta Malinconia. Noi siamo arrivati al momento di abbinare due canzoni che non metteresti mai insieme e farle diventare un tutt'uno. Stavolta ho giocato forse un po' troppo sul facile andante, eh? Infatti Lady Gaga con Alejandro e poi Shakira con Don Brother. Troppo facile, facile.